Istria.si, Radio Capodistria, tuttattaccato.si, c'è un player, è molto semplice, basta cliccare e vi arriva la nostra musica. Adesso sì che siamo pronti con la classifica britannica, la prima che noi vediamo, una top 100 compilata dall'Official UK Charts Company, 100ª posizione questa settimana per un grande disco, una compilation di un grande artista, uno dei più grandi della musica di tutti i tempi, Bob Marley con il suo Greatest Hits, Bob Marley and the Wailers, naturalmente una ghiotta occasione per andarcelo ad ascoltare.

Ma sarà poi in fondo amore, chissà cos'è, se questo è o non è amore, quello che si chiede Bob Marley con i suoi Wailers in Is This Love, grande canzone naturalmente per un grandissimo artista, numero 100 questa settimana nella classifica britannica, ci ha dato il benvenuto alla grande nel mondo delle charts, qui ad Album Charts su Radio Capodistria. Ancora ben sintonizzati da Andrea F, tuffiamoci subito nella top 10 per sentire come sempre tre brani di tre artisti in rappresentanza di tre album. Numero 10 c'è Noah Kahan con The Great Divide, numero 9 la compilation The Highlights di The Weeknd. È un po' di tempo che non ce lo ascoltiamo, direi che possiamo rimediare.

Starboy The Weeknd, proprio uno dei primissimi, se non il primissimo grande successo con il quale abbiamo iniziato a conoscerlo, dalla compilation The Highlights, numero 9 nella classifica inglese, la classifica della Official UK Charts Company. Numero 8 la compilation Time Flies 94-2009 degli Oasis. Numero 7 la compilation 50 Years Don't Stop dei Fleetwood Mac. Numero 6 Roger Taylor dei Queen con Violence Insane in a Beautiful World, ce lo siamo ascoltati la settimana scorsa. Numero 5 la bella e brava Olivia Dean con The Art of Loving, una voce di quelle che mi fa sempre piacere ascoltare. Questa è Lady Lady.

Lady Lady, bravissima Olivia Dean da The Art of Loving, numero 5 nella chart Made in UK. Numero 4 subito sopra c'è Visitor di Sienna Spyro, terza posizione per Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Come sempre anche questa è un'occasione che non mi lascio scappare per ascoltare il suo duetto con Robert Smith, What's Wrong With Me.

0: I think you're what's wrong with me, cioè penso che tu sia quello che non va con me. Pensate che dichiarazione d'amore al contrario, state influenzando la vita di qualcuno al punto tale da rovinargliela praticamente, no? Olivia Dean e Robert Smith dalla classifica britannica, dalla quale ci congediamo con questo brano, ma devo ancora scoprire con voi le posizioni di testa. Difatti Olivia Rodrigo sta alla numero 3, numero 2 c'è The Essential Michael Jackson e in testa quello che è stato il nostro featured album della settimana scorsa si scrive Beaba Dubi, ma si legge Bibi Dubi ed è Pylon. Con questo passiamo alla classifica americana, la top 200 di Billboard, 200 posizioni sono tantissime e noi con grande modestia ci fermiamo verso la centesima, come facciamo del resto per la chart italiana e quella britannica che sono delle top 100. Comunque, alla numero 200, ve lo dico a titolo di informazione, c'è Doja Cat con Planet Her, ma in centesima posizione troviamo il Greatest Hits dei Creed, disco che usciva nel 2004. Su questo disco ci sono un sacco di brani molto forti di questa band, alcuni che abbiamo trasmesso anche qui sulle nostre frequenze, come ad esempio il singolo My Sacrifice. Please.
1: Album charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

0: My Sacrifice, potenza dei Creed, dall'album Weathered, che usciva nel 2001, la compilation che lo contiene, che sta alla numero 100 questa settimana, il loro Greatest Hits invece usciva nel 2004. Entriamo nella top 10 americana. Numero 10, Stick Season di Noah Kahan. Numero 9, c'è Drake con Iceman. Ultimamente anche dalle nostre parti si sente parecchio una canzone intitolata Make Them Cry.
1: Yeah. Ice. Yeah.

0: For real. And this time, ask me to dig deeper, I'll gladly explain it. Yeah. Ice.
1: Make Them Cry, 5 minuti e passa di rap made in Canada, firmato Drake. Con questo penso di aver completato la mia quota di rap settimanale per quel che riguarda i nostri programmi e le mie scelte personali, che sapete non sono molto rappettare. Comunque lui nella classifica statunitense sta andando fortissimo oramai da settimane, 19 settimane di presenza per Iceman, questa settimana alla numero 9 della classifica di Billboard. Genea Iko con Westside Whimsy sta alla numero 8, Pylon, nuova entrata per BB Dubi, che trovavamo anche al vertice della chart britannica. Evidentemente anche negli Stati Uniti ascoltano album charts, ascoltano il nostro spazio featured album e poi ogni tanto si fanno influenzare positivamente. Se ci credete, va benissimo. Alla numero 6 invece c'è Noah Kahan con The Great Divide e questa volta ce l'andiamo a sentire. I grew up.

Doors di Noah Kahan, The Great Divide, alla numero 6 nella chart di Billboard, uno dei due suoi album nella top 10 americana. Difatti al numero 10 c'è anche il disco precedente, Stick Season. Numero 5 c'è Olivia Rodrigo con You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, che già ci siamo ascoltati dalla classifica britannica. Numero 4 c'è Morgan Wallen con I'm the Problem, e l'epopea del country, successi country che entrano nel mainstream statunitense, continua anche alla numero 3 con Riley Green e il suo nuovo album intitolato That's Just Me, nuova entrata. Numero 2 c'è Dandelion di Ella Langley. Parlavo di country, beh, Ella Langley ce l'andiamo a sentire.

0: Dandelion, questo fiore dal quale ha preso il titolo l'album di Ella Langley, non è uno dei singoli attuali, uno dei singoli precedenti, ma è forse anche una delle canzoni più belle del disco, diciamo la verità, una di quelle meno stereotipicamente country, anche questo indubbiamente andava detto. Allora, siamo in fondo alla classifica statunitense, devo ancora dirvi soltanto che la numero uno arriva, anche qui chiaramente come era da prevedere, come nuova entrata, Miley Cyrus, anzi adesso si chiama soltanto Miley, se no si arrabbia, con il nuovo disco intitolato Bass Persuades, il basso che persuade, a differenza dell'album. Ci sta un pochino di cattiveria, c'è un po' delusi, almeno con certe cose Miley, ma forse sul disco troveremo anche degli spunti interessanti. Vediamo più in là perché lo troviamo anche nella classifica italiana, ve lo dico subito. La terza ed ultima chart che noi vediamo, poi non c'è lo spazio featured album, ve lo ricordo ancora una volta perché lunedì al posto dell'album della settimana, in pomeriggio ore 4, 17:30 o la notte dalla mezzanotte in poi, quindi dall'una all'una e mezza del mattino, avremo un'intervista con Bungaro che arriva in concerto dalle nostre parti mercoledì 7 in quel di Porto Rose. Comunque, adesso siamo nella classifica italiana, terza ed ultima che noi vediamo, una top 100, quella compilata ovviamente dalla FIMI, Federazione dell'Industria Musicale Italiana. E in centesima posizione trova Tedua con Ryan Ted. Io mi fermo soltanto di una posizione più su, dove c'è il signor Edoardo Derme, ovvero sia Calcutta, con quello che era un suo disco di molto tempo fa. Lui era ancora molto giovane, non sapeva forse usare la voce talmente bene come avrebbe voluto, o perlomeno non come la sa usare bene oggi. Si sente anche in quelli che erano alcuni dei singoli comunque bellissimi del disco, tipo Cosa mi manchi a fare, o questa che era anche la traccia di apertura del suo album. L'album era mainstream, la canzone era Gaeta.
1: Please. Album charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

A questa coda un po' semipsichedelica, effetto sonoro tipo vortice, questa Gaetano di Calcutta dal suo album Mainstream, oggi alla numero 99 della classifica italiana, ci è servito come ottima scusa per entrare nel mondo delle charts made in Italy. Andiamo subito nella top 10, dove troviamo anche qui Miley Cyrus con Bass Persuades, anzi Miley, devo correggermi ogni volta, scusate, sono tanti anni che siamo abituati a chiamarla con nome e cognome, adesso improvvisamente dobbiamo disabituarci del cognome. Allora, le vogliamo dare una seconda chance? Io dicevo che il primo singolo, la title track del disco, non è che mi abbia fatto una grande impressione, sembravano i rimasugli di casa Madonna dell'epoca della dance, del suo trip particolarmente elettronico, ma ci sono forse anche delle cose dalle sonorità un po' diverse, almeno un po' diverse, sull'album di Miley, come per esempio questa.

0: Beh, ma anche questa ha una coda semi-psichedelica, un po' vorticante. Forse Calcutta era anticipo sui tempi, sul suo album Mainstream. Miley, Let's Get Married, sposiamoci, se ve lo chiede lei con quella voce e anche con quel fisico, onestamente si fa difficoltà a dirle di no, no? Diciamo il vero. Molto diverso rispetto al singolo Bass Persuades che presentava l'album, qui ci sono più tracce di quella Miley Cyrus che ricordavamo prima che si trasformasse in soltanto Miley e uscisse con il suo decimo album, oggi alla numero 10 anche della classifica italiana. Numero 9, Comuni Immortali, Achille Lauro. Numero 8, Joliet, Dio lo sa, atto secondo. Settima posizione per Kid Yugi con Anche gli eroi muoiono. Numero 6, c'è Mediterraneo dopo il mare di Brescia. Numero 7, Olly, Tutta vita, sempre e tutto successo sempre per questo album. Da Sanremo in poi non si è mai schiodato dalla top 10.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa domenica, Olly, scelta quasi d'obbligo. Se fate un programma che parla di classifiche, che va in onda di domenica, e Olly nella classifica italiana ormai è presente da mesi e mesi, mi sembra che quantomeno possiamo dire che ci sta. Posizione numero 5 questa settimana, numero 4 Vangelo di Shiva, seconda posizione Joliet Tutto è possibile, lo stesso Joliet che sta anche al numero 8 con Dio lo sa, secondo, e in testa 22 Simba, come più giusto dire, con il disco nuovo. Però in mezzo ho saltato la numero 3 perché c'è Lucio Dalla con Sono Lucio. Questa antologia straordinaria, i brani sono stati anche rimasterizzati in alta qualità digitale, insomma tutta una serie di cose, ma la qualità musicale è quella che conta di più, e quella di Lucio Dalla si è fatta sentire in tutti i decenni, non solo il Lucio classico degli anni 70 o degli anni 80, ma anche quello più contemporaneo, di canzoni straordinarie, toccanti e sorprendenti come Ayrton.
2: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare, per continuare poi.

quanto un vinto, ho capito che la gente amava me. Potevo fare qualcosa, dovevo cambiare qualche cosa.

Penso che ogni commento sia superfluo. Il genio di Lucio Dalla, Ayrton, dedicata a Ayrton Senna, alla scomparsa di questo grande della Formula 1, ma anche della nostra società, del nostro tempo, di un tempo che forse tutto sommato abbiamo purtroppo anche oramai perso. Allora, siamo addirittura d'arrivo. Questo sarebbe tutto, saremo al momento dei saluti. In genere c'è il featured album, oggi non c'è perché il lunedì al posto del featured album intervista in diretta con Bungaro per parlare del suo concerto del Fuoco Sacro Tour, il suo nuovo album che lo porta a Porto Rose mercoledì 7, quindi è l'unica data qui nelle vicinanze, per cui direi assolutamente affrettatevi. E io, per concludere, visto che siamo di domenica, vi dedico un brano, dai. Questo era un brano di Morrissey nella versione originale, ma venne ripreso anche dai Pretenders. È una canzone che dice molto saggiamente che ogni giorno può essere come domenica, a patto naturalmente che la domenica sia una bella giornata, magari una giornata di buona musica. Every day is like Sunday. Un saluto, un abbraccio a tutti voi da Andrea F.

0: State ascoltando Radio Capodistria.
1: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica. Ora Musica. Ora Musica.

0: Sabato e la domenica, Ora Musica vi fa riascoltare tutte le novità della settimana, appunto formato weekend. Ben trovati, buon sabato da Riccardo Pellegrini. Siamo pronti per partire con il nostro viaggio, ma come sempre, per scaldare i motori si torna indietro nel tempo.
1: Ora Musica Story.
0: 1993.

0: Middle of the Night, The River of Dreams, 1993, Billy Joel, oggi ad aprire Ora Musica, perché sì, questo è un contenitore di musica nuova, novità indipendenti, però si apre sempre con un classico e poi si passa alla novità al primo ascolto. Quella di oggi è il singolo di Gianni Fiorellino.
1: Che vita fosse se non t'esse mai incontrato, chi mai serata che la gamma sta mancando, a chi cercasse notte e giorno mi esestrate.

0: intervista.
1: Ora musica, le nostre interviste. Oggi mi sento proprio international perché abbiamo, posso dirlo perché non sto prendendo in giro nessuno, abbiamo in linea Peter Gabriel, vale a dire Pietro Gabriele, si chiama proprio così, da quel da Pantelleria. E allora vai, ciao Pietro, ben trovato.
2: Ciao, ciao a tutti e grazie per questa opportunità, è bello essere collegati con voi.
1: Grazie. Tra l'altro Pantelleria era anche il tuo sito che è stato scelto come sigla ufficiale di un programma di Rai 1.
2: Esatto, tra l'altro novità di ieri, è stata riconfermata anche per questa stagione.
1: Allora vai, bellissimo. Sì, allora, sì, sì, sì. Adesso però ci pensiamo a settembre, è perfetto per i giorni che stiamo vivendo. Come ci racconti questo nuovo singolo? Tra l'altro realizzato con un team di produttori importante.
2: Assolutamente sì. Sì, è stato bello produrre questo nuovo singolo che insomma nasce un po' dal desiderio di lasciarsi un po' alle spalle tutti quei pensieri che insomma appesantiscono un po' le giornate, no? Sul futuro, che ognuno di noi giustamente si porta dietro, quindi magari sul fare la famiglia, far casa, avere un buon lavoro, e quindi invece aggiungere un po' di leggerezza, lasciare un po' tutto alle spalle, e come si dice spesso quando arriva l'estate, ci pensiamo a settembre, lasciamo stare tutto adesso, insomma.
1: Poi diciamo che è forse l'ingrediente del quale abbiamo più bisogno, un po' di leggerezza, perché è tutto talmente pesante, ogni roba che guardi, dove ti giri, dove leggi, dove ti informi.
2: Sì, la pressione, insomma.
1: E via dicendo. Senti, tu oramai parecchi anni fa, perché nel 2012 eri stato anche selezionato tra i finalisti nazionali di Sanremo Giovani, quindi da là a oggi di esperienza hai avuto modo di farne parecchie, perché comunque hai già sulle spalle un 14 anni e anche più di esperienza.
2: Diciamo che è partito così tutto un po' per scherzo in quell'anno, nel 2012. Ai tempi c'era Sanremo Social, Gianni Morandi aveva fatto questa edizione particolare dove aveva lasciato completamente al pubblico la possibilità di portare insomma i nuovi giovani a Sanremo, e a 6 giorni dallo scadere del termine dell'iscrizione avevo lanciato questo brano, fatto anche nello studio di casa senza grosse pretese, e per assurdo ero stato selezionato tra i 30 più votati in tutta Italia, e invitato quindi a fare la selezione finale a Roma in diretta Rai, e quel giorno era pure il giorno del mio compleanno.
1: Visto che bel regalo.
2: Era il 12 gennaio, Gianni Morandi mi cantò tanti auguri in diretta nazionale. È stato un giorno particolare che chiaramente ricordo con affetto.
1: Certo che sì. Noi adesso andiamo ad ascoltare Ci pensiamo a settembre. Con te invece ci diamo appuntamento al prossimo singolo, ma prima diamo le coordinate per raggiungere Peter Gabriel.
2: Assolutamente, mi trovate su Instagram sotto il nome di It's Pietro Gabriele, come It's Peter Gabriel, non è un caso, e chiaramente sul canale YouTube.
1: Grazie per essere stato qui a Ora Musica.
2: Grazie, ciao, ciao a tutti.

Pietro Gabriele oggi qui a Ora Musica nello spazio interviste per presentare il suo singolo Ci pensiamo a settembre.

Sono tornati gli Still Novo, si chiama Il Battito, il loro nuovo singolo che anticipa naturalmente il nuovo progetto, novità al primo ascolto. Ora musica con un'altra novità, Eugenio.

Vabbè, qualcuno avrà ricordato questo successo degli anni 90, qui ripreso, capovolto da questo artista che è Eugenio Ferrara, Freed from Desire, quindi movimento, aura musica. Abbiamo ancora qualche minuto a disposizione e allora andiamo a chiudere la puntata con Mr. Frison. Il suo singolo si chiama Il puro vivere.

0: Mr. Frison dalla provincia di Verona con l'etichetta Milano Music Play esce con questo brano che si chiama Puro Vivere, oggi a chiudere il nostro appuntamento Ora Musica. Le novità indipendenti, gli artisti indipendenti tornano domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria.
3: Nottetempo. Nottetempo.
2: Il programma notturno

gente come un innocente che non c'entra niente, fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale,

0: E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni da lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re 4 a sazietà!
1: Sign of the Times. La migliore musica degli anni 80 su Radio Capodistria. Scelta e selezionata per voi da Andrea.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslo.si/radiocapodistria.

in altri cuori. Quando senti più freddo non c'è niente che ti scalderà.

letti cuori, portali lassù. In altri cuori, se l'anima è spenta, resta accesa solo la TV. In altri cuori, quando, in altri cuori, quando tutto è silenzio.

scelte e cuori, quando tutto crolla ed il sipario non si alza più. In alto cuore, se poi senti lontano ridere e piangere,

0: Stanchi delle solite classifiche? Abbiamo quello che fa per voi. Hot Hits, ogni venerdì alle 16 su Radio Capodistria.
1: Radio Capodistria, notizie.

Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con le informazioni, con le notizie flash delle 6.15 di questo lunedì datato 5 ottobre. Il premier sloveno Janez Janša sarà oggi in Vaticano e a Roma, dove sarà ricevuto da Papa Leone XIV, incontrerà la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni. In Vaticano è previsto anche un colloquio con il segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin. Gli incontri saranno dedicati ai legami tra Slovenia e Santa Sede, ad alcune questioni internazionali e nei colloqui con Meloni, i rapporti tra i due paesi, alle questioni che riguardano la comunità slovena in Italia, tra i temi anche i controlli alla frontiera introdotti dall'Italia nell'ottobre 2023 e prorogati fino al 18 dicembre prossimo. Il governo ha approvato il disegno di legge sui bilanci per il prossimo biennio. La norma prevede un calo del deficit entro il 2028 del 2% del PIL. Il ministro delle Finanze Andrej Scherz l'ha rilevato la solida crescita economica della Slovenia, una delle più alte tra i paesi europei, ha aggiunto, assicurando che non verranno introdotte nuove tasse. Il premier Janša ha precisato dal canto suo che nei prossimi due anni non sono previsti tagli di dipendenti nel settore pubblico. Dopodiché eventuali provvedimenti del governo in tal senso, ha aggiunto, andranno prima sottoposti a referendum. La consultazione, detto, potrebbe svolgersi già entro la fine di quest'anno. Le centrali sindacali concludono oggi la raccolta delle firme autenticate a sostegno della richiesta di referendum legislativa sulla legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia. La soglia minima di 40.000 sottoscrizioni è stata raggiunta già 12 giorni prima della scadenza. I sindacati prevedono di depositare le firme in Parlamento venerdì, dopodiché la Camera di Stato dovrà indire il referendum. I rappresentanti dei lavoratori, che hanno iniziato a raccogliere le firme il 1 settembre, sostengono che la legge non favorisca lo sviluppo, ma porti piuttosto a un disfacimento dello Stato sociale. Secondo i dati provvisori della Commissione elettorale nazionale, alle elezioni non ci sono state grandi sorprese in Bosnia ed Erzegovina. I partiti più forti a livello parlamentare rimangono il partito di Milorad Dodik nella Repubblica Srpska, il partito di Azione Democratica di Bakir Izetbegovic, che però non è stato eletto membro della presidenza della Bosnia ed Erzegovina per la comunità bosniaca. Per la presidenza tripartita ha confermato Denis Bečirović, per la comunità serba e del partito di Dodik. Denis Bečirović rimane appunto per la comunità bosniaca. Sconfitto Bakir Izetbegovic, presidente del Partito d'Azione Democratica, la cui consolazione è il primo posto nel Parlamento dell'entità della Federazione di Bosnia ed Erzegovina. Questa volta l'HDZ per la comunità croata ha fatto il grande colpo, dato che Damjana Filipović ha sconfitto Slaven Kovacevic del Fronte Democratico. Željko Komšić, dopo due mandati, non poteva più candidarsi. Molto bassa l'affluenza alle urne, 41,5%. Visita a Kiev del cancelliere tedesco Friedrich Merz, il quale ha annunciato il varo di un nuovo pacchetto di aiuti per l'Ucraina del valore di 1,3 miliardi di euro. Comprende armi e misure a sostegno del settore energetico ucraino in vista dell'inverno. Berlino e Kiev intendono anche ampliare la produzione congiunta di armamenti a lunga gettata. A questo scopo saranno messi a disposizione circa 1 miliardo di euro di stanziamenti di bilancio, già approvati in modo che l'Ucraina possa colpire anche le piattaforme di lancio russe. Una breve di sport. Come previsto, Remco Evenepoel ieri nella gara in Slovenia è diventato campione europeo di ciclismo. Il corridore belga ha avuto la meglio su Giulio Cicconi al fotofinish, ma è stata maestosa la gara dell'abruzzese che conquista l'argento. Una Super Italia completa il podio con Scaroni, che arriva da solo al traguardo terzo e bronzo. Miglior sloveno Primož Roglič, che ha chiuso decimo. E per il momento è tutto. Prossimo appuntamento alle 7.15 con il giornale del mattino, sempre da Radio Capodistria. Buona giornata e buon inizio di settimana.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata, un buon inizio di settimana a tutti voi che siete in ascolto. Nessun problema al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia, da Brescia a Trieste. Ci spostiamo sulla 23 Palmanova Tarvisio. Vi informiamo che dalle 21 di questa sera alle 5 di domani, martedì 6 ottobre, verrà chiuso il tratto autostradale per lavori tra Udine Sud e Udine Nord in direzione Tarvisio. Nella medesima notte, a partire dalle ore 18, verrà chiusa l'area di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio Santa Caterina Est, e dalle ore 21 di martedì 6 ottobre alle ore 5 di mercoledì 7 ottobre verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine Nord e Udine Sud in direzione Palmanova, sempre a causa di lavori. Con questo è tutto, vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi, alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel GR del mattino in onda alle 7:15. Oggi a Roma il premier sloveno Janša incontra il Papa e l'omologa italiana Meloni. Approvate dal governo le proposte di bilancio per il prossimo biennio. Le centrali sindacali concludono la raccolta delle firme autenticate a sostegno della richiesta di referendum legislativo sulla legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia. Europei di ciclismo in Slovenia, il belga Evenepoel vince l'oro nella gara elite maschile. Conferme e sorprese nelle elezioni in Bosnia-Herzegovina. Uscirà dal ballottaggio il nuovo presidente del Brasile. La Croazia accelera gli investimenti nella produzione di gas naturale nell'Adriatico. Per il momento è tutto, appuntamento alle 7:15 con il giornale del mattino da Radio Capodistria.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Il campo di alte pressioni che interessa le nostre regioni si sta lentamente indebolendo. La perturbazione che ha raggiunto le Alpi influirà sulle condizioni meteo delle regioni situate a ovest della Slovenia. Venti in quota convogliono sulle nostre regioni, aria relativamente calda e alquanto umida. Le previsioni. Oggi il tempo sarà prevalentemente sereno a est, mentre nel resto della Slovenia il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con locali e temporanei addensamenti. Temperature massime da 17 a 24 gradi. Domani è previsto tempo parzialmente sereno, con possibili periodi di maggiore nuvolosità. Al mattino, nelle prime ore della giornata, possibilità di nebbia localmente nei fondovalle. Temperature minime da 2 a 10 gradi, massime da 18 a 23. Mercoledì condizioni analoghe, moderati annuvolamenti sul litorale e le regioni interne, dove saranno possibili deboli precipitazioni. Giovedì precipitazioni in rafforzamento ad ovest. Le piogge si estenderanno gradualmente a gran parte del paese. Possibilità di temporali lungo la costa. La viabilità, traffico scorrevole su gran parte del paese, intenso sulle tangenziali in direzione dei grandi centri urbani. Code di 2 chilometri di mezzi pesanti si segnalano dinanzi al traforo delle Caravanche in direzione Austria, rallentamenti sull'autostrada del litorale da Vrhnika verso la capitale. Ore 7 e 13 minuti.
0: Il giornale del mattino.
1: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con le informazioni. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria, datata lunedì 5 ottobre. Oggi a Roma il premier sloveno Janez Janša incontrerà il Papa e l'omologa italiana Meloni. Approvate dal governo le proposte di bilancio per il prossimo biennio. Le centrali sindacali concludono la raccolta delle firme autenticate a sostegno della richiesta di referendum legislativo sulla legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia. Europei di ciclismo in Slovenia, il belga Evenepoel vince l'oro nella gara elite maschile. Conferme e sorprese nelle elezioni in Bosnia-Herzegovina. Uscirà dal ballottaggio il nuovo presidente del Brasile. La Croazia accelera gli investimenti nella produzione di gas naturale nell'Adriatico. Ancora buongiorno Delio De Sardo in studio per questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria. Come avete sentito dai titoli, il premier sloveno Janez Janša sarà oggi in visita in Vaticano e a Roma, dove sarà ricevuto da Papa Leone XIV e incontrerà la presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni. Al centro dei colloqui, i rapporti con la Santa Sede e con l'Italia, oltre ad alcune questioni internazionali e ai temi che riguardano la comunità slovena oltre confine. Il servizio di Beatrice Zisa.
2: Il premier Janez Janša sarà il primo alto rappresentante sloveno a incontrare Papa Leone XIV, oltre a vedere in Vaticano il segretario di Stato della Santa Sede, il cardinale Pietro Parolin. Tra i temi sul tavolo ci saranno i rapporti tra Lubiana e il Vaticano e la volontà slovena di rafforzare il dialogo politico sulle questioni nelle quali la diplomazia può contribuire alla pace, alla stabilità

0: e alla tutela della dignità umana. Con la Santa Sede si parlerà inoltre dell'accordo del 2001 che regola i rapporti tra i due stati e che il governo sloveno intende sviluppare ulteriormente, anche per quanto riguarda la tutela del patrimonio religioso. Resta aperta anche la questione dell'ordinariato militare per l'assistenza spirituale a militari e agenti di polizia. La visita in Vaticano si inserisce in una serie di recenti contatti tra Lubiana e la Santa Sede. A metà settembre il ministro degli esteri sloveno Kaiser ha incontrato a Roma il cardinale Parolin e l'arcivescovo Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali. Alla fine del 2024 era stata invece la presidente della Repubblica Natasha Pirzmusser a incontrare Papa Francesco. A Roma invece Janša incontrerà la sua omologa Giorgia Meloni per fare il punto sui rapporti tra i due paesi e sulle questioni che interessano la comunità slovena in Italia. Tra queste figurano la richiesta di una rappresentanza della minoranza nel Parlamento di Roma e il riconoscimento in Italia dei diplomi conseguiti in Slovenia. Rimane inoltre da affrontare il tema dei controlli al confine, introdotti dall'Italia nell'ottobre 2023 per motivi di sicurezza e prorogati fino al 18 dicembre prossimo.
1: Il governo ha approvato ieri il disegno di legge sui bilanci per il prossimo biennio. Il documento prevede un calo del deficit entro il 2028 al 2% del PIL. Il ministro delle Finanze, Andrej Šircelj, ha rilevato la solida crescita economica della Slovenia, una delle più alte tra i paesi europei. Ha aggiunto, illustrando i contenuti della proposta di legge, Šircelj ha garantito che non verranno introdotte nuove tasse. Il bilancio per il 2027 prevede 17 miliardi di euro di entrate e 19,4 miliardi di uscite, con un deficit previsto del 2,9% del PIL, mentre l'anno successivo, a fronte di uscite immutate, vi sarà un aumento delle entrate, 17,7 miliardi di euro. Il premier Janez Janša ha assicurato che nei prossimi due anni non sono previsti tagli dei dipendenti del settore pubblico, dopodiché eventuali provvedimenti del governo in tal senso, aggiunto, andranno prima sottoposti a referendum. La consultazione, ha detto, potrebbe svolgersi già entro la fine di quest'anno. E le centrali sindacali concludono oggi la raccolta delle firme autenticate a sostegno della richiesta di referendum legislativo sulla legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia. La soglia minima di 40.000 sottoscrizioni è stata raggiunta già 12 giorni prima della scadenza. I sindacati prevedono di depositare le firme in Parlamento venerdì, dopodiché la Camera di Stato dovrà indire il referendum. I rappresentanti dei lavoratori che hanno iniziato a raccogliere le firme il 1° settembre sostengono che la legge non favorisca lo sviluppo, ma porti piuttosto a un disfacimento dello Stato sociale. Le dimissioni di Thea Kosir, segretario di Stato al Ministero della Salute, guidato da Tadej Osters in quota democratici di Andrzej Logar, hanno sollevato qualche preoccupazione tra le fila del terzo partito della coalizione. Osters ha assicurato che la macchina ministeriale continua a camminare senza ripercussioni, ma si tratta già della seconda uscita da inizio mandato. Valerio Fabbri.
2: Le voci sulle dimissioni di Kosir circolavano da tempo, poi lo scorso fine settimana ha salutato tutti, lasciando vacante la delega per la sanità pubblica e l'assistenza sanitaria di base. Per andare al ministero aveva rinunciato al mandato parlamentare cui era giunta dopo una vita da imprenditrice. Ma le dimissioni di Kosir hanno risuonato in particolare sulla scrivania di Elena Zavadlaushai, che le era subentrata sui banchi parlamentari come prima dei non eletti. Per i ben informati però non si tratta solo di un normale avvicendamento ministeriale. Se Osters ha detto che il ministero sta funzionando in modo eccellente, sui suoi profili social Kosir ha detto di essere più interessata all'attività di deputata che non alla macchina burocratica amministrativa, anche nel rispetto del mandato e della fiducia che gli elettori le hanno accordato. Zavadlaushai, che è anche capogruppo dei democratici, dovrà ora dimettersi da parlamentare ed è proprio nelle dinamiche interne della creatura di Andrzej Logar che bisogna guardare, perché Kosir potrebbe rivelarsi la variabile impazzita e sul suo profilo Facebook ha scritto di aver subito avvertimenti e minacce per il suo operato. Intanto un membro di spicco del partito, l'imprenditore Mirko Požar, ha lasciato i democratici per dissensi con la leadership. Logar ha liquidato il tutto dicendo che si tratta di una normale evoluzione partitica, dove a inizio mandato c'era un'ala più dialogante con il campo progressista che non ha digerito ancora, né a quanto pare intende farlo, entrare a far parte del governo di centrodestra.
1: Anticipiamo la pagina sportiva parlando degli europei di ciclismo in Slovenia. Il belga Remco Evenepoel vince l'oro nella gara elite maschile al fotofinish sull'italiano Giulio Ciccone. Bronzo un altro azzurro, Christian Scaroni, miglior sloveno, Primož Roglič che ha chiuso decimo. Vittorie italiane invece nella prova donne juniores femminile con Azzurra Ballan, 18enne figlia dell'ex campione del mondo di ciclismo Alessandro. Oggi lunedì, giornata di riposo prima delle prove a cronometro. Sentiamo le considerazioni su questo campionato del presidente dell'Unione Europea di Ciclismo, Enrico Della Casa, al microfono di Lara Dercice.
3: Ma guardi, noi siamo molto felici innanzitutto per l'accoglienza, perché sia a Chonchur che anche qui a Lubiana siamo stati accolti benissimo, direi. Un tempo meraviglioso, quindi siamo molto felici. Una grandissima partecipazione, quasi 1000 corridori, cioè 900 corridori, 45 nazioni su 51, è un vero successo. Siamo molto felici di questo.
4: Beh, l'assegnazione naturalmente di questo europeo alla Slovenia ha portato tantissima responsabilità agli organizzatori sloveni. Lei, come abbiamo sentito, è molto soddisfatto del lavoro svolto?
3: Sì, sono molto soddisfatto perché ho lavorato con delle persone che conoscevo già da tanti anni, e quindi quando hanno preso questo evento 6 mesi fa praticamente, abbiamo costruito con loro un evento che ad oggi risulta essere un successo straordinario. Domani giornata di riposo dopo questo weekend molto intenso, e poi ricominciamo martedì con le cronometro, quindi martedì e mercoledì. Pertanto sì, siamo qua, tutta l'Unione Europea è qui, e niente, ad oggi guardi, non diciamo nulla, però per ora tutto bene, tutto benissimo.
5: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Parliamo di elezioni. Secondo i dati provvisori della Commissione elettorale centrale, nelle elezioni in Bosnia ed Erzegovina non ci sono state grandi sorprese. I più partiti più forti a livello parlamentare rimangono il partito di Milorad Dodik nella Repubblica Srpska e il partito di Azione Democratica di Bakir Izetbegovic. Per la presidenza tripartita confermato Željko Cvijanović per la comunità serba e del partito di Dodik. Denis Bečirović rimane per la comunità bosniaca, sconfitto Bakir Izetbegovic, la cui consolazione è il primo posto nel Parlamento dell'entità federazione di Bosnia ed Erzegovina. Questa volta l'HDZ per la comunità croata ha fatto un grande colpo, dato che Darijana Filipović ha sconfitto Slaven Kovacevic del Fronte Democratico. Željko Komšić, dopo 2 mandati, non poteva più candidarsi. Molto bassa l'affluenza alle urne, 41,5%, e uscirà dal ballottaggio il nuovo presidente del Brasile. Al primo turno nessuno dei due candidati ha superato il 50% più uno delle preferenze. A sorpresa, il candidato di destra Flavio Bolsonaro vince ma resta sotto la soglia minima. Sul presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva ha un vantaggio di circa 2 punti, 47 contro 45%. La sfida finale dunque rinviata al ballottaggio del 25 ottobre, dove Bolsonaro partirà favorito. La sorpresa è l'avanzata delle destre sia nelle presidenziali che nel voto politico e per i singoli stati della federazione, soprattutto nel ricco sud del paese. La sinistra arretra e i candidati di destra avanzano. Dal nord invece arrivano i voti per Lula e per il suo partito, che consentono al presidente di evitare la sconfitta al primo turno, ma gettano un'ombra lunga sulla sua rielezione. In Croazia, la Croazia accelera gli investimenti nella produzione di gas naturale nell'Adriatico, stanziando 65 milioni di euro per la perforazione di 5 nuovi pozzi. Poiché le nuove concessioni di esplorazione sono vietate, la compagnia INA si concentra esclusivamente sul potenziamento e l'ottimizzazione dei campi esistenti. Lionella Posina Quavita.
6: Un piano ambizioso che ha già superato con successo la prima fase grazie alla realizzazione di 2 pozzi. Uno di questi, denominato ANA 4DIR, ha registrato performance eccellenti durante i test, erogando circa 160.000 metri cubi di gas al giorno. Ora i lavori entrano nel vivo con la seconda fase, focalizzata su altri 3 pozzi metaniferi, i cui dati definitivi confluiranno nei prossimi rapporti finanziari del gruppo INA. Ma non è tutto. la strategia adriatica si arricchisce di un ulteriore tasello da 71 milioni di euro per lo sviluppo del giacimento Irena nel blocco Isabella. Si tratta di un'operazione gestita dalla joint venture ed Enac, che vede la partecipazione al 70% dell'italiana Energin e al 30% di Ina. I fondi serviranno a costruire la nuova piattaforma Irena 3 e a collegarla alla rete dei gasdotti. L'avvio della produzione è fissato per la prima metà del 2027 con un picco stimato di ben 300.000 metri cubi giornalieri. Numeri alla mano, l'impatto sul paese sarà significativo. Prima di questo piano i giacimenti adriatici garantivano circa 400.000 metri cubi di gas al giorno. Entro la fine del 2027, a pieno regime, la produzione complessiva sfiorerà gli 860.000 metri cubi al giorno, più che raddoppiando i volumi attuali. Sebbene la produzione nazionale copra storicamente solo il 20% del fabbisogno croato, obbligando il paese ad importare il resto, in particolare tramite il terminal GNL di Veglia, questa spinta migliorerà nettamente il bilancio energetico della Croazia, il tutto all'interno della cornice giuridica delle zone economiche esclusive tra Roma e Zagabria, un accordo che regoli i permessi esistenti nel rispetto delle norme europee sulla transizione ecologica, senza però autorizzare, bene ricordarlo, nuove trivellazioni selvagge.
1: Ancora dalla Croazia, con il turismo e il, come riferimento, l'Istria, dall'antica tradizione dei pellegrinaggi al sapere dei pescatori. L'Istria meridionale conquista l'Europa, il cammino South Istria si aggiudica il primo premio agli Awards 2026 nella categoria delle destinazioni del turismo culturale e sostenibile. La piccola accademia della salatura delle sardelle di Fasana conquista il terzo posto. Ce ne parla Valmer Kusma.
7: Si tratta di due prestigiosi riconoscimenti che premiano altrettanti modi di trasformare la storia e le tradizioni locali in nuove esperienze turistiche. Il cammino South Istria è un percorso di 193 chilometri che collega Pola, Dignano, Fasana, Medolino, Lisignano e Marzana. Diviso in 7 tappe, attraversa siti archeologici, chiese antiche, campagne e borghi dell'Istria meridionale. Nato nel 2024 nell'ambito del progetto Cammino Croazia, il percorso ha già attirato migliaia di partecipanti e quest'anno una delle camminate tra Fasana e Pola è stata legata anche a una iniziativa benefica. Sono stati raccolti 9.200 euro per acquistare un veicolo adattato destinato alle persone con disabilità dell'Istria meridionale. Sul podio europeo è salita anche Fasana con la sua piccola accademia della salatura delle sardelle, premiata per il turismo creativo e le esperienze culturali partecipative. Nata nel 2004, l'accademia mantiene viva una tradizione che si tramanda da generazioni. Qui i visitatori imparano a salare le sardelle e a rammendare le reti, ascoltano le storie dei pescatori e riscoprono i sapori della cucina locale. Due progetti diversi dunque, ma una stessa idea: fare del patrimonio locale non soltanto qualcosa da conservare, ma qualcosa da vivere, condividere e trasmettere.
1: Italia ha presentato il nuovo rapporto sugli sprechi alimentari. Secondo i dati, la quantità di cibo che ogni giorno finisce in spazzatura è ancora alta, ma l'Italia sta migliorando e potrebbe centrare gli obiettivi di sostenibilità fissati dall'ONU per il 2030. Alessandro Martegani.
8: Cibo per un valore di 6 miliardi e mezzo di euro finisce ogni anno nei bidoni della spazzatura degli italiani. Il dato emerge dal nuovo rapporto stilato dall'osservatorio Waste Watcher International sugli sprechi, realizzato in collaborazione con l'Università di Bologna in occasione della giornata internazionale di prevenzione e di consapevolezza sulle perdite e sprechi alimentari e presentato a Roma in settimana. Come conferma Andrea Segre, direttore scientifico dell'osservatorio, ogni italiano getta in spazzatura ogni anno 25,74 kg di cibo, equivalente a a 112 euro. E il paradosso è che, ha detto, a sprecare di più sono proprio i ceti popolari, chi ha meno risorse perde più cibo e una quota proporzionalmente maggiore del proprio reddito. Lo spreco diventa così non soltanto un costo economico ambientale, ha spiegato, ma un vero e proprio moltiplicatore delle diseguaglianze. Segre ha anche sottolineato come il sistema agroalimentare sia sotto stress a causa della crisi climatica e dell'instabilità geopolitica, fenomeni che fanno aumentare i costi di produzione e i prezzi al consumo. Non ci sono però solo cattive notizie. L'Italia è scesa sotto la soglia psicologica dei 500 grammi di cibo gettato pro capite ogni settimana, con un calo netto dell'11,17% rispetto all'agosto 2025, un dato che avvicina l'Italia al raggiungimento del target degli obiettivi di sostenibilità dell'ONU, fissato nella soglia obiettivo di 369,73 grammi settimanali entro il 2030.
1: Ancora dall'Italia, la crisi climatica presenta al Paese un conto sempre più salato. Secondo un'analisi sui dati dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, tra il 1980 e il 2024 gli eventi meteoclimatici estremi hanno provocato danni per 145 miliardi di euro e negli ultimi tre anni il costo medio ha superato i 13 miliardi l'anno. Sentiamo Davide Fifacco.
9: 145 miliardi di euro è il conto degli eventi meteo climatici estremi presentato all'Italia tra il 1980 e il 2024, secondo l'analisi di Italy for Climate sui dati dell'Agenzia Europea dell'Ambiente. Ma il dato più significativo è soprattutto l'accelerazione degli ultimi anni. Più della metà delle perdite complessive si è concentrata nell'ultimo decennio. Tra il 2015 e il 2024 il costo medio è stato di circa 7 miliardi e mezzo di euro l'anno. Negli ultimi tre anni disponibili, poi, la cifra è salita ulteriormente superando i 13 miliardi di euro all'anno. Per Andrea Barbarella, coordinatore di Italy for Climate, si tratta di una sorta di tassa nascosta del clima che viene pagata attraverso i danni provocati dagli eventi estremi. Da qui la richiesta di considerare, quando si discute dei costi della transizione energetica, anche il prezzo del mancato intervento sulla crisi climatica. E il conto potrebbe essere ancora più pesante. Le statistiche europee considerano infatti soprattutto i danni economici diretti a infrastrutture e beni fisici. Restano in gran parte fuori altri effetti, dalla perdita di produttività ai costi sanitari, dagli infortuni fino alle conseguenze economiche legate alla mortalità provocata dagli eventi estremi. Un esempio arriva dal caldo. Secondo uno studio citato da Italy for Climate, nel solo 2026 le temperature estreme avrebbero già prodotto in Europa costi per circa 180 miliardi di euro, quasi l'1% del PIL dell'Unione. Servono quindi statistiche più complete capaci di misurare anche i costi indiretti. L'obiettivo è avere un quadro economico più preciso quando si valutano costi e benefici delle politiche climatiche ed energetiche.
1: Si chiude qui il Giornale del Mattino da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, redazione Maya Novak, in sala di regia Davorin Lovricic. Grazie dell'ascolto, 7:33 minuti e 2 secondi, per il momento è tutto, torniamo alle 8:30 con le notizie flash e la rassegna stampa in prima pagina. Buona giornata e buon inizio di settimana.
10: Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro.

0: Oh yeah.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano code per un veicolo in panne tra Verona Est e Verona Sud in direzione Milano. In questa direzione per incidente è chiuso lo svincolo di Verona Est in entrata. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre, si rallenta per traffico intenso verso Padova tra rotatoria Miranese e Marghera. Ricordiamo che la 23 Palmanova-Tarvisio verrà chiusa per consentire lo svolgimento di alcuni lavori dalle 21 di oggi alle 5 di domani martedì 6 ottobre tra Udine Sud e Udine Nord in direzione Tarvisio. Nella medesima notte, a partire dalle ore 18, verrà chiusa l'area di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio Santa Caterina Est. Con questo è tutto, ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
4: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
5: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.

Casa di Sergio Endrigo, brano che è stato scelto perché il primo lunedì di ottobre si celebra la Giornata Mondiale dell'Habitat, istituita dalle Nazioni Unite per riflettere sulle condizioni delle nostre città e sul diritto di tutti ad un'abitazione adeguata. Si tratta ovviamente di una ulteriore occasione per parlare di urbanizzazione sostenibile, qualità della vita e futuro degli insediamenti umani. E allora buongiorno a tutti dalla voce di Antonio Saccone, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Capodistria per una nuova puntata di Calle degli Orti Grandi, anche per questo lunedì 5 ottobre del 2026, nel quale parleremo di una serie di appuntamenti che si sono svolti nei giorni scorsi principalmente nella città di Lubiana, ma che hanno un impatto decisamente più ampio. Parleremo per esempio di podcast, parleremo di danza contemporanea, parleremo anche di economia circolare. Economia circolare. Parleremo ovviamente anche di sport. Partiamo però, come tradizione, dalla lerciata del giorno. Dunque, università telematiche, un italiano su due non sa in cosa si è laureato, che, detto da chi ha due lauree in scienze della comunicazione, insomma, è particolarmente significativo. E allora lasciatemi ricordare che il 5 di ottobre si celebra anche la Giornata Mondiale degli Insegnanti, a partire dal 1994. Si ricorda la raccomandazione UNESCO ILO del 1966 proprio sullo status e sui diritti dei docenti. Nel 2026 ricorrono quindi 60 anni esatti da quel documento fondamentale. In ogni caso, la giornata intende ricordare il ruolo fondamentale negli insegnanti sia nell'educazione che nella società. E allora il brano che forse ricorda maggiormente la scuola, gli insegnanti e gli esami è probabilmente di Antonello Venditti.

Ventata di rock degli AC/DC per augurare buon compleanno a Brian Johnson, voce del gruppo dal 1980, è nato il 5 ottobre 1947, mentre il 5 ottobre del 1951 nasceva un altro grande esponente della storia della musica a livello internazionale, cioè Bob Geldof. I don't mind if you go, I don't mind if you take it slow, I don't mind if you say yes or no, I don't mind at all. I don't care if you live or die, couldn't care less if you laugh or cry, I don't mind if you crash or fly.

Rocket Man di Elton John, per ricordare che siamo nel bel mezzo della settimana mondiale dello spazio, World Space Week. Lasciatemi anche ricordare che il 5 ottobre il Portogallo celebra la festa della Repubblica, si ricorda la rivoluzione del 1910 che sancì la fine della monarchia. Dopo quasi 8 secoli il paese proclamò la prima Repubblica. Un altro fatto storico importante, soprattutto nel versante della cultura popolare riconducibile alla data del 5 ottobre, risale al 1962, quando uscì per la prima volta il film di James Bond. E noi ci andiamo ad ascoltare il brano forse più significativo, è Goldfinger.

Lasciatemi ricordare anche un altro personaggio televisivo italiano che lega il proprio nome alla data odierna. Era nato il 5 ottobre del 52 per lasciarci nel 2007. Noto soprattutto come presentatore, mi sto riferendo a Gigi Sabani.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'informazione di Radio Capodistria, notizie delle 8:30. In vista del referendum quadruplo in programma in Slovenia l'11 ottobre, scade oggi il termine entro il quale gli elettori che per motivi imprevisti sono stati privati della libertà, ricoverati in ospedale o accolti in una struttura di assistenza sociale, possono fare richiesta per il voto per corrispondenza. Il voto anticipato nei seggi appositamente predisposti inizierà invece martedì 6 ottobre e proseguirà fino a giovedì 8 ottobre. Per l'11 ottobre la Camera di Stato ha indetto 4 referendum. Il referendum legislativo riguarderà la modifica della legge sulle inchieste parlamentari, gli altri 3 saranno referendum consultivi e riguarderanno l'abolizione del canone radiotelevisivo, la subordinazione dei sussidi allo svolgimento di attività di pubblica utilità e il diritto di voto dei cittadini di paesi terzi alle elezioni amministrative locali. L'Agenzia per l'impiego della Slovenia pubblicherà oggi i dati relativi al numero di disoccupati registrati per il mese di settembre. A fine agosto poco più di 43.000 persone risultavano ufficialmente senza lavoro, una cifra vicina al minimo storico. Si prevede che le tendenze favorevoli del mercato del lavoro proseguiranno. A fine agosto presso l'Agenzia risultavano registrati 43.231 disoccupati, con un calo dello 0,1% rispetto a luglio e del 2,4% rispetto all'agosto dell'anno precedente. Tra i nuovi iscritti, il gruppo più numeroso era costituito da persone il cui contratto a tempo determinato era giunto a scadenza, seguite da lavoratori in esubero e da chi cercava un impiego per la prima volta. Circa 500 scuole superiori francesi resteranno oggi completamente o parzialmente chiuse a causa dell'ondata di proteste studentesche che sta interessando il paese. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza, poiché in numerosi istituti non sarebbero garantite condizioni di sicurezza adeguate, ha annunciato il ministro dell'istruzione francese, Edouard Geffrey. La chiusura degli istituti rappresenta, secondo Geffrey, una misura preventiva in vista delle proteste di più ampia portata, annunciate dagli organizzatori per domani. Le lezioni dovrebbero poi riprendere gradualmente in forma parziale. Dall'inizio delle manifestazioni sono state danneggiate 24 scuole. Gli Stati Uniti hanno ritirato i propri bombardieri B-1 dalla base militare britannica di Fairford. La notizia è stata confermata dal Pentagono. Non è stata fornita alcuna motivazione per tale mossa, ma la decisione è giunta in seguito all'incidente, verificatosi nei pressi della base a fine settembre, attualmente oggetto di indagine da parte di unità antiterrorismo della polizia. A fine settembre la polizia britannica era intervenuta nei pressi della base aerea di Fairford, nell'Inghilterra sud-occidentale, dopo aver ricevuto una chiamata di emergenza riguardante 3 veicoli sospetti. È tutto per le notizie, sono le 8:34 minuti.
2: Prima pagina.
1: Apre la nostra consueta rassegna La Voce del Popolo con una prima pagina dedicata alla tradizionale sagra del vino novello di Kastal, alla quale ha partecipato anche il presidente della Repubblica Croata, Zoran Milanovic. Complice un clima eccezionalmente mite, anche quest'anno la manifestazione ha fatto registrare un vero e proprio boom di presenze. Il quotidiano Lubianese Delo dedica spazio agli europei di ciclismo disputati in Slovenia, seguiti da circa 200.000 tifosi. La gara è stata vinta dal belga Remco Evenepoel, che si è laureato campione europeo. Il Neunix si concentra invece sulla controversa normativa che consentirebbe di servire bevande alcoliche negli spazi scolastici al di fuori dell'orario delle lezioni. Lo scorso anno il Ministero della Salute aveva definito la legge un pessimo messaggio sull'accettabilità del consumo di alcol, mentre quest'anno ha assunto una posizione più sfumata, parlando di un certo grado di adattabilità. Il quotidiano si chiede quindi se il Dicastero stia cedendo alle pressioni. Le primorsche novizie aprono con le spettacolari acrobazie sotto il ponte di Salcano, organizzate in occasione dei 120 anni della linea ferroviaria di Bochin. In prima pagina anche l'esito della sessione di ieri sera della Camera di Stato, con il via libera senza licenziamenti né imposte aggiuntive. Guardiamo la stampa d'oltreconfine, a partire dalla Repubblica. Lo scontro in Spagna sul diritto all'abitazione pesa sul premier Pedro Sanchez, che oggi potrebbe arrivare a convocare nuove elezioni. Ma l'emergenza abitativa, sottolinea il quotidiano, è un fenomeno globale. Anche in Italia sono oltre 3 milioni le persone in difficoltà. In apertura trova spazio anche la guerra in Ucraina, con i raid russi su Kiev durante la visita del cancelliere tedesco Merz. Colpito anche un ponte. Ampio spazio, lo stesso tema anche sul Corriere della Sera, che titola in prima: Merz a Kiev, Putin bombarda. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, gli Stati Uniti starebbero inoltre valutando un incontro trilaterale nel mese di ottobre. Chiudiamo con il Piccolo, che annuncia la partenza del Giro d'Italia da Trieste. La prima tappa prenderà il via e si concluderà in città con uno sconfinamento in Slovenia e il traguardo sulle rive. Secondo il quotidiano, l'appuntamento potrebbe avere ricadute significative sull'indotto economico del Friuli Venezia Giulia. Ore 8 e 37 minuti, avete sentito la rassegna della stampa di Radio Capodistria.
2: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: L'uscita di Mustang, il nuovo album di Biagio Antonacci, è segnata da una collaborazione alquanto inaspettata. Due generazioni a confronto, suon di ritmo e spiritualità, con Saif in Spirituale.

0: Probabilmente Video Kill the Radio Star è una delle canzoni meno profetiche della storia, nel senso che intendeva celebrare la morte della radio ad opera della televisione. In realtà la radio sembrerebbe al momento maggiormente in forma della televisione, sebbene non è che si sprizzi di vitalità. Di seguito Rose Rosse per Massimo Ranieri. In qualche modo parleremo del futuro della radio, parleremo anche delle rose nella prima intervista di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, che si ricollega ad una 2 giorni organizzata dall'IBU, l'International Broadcasting Union, che è la rete delle emittenti radiotelevisive pubbliche in Europa, per dire quelli che organizzano l'Eurovision Song Contest, dedicata proprio al podcast, che si è svolta a Lubiana presso il ROG, ex fabbrica di biciclette, divenuto un importante polo relativo alla creatività e al design. Tra l'altro il 30 settembre si celebra anche la giornata internazionale del podcast. Che cosa sono i podcast? In breve, si tratta di formati di comunicazione basati sull'audio che hanno una durata più o meno standardizzata, o ruotano attorno a un tema, o attorno ad un personaggio, o ad una storia, quindi con una serie di episodi, ed hanno una cadenza periodica. Nella prima intervista di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi andiamo a conoscere meglio un podcast molto interessante prodotto da una collega giovane brava di Radio Slovenia, che è stato presentato appunto nella 2 giorni del Festival del Podcast. Katia Stojnic, giornalista e podcaster, ben ritrovata su Radio Capodistria.
1: Ciao a tutti!
0: Che cos'è Rožnata Dolina, cioè la Valle delle Rose?
1: Sì, è il mio podcast, è un podcast in cui io parlo con le persone che magari sembrano diverse o non normale, ma in mio punto di vista tutti siamo un po' weird, un po' di freak. Perciò voglio parlare con loro in che modo vivono, come la gente li vede. Per esempio ho avuto già il sex worker, il tossicodipendente, ho parlato con una mamma rom, mamma single, poi con suore, con la ragazza che è in esercito e così via.
0: Come scegli questi profili? Come scegli queste persone?
1: Boh, sempre cerco qualcuno che magari non è rappresentato abbastanza nel media, nel news, o magari anche se loro sono presentati in modo che sono eroi o vittime. E così io voglio parlare con questa gente in modo normale, come parliamo noi adesso. Sceglio queste persone perché sto pensando, perché voglio invitare le persone che giudichiamo di più ancora in società, anche magari che io giudico di più, e poi mi vengono le domande.
0: Dove registri queste interviste di solito?
1: Mm-hmm. Boh, in proprio questo modo sono magari un po' diversa di altri colleghi, perché faccio queste interviste non nel studio, ma dove loro oppure vivono o magari lavorano, o anche sono andata in prigione quando ho intervistato una persona che rimane lì, così via. Sono già stata nel monasterio, nel comune, per le persone che hanno dei problemi con droga e così via.
0: Quando un podcast ha successo, secondo te, perché i tuoi podcast hanno successo?
1: Penso perché la gente è interessata in questi temi, non solo è interessata nel temi di le persone famose e così via. Noi abbiamo i stereotipi, e i stereotipi esistono perché non parliamo di questi topic abbastanza, di questi temi abbastanza. Perciò penso che è ben ascoltato, ma anche perché io parlo con loro in modo normale, no? Allora, penso perché io parlo con loro in modo normale, in modo che I try not to judge them, senza giudicarmi. Non so, sì, ci sono dei temi che la gente interessano, per parlare di questi temi di più.
0: Quanto conta la frequenza e quanto conta la durata dei podcast, secondo te?
1: Sì, è importante che c'è una regolarità. Rožnata Dolina ogni 2 settimane, dura un'ora, un'oretta. La gente è abituata poi a questo ritmo, penso che è molto importante, ma ogni estate io prendo un po' di pausa, è anche bene per me e anche per gli ascoltatori.
0: Che ruolo rivestono secondo te i social media per il tuo podcast?
1: È molto molto importante, perché voglio che la gente che è giovane mi ascolta, perché sto intervistando la gente che è giovane, se io non metto il mio podcast su social media non arriva, e perciò sì, social media è molto importante. Senza social media questo podcast non sarà così successo.
0: Qual è la differenza secondo te tra essere giornalista, tra essere podcaster e tra essere influencer?
1: Sì, i confini sono sottili, ma io sono ancora un giornalista, non sono influenzabile e non puoi pagarmi, e io non faccio le pubblicità. Io faccio pubblicità sì, ma per il mio podcast, per i temi che io penso che sono importanti. C'è il codex di giornalisti che è ancora con me, sì, questa linea deve essere sì.
0: Se capisco bene, questo podcast, ma anche la tua attività, si ricolloca all'interno della RTV. Quanto, secondo te, gli enti radiotelevisivi pubblici devono concentrarsi maggiormente sull'infotainment e l'edutainment, e quindi combinare dei contenuti informativi ed educativi con l'intrattenimento?
1: Sì, penso che il modo di cui noi prendiamo le informazioni si cambia molto. Per esempio, la mia nonna sta guardando la TV e guarda magari le notizie in un modo classico, ma per me io ho già dei problemi con questi lunghi formati, perciò penso che solo dobbiamo cambiare il modi e il show, le trasmissioni, e farli più per il our attention span, le nostre attenzioni, e per le generazioni che vengano, perché noi, ok, siamo a metà forse, ma i più giovani di noi, questo modo di giornalismo vecchio non dura, non può rimanere così, deve cambiare con i tempi e con generazioni.
0: Io credo che più o meno una linea si può tracciare attorno ai 30-35 anni. Chi è al di sotto di questa età talvolta non ascolta neanche la radio, che per chi è al di sopra, insomma, sembra un'abitudine abbastanza consolidata. Come vedi tu il futuro della radio e il futuro dei podcast?
1: Sì, io vedo il futuro di radio e di podcast. Magari sono un po' più spaventata per il futuro della TV, perché radio rimane con noi, è solo che ci sono così tante informazioni di tutte le parti che noi dobbiamo cambiare il modo in cui lavoriamo, ma io vedo un futuro in trasmissione anche con il podcast, ma magari questi lunghi formati non riescono a rimanere, sì.
0: Progetti futuri?
1: Progetti futuri, sì. Farò i documentari, sì, e anche ancora una nuova season, una nuova stagione di Rosa Todolina, ma anche di Marmellata, il mio second show, dove io parlo con le persone famose. Marmellata è una molto bella trasmissione, un talk show, ogni giovedì alle 4:40 sul Val d'Esto 2. Ho dei barattoli di marmellata e dentro sono le domande, e poi i miei famosi sorteggiano e prendono una domanda e poi mi devono rispondere.
0: Katia Stojnić, giornalista e podcaster, grazie per essere tornata da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi, e spero che ci vediamo presto e ascoltate dei podcast.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. A causa del traffico intenso si verificano code tra Soave e Verona Sud in direzione Milano, rallentamenti con code anche tra l'innesto con la 22 Verona Sud in direzione Venezia. Per incidente è chiusa l'entrata di Verona Est in direzione Milano ed è chiusa l'entrata anche di Soave per lo stesso motivo sempre in direzione Milano. Poi code in uscita allo svincolo di Soave in direzione Venezia per traffico e per un veicolo in panne code nei pressi dell'innesto con la superstrada Pedemontana Veneta in direzione Treviso. Sulla 4 Venezia-Padova si rallenta per traffico in direzione Milano tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13 e poi a causa di un mezzo in panne si rallenta sulla 4 Venezia-Trieste tra Sansino di Livenza e Cessalto. Sulla tangenziale di Messe rallentamenti per traffico in direzione Padova tra rotatoria Miranese e Marghera, in direzione Trieste rallentamenti tra rotatoria Miranese e Castellana e in direzione Trieste code per traffico tra Terraglio e l'innesto con la 27. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: E con un po' di fantasia, un po' di forzature si possono collegare i due brani che vi abbiamo appena proposti al prossimo tema di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, perché A Muso Duro era un vecchio brano di Pierangelo Bertoli riportato al successo da vari artisti italiani all'indomani del tremendo terremoto che colpì l'Emilia Romagna, mentre Ligabue con A che ora è la fine del mondo ripartì da un celebre pezzo dei REM. E allora proseguiamo la nostra mattinata di Calle degli Orti Grandi, ritornando al centro ROG di Lubiana, alla giornata di giovedì, nella quale si è svolta un'interessante conferenza internazionale collegata proprio all'economia circolare.
1: Abdelrahman Abdallah del Politecnico di Milano, benvenuto su Radio Capodistria.
2: Ciao. Allora, siamo qui a Lubiana, Slovenia, stiamo facendo il primo evento del progetto, si chiama ReHuman, Smart Human Centric Remanufacturing, quello è il titolo del progetto. Vogliamo oggi presentare al pubblico, ma anche a questi che sono interessati al tema di economia circolare, il nostro solution di Human Centered Remanufacturing, che vuol dire rifabbricazione di prodotti già venduti e poi tornati dal mercato per avere un altro ciclo di vita.
1: Quindi vuol dire che quando magari compri un elettrodomestico, a un certo punto l'elettrodomestico arriva alla fine del proprio ciclo di vita, oppure alcuni pezzi, alcune componenti possono arrivare alla fine del ciclo di vita. L'idea è in qualche modo di recuperare sia i componenti che hanno ancora margine per essere utilizzati, sia questo tipo di prodotti, per reimmetterli sul mercato, è corretto?
2: Assolutamente. Abbiamo anche come partner nel nostro consorzio Beko, che si occupa del settore di elettrodomestici. In questo caso di uso stiamo sviluppando un po' di nuove tecnologie per fare ispezione, per capire la qualità di questi

0: Borgo Automotive si occupa di fare le e-drive, motori per l'automobile, le macchine elettrici, e l'altro è Knorr Bremse, si occupa principalmente elettronici dentro ogni macchina. Poi abbiamo il settore di elettrodomestici con Beko, con lavatrice e condizionatori. Poi abbiamo un terzo pilot molto interessante con un'azienda italiana, si chiama Lumibird Convergent a Torino. Stanno facendo moduli per, diciamo, settore ottoelettronica, per il laser. Per loro vogliamo introdurre il concetto di fabbricazione circolare, come prendere questi prodotti dal mercato e poi reintrodurre nella linea, diciamo, standard per un'altra vita.
1: Com'è il legame però con l'ambiente, con le politiche verdi, con le politiche green? Perché io capisco che se allunghi il ciclo di vita di un prodotto, in teoria è una cosa positiva, però se calcoli i costi di trasporto, la nuova fase di lavoro che in qualche modo comporta anche dell'utilizzo di energia, il packaging, quindi essere messi di nuovo in un pacchetto, essere riportati per la vendita, essere in qualche modo ridistribuiti, comunque ha un impatto sull'ambiente.
0: Assolutamente, c'è una grande mancanza di informazioni per capire qual è l'impatto ecologico per rifare, riprodurre questi prodotti. E la domanda per me di sostanzialmente capire, come con metodologia già fatta come LCA, LCC, cos'è, diciamo, il migliormente di questo processo, e poi come, per quanto riguarda l'Europa, come mantenere questi materiali critici per l'Europa. Quindi dobbiamo pensare ai materiali, energia, componenti e soprattutto come funziona questo prodotto alla fine.
1: Esiste però la possibilità, quantomeno teorica, che magari un prodotto o una componente escono dal mercato, ma la tecnologia o i materiali sono stati superati, quindi è difficile reinserire questo tipo di prodotti in un ciclo che crei un nuovo prodotto.
0: Sì, infatti quel motivo come è iniziata l'idea di remanufacturing, perché le macchine, diciamo, nel settore di automobile, dopo la vendita, ciclo di vita di 20 anni, poi se manca un pezzo della macchina, del mercato, dobbiamo pensare ad altri attori che fanno questo prodotto o componente come independent remanufacturer. Quella è la storia di Borg, il primo pilota che ce l'abbiamo nel nostro progetto. Poi è importante anche capire che nell'ambito dei prodotti elettronici è una cosa che cambia ogni 2-3 anni, quindi è importante anche avere una filiera di fornitori, di fabbricazioni per questi prodotti obsolete.
1: E secondo me c'è anche una dimensione economica collegata alla percezione del mercato, nel senso che talvolta il consumatore si aspetta di pagare un prezzo inferiore per un prodotto che non è nuovo, e dall'altra parte, se il margine non è così alto, in realtà può essere costoso recuperare un prodotto, inserirlo in un nuovo ciclo produttivo e reimmetterlo sul mercato.
0: Sì, hai ragione. Dobbiamo pensare sempre alla logistica reversa, reverse logistics, e tutta la catena del valore, perché inizia dal consumer e dobbiamo sempre parlare con questi consumatori. Poi bisogna verificare che la qualità è come il prodotto nuovo, e per quel motivo abbiamo pensato di fare un digital product passport, tipo un passaporto di prodotto, per far vedere ai consumatori che infatti c'è la tracciabilità tra qualità, processi dentro la fabbrica e poi finalmente come si arriva ai consumatori.
1: Dimmi una cosa, quali sono secondo te le principali opportunità per favorire questo tipo di processi, questo tipo di cambiamento, e quali sono però le principali difficoltà, le principali resistenze?
0: Per l'opportunità inizio con il mercato globale, perché Tutti questi componenti complessi sono fatti da materiali

0: critici. E il prezzo di questi materiali sono variabili. E poi, se c'è un modo per ottenere con, diciamo, un flusso pulito, come già previsto con la legge per quanto riguarda il end of life e trattamenti alle fine della vita, per questo c'è l'opportunità per mantenere i componenti e poi materiali dentro il ciclo di vita. Ma all'altra parte ci sono difficoltà, ovviamente, perché la variabilità viene anche come quantità e qualità, e per quello è importante anche vedere i diversi tecnologie che possono aiutare a ottimizzare il processo più automatizzato e allo stesso tempo economico per le aziende, le fabbriche.
1: E anche cambiare poi probabilmente la percezione dell'opinione pubblica, quindi magari andare a scegliere determinati prodotti che hanno una, come dire, compatibilità maggiore con le politiche ambientali. Ma il chiamare mio cugino, cioè il provare a riparare qualcosa che non funziona più, secondo te è una cosa, tra virgolette, sbagliata?
0: No, assolutamente no, e super utile secondo me. Però riparazione funziona assolutamente con componenti specifici, e poi il problema è quando il prodotto sarà molto difficile fare queste riparazioni, è necessario ritornare in fabbricazione per avere anche la qualità garantita per essere un, tra virgolette, nuovo prodotto ma remanufactured.
1: Abdelrahman Abdallah del Politecnico di Milano, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
0: Grazie mille.
2: State ascoltando Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie flash delle 9.30 in occasione della giornata mondiale degli insegnanti che si celebra oggi. Dal mondo della scuola arrivano richieste di maggiore riconoscimento, autorità e autonomia per il personale docente, insieme a un richiamo alla grave carenza di personale. Il settore critica inoltre alcune proposte della riforma del sistema educativo, tra cui la recente nomina dei membri del Consiglio degli Esperti. La presidente del comitato principale del sindacato SVIS, Mariana Kolar, ha sottolineato il ruolo centrale di insegnanti ed educatori nella definizione delle politiche scolastiche, degli stipendi e delle condizioni di lavoro. Nel quadro della prevista riforma del sistema educativo, il ministro Borut Roncevic ha promesso di restituire agli insegnanti autorità, prestigio e autonomia, garantendo loro un ambiente in cui possano svolgere il proprio lavoro con sicurezza e responsabilità. Dalle prime proiezioni e dai risultati parziali non ufficiali delle elezioni generali di domenica emerge una nuova composizione della presidenza tripartita della Bosnia-Erzegovina. Accanto ai due membri uscenti è stata eletta la nuova rappresentante croata Darijana Filipović, esponente dell'HDZ Bosnia ed Erzegovina. Tra i vincitori figura anche Milorad Dodik, che non ha potuto candidarsi, ma il suo partito SNSD ha mantenuto il controllo della Repubblica Srpska. Dopo il voto, Dodik ha annunciato che intende proseguire sulla linea politica finora adottata. Gli elettori bosniaci hanno scelto i rappresentanti al Parlamento statale, ai parlamenti delle due entità, Federazione di Bosnia Erzegovina e Repubblica Srpska, e alle assemblee cantonali. Erano inoltre in palio i tre seggi della presidenza collegiale, oltre alla presidenza e a due vicepresidenze della Repubblica Srpska. La premier giapponese Sanae Takaichi ha definito la Cina un vicino importante e ha ribadito l'impegno del governo a costruire relazioni stabili con Pechino. Nel suo discorso programmatico pronunciato in Parlamento a Tokyo, la premier ha inoltre annunciato un piano complessivo per affrontare il forte calo demografico del paese, definito una crisi nazionale. I rapporti diplomatici tra le due potenze economiche asiatiche sono ai minimi livelli dopo che lo scorso novembre Takaichi aveva lasciato intendere che il Giappone avrebbe potuto intervenire in caso di un eventuale attacco cinese a Taiwan, territorio che Pechino considera parte della Cina. La premier giapponese ha assicurato che il governo continuerà a mantenere aperti canali di comunicazione sulle questioni di interesse comune. 4 morti in un nuovo attacco statunitense contro un'imbarcazione sospettata di traffico di droga nei Caraibi, lo ha annunciato il Comando Meridionale degli Stati Uniti. Diffuso un video che mostra un proiettile colpire un'imbarcazione in mare seguito da una violenta esplosione. Dal settembre scorso, su ordine del presidente Donald Trump, le forze armate statunitensi conducono attacchi contro imbarcazioni nei Caraibi e nel Pacifico orientale sospettate di trasportare droga verso gli Stati Uniti. Secondo le autorità USA, oltre 200 persone sono rimaste uccise nell'ambito dell'operazione. È tutto per le notizie, ore 9:34 minuti.

0: Calm Down, Rema, Selena Gomez, di seguito bellissima per Annalisa, due brani accumulati tra l'altro anche dal successo social, dal successo su TikTok. Bene, sono anche due delle melodie che hanno vivacizzato la serata di apertura del festival di ECNAP a Lubiana presso il centro Spansky Borzi, che pare verrà anche ingrandito. Si tratta di uno dei principali punti di riferimento nel contesto della danza contemporanea, della danza sperimentale. Nello spettacolo di apertura si è esibita anche un'artista, una ballerina italiana decisamente brava, che ha riprodotto di fatto TikTok sul palco di un teatro con vari brani che in qualche modo cambiavano rapidissimamente. Lei cambiava in tempo reale l'espressione e la coreografia. Maggiori dettagli sono nella prossima intervista di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Francesca Santamaria, danzatrice e coreografa, benvenuta su Radio Capodistria.
1: Ciao a tutte e tutti.
0: Ho appena guardato lo spettacolo qui al Festival di ECNAP a Lubiana, Good Vibes Only Beta Test, uno spettacolo che aveva secondo me sia un elemento divertente che un elemento un po' crudele, si può dire così?
1: Si può dire così, assolutamente. È uno spettacolo che nasce da un'indagine sullo scrolling, puramente personale, e poi diciamo è andata avanti diventando appunto il primo capitolo di una trilogia che vuole indagare un po' l'iperperformatività online ma anche offline. L'iperperformatività secondo me è una caratteristica del nostro tempo, cioè il fatto di essere costantemente esposti, costantemente in performance, costantemente al momento giusto, al posto giusto e soprattutto nelle vibrazioni giuste, come dice il titolo, solo good vibes.
0: La cosa che a me ha colpito particolarmente è anche il fatto che c'erano tantissimi cambi di ritmo, tantissime canzoni fondamentalmente che si alternavano, cui corrispondeva un ballo, diciamo una coreografia, che sono poi quelle che si vedono normalmente sui social. Si aveva proprio l'idea di scorrere TikTok. È tecnicamente difficile fare una cosa così?
1: Beh, sì. Sì, è tecnicamente difficile perché per non diventare una parodia di quella cosa devi avere tutti gli stili incorporati e quindi avere una grande, diciamo, abilità nell'incorporare diversi modi di muoversi. E poi oltretutto noi abbiamo lavorato molto molto molto, oltre che sul corpo, sulla mimica, che è una componente importantissima.
0: Un altro elemento che a me ha colpito riguardava l'outfit, insomma l'abbigliamento che indossavi, insomma sneakers, jeans e maglietta, mentre molto spesso insomma sui social salta all'occhio, diciamo, l'estetica, il corpo femminile. Come mai hai fatto questa scelta?
1: Beh, questa è una scelta precisa che ho fatto insieme ad Elena Luca, che è la stylist del progetto, perché appunto, come dicevo, è il primo capitolo di una trilogia che è costruita come le freemium app, che sono le app a pagamento, e questo lavoro è una sorta di free trial. Quindi abbiamo fatto una versione beta anche nell'ambito del vestiario, rifacendoci un po' alle polaroid delle modelle appunto con cui ci si presenta, quindi jeans, maglietta bianca, che è semplice ma molto riconoscibile, ecco. E è un po' una versione scarna di quello che può essere poi la, non femminilità, non è il termine giusto, un po' appunto l'overesposizione dei corpi che poi vediamo appunto nel secondo capitolo.
0: Come mai hai deciso di occuparti di TikTok e dei social media?
1: Per caso, ho scaricato TikTok nel 2022, ho visto cosa c'era lì, mi ha profondamente toccata e ho detto ok, forse devo fare questo.
0: E c'è anche un elemento collegato al fatto di essere in qualche modo scrollata, quindi com'è facile magari saltare all'attenzione di chi guarda, è altrettanto facile in qualche modo sfuggire all'attenzione di chi guarda.
1: Sì, è un lavoro sull'essere costantemente appetibili e quindi quanto questa appetibilità poi ti corrode.
0: Che rapporto hai tu con i social media?
1: Costante sicuramente, perché sia appunto per questioni di lavoro ma anche perché io parlo di iperperformatività e anche di iperconnessione, perché mi sento totalmente coinvolta in questa cosa e quindi un po' l'esorcizzo.
0: Come reagisce il pubblico invece quando viene a vedere i tuoi spettacoli, magari il segmento più giovane?
1: Ma dipende, sicuramente i più giovani sanno tutto meglio di me, quindi c'è un'interazione proprio fisica delle volte, però credo che sia uno spettacolo che coinvolge un po' tutte le generazioni, perché ormai tutti scrolliamo. La cosa che per me è interessante di questa ricerca e che mi ha spinta a continuare per così tanto tempo è il fatto che, cioè, in teatro vediamo questa azione che facciamo con una prossemica diversa in un'altra prospettiva, e quindi diciamo è come se lo guardassimo dallo spioncino su un altro corpo.
0: Quando hai deciso di fare la ballerina, quando hai iniziato a ballare, come ti sei formata?
1: Ma io ho iniziato a ballare perché una mia amica voleva fare hip hop. Io facevo nuoto, pallavolo, ma non me ne andava bene una. Mo prendevo l'otite, da pallavolo scappavo dalle palle, quindi anche per caso mi sono ritrovata una lezione di hip hop. Poi sono passata alla danza classica e a 14 anni mi sono trasferita a Roma per fare il balletto di Roma. Quindi poi mi sono diplomata, ho finito i miei studi accademici a 18 anni e poi in realtà mi sono data al contemporaneo perché ho conosciuto dei maestri che mi hanno fatto capire che era quella la mia strada.
0: Che rapporto hai invece con il tuo corpo?
1: Ma io bene, bello, bello devo dire. Ci sono stati dei momenti in cui ci ho lottato perché ho avuto dei gravi infortuni, ma anche in quel caso ho imparato a conoscerlo, è stato un modo diverso di approcciarmici.
0: E allora grazie a Francesca Santamaria, danzatrice e coreografa italiana, per essere stata da noi su Radio Capodistria.
1: Ciao a tutte e tutti.
2: Ed è un po' di

9:54 minuti primi di lunedì 4 ottobre del 2026. Buongiorno a chi si è messo all'ascolto in questi istanti. Dunque, Sailing, grande classico di Rod Stewart, datato 1975. In precedenza Buon Vento di Jovanotti, ma soprattutto Alfa, che è di Genova. Dunque parliamo di vela, grandi discussioni al Salone Nautico appunto di Genova. Pare che la sindaca Salis non sia stata invitata. A margine dell'inaugurazione Giorgia Meloni si è detta ignara e dispiaciuta per questo episodio. D'altra parte, sul nostro territorio siamo in pieno periodo barcolana, domenica prossima grande regata finale. Con noi di Radio Capodistria, come al solito, in prima linea con la nostra tradizionale diretta. E allora, per dirla come Jovanotti e Alfa, buon vento a tutti quanti. Parliamo un po' di sport, parliamo un po' di calcio, con la Croazia che a fiume crolla al cospetto dell'Inghilterra. Tra l'altro si sarebbe dovuto giocare a porte chiuse per via di alcuni episodi legati a Francia-Croazia dello scorso marzo 2025. In realtà è stato concesso l'ingresso ad alcune migliaia di bambini dei club della regione. Bene, l'Inghilterra ha vinto 7-0. A occhio e croce si tratta della sconfitta peggiore di sempre per la formazione balcanica. Nel 2018, tra l'altro, ricordo di aver assistito anche a un Croazia-Inghilterra a fiume, giocata in quel caso a porte chiuse, finì mi pare 0-0. In quel caso la Croazia veniva punita per il famoso caso della svastica che apparse sull'erba di Spalato in occasione di una partita pareggiata 1-1 contro l'Italia. Per quanto riguarda invece le altre partite, la Slovenia ha fatto di tutto in Svizzera. All'inizio fa la voce grossa colpendo a freddo con Vipotnik, poi si difende con ordine, sciogliendosi però in un'azione d'angolo con un autogol abbastanza clamoroso, con Oblak che manca una presa all'apparenza banale, cose che possono capitare anche a quelli più bravi. Di seguito gli elvetici risolvono la questione con Ndoye, finale 2-1. Ho visto un bel pezzo del primo tempo, devo dire che la Slovenia non mi è dispiaciuta, priva di Šeško davanti, che non mi pare una cosa trascurabile, mi è parsa ben disposta in campo, prudente e catenacciara al punto giusto. Veniamo invece all'Italia, a proposito di catenaccio, che mi ha sorpreso e anche molto, sia per la vittoria netta in Turchia, finale 4-1 fuori casa Bursa, che per il pareggio contro la Francia al Saint-Denis, finale 1-1, con gli azzurri che in sostanza se la son giocata più o meno alla pari contro un avversario decisamente più quotato. Diamo un'occhiata alle classifiche. Gruppo A, dopo tre giornate, Francia 7, Belgio 6, Italia 4, Turchia 0. Gruppo C, Spagna 9, Inghilterra 6, Croazia 3, Repubblica Ceca 0. Gruppo E, Svizzera 9, Slovenia Scozia 4, Macedonia del Nord 0. Prossime partite, oggi alle 20:45 Italia-Turchia, domani sempre alle 20:45 Scozia-Slovenia, ma soprattutto Croazia-Spagna. Nota a margine, la Francia adesso è allenata da Zinedine Zidane, che mi pare abbia fatto una scelta peculiare, vietando ai giocatori di presentarsi in ritiro come se fossero una sfilata di moda. Bene, l'ultima volta che i destini di Zidane e dell'Italia si incrociarono correva l'anno 2026, era la finale dei mondiali di Berlino. Il trequartista, dopo aver segnato su rigore nei supplementari, tirò una capocciata a Materazzi venendo espulso. L'Italia vinse ai rigori, grande festa che si basò anche su Seven Nations Army, The White Stripes.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. A causa del traffico intenso si verificano code tra Soave e Verona Sud in direzione Milano, rallentamenti con code anche tra l'innesto con la 22 Verona Sud in direzione Venezia. Per incidente è chiusa l'entrata di Verona Est in direzione Milano ed è chiusa l'entrata anche di Soave per lo stesso motivo sempre in direzione Milano. Poi code in uscita allo svincolo di Soave in direzione Venezia per traffico e per un veicolo in panne code nei pressi dell'innesto con la superstrada Pedemontana Veneta in direzione Treviso. Sulla 4 Venezia Padova si rallenta per traffico in direzione Milano tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13 e poi a causa di un mezzo in panne si rallenta sulla 4 Venezia Trieste tra Sansino di Livenza e Cessalto. Sulla tangenziale di Mestre rallentamenti per traffico in direzione Padova tra rotatoria Miranese e Marghera, in direzione Trieste rallentamenti tra rotatoria Miranese e Castellana e in direzione Trieste code per traffico tra Terraglio e l'innesto con la 27. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
4: Della settimana.
5: Muse sarà il titolo dell'undicesimo album di John Legend, un disco realizzato con l'amico Pharrell Williams in una collaborazione a lungo nell'aria, già chiaramente udibile nel primo singolo dal disco, Dale.

Stromae direttamente dal Belgio, si tratta di un artista di origini ruandesi. Dunque ieri sera ero in un locale del centro di Lubiana, ad un tratto è arrivata una ragazza splendida, locale devo dire elegante, uno dei più in vista del centro, ci passo spesso per fare compagnia dei miei amici, era mediamente vuoto, come detto entra questa ragazza bellissima, elegantissima, non ho potuto non guardarla, dietro di lei un gruppetto di ragazzi che a loro volta mi hanno guardato. Dunque lei in sostanza era la moglie di Evene Paul, belga di origini marocchine, lui evidentemente belga, in sostanza era la squadra del Belgio che festeggiava la vittoria del titolo europeo con una pizza romana. La vittoria di Evene Paul è arrivata in volata di un nulla con il belga che ha preceduto l'azzurro Ciccone, tutto sommato bravo anche al mondiale di Montreal, Ciccone che ricordo anche protagonista tra l'altro di una caduta nella tappa transfrontaliera del giro arrivata a Gorizia, Nova Gorizia, capitale europea della cultura nel 2025. Probabilmente devo dire che al ciclista abruzzese, ottimo scalatore, manca davvero un pizzico di fortuna. Fino a questo momento segnalo che l'Italia ha ottenuto anche un titolo che è completamente azzurro, nel senso che la vincitrice si chiama proprio Azzurra Ballan e si è imposta nella gara in linea femminile categoria junior, mentre la gara in linea elite femminile va all'olandese Vollering, già campionessa del mondo a Montreal. Va all'olandese Vollering, già campionessa del mondo a Montreal, sempre in ambito ciclistico. Ricordo

Udine appunto aveva concesso il patrocinio alla manifestazione, ha sfilato anche l'assessora comunale alle pari opportunità Arianna Facchini con la fascia tricolore, scatenando insomma un po' di discussioni soprattutto del centrodestra. In ogni caso abbiamo accolto positivamente il ritorno del Pride in città e a favore dei diritti di tutte e di tutti, o sono diritti oppure si chiamano privilegi, questo il senso dell'assessore a margine della manifestazione. Allora rimaniamo in tema, forse con il brano simbolo della comunità LGBTIQ+, che è YMCA dei Village People.

Direttamente dall'Indonesia, Angoon. Bene, il paese asiatico si prepara ad ospitare il prossimo Gran Premio del Motomondiale l'11 di ottobre. Nel weekend si è corso invece a Motegi in Giappone, ha vinto lo spagnolo Marc Marquez su Ducati davanti alle Aprilia dello spagnolo Martin e dell'italiano Bezzecchi, replicando in qualche modo la classifica piloti che vede appunto al comando Martin, anzi non replicando ma in qualche modo mescolando le carte nella classifica piloti con delle distanze molto molto brevi. In testa c'è Martin su Aprilia con 2 punti di vantaggio su Marc Marquez, lievemente più staccato, circa 45 punti indietro c'è Bezzecchi su Aprilia. Per quanto riguarda invece la Formula 1, rimaniamo nella stessa zona del mondo, perché questo weekend si è svolto uno dei gran premi più controintuitivi di sempre, il Gran Premio del Bahrain, che si è disputato a Sepang in Malesia. Tutto vero, si ricorderà la cancellazione dell'evento qualche mese fa per via del conflitto in Iran. Bene, in qualche modo Bahrain e Malesia hanno trovato il modo di organizzare questa corsa vinta da Verstappen su Red Bull. A occhio e croce, credo sia la prima vittoria stagionale sia per l'olandese che per la scuderia austriaca, secondo l'italiano Antonelli su Mercedes, che rimane al comando evidentemente della classifica piloti. Terza e quarta posizione per le Ferrari rispettivamente del britannico Hamilton e del monegasco Leclerc. Prossimo appuntamento l'11 ottobre a Singapore. E con questo arriviamo in fondo anche a questa puntata di Calle degli Orti Grandi, questo lunedì 5 ottobre del 2026. Grazie ai tecnici Davorin Lovricic e Jure Zolia, grazie anche a tutti quanti voi per averci scelto e per essere rimasti in nostra compagnia. Calle degli Orti Grandi, la nostra trasmissione del mattino, torna domani alle 8, mentre alle 10.30 ci saranno le notizie flash. Dalla voce di Antonio Saccone vi giunga quindi il più cordiale augurio di un buon proseguimento di giornata, buon lunedì, buon inizio di settimana, buon tutto. Mi raccomando, fate i bravi, sorridete, divertitevi, rimanendo sempre e comunque su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 10.30. L'Associazione delle Comunità Albanesi in Slovenia critica duramente le dichiarazioni pronunciate dal premier Janez Janša durante il congresso dei manager della scorsa settimana, quando aveva criticato il ricorso alla manodopera straniera a basso costo, citando le circa 150.000 autorizzazioni al lavoro rilasciate a cittadini stranieri lo scorso anno. In una dichiarazione, l'associazione presieduta da Florina Ametai ha affermato che non solo si tratta della prima dichiarazione proveniente dal mondo politico che a loro giudizio presenta in termini denigratori gli albanesi residenti in Slovenia. L'associazione ha sottolineato che gli albanesi fanno parte della società slovena e contribuiscono alla sua economia e al suo benessere. L'Agenzia per la Sicurezza Stradale avvia la campagna di prevenzione Focus on the Road, attenzione alla strada, che proseguirà fino all'11 ottobre. L'iniziativa mette in luce i pericoli legati alle distrazioni alla guida, in particolare all'uso del cellulare, ed esorta pedoni, ciclisti e conducenti di monopattini elettrici a prestare attenzione. Durante la campagna le forze dell'ordine intensificheranno i controlli. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato oggi che il 29 novembre si terranno in Spagna elezioni anticipate. La decisione arriva in un momento di forte tensione sociale, segnato da manifestazioni di massa contro la crisi abitativa, mentre il governo socialista guidato da Sánchez fatica a trovare un sostegno sufficiente sia in Parlamento sia tra gli elettori. Durante un intervento in televisione, il premier ha spiegato che il suo obiettivo è ottenere una maggioranza progressista molto più ampia in Parlamento. La convocazione del voto anticipato arriva dopo una serie di grandi manifestazioni organizzate in diverse città spagnole, innescate dallo sfratto di una 87enne a Madrid. Uscirà dal ballottaggio il nuovo presidente del Brasile. Al primo turno nessuno dei due candidati ha superato il 50% più uno delle preferenze. A sorpresa, il candidato di destra, Flavio Bolsonaro, vince ma resta sotto la soglia minima. Sul presidente uscente, Luiz Inácio Lula da Silva, ha un vantaggio di circa 2 punti, 47% contro 45. La sfida finale dunque rinviata al ballottaggio del 25 ottobre, dove Bolsonaro partirà favorito. È tutto per le notizie, le 10:33 minuti e 30 secondi.
2: Pa-ra-pa-pa.
3: La fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
4: Da annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30.
3: E in replica dalle 21.30 alle 22.
4: Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso. Insomma, non sai fare il verso di Paira Papà.
3: No, ma posso fare questo, senti.
4: No, lascia perdere, faccio io.
5: Paira Papà.
6: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
7: Glocal, una trasmissione di Lara Dercici.

0: Gentili amici in ascolto, buongiorno e ben ritrovati da Lara Dercic, in regia c'è Iure Zoglia. Iniziamo oggi parlando delle attività dell'Associazione dei Giovani della Comunità Nazionale Italiana di Slovenia e Croazia. Saluto il presidente Diego Tuljak, che sarebbe dovuto essere con noi in studio, ma per motivi lavorativi lo troviamo al telefono in collegamento con noi. Buongiorno Diego, grazie per aver accettato il nostro invito e per essere comunque con noi stamane.
1: Ma dai, è sempre un piacere, grazie a voi dell'invito e un grande saluto a tutti gli ascoltatori.
0: La prossima volta ti aspettiamo qui in studio accanto alla sottoscritta. Ho invitato oggi in trasmissione, ecco, ci diamo del tu perché ci conosciamo da tantissimo tempo. Ecco, per parlare di quelle che sono le attività più recenti dell'Associazione dei Giovani. Grandissimo successo all'ultima edizione dei Gusti di Frontiera a Gorizia, dove avete partecipato con uno stand, una prima esperienza, occasione anche per presentare il progetto Tego Prepara. È andata benissimo. Vero Diego? Ecco un po' come è nata questa collaborazione anche con gli organizzatori di questo importantissimo evento.
1: Ma guarda, qui possiamo dire veramente, no, che è andata benissimo, forse è andata veramente in un modo veramente eccellente. A noi giovani piace sempre dire che noi siamo quelli un po' i pathfinders in inglese, quelli che cercano nuove strade. E Gusti di Frontiera è proprio una nuova strada che abbiamo deciso di percorrere. Tutto parte, bene come hai detto, dal progetto Tego Prepara, dove tantissimi già lo conoscono. Si tratta di documentare quello che è il nostro patrimonio culturale culinario. Da qui poi, a un certo punto, oltre che l'Istria, il Quarnero, dove maggior parte delle ricette si sono fatte, abbiamo iniziato a collaborare con la Federazione degli Esuli e con i vari comitati locali ANVGD in Italia. E qui a un certo punto abbiamo conosciuto diverse persone, tra cui anche il comitato locale di Gorizia, dove a un certo punto ci dicono: ma dai, con un progetto così bello culinario, perché non tentare di presentarvi proprio nell'ambito dei Gusti di Frontiera? E come dire di no? Abbiamo detto: cerchiamo di percorrere questa nuova strada, e assolutamente partendo dal settore giovani, ma qui ricordiamoci è sempre coinvolta tutta la nostra comunità, in primis in questo caso l'Unione Italiana con tutto il settore attività giovanili e tutta la giunta, e abbiamo detto: dai, vediamo di andare a questa manifestazione, aderire, partecipare, in quanto questa è una manifestazione, potremmo dire, la più grande di questa parte d'Europa. Quest'anno ha registrato 800.000 ingressi, quindi una bellissima affluenza. Nessuno dell'Istria, della nostra comunità, c'è mai stato prima, e per noi è una bellissima finestra, grande opportunità di promozione, visibilità per la nostra comunità. Ed eccoci qua, adesso che ne parliamo.
0: Ecco, i visitatori tantissimi, come dicevi, hanno potuto assaggiare le prelibatezze anche della cucina tradizionale istriana con qualche innovazione.
1: Sì, potremmo dire che Gusti di Frontiera è stato un po' un momento, un nuovo capitolo nel progetto Tego Prepara. Fino ad adesso, chiamiamolo, è stato più quasi, diciamo, intangibile, forse presente molto più in rete, o anche adesso con la nuova collaborazione che si sta avviando con il centro regionale, con TV Capodistria, quindi tantissimi materiali digitali, riprese, presenza online. Però abbiamo detto che questo progetto può comunque presentare e rappresentare una cerchia molto più ampia della nostra comunità, non solo prevalentemente culturale, ma qui abbiamo anche all'interno della nostra comunità tantissimi produttori connazionali di vari oli, vini, poi anche diversi tipi di fornitori di bevande o comunque di materia prima, cibo, e quindi qui rappresentando questa cerchia più ampia, abbiamo detto: bene, oltre alla parte prevalentemente culturale e video, vediamo anche di presentare un'offerta culinaria che rappresenta quello che è il nostro territorio. E qui, grazie alle varie collaborazioni, siamo riusciti a presentare quello che è stato il tartufo, i fusi, quindi la frittata sia con i fusi al tartufo che la frittata e i fusi col tartufo, come anche il sugo de gallina e la minestra de bobici. E questo qui, ecco, un po' per il primo anno, per presentare un menù semplice, abbastanza variegato, per diciamo soddisfare un po' i gusti di tutti, un po' di carne, un po' di verdure con la minestra, e siamo andati in questa direzione, ecco.
0: E il prossimo anno tornerete? Possiamo già
1: Sì, assolutamente.
0: Anticiparlo.
1: Assolutamente. Assolutamente sì.
0: Diego, in questi giorni, proprio nel fine settimana, abbiamo visto la conclusione a Pirano anche del progetto FONS, che ricordo era stato ideato proprio da voi, dall'Associazione dei Giovani, una decina d'anni fa. Quindi tante cose sono successe in questi anni, anche l'associazione è cresciuta anche numericamente.
1: Cioè, se guardiamo quello che l'associazione era 10 anni fa, quello che è oggi è una realtà completamente diversa. All'inizio erano veramente pochi ragazzi, molto diciamo locali, tra Pirano, Isola Capodistria, qualcuno che cercava di dare il proprio contributo. Ad oggi questa associazione però, in termini di iscrizioni ma anche in termini di copertura territoriale, potremmo dire che ha progetti presenti su tutto il territorio di insegnamento storico, molti più ragazzi, qui si parla già di gruppi di ragazzi che sono attivi per i diversi progetti. E grazie Lara, anche citando il progetto FONS, questo è uno, potrei dire, dei primi progetti che anche l'associazione ha messo in movimento, e proprio anche lì si cercava di promuovere quello che è la cultura culinaria, le tradizioni, i prodotti locali, quei diversi produttori, qui all'epoca dai cachi ai birrifici a diverse verdure, vini. E con FONS cercavamo di fare, diciamo, localmente quello che siamo andati poi a fare a Gorizia in un modo più globale, con molto più pubblico e con molti più produttori presentati nella manifestazione. Quindi possiamo dire che anche Gusti di Frontiera, la nostra presenza lì, è una bella evoluzione di quello che si è iniziato 10 anni fa col FONS.
0: Un po' in stile glocal, ecco, diciamo, locale, sì, ma anche globale. E tra l'altro, ricordiamo, l'abbiamo detto, insomma, sottolineato, che nel 2022 siete stati riconosciuti anche dal Ministero dell'Istruzione sloveno come un'organizzazione non governativa nell'interesse pubblico per il settore giovanile. Anche questo è un grandissimo traguardo, Diego.
1: Sì, ma sì, cioè, ogni parentesi che citi potremmo parlarne veramente tanto, perché ecco, questo riconoscimento credo che sia l'ennesima prova di quanto questa associazione veramente stia creando qualcosa che va oltre non solo la nostra comunità locale, ma veramente crea dell'utilità per il territorio. E, parlando da questo riconoscimento del Ministero, poi ricollegandoci anche al tema attuale di Gusti di Frontiera, come ho già menzionato, cerchiamo veramente di raggruppare diversi produttori, diversi gruppi, insomma, di interesse del nostro territorio e dare loro visibilità, riconoscibilità a un livello di questo tipo. E quindi qui neanche non c'è cosa pensare, l'anno prossimo Gusti di Frontiera potrei dire che quest'anno è già stato il primo anno, quindi una novità, tantissime persone anche che non conoscevamo, che fanno parte della nostra comunità, non solo diciamo noi oggi presenti in Istria e Quarnero, ma anche tutta la comunità esule. Era bello, quasi un piccolo consolato dell'Istria a Gorizia in questi giorni. Tantissime persone che si fermavano, che parlavano con noi in dialetto, semplicemente vedendo, non so, la bandiera, o tantissimi li conoscevano, anche giovani che seguono online il progetto, si fermavano per questo. E quindi, ecco, un bel riconoscimento e sicuramente una strada da percorrere e andare avanti, perché porta veramente tanta utilità, visibilità alla nostra realtà.
0: E a proposito, è andato a Aruba il ricettario Tegò Preparà, è ancora disponibile, si farà una ristampa?
1: Qui posso dire che anche per quanto cerchiamo di limitare la distribuzione,
0: la richiesta è troppo grande.
1: Sì, e qui veramente grazie a tutte le persone, perché partendo con questo progetto anni fa non ci saremmo mai aspettati un riscontro veramente così positivo e un seguito così ampio. E le ultime copie le abbiamo distribuite proprio adesso, ecco, a Gusti di Frontiera, dove oltre a tutto che ho menzionato, giovedì alle ore 4, quindi prima dell'inaugurazione ufficiale dell'evento Gusti di Frontiera, Avevamo il piacere di avere avuto con noi la presidente del comitato NVGD locale, il sindaco di Gorizia, il signor Di Berna, e anche il presidente della Federesuli, il signor Renzo Codarin, che con noi insomma abbiamo organizzato una presentazione del ricettario nell'ambito proprio della manifestazione Gusti di Frontiera. E quindi, oltre quello che abbiamo detto, insomma, siamo andati in un discorso più, in una linea più tangibile con varie degustazioni, però anche non abbiamo dimenticato la base del progetto, da dove inizia tutta la base culinaria, culturale, e quindi anche qui una presentazione tenuta veramente ai massimi livelli. Anche qui la copertura mediatica è stata grande, dal piccolo al anche diversi distributori e giornali locali, e ecco, toccato in tutto e per tutto, e lì le ultime copie sono veramente sparite del ricettario. Non so se noi in ufficio ne abbiamo forse una che dobbiamo tenerla per l'evidenza, ma
0: un po' come le carte da gioco che sono andate a Ruba, sì. Un altro progetto che avete portato avanti, poi abbiamo visto anche nel fine settimana hanno giocato i più piccoli, si sono divertiti, sì, a giocare a carte.
1: Sì, guarda, qui ecco, veramente tocchiamo dei temi che oltre a noi adesso c'è veramente una bella energia su questo e ci scherziamo su perché sono dei bellissimi ricordi, grandi soddisfazioni. Però ecco, le carte da briscola, una cosa che diresti così semplice, ma chi ci avrebbe pensato? Le istriane bisogna farle, siamo istriani, femmole. E qui, oltre, noi ci aspettavamo prevalentemente forse i nostri nonni, i genitori che diciamo sono più i giocatori tradizionali, esperti, ecco.
0: Ci sono anche però i tornei anche qui organizzati, sì.
1: Sì, sì. È grande, ma proprio accettazione. Abbiamo visto nelle persone veramente questo grande riscontro emotivo, che oltre a questo abbiamo veramente trovato un grande riscontro nelle scuole, sia elementare, ma anche i ginnasi, insomma, le superiori. E abbiamo già distribuito tantissimi mazzi di carte. Adesso siamo proprio in fase di distribuzione alle varie comunità degli italiani, abbiamo preparato un bel pacchetto regalo, alcune le hanno già ricevute, alcune le stanno per ricevere, e anche qui le carte, che dire, è stato veramente un lavoro duro di ricerca, di rappresentazione, fauna, flora, cultura, storia, architettura, insomma, oggettistica. Però si vede il frutto di questo lavoro, e quello che la cosa più bella è che sono stati tutti giovani a partecipare, a realizzare i disegni, le ricerche, e poi assolutamente grazie alla Modiano per aver accolto un progetto di questo tipo. Poi però, ecco, il riscontro non ce la saremmo mai aspettati, e noi giovani poter dare quasi un documento di identità, diciamo così, alla nostra comunità è una delle più grandi soddisfazioni che avremmo potuto mai avere.
0: Insomma, ecco, il lavoro, l'impegno sta pagando. Diego, abbiamo ancora qualche minuto, vogliamo parlare anche di un altro progetto importante, perché si sono concluse le iscrizioni ieri. Non so quanto sei informato di quanti iscritti ci sono, quante persone hanno confermato l'adesione, ovvero l'iscrizione al nuovo progetto, la nuova edizione di EU Italian, che si svolgerà dal 3 al 7 novembre di quest'anno. Ecco, un gruppo di giovani tornerà a Roma per questo importante progetto. Le ultime quali sono?
1: Le ultime, posso dire, sono proprio fresche, di prima mattina, di prima stampa, l'informazione. Prima volta esce pubblicamente. Ieri a mezzanotte, quindi questa notte, si sono chiuse le iscrizioni. Qui posso dire che anche quest'anno, un po' da tradizione oramai, c'è stato di nuovo un eccesso di domanda su quello che erano i posti disponibili, e questo ci dà veramente grande soddisfazione per questo riscontro da parte dei ragazzi, e ci dà conferma che questo sia un'utilità per la nostra comunità e per tutto il settore giovanile, parlando in senso ampio, non solo di associazione giovani, ma anche l'Unione Italiana, che sempre organizziamo queste cose in collaborazione. E le iscrizioni sono veramente numerose, ci sono quasi il doppio di iscritti per un posto disponibile di quello che sono i posti. Adesso si inizierà con la schermatura delle varie richieste, perché ad ogni ragazzo viene chiesto di presentare dei progetti, di presentare un proprio punto di vista sulla comunità, su quello che è il futuro, su cosa si potrebbe fare nel nostro interno. E purtroppo io vorrei prenderli tutti, però alla fine i posti sono limitati.
0: Circa una ventina, Diego?
1: sono 20 esattamente posti, 20, 20. Esattamente 20 disponibili. E quindi in settimana i ragazzi avranno la risposta a chi sarà il gruppo che quest'anno parteciperà, però posso dire che oltre a questa adesione che è veramente positiva e ci dà soddisfazione, anche quest'anno gran parte delle istituzioni a Roma ci ha riconfermato la loro disponibilità ad accogliere il gruppo, quindi anche i ragazzi potranno avere un diretto incontro sia al Ministero degli Affari Esteri con le persone direttamente responsabili per la nostra comunità, come anche quest'anno scenderemo al Vittoriano per la mostra permanente organizzata dalla Federesuli, l'incontro con la NVGD locale, ci saranno diversi formatori di nuovo sul tema della progettazione, i ragazzi avranno anche quest'anno la possibilità di diciamo impostare e poi possibilmente realizzare un proprio progetto. Posso dire che quest'anno, ecco, da tradizione si è già fatto, ovvero realizzato il corso di fotografia a Montona, si è realizzato quest'anno in corso il podcast che l'anno scorso ha proprio vinto l'edizione Ideo Italian, e quest'anno da tutto questo fermento che c'è tra i ragazzi, da queste idee che ci sono, non vedo l'ora di vedere cosa riusciranno ad elaborare e cosa sarà che parleremo l'anno prossimo di cosa questi ragazzi hanno fatto.
0: Beh, non è, ecco, diciamo che l'esperienza vostra è maturata in questi anni, e quindi, come hai detto tu, le porte delle varie istituzioni italiane si sono già aperte per il vostro arrivo, e quindi ricordiamo dal 3 al 7 ci sarà questo gruppo dei giovani a Roma. E a proposito di giovani, in questi anni siete anche molto attivi con il volontariato, con il Servizio Civile Italiano, ospitate i giovani che vi danno anche una mano per questo percorso, progetto. Noi tra l'altro nell'ultima parte, anticipo, ospiteremo una volontaria che sta per concludere la sua esperienza presso l'Associazione Pina di Capodistria. Ecco, quando c'è occasione invitiamo questi giovani a raccontarci la loro esperienza. Ecco, la vostra sta proseguendo molto bene, perché ogni anno arrivano nuovi volontari del Servizio Civile Italiano, Diego Tugliak.
1: È vero, qui questo credo che il Servizio Civile sia stato un pilastro che ha permesso, ovvero che ha contribuito alla crescita di tutto il settore giovanile della nostra comunità. Adesso tra due settimane circa partirà già la terza generazione che presterà servizio civile a Capodistria presso l'ufficio dei giovani della Comunità Nazionale Italiana, e qui questo è un progetto che viene realizzato di nuovo in collaborazione con l'Unione Italiana. Quindi l'ho detto più volte, però insomma veramente ci tengo a dire che tutto questo che noi stiamo facendo è grazie alla collaborazione con tutte le nostre istituzioni, altrimenti anche noi avremo le mani legate. E quindi con questa terza generazione io posso dire abbiamo avuto due esperienze, due annualità, però non vediamo l'ora di conoscere i ragazzi, abbiamo già avuto modo di sentirli, anche loro sono pronti, entusiasti di arrivare in zona, e questo, come ho detto, è veramente uno dei pilastri, delle colonne portanti per il settore giovanile. Grazie al loro contributo il nostro settore riesce a realizzare tutti questi progetti, perché adesso abbiamo citato, diciamo, alcune delle bandiere, dalle carte di briscola, EU Italia, Nate Go Prepara, però per implementare tutto questo lavoro qui un grande grazie a tutte le generazioni passate, ma anche a tutti i ragazzi collaboratori che si impegnano, si rimboccano le maniche. E questi ragazzi del servizio civile poi in generale partono, chiamiamola, ad un'esperienza di vita, perché alla fine comunque dedicano un anno della propria vita al servizio civile con l'intento proprio di valorizzare la cultura, la storia, conoscere nuove realtà e aiutare più in generale a quello che è la comunità italiana autoctona di Slovenia e Croazia. Fino a quest'anno noi abbiamo accettato adesso in due anni 4 volontari, ogni anno ce ne sono 2. Veramente non solo che siamo grati, ma anche noi abbiamo imparato tanto di loro per il loro punto di vista, il loro modo di fare. È sempre un scambio, un fermento, e il servizio civile è veramente un valore aggiunto per tutto il settore giovanile.
0: vedremo, ecco, di invitarli in studio, ecco, i prossimi ragazzi, i prossimi volontari del servizio civile presso la vostra associazione, per conoscerli, farli conoscere anche i nostri radioascoltatori. Diego Tuliak, siamo arrivati alla fine di questa parte, io ti ringrazio tantissimo, ti auguro buon lavoro a te e a tutta la squadra, perché siete in tanti e lavorate molto bene, quindi alla prossima, per il prossimo progetto.
1: Grazie. Grazie a te Lara, è sempre un piacere sentirti e poter condividere tutto quello che facciamo con tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, grazie Diego Tuliak, presidente dell'Associazione Giovani della Comunità Nazionale Italiana di Slovenia e Croazia. Buon lavoro, a presto. Ciao Diego.
1: Grazie, buona giornata, buon proseguimento.
0: Un po' di musica e poi arriva la seconda parte di Glocal.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. Segnaliamo code sulla 4 Brescia-Padova a causa del traffico intenso tra Somma Campania e Verona Sud in direzione Venezia, rallentamenti con code per lo stesso motivo tra Verona Est e Verona Sud in direzione Milano. Lunghe code tra Montebello e Soave in direzione Milano sempre per traffico intenso a causa di un veicolo in avaria, code tra Soave e Verona Sud in direzione Milano. Per incidente è chiusa l'entrata di Soave in direzione di Milano e per lo stesso motivo è chiusa l'entrata di Montebello sempre in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Seconda parte di Glocal, la nostra parte sportiva, e mi ha raggiunto in studio Arden Stancic. Buongiorno Arden.
1: Buongiorno Lara.
0: In attesa del nostro ospite telefonico, naturalmente parleremo di ciclismo, continuerò anche nella terza parte per riproporre le interviste che ho realizzato in questi giorni tra Chur e Lubiana, visto sono in corso i campionati europei di ciclismo. Oggi giornata di pausa, poi si riprende domani e dopodomani con le cronometro. E
1: tu vuoi parlare sicuramente del campionato della Micronesia, vinto dalle isole Figi 1-0 su Vanuatu. Hanno riconquistato il trofeo dopo 26 anni.
0: Bravi, complimenti. Magari poi una battuta sul calcio, sulla Nations League, la faremo, perché nel frattempo il nostro Jure Zoglia ci ha messo in collegamento con il nostro ospite Silvio Martinello. Buongiorno Silvio, grazie per essere stamane con noi. Non lo sentiamo, vediamo se lo recuperiamo. Silvio? Non c'è, intanto Jure ritentiamo. Arden, abbiamo occasione per parlare della Nations League di calcio?
1: Che non si sia trasferito su un'altra, su un'altra linea,
0: anche lui,
1: come era accaduto ai mondiali.
0: Sì, no, beh, stavolta è andata bene, non ho seguito la diretta della Rai perché ero in loco.
1: È andata benissimo, abbiamo goduto nel seguire la prova, nel vedere le bellezze della Slovenia in mondovisione, e ascoltare ovviamente il nostro Silvio a raccontare una gara straordinaria per come c'è stato poi l'epilogo. Silvio ha detto ha vinto Ciccone,
0: però Rizzato ha detto Rizzato ha detto subito che è stato Ciccone, però rivedendo le immagini, insomma, c'era la sensazione che il colpo di reni l'abbia fatto meglio Remco, e forse ecco ce l'abbiamo il nostro Silvio Martinello. Buongiorno Silvio.
2: Buongiorno. Eccoci. Buongiorno, scusatemi, ma non sono stato abbastanza svelto a rispondere.
1: No, sai cosa? Io ho fatto un po' il cattivello, ho detto che probabilmente hai fatto la fine del mondiale, hai cambiato frequenza.
2: Ho cambiato canale.
0: Però poi ecco, l'abbiamo ripescato. Vabbè, insomma, abbiamo sentito i grandi complimenti per la telecronaca di ieri. Ci hanno anche scritto. Insomma, complimenti a Silvio Martinello per il commento tecnico di questa gara che avete seguito da Roma, e giusto si parlava adesso con Arden, vinta al photo finish da Remco Evenepoel. Anche sulle prime tutti avevano sperato che fosse stato Giulio Ciccone il primo a tagliare il traguardo di Chur.
2: Ma non so, vabbè, chiaramente da parte nostra, insomma, c'era la speranza. Devo dire che anche Stefano in telecronaca, Stefano Rizzato, si è lasciato andare a un po' di entusiasmo, urlando il nome di Ciccone. Io l'ho guardato, ho detto prudenza un attimo, perché non ho la sensazione che, sai, quando il corridore è in rimonta ti dà la sensazione comunque di averlo superato, ma poi nel dettaglio quello che si è visto che ha fatto la differenza è stato il colpo di reni, perché Evenepoel lo ha dato preciso, puntuale e ben fatto. La stessa foto, appunto, del photo finish dimostra invece che Ciccone lo ha dato troppo tardi, perché nel momento in cui si era sulla linea del traguardo lui aveva ancora le braccia non allungate ma accorciate, insomma, ecco, questa è stata la differenza. Che è una differenza banale, ma dal punto di vista della sostanza molto molto importante, perché tra il primo e il secondo, insomma, c'è un abisso dal punto di vista. Il primo vince un titolo, il secondo insomma è deluso e si tiene la medaglia d'argento, che poi vale quello che vale, insomma, poi nel ciclismo professionistico è il titolo che conta, insomma, via.
1: Diciamo che abbiamo gioito nel sorpasso all'ultima curva di Ciccone, un po' come nella MotoGP, un sorpasso straordinario, poi è andato, andava, e poi cosa è successo secondo te?
2: Ma è successo che comunque dall'ultima curva al traguardo ci sono 300 metri che non sono pochi. Evenepoel in quella curva non è stato perfetto, anzi è stato bravissimo, ha sbagliato l'impostazione della curva, quindi è uscito molto più lento di Giulio, che poi anche nello scatto comunque c'ha, poi insomma non dimentichiamo, dobbiamo riconoscere che è stato tanto a ruota, cioè
1: sì, no, diciamo ha vinto meritatamente Evenepoel, ecco.
2: Ma assolutamente, ecco. Però Giulio anche lì con un po' di disagio, perché lo si capiva, è rimasto giustamente a ruota perché aveva la giustificazione di Scaroni dietro. Mm-hmm. Pertanto, io l'ho detto anche in telecronaca.
1: No, l'hai detto benissimo,
2: Nel momento in cui passa davanti ai box, non avendo le radioline, credo lo informeranno che c'è Scaroni dietro, a quel punto non tira più. Ma lui non si è limitato a non tirare più, ha voluto spiegarglielo a Remco, mm-hmm. perché è chiaro che insomma in quelle situazioni due corridori di quel livello, cioè non è che uno sta a ruota senza spiegare perché. Quindi ha avuto la possibilità di sfruttare dal punto di vista tattico anche questo vantaggio, insomma aveva sicuramente una freschezza da giocarsi, insomma se l'è giocata benissimo, perché sullo scatto comunque ha fatto la differenza, anche perché è uscito più veloce da quell'ultima curva rispetto ad Evenepoel, però lo spazio per Evenepoel è stato sufficiente, comunque che mancava il traguardo, per superarlo, ma poi il dettaglio era che l'ha superato con il colpo di reni, mm-hmm. che Evenepoel ha dato, ribadisco, in rete ci sono tante foto anche questa mattina che sono veramente emblematiche, della pochissima differenza sulla linea, che insomma si parla di 2-3 mm, insomma ad occhio nudo impercettibile, ma si vede proprio Evenepoel che lancia la bici sulla linea con tempismo perfetto, cioè nel fotogramma del fotofinish c'è Evenepoel con le braccia allungate e c'è Ciccone con le braccia ancora invece chiuse. L'ha dato dopo il colpo di reni, Ciccone, dopo il traguardo. Insomma,
1: tecnicamente si guarda cosa? Tecnicamente? La ruota?
2: Ma
1: conta la
2: tecnicamente
1: ruota.
2: Si guarda se c'è la ruota. La ruota è il tubolare, praticamente sì. Il tubolare di Evenepoel ha toccato la linea prima di quello di Ciccone, insomma, pertanto, sì, la differenza minima, dico banale, però sostanzialmente c'è un'enorme differenza tra vincere e perdere.
0: Come tu stesso hai detto, poi ho sentito riguardando il finale di corsa su Rai 2, Remco è davvero pistard, uno che la pista insomma non l'ha mai fatta, pistard, più o meno.
2: Sì, davvero pistard, ma la pista non l'ha mai fatta, come non l'ha mai fatta Giulio, però questa cosa gli è riuscita bene. Io non so se ci lavori su questo dettaglio e su questo aspetto tecnico, però nelle corse conta anche questo, insomma. Quindi
0: non dimentichiamo però che quando sono scattati Giulio Ciccone, Remco e Evenepoel in salita a 30 km dalla fine, Remco ha sbagliato un'altra curva e è scivolato a terra, è scivolato, Ciccone è partito anche se un po', non so, titubante, però poi c'è stata questa rincorsa, insomma, e Remco è riuscito a...
2: Certo. No, diciamo che Remco si è limitata, insomma, non c'è nulla da dire, il Belgio ha fatto una gara, insomma, ha messo in atto il piano tattico che avevano previsto. Mi ha sorpreso non tanto lo scatto in salita al penultimo giro, era abbastanza prevedibile che non aspettasse l'ultimo giro, sarebbe stato troppo rischioso, ma che poi una volta caduto, ripreso, rientrato, Ciccone lì giustamente si è rialzato, perché insomma non aveva senso continuare da solo, che sia partito in discesa e abbia sorpreso ancora tutti a parte Ciccone. Perché in salita, ok, cioè anche Roglic, parlando anche in salita ha provato lui. No, per carità, insomma, è chiaro.
1: Ha detto che non aveva gambe.
0: Esatto, ha detto che non aveva gambe.
2: Ah, ha detto che non aveva gambe.
0: Poi
2: non
0: la TV slovena, sì. Ha messo. Sì.
2: Vabbè, ha messo. È chiaro che quando uno ammette di non avere gambe, anche chi gli fa le domande non ha più da fargliene.
1: Ha detto che non aveva gambe e che quindi alla fine verrebbe quasi da dire il decimo posto va bene così. E stessa cosa, Omar Zell ha detto più di così non potevo fare, tredicesimo.
2: Ah, ok.
0: Quindi non era era proprio tanto semplice il circuito, ecco, la salita di Mugello.
2: No, non era semplice, no, la salita era dura, però io capisco, tu non hai gambe, a parte che Roglic al penultimo passaggio ha provato a reagire, a Evenepoel e a Ciccone, anche Ciccone ha perso qualche metro prima di arrivare in cima, insomma non è facile seguire uno come Evenepoel, però poi è scattato in discesa. Io capisco che non hai gambe, ma in discesa, cioè, lì si sono fatti sorprendere tutti, capito?
1: Sì,
2: nuovamente, perché cioè, lì forse ci voleva, poi magari c'era ancora la salita, un giro da fare, magari poi ti stacca in salita, non hai le gambe, non riesci a tenere il ritmo, perfetto. Però cioè, in discesa cioè, non puoi lasciargli spazio, anche perché Remco è uno che se gli lasci 100 metri non è facile andarlo a prendere, perché è uno che sul passo va come un siluro. Quindi,
1: boh, diciamo Remco a 26 anni praticamente potrebbe andare in pensione per quanto riguarda i grandi eventi. Lo ricordiamo, in linea e in cronometro non gli manca nessun oro.
2: Nulla,
1: ha vinto quindi Olimpiadi, Mondiali ed Europei.
2: Certo.
1: Quindi sotto questo aspetto.
2: Ma lui vuole vincere il tour. Lui vuole vincere il tour, capito? Lì è un po' più difficile, però lui vuole vincere il tour.
1: A proposito di tour, le immagini che stai vedendo di questi giorni dalla Slovenia, pensi che con queste immagini gli organizzatori del Tour de France siano ancora più convinti di dare la partenza e le prime tre tappe tra tre, quattro anni alla Slovenia? Pensi che queste immagini
2: Allora, dal punto di vista della produzione televisiva c'è stato qualche problema la prima giornata, insomma, che non è stata felicissima, ma insomma era la prima giornata. Il giorno dopo e ieri le cose sono andate decisamente meglio. La Slovenia è un paese assolutamente che merita questa attenzione da parte del Tour de France, non fosse peraltro che insomma c'è un certo corridore sloveno che ha vinto il Tour 5 volte negli ultimi 7 anni, già questo sarebbe, diciamo, un motivo per. Ma poi io credo che ieri, ma anche sabato, nella prova femminile, ci sia stato anche dal punto di vista del pubblico una grande partecipazione, veramente festosa.

0: Quindi le istituzioni sportive e le istituzioni che governano il paese. Io credo che questi siano aspetti che un'organizzazione come quella del Tour, o come potrebbe fare quella del Giro d'Italia, insomma, meritano. Poi sappiamo bene che la componente economica ha un peso e ha una rilevanza, però insomma, dal punto di vista del meritare per ciò che si è visto in questi giorni, dal mio punto di vista, assolutamente sì.
1: L'Italia è tornata nuovamente sul podio, non ha vinto come aveva vinto Sonny Colbrelli nel 2021 davanti a Remco Evenepoel, con Giulio Ciccone che ha preso l'argento, Christian Scaroni che ha preso il bronzo. Ma prima di questa gara c'è stato Azzurra Balan che ha vinto il titolo
2: Juniores,
1: figlia d'arte. Il papà è stato l'ultimo campione del mondo dell'Italia, Alessandro Ballan, a Varese nel 2008.
2: C'ero, vabbè.
1: Ah, ecco, c'era.
2: Da tifosa.
1: Parliamo di 18 anni, sì. Come 18 anni Azzurra Balan. È vero che ha vinto tra gli juniores, si sa che poi coi grandi devi fare, però già diciamo questo fatto che un Balan torna a vincere deve rallegrare.
0: Ma insomma, direi che è curioso. Io ieri, prima di entrare in telecronaca, ho detto, forse l'ho detto anche in telecronaca, cioè, se non ti chiami Ballan non fai fatica a portare, ma era una battuta chiaramente, perché nel frattempo,
1: ma noi sappiamo
0: i titoli di titoli ce ne sono stati, no? In femminile, nelle categorie giovanili, tra gli under 23, insomma, quindi certo manca da 18 anni il titolo più importante, e credo che qualche anno di digiuno ancora dovremmo sopportarlo, sì, finché ci sono questi fenomeni in giro. Però che ci vuoi fare? Purtroppo non, il movimento italiano, al di là di anche ieri, l'Italia ha corso da protagonista, secondo me, anche diciamo così, prendendo iniziative che ma non erano necessarie, anche sulla salita, fare in prima persona la selezione, insomma, era una cosa che si sarebbe potuto lasciare costantemente al Belgio, che comunque aveva anche la struttura per poter praticamente abbiamo aiutato il Belgio a mettere in campo la loro tattica, insomma, il loro progetto. Ma al di là di questo, sai, dopo il campionato europeo da subito è stata fatta una scelta da parte della UEC di differenziarsi, perché già è difficile trovare spazio in un calendario intasato ormai, no? Quindi fare gare, una gara che assegna un titolo di 196 chilometri, che non sono una passeggiata, ma non sono nemmeno una distanza da professionisti, insomma, fa enormemente differenza rispetto ad una distanza da professionisti, cioè il detto che fino a 200 chilometri ci stanno tutti o quasi, e oltre invece c'è la divisione tra chi può starci e tra chi non può starci, è la verità, cioè, il ciclismo è questo. Dopodiché, per carità, è una corsa che assegna un titolo, il titolo europeo insomma conta quel che conta, per carità, ogni stagione dopo stagione assume sempre una maggiore rilevanza, però ecco, bisogna fare le dovute considerazioni. Cioè, una corsa per professionisti su questa distanza ha la valenza che ha, quindi dopo c'erano tanti che avevano dato forfè appunto perché c'è un calendario intasato. Nel frattempo ci sono corse in Italia importanti, insomma, quindi tra chi è infortunato, ecco, Pogacar non c'era, quindi questa è un'assenza che si è fatta sentire. Pertanto, insomma, bisogna, giustamente, quando si fanno, a mio avviso, delle riflessioni su e si commentano certe cose, non bisogna dimenticare anche questi aspetti, insomma, che nella nel calcolo generale comunque hanno un peso.
1: Ricordiamo che poi moltissimi erano presenti ai mondiali oltreoceano, certo, in Canada, e voglio non voglio c'è anche il fuso orario.
2: Beh, tutti l'hanno detto un po' nella mia zona, l'abbiamo sentito, la difficoltà.
1: Il trasferimento e così via. Per quanto riguarda la lunghezza, posso fare una battutaccia? L'hanno fatto così corta, così voi della Rai fate

0: tutto in diretta e non cambiate la rete.
1: No, ma ieri
0: era
1: ieri,
0: impossibile.
1: Guarda,
0: era impossibile.
1: Ti do una notizia, sperando che non ci sia nessun dirigente Rai in ascolto. Era previsto un discreto spezzatino anche ieri. È che dopo l'esperienza della settimana prima lo hanno sistemato per tempo.
2: Meno male.
0: Meno male.
1: Ti dico questo, perché altrimenti da palinsesto originale insomma c'era un discreto spezzatino con discipline che non avevano nulla a che vedere con il ciclismo anche ieri.
0: Che poi tra l'altro volevo mentre tu stavi raccontando la gara sugli italiani che hanno attaccato, che facendo il gioco del Belgio e così via, l'hanno fatto per voi per rendere più interessante la gara, a restare incollati davanti alla TV, e devo dirti che sono rimasto tutto il tempo, nonostante avessi da fare 100.000 cose, sono rimasto attaccato a guardare la gara, a seguire e a vedere questo campionato europeo che ricordiamo assegna il titolo dal 2016, quando quindi si impose Peter Sagan, e quindi siamo all'undicesima volta.
2: Lo racconterà poi nella seconda parte il portavoce Stefano Bertolotti un po' di tutta l'evoluzione di questi europei. L'abbiamo registrato. Shenciur, come il presidente, tanti altri, li sentiremo poi nella terza
0: comunque
2: parte.
0: Comunque volevo dire che nessuno si è mai confermato, quindi sotto questo aspetto c'è possibilità per il 2027.
1: Ma noi abbiamo un discreto feeling con il campionato europeo.
2: Bellissimo.
1: Abbiamo vinto 4 volte su 11 edizioni, diciamo che abbiamo un certo feeling come Italia.
0: Sotto questo aspetto sì. Ricordiamo anche che Remco Evenepoel era vice campione perché l'anno scorso aveva vinto un certo Tadej Pogacar.
2: E voleva la rivincita.
0: Parlando sempre di ciclismo, solo due parole. Allora, si è ritirato per la Slovenia Mezgec, che tutti ricordano come il primo sloveno a vincere una tappa
1: al Giro d'Italia.
0: E poi si è ritirato un altro grande che a me tanto piaceva, Nairo Quintana.
1: Ecco, al Giro dell'Emilia l'ultima che non era più Quintana, certo, probabilmente che ti ha fatto appassionare, però insomma via.
0: Sì, però era uno, diciamo, che a me piacciono che sia quanto più ampio il ventaglio di questi corridori che arrivano da tutte le latitudini, e quindi Nairo Quintana era uno di questi rappresentanti che ha dato lustro in Sud America a questo sport. Ti piace questo sistema dell'europeo che fanno prima le corse in linea e poi le cronometro?
2: Da domani ci sono le due giornate dedicate alla crono?
1: Direi che è molto rischioso. Adesso io non so come risponderà il pubblico, ma ho la sensazione che giornate come martedì e mercoledì, gare a cronometro che già di per sé non sono particolarmente spettacolari.
0: C'è Roglic, ha detto che
2: le scolaresche ci saranno lungo il percorso, quindi qualche tifoso sarà.
1: Ma dai, questa è stata ribadisco, è una scelta obbligata, perché dovevi trovare spazio in un calendario che insomma ci sono. Oggi c'è la Coppa Bernocchi, faccio un esempio, domani c'è la Trevalli Varesine, giovedì c'è il Gran Piemonte, sabato c'è il Giro di Lombardia. È chiaro che eri obbligato, per sperare di avere qualche campione alla partenza, a fare questo genere di scelta per ragioni di calendario, ma non credo che sia questa la nuova formula, diciamo così.
2: Sarà da rivedere,
1: non ha senso. Non ha senso, nel senso che devi fare prima il cronometro e poi le prove su strada. Questa è la logica, diciamo così, con cui viene preparato il programma di una rassegna continentale o mondiale. In questa occasione erano obbligati a fare così, per questa ragione, per la concomitanza con tante gare. Insomma, infatti Evenepoel non ci sarà, per esempio nella crono. Ganna non ci sarà per altre ragioni, perché sta preparando i mondiali su pista. Pertanto, insomma, ecco, questa era una scelta obbligata.
0: Mondiali su pista, che ricordiamo è la prima qualificazione per andare alle Olimpiadi,
1: esatto,
0: di Los Angeles.
1: Esatto.
0: A proposito, tu dicevi di tante gare, si vocifera, si parla che, ad eccezione del Tour de France, che ha 21 tappe, Vuelta, sì, e Giro d'Italia potrebbero passare a 16 tappe.
1: Guarda, questo è un vecchio progetto che l'Unione Ciclistica Internazionale ha, e mi auguro che non arrivi veramente mai il pazzo che riesce a concretizzarlo, perché sarebbe una pazzia.
2: Di no.
1: Sarebbe una pazzia per due comunque grandi eventi, nella consapevolezza che il Tour è centrale, insomma, e nessuno vuole si permette nemmeno di sfidarlo, il Tour, sì, de France. Ma io credo prima di tutto che gli organizzatori del Giro d'Italia, quelli della Vuelta, può darsi anche, visto che ASO alla maggioranza è proprietaria della Vuelta, insomma, credo che potrebbero essere d'accordo, per una ragione molto semplice, insomma, che farebbe ancora più gioco al Tour de France, ma gli organizzatori del Giro d'Italia non accetterebbero mai una soluzione del genere. Una grande corsa a tappe di 3 settimane, farla durare 2 è un'altra cosa. È un altro ciclismo, e allora cambiamo le regole e, diciamo così, cancelliamo la storia di questa disciplina straordinaria. Non ha senso, non avrebbe senso. Mi sconvolge che ci sia qualcuno che lo pensi.
0: Questa è la cosa che lascia scioccati quando è venuta fuori la notizia. Proprio volevo chiederti, Silvio, perché a me mi sembra una cosa assurda.
1: Ma è un progetto che gira da anni, che poi, vedendo le reazioni, mettono dentro un cassetto, ma che periodicamente tirano fuori.
2: Però per l'anno prossimo hanno accorciato il Giro di Slovenia, aggiungendo un'altra tappa. C'è un'altra tappa, certo, un'altra corsa. Hanno ideato
0: due
2: un'altra
0: giorni
2: corsa.
0: Prima. Che non arrivo a capire,
2: non ha nessun senso, ma
0: sì,
2: vabbè,
0: non siamo qui per
2: siamo qui per commentare, ma niente, noi salutiamo il nostro Silvio Martinello, grazie per essere stato
1: grazie
2: con
1: voi.
2: Noi
1: grazie,
2: buon lavoro, naturalmente seguiremo ancora le telecronache sulla Rai. grazie, ciao Silvio,
1: grazie.
2: Buona giornata,
1: grazie, buon lavoro, buona continuazione,
2: grazie. Buon lavoro. Arden, abbiamo ancora qualche minuto, perché come
0: anticipavo prima,
2: poi nella terza parte sentiremo un po' di interviste. No, volevo sapere com'è andata con il calcio in queste giornate, la Nations League, che soddisfazioni ti ha dato?
0: Guarda, più che soddisfazioni mi ha dato uno shock incredibile. Infatti stavo pensando al mio amico Nevio Tic della Voce del Popolo, che era in tribuna a Rujevica, a Fiume, per Croazia-Inghilterra 0-7. E quindi gli ho anche scritto per fargli i complimenti, perché ha assistito a una partita storica, nel senso che era 96 anni, stiamo parlando dal mondiale 1930, che un vice campione del mondo non perdeva in casa con 7 gol di scarto.
2: Ma è già in bilico la panchina di Slaven Bilic?
0: No, che io sappia no.
2: Ok.
0: Verrebbe da dire quasi un incidente di percorso, è che domani giocano a Spalato con la Spagna, e quindi considerando quanto abbiamo visto all'andata a Siviglia, dove dobbiamo dirlo, c'è stata la standing ovation a Luka Modric quando è entrato in campo all'81esimo minuto. Io non mi ricordo che un giocatore di una squadra avversaria entri in campo a Siviglia, che tra l'altro non è neanche il suo stadio, quando giocava in Spagna, e tutti si alzino in piedi ad applaudirlo.
2: Quindi
0: sotto, insomma, questo aspetto
2: è riconosciuta la grandezza di
0: Luka Modric, che poi si è preso il tempo anche a Rujevica per dire che abbiamo fatto letteralmente schifo e così via.
2: Tutto bene con Bosciancesar?
0: Questo volevo dirti, questa, la partita si è giocata alle 18, poi alle 20:45 c'era la Slovenia con la Svizzera, e sapendo cosa aveva fatto la Svizzera doppio 3 2-0 nelle prime due partite, temevo che la Slovenia avrebbe fatto la fine della Croazia, invece la Slovenia ha perso 2-1 e pensa a te, ha perso su, verrebbe quasi da dire, dopo magari anche gli svizzeri avrebbero trovato il gol, però il povero Jan Oblak ha preso un'autorete clamorosa su un suo errore, non si è accartocciato sul pallone, gli è passato sotto le gambe, è finito in gol sul tocco di Jancia, cose che in genere non abbiamo visto da Oblak, che poi ha compiuto un paio di interventi pregevoli. E quindi la Slovenia alla fine è uscita sconfitta per 2-1. Domani la Slovenia ha ha la possibilità, vincendo con la Scozia che non ha mai sconfitto, 4 pareggi, 2 sconfitte, se vince a Glasgow può chiudere seconda, il che sarebbe importante anche in chiave sorteggio per gli europei del 2028, e in più potrebbe restare in corsa per la promozione nello spareggio con le squadre peggiori del gruppo A, perché la Nations League, poi c'è la riforma, ci saranno 18 squadre in Serie A, 18 in Serie B e 18 in Serie C, scompare la Serie D. L'Italia
2: che torna in campo questa sera, giusto?
0: Questa sera
2: con la Turchia
0: può chiudere il conto per quanto riguarda il terzo posto nel raggruppamento e restare in corsa per le prime due posizioni. Sembrava un sogno dopo la sconfitta per 2-0 con il Belgio, poi è arrivato il successo con la Turchia ed è arrivato un incredibile, dico incredibile, pareggio 1-1 con la Francia. Poteva anche vincere, come si poteva anche perdere, ma alla fine è finita 1-1 in quel di Parigi con la Francia di Zidane, dove non avrei scommesso un centesimo che finiva in pareggio, tanto per dire. Intanto devo dire che in queste Nations League mi ha sorpreso la Grecia, che praticamente sta per far fuori la Germania, hanno pareggiato, hanno vinto in Germania crisi. E hanno pareggiato 0-0 in casa con i tedeschi di Klopp, che doveva essere il salvatore della patria, e la Serbia che sta perdendo praticamente ogni partita, 4 sconfitte su 4 per i serbi.
2: Adden oggi torna a Zona Sport perché riprende il palinsesto di TV Capodistria.
0: E visto, per non smentirci, avevamo finito l'anno scorso con noi quattro, cioè tutta la redazione in studio con la nostra Jana Belzian, e oggi
2: vi ritroveremo questa sera, ci ritroverete Arden Stancic, Tommaso Magnà e Roberto Siglian con Jana Belzian. Allora vi seguiremo, grazie Arden, al prossimo lunedì un po' di musica e poi arriva la terza parte con le interviste che abbiamo raccolto.
0: Brava Lara, che hanno lavorato
2: Alubiale Shenchur, sì, mi sono divertita un sacco. Musica.

0: Terza parte di Glocal, la Radar Ciccia ai microfoni, in regia c'è Iure Zoglia. Come anticipato, in questa parte vi faremo sentire le interviste raccolte da venerdì a ieri, prima della partenza della gara Uomini Elite, la gara regina di questi europei, tra Lubiana e Shenzhou, quindi anche forse qualche riferimento temporale. Quindi riavvolgiamo il nastro di questi europei a partire con le parole del presidente dell'Unione Ciclistica Europea, Enrico Della Casa. Questo europeo in Slovenia cosa possiamo dire?
1: Ma guardi, noi siamo molto felici innanzitutto per l'accoglienza, perché sia a Shenzhou che anche qui a Lubiana siamo stati accolti benissimo, direi. Un tempo meraviglioso, quindi siamo molto felici. Una grandissima partecipazione, quasi 1000 corridori, cioè 900 corridori, 45 nazioni su 51, è un vero successo. Siamo molto felici di questo.
0: Beh, l'assegnazione naturalmente di questo europeo alla Slovenia ha portato tantissima responsabilità agli organizzatori sloveni. Insomma, lei, come abbiamo sentito, è molto soddisfatto del lavoro svolto?
1: Sì, sono molto soddisfatto perché ho lavorato con delle persone che conoscevo già da tanti anni, e quindi quando hanno preso questo evento 6 mesi fa praticamente, abbiamo costruito con loro un evento che ad oggi risulta essere un successo straordinario.
0: Siamo praticamente a metà oggi, la giornata clou con l'assegnazione del titolo europeo maschi elite, poi una giornata di riposo e la crono, quindi lei sarà qui in Slovenia per tutto il periodo, insomma, di questi europei?
1: Sì, certo, domani giornata di riposo dopo questo weekend molto intenso, e poi ricominciamo martedì con le cronometro, quindi martedì e mercoledì, pertanto sì, siamo qua, tutta l'Unione Europea è qui e niente, ad oggi guardi, non diciamo nulla, però per ora tutto bene, tutto benissimo.
0: Io ringrazio Stefano Bertolotti, portavoce dell'Unione Europea di Ciclismo, un grandissimo piacere averti ai nostri microfoni.
2: Beh, il piacere mio essere qua in questa bellissima località per i campionati d'Europa.
0: I campionati sono iniziati, quanti preparativi per arrivare a questo punto?
2: Preparativi lunghissimi, sotto certi aspetti un po' difficile, un po' challenging come si dice in inglese, ma il risultato lo stiamo vedendo già da questa giornata inaugurale. Possiamo già dire che questi campionati sono un grande successo, preparativi che sono iniziati più di un anno fa con i primi contatti, con tantissimi sopralluoghi per arrivare proprio a questa settimana di, alla fine, di divertimento, perché ormai la stanchezza è finita e ci godiamo anche noi un po' lo spettacolo.
0: Beh, una grande festa anche per la Slovenia, che per la prima volta organizza un evento di questa portata, se parliamo naturalmente di ciclismo.
2: Beh, ormai parlare di grande ciclismo a livello internazionale negli ultimi anni significa soprattutto parlare di Slovenia. È un evento che porta tanto, un evento che indubbiamente in termini di ricadute non solo di immagine, ma proprio in termini di ricadute economiche porta tanto sul territorio, e appunto una grande prima, e ci auguriamo che non sia un'unica prima.
0: Quando si fanno queste scelte così importanti, quindi assegnare ad un paese l'organizzazione di un evento come gli europei di ciclismo, ecco, a cosa si guarda?
2: Ma si guardano tante cose, ovviamente l'organizzazione, quello che c'è dietro, un'organizzazione solida, una federazione solida, un movimento solido, diciamo che tutte le caratteristiche che si cercano per l'organizzazione di un grande evento, una location in grado di ospitare 900 partecipanti, diciamo che tutte queste caratteristiche sono state trovate perfettamente in Shenzhou, in Lubiana, in questo territorio ovviamente.
0: Quindi anche il percorso, insomma, conta.
2: Percorso sì, ogni tanto si trovano dei percorsi differenti anche per favorire diversi tipi di corridori. Oggi, questa settimana, avremo dei campioni sicuramente di alto livello. In alcune edizioni abbiamo avuto dei percorsi pianeggianti, magari per favorire un po' i velocisti, insomma, qua ci sarà da divertirsi.
0: I protagonisti sono i ciclisti, manca Tadej Pogačar. Ecco, un po' dispiace sia gli organizzatori sia i tifosi, che saranno numerosissimi in queste giornate sulle strade sia a Lubiana, a Shenzhou e a Mosianza, che è un po' il punto clou di questo europeo.
2: Sicuramente, ci abbiamo sperato fino a ieri, quando si è chiusa la conferma delle nazioni. A parte tutto, la sicurezza e la salute viene prima di qualsiasi evento sportivo, prima di qualsiasi gara di ciclismo, quindi è anche giusto che Tadej si prenda il suo tempo per recuperare a pieno, anche perché appunto l'aspetta una stagione molto molto lunga, quella che sta di fatto per iniziare, perché ormai si corre per 12 mesi all'anno quasi.
0: Beh, da qui gli europei, i mondiali, anche nelle categorie giovanili, juniores e under 23 saranno i campioni del domani, Stefano.
2: Ma sicuramente ai campionati d'Europa di qualche anno fa abbiamo avuto Remco Evenepoel che ha vinto il campionato junior, lo stesso Tadej Pogacar nel 2016 da junior timidissimo era sul terzo gradino del podio, un po' arrabbiato devo dire in quell'occasione. E, no, diciamo è un'occasione proprio per conoscere quelli che ritroveremo tra qualche anno sulle strade dei grandi giri, delle grandi classiche.
0: Gli europei insomma si corrono più o meno da una trentina d'anni, la categoria Elite Uomini è stata praticamente introdotta da 10 anni, insomma è stata fatta anche una scelta per far indossare la maglia stelle anche ai professionisti.
2: Sì, esatto, gli junior e gli under 23 correvano da tempo, ci siamo grazie all'allora presidente dell'Unione Europea del ciclismo David Lapartien, che oggi è presidente De Luci, siamo riusciti ad istituire questo campionato professionisti. Inizialmente devo dire c'era un po' di diffidenza da parte degli atleti e delle squadre, era una novità che veniva vista un po' così, oggi invece abbiamo la dimensione di quanto questo evento sia cresciuto e di quanto gli atleti tengano a vincere questa maglia per tutto l'anno.
0: Allora grazie, buon lavoro.
2: Grazie a voi.
0: In questo fine settimana abbiamo portato ai nostri microfoni anche alcuni membri del comitato organizzatore sloveno, in primis il presidente della Federazione Ciclistica Slovena Andraš Vehovar. Sentiamo cosa ci ha detto.
3: Po mojem Balkan je za oboje enako, tako za Zvezo kot za Slovenijo kot tako, eden največjih športnih dogodkov v sploh slovenski zgodovini.
0: Secondo Vehovar vale in egual misura, lo stesso modo sia per la federazione sia per la Slovenia nel suo complesso, è uno dei più grandi eventi sportivi nella storia dello sport sloveno, ci dice, sia per quanto riguarda l'organizzazione sia per quanto riguarda i partecipanti, gli atleti. Bisogna anche considerare che questo evento avrà un impatto un po' più a lungo termine su tutto il movimento, sia per la promozione del ciclismo in sé, sia per la promozione del turismo ciclistico in Slovenia. Sono stati 6 mesi di lavoro davvero intenso da parte di una squadra molto ampia, ricorda il presidente della Federbici slovena. Quindi dopo 6 mesi stiamo letteralmente contando i giorni che mancano alla fine dell'evento perché siamo oramai piuttosto stanchi, le parole di Vehovar. L'atmosfera è ottima, anche il tempo ci sta accompagnando. È davvero un peccato per quanto riguarda Pogacar, d'altra parte il ciclismo sloveno ha molto altro da offrire oltre a Poggi, quindi sia le ragazze sia i ragazzi hanno corso molto bene già a Montreal la settimana scorsa e non ho dubbi che correranno molto bene anche qui sulle strade slovene, le parole di Andraš
3: Vehovar.
0: Campionati europei, una grande vetrina anche per la promozione del turismo e non solo, un grande lavoro come abbiamo sentito, 6 mesi di intensi preparativi. Sentiamo cosa ci ha detto Tina Novak-Samec del comitato organizzatore sloveno e poi sentiremo anche le parole di Rok Losej. Tantissimi preparativi, ecco, cosa significa questo evento per la Slovenia?
4: Questo evento, si tratta del campionato europeo, è tanto importante per la Slovenia, sia dal parte promozionale e dall'altra parte anche perché si tratta di un grande riconoscimento di tutti gli anni e tutti gli impegni passati e attuali di tutti quelli che lavorano per il ciclismo, quindi non solo per i migliori ciclisti del mondo, siccome abbiamo i campioni come Pogacar, come Roglic e anche Urška e altri, però si tratta anche del lavoro svolto degli anni e anche dei campioni passati.
0: L'impegno della Slovenia abbiamo visto con il Giro, c'è un'esperienza pregressa, appunto come diceva lei, riconoscimento dell'ottimo lavoro fatto, tanto lavoro anche da parte vostra, da parte organizzativa, avete creato questo evento trovando anche un percorso che possiamo dire quasi idilliaco, anche per gli amanti del ciclismo che può essere, come dire, un suggerimento venire a trovarci.
4: Sì, è vero, questa volta siccome si tratta dei campionati europei le partenze sono a Ljubljana e anche vicino a Ljubljana, a Šenčur dove ci troviamo attualmente. Il percorso è tanto bello, fa vedere la parte, diciamo, di pianura, anche la parte della salita. In questa settimana sono stati veramente tanti ciclisti, non solo dalla Slovenia, appassionati anche da Austria e Italia, che sono venuti a fare questo percorso qua. C'erano tanti ciclisti e tutti volevano provare questo percorso. Alla partenza penso che sono stati presentati ben 54 percorsi diversi. Poi alla fine la nazione europea ha scelto questo qua.
5: Grande, come dire, anche riscontro mediatico. Sappiamo gli europei vengono seguiti da milioni di spettatori grazie alle dirette TV, tra cui anche Rete TV Slovenia, ma anche per l'indotto del turismo, l'impatto di questi campionati su tutto il territorio, Tina?
4: Dalla parte turistica sicuramente è molto molto importante. Come già detto, ci seguono tantissime TV perché abbiamo la diretta di questi campionati qua, e quindi c'è un impegno non solo dalla parte organizzativa ma anche da parte dei comuni e dall'altra parte anche dall'ente slovena turistica. Quindi noi puntiamo tantissimo su presentare tutte le bellezze della Slovenia. E penso che non solo quelli che vengono a vedere dal vivo questi campionati qua, ma anche tutti quelli che seguiranno dalla diretta TV decideranno magari di venire a trovarci, di venire a fare un weekend oppure anche una settimana in Slovenia. Abbiamo tanto da offrire, tante bellezze, e la cosa bella è che c'è tantissima diversità in Slovenia e tutto è vicino. Perciò già adesso, sì, a partire dalla scorso weekend sono tanti che sono venuti in camper già posizionati sul percorso. Quelli più appassionati sono proprio sulla salita. Invece si trovano anche tantissimi che fanno tifo anche a partire da Ljubljana fino a qua.
5: Poi abbiamo visto la fan zone, tantissima offerta, grandissimo programma di intrattenimento anche per i tifosi.
4: Sì, perché noi abbiamo le fan zone ufficiali sia a Ljubljana sia qua a Šenčur, però si sono impegnati tanto anche altri comuni. Questo percorso dei campionati passa fra ben 12 comuni e tanti hanno fatto un programma aggiuntivo, magari durante il giorno oppure anche durante la sera. Quindi tante diverse cose, offerta enogastronomica da una parte, dall'altra parte anche animazione per grandi, per i piccoli, e poi la sera i concerti. Io penso che tutte le persone troveranno qualcosa per loro qua, le prelibatezze enogastronomiche che sono anche diverse siccome si tratta di ben 12 comuni, e poi divertimento. È veramente veramente bellissima vista sulle nostre montagne.
5: Rock Losei, stiamo vivendo appieno questi campionati europei che avete organizzato in maniera eccellente, con l'impegno. Siete un po' stanchi, però ecco, cosa possiamo dire?
6: Fino adesso è tutto ok, speriamo che anche sole sarà fino alla fine, tutto pubblico è emozionata, e anche altre squadre, altri presidenti delle federazioni dicano che questo è un livello di mondiale, no, di europei, però con questo siamo felici, però speriamo che va così fino alla fine.
5: Beh, c'è stato tanto lavoro, come ci diceva ieri Tina, il riconoscimento, l'organizzazione di questo grande evento, riconoscimento del grandissimo lavoro che è stato fatto in questi ultimi anni a livello, insomma, del ciclismo, e voi come organizzatori lo sapete molto bene quanta fatica ci è voluta.
6: È tanta, però non è normale che si fa un europeo così in 6 mesi, no? Noi abbiamo solo 6 mesi di tempo, abbiamo esperienze dalla prima, anche io da Giro e da altre gare, però siamo davvero, anche giorni avevano solo 24 ore, per questo è stata. Però dai, siamo lì e e speriamo che va fino alla fine bene.
5: Beh, insomma, per adesso è veramente un bellissimo europeo. Beh, insomma, nominato il giro, mi permetto di chiedere, poi mi risponderà lei. Si parla di questa ipotesi della partenza del giro 27 da Trieste con uno sconfinamento anche in Slovenia.
6: Speriamo, perché in ultimi 5 anni è già passato 3 volte, tutte esperienze, anche organizzatori non ce l'hanno niente, è tutto organizzato bene, così speriamo che arriva anche 27, se arriva, perché speriamo che corre anche qualche top corridore sloveno alla giro.
0: Quindi nei prossimi giorni sapremo di più su questa partenza del prossimo Giro d'Italia da Trieste. Lo sconfinamento in Slovenia, si dice che verrà presentato ufficialmente questo percorso il prossimo 12 ottobre. Naturalmente seguiremo l'evolversi della situazione. Beh, naturalmente abbiamo portato ai nostri microfoni anche il CT sloveno Uroš Murn, fermato poco prima della partenza della gara di ieri, Uomini Elite. Sentiremo un breve frammento di questa chiacchierata e poi abbiamo sentito anche Martin Hvastija, in rappresentanza della Federazione Slovena di Ciclismo, ma anche commissario tecnico della Nazionale Under 23. Quindi prima le parole di Uroš Murn e poi Martin Hvastija.
5: Uroš Murn, vivere un europeo in casa, che sensazione è, che emozione le dà?
7: Sì, abbiamo corso anche altre occasioni qua con Giro di Slovenia, però europei è l'unica cosa che non si dimentica mai.
5: Martin Hvastija, un europeo in casa, cosa significa per la federazione, per lei che si occupa anche dei giovani under 23?
8: Ma è una sensazione strana, ma devo dire, anche già l'ambiente stesso, tanta gente, e poi era tanto lavoro, no? Negli ultimi 6 mesi praticamente ogni giorno abbiamo lavorato sul progetto, poi io mi sono tolto un po' responsabilità, le ultime 3 settimane ero fuori con la nazionale, allora quando sono arrivato qua gli ultimi giorni vedo che è tutto pronto, siamo contenti.
5: Abbiamo sentito in questi giorni anche gli organizzatori sloveni, anche europei, sono tutti molto soddisfatti. Ecco, ha ricordato la sua esperienza una settimana fa in Canada con l'Under 23, avete corso, la sua squadra ha corso anche l'altro ieri, insomma, sulle strade qui di casa. Bilancio?
8: Bilancio positivo, devo dire, no? Abbiamo trovato un'altra volta una generazione abbastanza forte. Con Erasmo Valjavec abbiamo fatto anche il risultato che ci ha soddisfatto, allora siamo contenti.
5: Beh, quindi possiamo stare tranquilli per il futuro del ciclismo sloveno, adesso ci sono grandissimi campioni, il futuro è assicurato.
8: Ma ho sempre detto, no? Un altro Tadej non lo troviamo più gli ultimi 50 anni e poi non tocca a noi, no? Mi sembra che sono gli altri che aspettano un fenomeno così, però sì, i ciclisti ci saranno.
5: E beh, Tadej Pogacar manca questo europeo, diciamo che era stato, insomma, fatto su sua misura, ecco, un po' manca ai tifosi, manca soprattutto a voi tecnici e agli organizzatori.
8: Sì, ma è inutile piangere, è così, no? Noi abbiamo fatto questo europeo per far vincere uno sloveno e speriamo che vinca ancora.
0: E nella mix zone, sempre prima della partenza in Piazza del Congresso Lubiana, abbiamo carpito alcune voci. Vi facciamo sentire 2 brevi frammenti dello sloveno Matej Mohoric e del veterano azzurro Diego Ulissi.
9: È una giornata sicuramente molto speciale per noi, è un orgoglio. Oggi penso che ci sarà tantissima gente sulle strade e anche per loro è una cosa particolare di poter seguire un evento così importante sulle strade di casa, quindi sarà sicuramente una festa di sport.
5: Oggi correte con una maglia speciale, bianca.
9: Sì, la maglia è bella e vediamo di onorarla al meglio.
5: Le gambe sono al meglio?
9: Speriamo.
5: In bocca al lupo. Grazie.
10: Sono un po' da vecchietto, un po' regista del gruppo e penso siamo una bella nazionale. Circuito finale esigente, si cercherà di fare una bella gara e di regalare belle emozioni.
0: Per chiudere questa parte, lunga parte dedicata ai campionati europei di ciclismo che continueranno domani e dopodomani con le prove a cronometro, dove non ci sarà il campione europeo in linea Remco Evenepoel, il belga dopo la vittoria di ieri è tornato a casa per preparare al meglio l'ultima gara della stagione, la Monumento che chiude questa annata, ovvero il Giro di Lombardia, che è stata casa di Pogacar nelle ultime edizioni, e ricorderanno gli appassionati la gravissima caduta che ha subito proprio Remco qualche anno fa alla corsa italiana. Quindi noi ci sentiamo proprio per chiudere quello che ha dichiarato Remco alla fine, insomma, della gara di ieri, dopo aver tagliato il traguardo, e poi naturalmente un po' di musica, arriverà la quarta parte di Glocal. È incredibile, devo ringraziare tantissimo i miei compagni di squadra, hanno corso esattamente come avevamo pianificato e considerando la situazione non era affatto semplice. All'ultimo passaggio sulla salita penso di aver fatto un buon attacco, ma sono entrato un po' troppo forte in curva e ho perso aderenza. Forse avrei potuto provare ad andare via proprio lì, ma alla fine siamo rimasti tranquilli e siamo tornati al piano che avevamo stabilito. Poi ho attaccato poco prima della discesa e mi sono ritrovato davanti insieme a Ciccone, a Cico. Abbiamo collaborato molto bene. Nel finale però lo sprint sembrava oramai compromesso, pensavo di non avere più possibilità. Poi a 100 metri dall'arrivo ho visto che aveva rallentato parecchio e sono riuscito a superarlo proprio sulla linea di traguardo. Sono felicissimo e davvero orgoglioso di questa prestazione. È stata una settimana molto difficile per me, soprattutto dopo la delusione dei mondiali. Credo che quella delusione mi abbia condizionato molto più di quanto abbia lasciato vedere. Per questo essere tornato oggi ad esprimermi a certi livelli è un enorme sollievo, e aver completato la mia collezione di maglie di campione rende tutto ancora più speciale. È una sensazione fantastica. Le parole di Remco Evenepoel.
11: To complete my championship jerseys, so it feels amazing.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Siamo giunti ad un nuovo appuntamento. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code a causa del traffico sostenuto tra Vicenza Ovest e Verona Est in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 23 Palmanova-Tarvisio. Ricordatevi che dalle 21 di oggi alle 5 di domani, martedì 6 ottobre, verrà chiuso il tratto autostradale tra Udine Sud e Udine Nord in direzione Tarvisio per lavori. Nella medesima notte, a partire dalle ore 18, verrà chiusa l'area di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio Santa Caterina Est. Dalle ore 21 invece di martedì 6 ottobre alle 5 di mercoledì 7 ottobre verrà chiuso il tratto compreso tra Udine Nord e Udine Sud in direzione Palmanova, sempre per lavori. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi, alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel GR delle 12.30. Oggi a Roma il premier sloveno Janez Janša incontra il Papa e l'omologa italiana Giorgia Meloni. Le centrali sindacali concludono la raccolta delle firme autenticate a sostegno del referendum sulla legge di intervento. Spagna verso le elezioni anticipate. Si dimette il premier Sanchez. Conferme e sorprese nelle elezioni in Bosnia-Herzegovina. Uscirà dal ballottaggio il nuovo presidente del Brasile. Per il momento è tutto. Appuntamento alle 12.30 con la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria.

In questa ultima e quarta parte di Glocal conosceremo più da vicino una volontaria che sta svolgendo un progetto europeo presso l'associazione Pina di Capodistria. Dopo il brano musicale sarà con noi Michela Colorito.

0: E parliamo ancora di giovani in questa puntata di Glocal assieme a una graditissima ospite. Vado subito a salutare Michela Colorito. Buongiorno Michela e benvenuta negli studi di Radio Capodistria.
1: Grazie, ciao Lara, sono davvero felice di essere qui.
0: Michela, ultima settimana a Capodistria, perché da un anno e mezzo fai parte della squadra dell'Associazione Pina di Capodistria, che noi conosciamo molto bene, da cui salutiamo anche il direttore Boro Tierman. Sei a Capodistria, appunto sei all'Associazione Pina per un progetto europeo,
1: sì,
0: Michela?
1: Volontariato. Ho iniziato in realtà con un progetto ESC, European Solidarity Corps, e successivamente si è presentata l'opzione di continuare anche con un progetto Interreg, dato che comunque abitando in Italia era anche di mio interesse. Mi interessa molto la questione della partecipazione giovanile e come trovare delle soluzioni creative appunto alla partecipazione, e abbiamo deciso di estendere un pochino. Per quello sono qui da un annetto e mezzo, ecco.
0: Dicevo, l'ultima settimana, come la stai vivendo?
1: Ma allora, il momento un po' più di crisi è venuto qualche mese fa, quando ho detto ci sono 3-4 mesi, in realtà passeranno come un giorno, e poi soprattutto quando ci si diverte il tempo passa con uno schioccare di dita. Però dai, alla fine adesso mi trasferirò a Trieste, sarò vicina, spero che comunque i contatti con Pina resteranno attivi, perché mi sono trovata davvero bene. È una bellissima organizzazione che tratta di progetti meravigliosi e molto utili per il sociale. Alla fine per quello sono venuta qui e per quello ho scelto loro.
0: Ecco, perché hai scelto Pina? Come è iniziata questa avventura? Cosa ti ha portato qui?
1: In realtà adesso con la mia famiglia abitiamo a Termoli, in Molise. A livello di opzioni lavorative nell'ambito creativo non c'era molto, quindi poi mi sono trasferita a Torino e ho deciso di... non riuscivo a trovare un po' un senso a quello che facevo, nel senso di cosa sto portando alla società. Volevo che restasse qualcosa anche nella microcomunità. E mi sono informata su appunto questi progetti europei, e nella lista di progetti più creativi appunto per la microcomunità è uscita Pina. E ho detto, boh, proviamo a informarci. Mi sono innamorata dell'approccio scientifico-artistico ai progetti, all'approccio sociologico, anche psicologico. E poi ho cercato immagini di Capodistria, ho detto, boh, nel senso, insomma, si va lì. E ho mandato l'application, è andata tutto bene. Mi avevano preso in realtà anche a Lorca, in Spagna. Però ho contattato subito quella che poi sarebbe stata la mia coordinatrice, perché mi sono innamorata di Pina. Posso venire? Ho detto, sì, dai, sei a bordo. E quindi sono partita e sono venuta qua.
0: Una scelta, diciamo, anche ben ponderata, affascinata da quello che hai visto solo online, e poi la realtà ha superato le aspettative.
1: Assolutamente,
0: Michela.
1: Sì. Capodistria mi piace tanto come città, è tutto a portata di mano, e in realtà la Slovenia, essendo molto compatta, se si vuole raggiungere un altro centro è molto semplice. E poi comunque, essendo vicino all'Italia, se volevo tornare a casa non era difficile, e ho trovato molti amici. La comunità artistica in città è altissima. E ci sono un sacco di creativi, appunto dalla poesia alla musica, all'arte, alla scrittura. Avete delle menti davvero illuminate, molto interessanti, e quindi ho trovato anche degli amici qui, una specie di seconda famiglia. E poi ovviamente anche da Pina ho trovato dei colleghi meravigliosi, mi sono davvero sentita a casa.
0: Perché Michela, tu sei anche una creativa, sei un'artista...
1: In parte,
0: ecco.
1: Faccio sia progetti artistici che progetti appunto di progettazione visiva. E recentemente ho iniziato anche a portare una delle mie storie in Kamishibai, in giro appunto per la costa. Abbiamo iniziato alla spiaggia di Mokramačka, si chiama? Ok.
0: Conosci molto bene la zona.
1: Ho girato un pochino, un anno e mezzo, non tantissimo, ma solida.
0: Ti sei integrata molto bene.
1: Ecco. Un pochino, diciamo, sì. Che ho degli amici che ogni tanto mi fermano per strada. Spesso non succedeva neanche in Italia questa cosa.
0: Ti chiedo normali indicazioni un po' dove...
1: Ogni tanto, ecco. Però non sono molto brava con lo sloveno, quindi...
0: Vabbè, già la Mokramačka, che è la spiaggia, insomma, cittadina di Capodistria, sì.
1: Uh-huh. Abbiamo iniziato lì con il collega Vidsever, che mi ha dato comunque l'opportunità di provare questa nuova skill, questo nuovo modo di raccontare, perché a me del mio lavoro piace il raccontare storie, e penso che sia proprio un valore aggiunto degli umani come essere. Dobbiamo raccontare storie, dobbiamo ascoltarne anche per crescere e immaginare nuovi futuri. E quindi abbiamo portato le nostre storie, è andata molto bene quest'estate. Abbiamo pensato di riproporlo in italiano, perché sulla spiaggia io l'ho espresso in inglese, e ovviamente... insomma, un po' di problemi c'erano, E abbiamo detto, ma no, dai, proviamo in italiano in una scuola. Sono entrata in comunicazione con Fulvia Grbaz in Isola. E lei appunto ha un atelier artistico molto bello anche e mi ha dato l'opportunità di provare in una scuola, la scuola Pietro Coppo, esatto, dove mi hai trovata, insomma.
0: Ecco dove ho trovato Michela, appunto sulla pagina Facebook della Pietro Coppo della scuola media c'è stata anche la presentazione di questa mattinata che hai passato con i futuri educatori, le future educatrici.
1: Anche educatori, c'erano anche dei ragazzi molto interessati in realtà, è stata un'esperienza molto bella. Perché diciamo che per formare ogni volta, cioè, ti fa sentire un po' di ansia biologica del come andrà, come non andrà, non si sa. Pubblico difficile, pubblico facile, boh, non si sa. E loro erano molto interessati. Penso che la cosa più interessante per me sia stata ascoltare le loro domande, vedere anche la luce nei loro occhi quando spiegavo la storia, quando interagivo con loro. E è stato molto... Mi ha ricompensato molto, diciamo, come progettista e storyteller.
0: Quanto è importante anche sviluppare, come dicevi prima, questa skills, insomma, queste anche abilità, il kamishibai, soprattutto anche poi per la prima infanzia, con i futuri educatori, esatto. Lavoreranno con i bambini, quelli più piccoli. Mm-hmm. Quanto è importante anche questa tecnica,
1: Michela? Assolutamente. Io per questo motivo ho portato una storia che riguarda appunto l'età prescolare. È proprio una storia che parla di questa bambina, Greta, che ha un piccolo problema. Ogni volta che prova un'emozione forte sparisce e quindi non riesce a socializzare con le persone ed è il suo primo giorno di scuola. Come fare? E appunto il mio kamishibai dà un po' una soluzione un po' onirica e speranzosa a questo magari tipo di difficoltà che i bambini possono affrontare. E infatti i ragazzi erano molto interessati a questo tipo di storia e mi hanno dato dei feedback molto positivi.
0: In quanto tempo nasce una storia? Quanto lavoro c'è dietro, Michela?
1: Dipende come la si tratta, dato che questa è una storia molto autoriale, non avevo il testo. Ho dovuto pensare appunto a un bisogno, ho dovuto pensare a un target e anche a quello che volevo dire, cioè perché sto facendo questa storia, da dove parte e dove vuole arrivare. E volevo appunto invitare le persone al cambiamento, invitare anche all'apertura, in modo molto semplice in realtà appunto attraverso delle immagini. Io per questa storia ci ho messo un annetto

0: quando hai iniziato soprattutto?
1: In realtà scrivere storie da bambina mi interessava tantissimo, diciamo quando avevo un momento libero o leggevo o disegnavo, scrivevo. E di recente ho iniziato anche a scrivere dei brevi fumetti che pubblico appunto sulle mie pagine social. Sono cose molto personali e cerco proprio di far provare alle persone delle emozioni grigie, diciamo. Siamo in un'epoca in cui si provano molte emozioni bianco o nero, felice, triste, arrabbiato. E in realtà le emozioni complesse, nel senso che sono tante emozioni messe insieme, sono molto interessanti anche per la crescita. E quindi appunto quello che cerco di fare è cercare di solito dico mi piace far piangere le persone, un po' per scherzo, non proprio. Però di solito le storie che scrivo toccano questi temi appunto della memoria, della ricerca del sé, dell'accettazione verso l'esterno e viceversa. E quindi sì, in realtà appunto per rispondere alla domanda un po' di anni ho un po' di storie e faccio questo praticamente tutto il giorno, quando ho un momento libero scrivo o disegno, ecco.
2: Quindi hai menzionato le tue pagine social, mm-hmm. Anche i nostri ascoltatori possono andare a vedere quello che crea la nostra ospite Michela Cololitto. Dove ti possono trovare?
1: Ma in realtà sono su Instagram e appunto cercando Michela Colorito si trova. Il nickname è un po' complesso, è Blue Zone, scritto con l'H, Blue Zone, e appunto è la zona blu. E appunto il blu è un colore che penso mi rappresenti appunto per questo tipo di emozioni e per questo tipo di storie. E quindi sì, su Instagram lì, Facebook alla fine non lo uso granché, e poi beh, LinkedIn, ma quello è solo per il lavoro, non per la socialità.
2: Per il lavoro, sì.
1: Esatto. Ho anche il portfolio online, sì, su Behance, e lì carico, diciamo, i case study un po' più importanti. Su Instagram cerco di interagire di più con le persone, su Behance appunto se si vogliono trovare tutte le descrizioni dei progetti a cui ho lavorato, c'è tutta la descrizione completa, sempre Michela Colorito.
2: E questo è il tuo futuro? Vorresti rimanere in questo ambito?
1: Sì, è già il mio presente da un pochino e sto lottando molto per mantenerlo, perché comunque siamo in un'epoca in cui l'arte, l'espressione, il pensiero sono messi un po' a dura prova. E poi appunto anche con l'avvento dell'intelligenza artificiale bisogna un attimo capire dove ci posizioniamo e cosa facciamo. Però appunto quello che cerco di fare come progettista, da una parte certo risolvere i problemi, ma appunto raccontare storie. E va tantissimo, cioè per fortuna ancora. È bellissimo essere davanti a una platea di persone che ti ascoltano e condividono la stessa storia con te nello stesso momento. E magari la avvalorano anche con proprie esperienze. Anche di recente ho portato un corto animato che ho realizzato durante l'anno degli ESC da Pina. E ho collaborato con questa organizzazione che si chiama Zavod Dobropot per il progetto Zapisi Spomina. Loro vanno in giro per la Slovenia, collezionano ricordi di persone anziane per lasciarle in eredità alle nuove generazioni. E dato che sono molto appassionata di archivi, appunto di memorie, come ti dicevo, di queste emozioni un po' grigie, ok? Ci sono buttata a capofitto e abbiamo realizzato questo corto animato che stiamo portando in giro. Adesso ho fatto già un po' di tappe, l'altro giorno eravamo a Ilirska Bistrica. Esatto. E abbiamo portato appunto il corto, parliamo un po' del progetto e poi parliamo anche della storia in sé per sé, una storia che parla di bullismo, di senso di colpa, di accettazione. E perché è importante raccontare la propria storia, la propria testimonianza, che appunto ti aiuta anche in qualche modo ad accettare ciò che è successo.
2: Temi molto, molto importanti che poi appunto sono anche spunto a discussioni, a riflessioni, sempre in lingua inglese.
1: Inglese, Michela. A volte italiano, però sì,
2: quando la platea
1: esatto.
2: Capisce, no?
1: Esatto.
2: Sì. Un anno e mezzo in cui hai continuato appunto a scrivere,
1: certo.
2: A creare e anche sei riuscita a realizzare questi progetti anche grazie a Pina. Pina
1: sì.
2: Offriva anche questo tipo
1: esatto,
2: di supporto.
1: Sì, durante il tuo tempo di volontariato puoi lavorare a un progetto personale. C'è un progetto molto interessante anche di un'altra volontaria che è venuta prima di me, che ha realizzato quello che è il The Sun Fest, il Festival dell'Illustrazione Indipendente a Koper. Appunto durante questi progetti hai del tempo e anche un budget per poter sviluppare le tue idee in qualche modo. Poi ovviamente devi ponderare il tempo, devi ponderare le decisioni, la timeline, però appunto è un'ottima opportunità, soprattutto se lavori nell'ambito creativo, perché spesso appunto magari il tempo è il problema o appunto il networking, e invece appunto facendo parte di un'organizzazione che conosce altre organizzazioni come Dobropot, ha gli strumenti per poterti dare un supporto, perché no?

0: spero che anche altri ragazzi comunque in futuro siano interessati a progetti simili.
1: Mi dicevi che è già arrivata la nuova volontaria,
0: sì.
1: Stai dando qualche suggerimento, indicazioni?
0: Sì, ma soprattutto con la questione della come integrarsi, dove andare, come gestire il workload, sì, cose molto basic.
1: Perché anche tu hai avuto un mentore, diciamo così?
0: Sì, assolutamente, ma in realtà da Pina tutti sono un po' il tuo mentore, ogni volta che c'è bisogno di qualcosa sono tutti davvero pronti ad aiutarti, pronti ad ascoltare, davvero... È davvero un bell'ambiente.
1: E c'è anche un altro ragazzo italiano che
0: sì,
1: sta concludendo questa esperienza, più o meno,
0: finito.
1: Ha già finito,
0: esatto.
1: Però in precedenza è stato volontario presso le istituzioni della comunità nazionale italiana, fatto servizio civile.
0: Esatto, sì, e poi recentemente ha fatto un anno, appunto in concomitanza con il mio, da Azmuk. E adesso abita a Trieste, si spera troveremo un appartamento insieme, insomma.
1: E lo salutiamo?
0: Lo salutiamo, Pier Francesco Dogo. Sì,
1: bene,
0: sì.
1: Non è passato dagli studi di Radio Capodistria a Glocal, ci dispiace, ma forse ci sarà ancora un'altra occasione. Ecco, hai ricordato Eliska Bistrica, tanti appuntamenti, insomma un anno e mezzo, hai avuto tempo magari anche di visitare un po' la Slovenia, c'è stato
0: abbastanza.
1: Modo...
0: Sì, diciamo che come personalità mi focalizzo molto sui miei progetti, sui miei interessi, faccio proprio full focus e la mia stanza mi basta di solito, ma appunto avendo incontrato delle persone che poi sono diventate delle amiche abbiamo girato un pochino, ovviamente siamo state a Lubiana, tutta la costa, in realtà poi siamo anche usciti, siamo andati a Vienna per un concerto, è stato molto bello e... Sì, diciamo che ho esplorato relativamente alla fine perché mi sono tenuta molto impegnata con i progetti.
1: Ma come
0: ti ho
1: detto,
0: faccio molto focus.
1: I risultati si stanno vedendo. Appunto, resterai ancora una settimana, poi c'è questa idea di trasferirsi un attimo a Trieste.
0: Esatto.
1: E poi?
0: Spero di restare a Trieste almeno un pochino, anche perché appunto vorrei restare in contatto con tutte le realtà con cui sono entrata in contatto in questo anno e mezzo. Appunto Pina sarebbe bellissimo, Dobrapot, ma anche appunto il Fall Art di Fulvia è uno spazio molto interessante anche per creativi, per poter realizzare dei workshop, trovare un po' il proprio spazio e imparare appunto skill nuove. Quindi sì, vorrei restare in contatto con loro e perché no? Continuare delle collaborazioni sarebbe molto interessante e sarei molto felice, ecco.
1: Beh, io spero che questo si possa realizzare.
0: Grazie.
1: Insomma, che possa continuare questa collaborazione magari anche con le scuole, portare...
0: Sì, sarebbe molto bello. Adesso sto lavorando già a un altro Kamishibai, è un po' più per adulti, tratta appunto temi di appunto ricerca di sé e accettazione. Però appunto è già in essere. Quando sarò a Trieste ho già detto la prima cosa che devo trovare è un negozio dove vendono strumenti artistici buoni. Quello sarà il mio primo obiettivo. Poi la fumetteria e poi la panetteria. Basta, poi sto bene.
1: E poi stai bene.
0: Esatto.
1: Faccio un passo indietro, sì. Magari spieghiamo ai nostri radioascoltatori di cosa si tratta, insomma il Kamishibai.
0: Sì, ma in realtà è un'arte che viene dal Giappone. Praticamente si inseriscono delle tavole illustrate all'interno di questa scatola, si potrebbe dire di legno, che si chiama Butai, e funge un po' da televisione cartacea. Ok, si portava in giro per raccontare delle storie e spesso si usava anche un po' l'escamotage del cliffhanger, come si dice adesso nelle serie TV, e si lascia la storia a metà così poi devi tornare per continuare ad ascoltarla. E si riempivano le piazze in questo modo e non è come leggere i libri illustrati, cioè si potrebbe dire che è simile, ma nell'albo illustrato tu hai anche l'indipendenza di andare avanti dietro. E quello è molto utile ai bambini per capire per esempio la concezione del tempo, dello spazio e dargli anche autonomia. Ma col Kamishibai la cosa interessante è non solo la parte di performance, quindi c'è comunque qualcuno che guida alle spalle, cioè non sei tu il protagonista, è la storia e le voci dei personaggi, e poi è interessante anche l'interazione con il pubblico, come rispondono, e in base a come rispondono le risposte possono anche cambiare da parte tua nella storia. Può essere uno strumento educativo, come mi ha insegnato anche Vid, per esempio, si viene usato nei corsi di sicurezza. I ragazzi lo possono usare per fare una presentazione interattiva più interessante di un progetto, un pitch. Quindi sì, è uno strumento che viene appunto dall'antichità, ci sarebbero delle regole più specifiche per utilizzarlo, ma ad oggi può essere utilizzato anche per raccontare delle storie che non vengono comunque dal Giappone, delle storie più personali.
1: la storia alla Coppo l'hai conclusa, quindi non è rimasta in sospeso,
0: no,
1: quindi dovevi
0: concluse.
1: Tornare.
0: Sì, però potrei tornare con un altro, magari tra qualche mese.
1: Quindi perché no, ben vengano questo tipo di iniziative.
0: Sì, ma infatti mi piacerebbe anche tornare con altri laboratori, perché no? Per esempio ho fatto laboratori di legatoria, laboratori artistici, di collage, di incisione, stampa, ricamo, insomma la palette di laboratori è molto ampia e diciamo che il limite è un po' la fantasia.
1: Che qui non manca.
0: No, assolutamente, anche troppo. Mettiamo un freno ogni tanto perché la testa vola, ecco.
1: No, è bello, eh?
0: Grazie.
1: Molto molto bello, infatti mi ha fatto molto piacere conoscerti, raccontare la tua storia anche ai nostri radioascoltatori, e spesso, come dicevo, ospitiamo i giovani che fanno questo tipo di esperienze, scelgono la Slovenia Capodistria per portare appunto a termine o il volontariato o altri progetti europei, quindi è un'esperienza che consiglieresti?
0: Assolutamente, 100%, io penso di esser cambiata molto da quando sono arrivata lì, arrivata qui un annetto e mezzo fa. Sono sempre io, però con qualche superpotere in più, diciamo. Ecco. E poi ovviamente un consiglio è scegliere bene anche l'organizzazione, non andare ovunque. Avevo rilasciato anche una breve intervista da Pina un annetto fa ed è un consiglio a cui tengo molto: fare tanta ricerca sul posto in cui si va e sull'organizzazione a cui si dà supporto, perché appunto si può vincere entrambi e si può creare qualcosa di bello non solo per se stessi ma anche per la comunità di cui si entrerà a far parte, ecco.
1: Michela, noi siamo arrivati alla fine e quindi già dobbiamo salutarci. Si è conclusa questa nostra puntata, è stato un grandissimo piacere.
0: Grazie
1: averti
0: mille.
1: Ai nostri microfoni. Io mi auguro la prossima occasione, quando tornerai a Capodistria, magari appunto per nuovi laboratori, sarai ancora nostra ospite.
0: Speriamo.
1: Noi ti aspettiamo a braccia aperte.
0: Grazie
1: Michela
0: mille.
1: Colorito, grazie.
0: Grazie per l'accoglienza, davvero.
1: A presto, eh?
0: A presto.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: E noi siamo arrivati alla fine di questa puntata di Glocal. Dalla Radarci c'è tutto. Appuntamento al prossimo lunedì.

0: il meteo e la viabilità.
1: Il campo di alte pressioni che interessa le nostre regioni si sta lentamente indebolendo. Venti in quota convogliano sulle nostre regioni aria relativamente calda e alquanto umida. Previsioni. Questo pomeriggio parzialmente sereno, a tratti accentuata nuvolosità, temperature massime da 17 a 24 gradi. Domani condizioni meteo simili, locali nebbie mattutine nelle vallate, temperature minime da 2 a 10 gradi, massime da 18 a 23. Anche mercoledì parzialmente sereno, moderati annuvolamenti sul litorale e le regioni interne, dove saranno possibili deboli precipitazioni, soffierà vento da sud-ovest. Giovedì precipitazioni in rafforzamento ad ovest, le piogge si estenderanno gradualmente a gran parte del paese, possibilità di temporali lungo la costa. La viabilità, movimento veicolare sostenuto sulla rete viaria della Slovenia, rallentamenti sulla A1 Lubiana-Capodistria all'altezza del cantiere di Postumia, nella fascia costiera code tra Isola e Strugnano. Le 12:30 minuti.
0: I fatti del giorno.
1: Ben ritrovati con l'informazione di Radio Capodistria. Vediamo i titoli delle notizie. Oggi a Roma il premier sloveno Janša incontra il Papa e l'omologa italiana Meloni. Le centrali sindacali concludono la raccolta delle firme autenticate a sostegno del referendum sulla legge di intervento. Spagna verso le elezioni anticipate, si dimette il premier Sanchez. Conferme e sorprese nelle elezioni in Bosnia-Erzegovina. Uscirà dal ballottaggio il nuovo presidente del Brasile. Il Nobel per la medicina ai pionieri dell'optogenetica. Il premier sloveno Janez Janša è oggi in Vaticano e a Roma, dove viene ricevuto da Papa Leone XIV e incontra la presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni. In Vaticano è previsto anche un colloquio con il segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin. Gli incontri sono dedicati ai legami tra Slovenia e Santa Sede, ad alcune questioni internazionali e nel colloquio con Meloni ai rapporti tra i due paesi e alle questioni che riguardano la comunità slovena in Italia. Tra i temi anche i controlli alla frontiera introdotti dall'Italia nell'ottobre 2023 e prorogati fino al 18 dicembre prossimo. Scade oggi il termine per registrarsi al voto per corrispondenza in vista dell'appuntamento di domenica prossima sui 4 quesiti referendari, uno solo dei quali legislativo e quindi vincolante. Da domani e fino a giovedì il voto anticipato. Sentiamo Valerio Fabbri.
2: Il referendum legislativo riguarderà la modifica della legge sulle indagini parlamentari, ribattezzata dall'opposizione polizia politica, mentre i 3 quesiti consultivi riguarderanno l'abolizione del canone obbligatorio per la televisione pubblica, la subordinazione dell'assistenza sociale al servizio alla comunità e il diritto di voto per i cittadini di paesi terzi alle elezioni locali. La scelta, come al solito, è fra un voto a favore e uno contrario. Gli elettori potranno decidere se partecipare e votare in un solo referendum, in 2, in 3 o in tutti e 4, ma dovranno farlo nella stessa occasione, ovvero si può andare al seggio una sola volta. Come noto, i referendum consultivi non sono vincolanti, mentre quello legislativo richiede un quorum per essere respinto pari a poco meno di 340.000 voti. Superata questa soglia, vincerà l'opzione che avrà preso più preferenze. Da un punto di vista logistico, invece, inizierà domani il voto anticipato presso i seggi elettorali speciali per i quali non serve alcuna registrazione anticipata e si potrà votare fino a giovedì 8 ottobre. Sono 99 i seggi allestiti per il voto anticipato dalla Commissione elettorale in tutti i distretti, 15 dei quali nell'area dell'unità amministrativa di Lubiana. Ultima occasione infine oggi per registrarsi al voto per corrispondenza, cui hanno diritto tutti gli elettori che si trovino improvvisamente privati della libertà, ricoverati d'urgenza in ospedale per cure mediche o affidate a strutture di assistenza sociale.
1: Le centrali sindacali concludono oggi la raccolta delle firme autenticate a sostegno della richiesta di referendum legislativo sulla legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia. La soglia minima di 40.000 sottoscrizioni è stata raggiunta già 12 giorni prima della scadenza. I sindacati intendono depositarle in Parlamento venerdì. A quel punto spetterà alla Camera di Stato indire il referendum. I rappresentanti dei lavoratori che hanno iniziato a raccogliere le firme il 1 settembre sostengono che la legge potrebbe portare ad un disfacimento dello Stato sociale. Sentiamo Maja Novak.
3: I rappresentanti dei lavoratori che avevano iniziato la raccolta delle firme il 1 settembre sostengono che la legge non favorisca lo sviluppo, ma al contrario contribuisca allo smantellamento del sistema sociale. A loro avviso il provvedimento porterebbe vantaggi soltanto ai più ricchi, penalizzando invece la maggioranza della popolazione. Particolare preoccupazione viene espressa per l'impatto sulle risorse pubbliche destinate a istruzione, sanità, assistenza sociale, assistenza a lungo termine, cultura e altri servizi pubblici. I sindacati annunciano una campagna referendaria che intendono condurre con attenzione e responsabilità e invitano i sostenitori della legge a mantenere un confronto dignitoso e rispettoso. Le centrali sindacali hanno ottenuto il sostegno anche delle forze di opposizione e di una parte delle organizzazioni non governative che condividono la valutazione secondo cui la legge indebolirebbe lo Stato sociale. I promotori della legge di intervento, tra cui i deputati di NSI, SLS, Focus Democratici e il partito Resnica Verità, sostengono invece che le modifiche introdotte portino benefici a tutti senza togliere nulla a nessuno. Anche le associazioni imprenditoriali considerano il provvedimento un primo importante passo verso il miglioramento del contesto economico e un'accelerazione dello sviluppo del paese e si dicono pertanto deluse dal fatto che la legge sarà sottoposta a referendum. Critico nei confronti dell'iniziativa referendaria anche il premier Janez Janša, la cui SDS aveva contribuito con i propri voti all'approvazione della legge in Parlamento. La scorsa settimana Janša ha definito il referendum una battaglia decisiva tra il concetto di sviluppo e il concetto di invidia, sostenendo che il risultato potrebbe determinare nel lungo periodo il destino del contesto imprenditoriale sloveno.
1: L'Agenzia per l'impiego della Slovenia pubblicherà oggi i dati relativi al numero di disoccupati registrati per il mese di settembre. A fine agosto, poco più di 43.000 persone risultavano ufficialmente senza lavoro, una cifra vicina al minimo storico. Si prevede che le tendenze favorevoli del mercato del lavoro proseguiranno. A fine agosto presso l'agenzia risultavano registrati 43.231 disoccupati, con un calo dello 0,1% rispetto a luglio e del 2,4% rispetto all'agosto dell'anno precedente. Tra i nuovi iscritti, il gruppo più numeroso era costituito da persone il cui contratto a tempo determinato era giunto a scadenza, seguite da lavoratori in esubero e da chi cercava un impiego per la prima volta. In occasione della giornata mondiale degli insegnanti che si celebra oggi, dal mondo della scuola arrivano richieste di maggiore riconoscimento, autorità e autonomia per il personale docente, insieme a un richiamo alla grave carenza di personale. Il settore critica inoltre alcune proposte della riforma del sistema educativo, tra cui la recente nomina dei membri del Consiglio degli Esperti. La presidente del comitato principale del sindacato SVIS, Mariana Kolar, ha sottolineato il ruolo centrale di insegnanti ed educatori nella definizione delle politiche scolastiche, degli stipendi e delle condizioni di lavoro. Nel quadro della prevista riforma del sistema educativo, il ministro Borut Rončević ha promesso di restituire agli insegnanti autorità, prestigio e autonomia, garantendo loro un ambiente in cui possano svolgere il proprio lavoro con sicurezza e responsabilità. L'Associazione delle comunità albanesi in Slovenia critica duramente le dichiarazioni pronunciate dal premier Janez Janša durante il congresso dei manager della scorsa settimana, quando aveva criticato il ricorso alla manodopera straniera a basso costo, citando le circa 150.000 autorizzazioni al lavoro rilasciate a cittadini stranieri lo scorso anno. In una dichiarazione, l'associazione presieduta da Florina Ametai ha affermato che non si tratta della prima dichiarazione proveniente dal mondo politico che a loro giudizio presenta in termini denigratori gli albanesi residenti in Slovenia. L'associazione ha sottolineato che gli albanesi fanno parte della società slovena e contribuiscono alla sua economia e al suo benessere. L'ex presidente dell'entità serba di Bosnia, Milorad Dodik, ha dichiarato la vittoria del suo partito nelle elezioni in Bosnia e Erzegovina. Con quasi il 90% dei voti scrutinati, la sua alleata Zeljka Cvijanović, esponente dei socialdemocratici indipendenti, formazione di destra, ha ottenuto oltre il 55% dei consensi, assicurandosi uno dei tre seggi della presidenza del paese. L'affluenza è stata in calo. Sentiamo Franco De Stefani.
4: In conferenza stampa Dodik ha indicato che il suo partito ha conquistato anche una vasta maggioranza nell'Assemblea della Repubblica Srpska, collegandola alla vittoria di Donald Trump negli Stati Uniti e al sostegno del presidente russo Putin. Circa 3,4 milioni di elettori erano chiamati alle urne per scegliere i tre componenti della presidenza multietnica e i deputati del Parlamento nazionale, oltre ai vertici delle istituzioni delle due entità che compongono il paese, la Federazione di Bosnia e Erzegovina, maggioranza musulmana, e la Repubblica Srpska, dominata dai serbi. La sfida chiave è quella per la presidenza tripartita, suddivisa tra i musulmani bosniaci, i bosniacchi e i gruppi etnici serbo e croato. I nazionalisti di Dodik hanno basato la loro campagna elettorale su un programma che prevedeva una maggiore autonomia e una retorica secessionista. Dodik non era presente nelle schede elettorali dopo essere stato condannato per abuso di potere e avere ricevuto il divieto di ricoprire la carica presidenziale per 6 anni, ma rimane una figura centrale nell'entità. I funzionari della Commissione elettorale centrale hanno riferito che il 95% delle schede sono state conteggiate e che in vantaggio si trovavano la Cvijanović e l'attuale presidente bosniaco Bečirović, mentre la candidata nazionalista croata bosniaca Filipović è in testa per la carica presidenziale croata. La ripetuta enfasi dei principali partiti sulla retorica della divisione etnica, tipica del periodo bellico, ha frustrato gli elettori causando una bassa affluenza, scesa di una decina di punti percentuali rispetto alle ultime elezioni del 2022, attestandosi attorno al 42% secondo i dati ufficiali.
1: Il premier socialista Pedro Sanchez ha sciolto il Parlamento dopo la sconfitta sui decreti per la casa. Nessuna dimissione, Sanchez resta alla guida del governo fino alle elezioni che si terranno il 29 novembre, in una sfida che potrebbe ridisegnare gli equilibri politici di Madrid. Barbara Costamagna.
5: Pedro Sanchez non si dimette ma porta la Spagna alle urne. Il premier socialista ha annunciato questa mattina alla Moncloa lo scioglimento delle Cortes e la convocazione di elezioni politiche anticipate. Una decisione arrivata dopo la sconfitta subita venerdì in Parlamento sui due decreti del governo dedicati all'emergenza abitativa. A votare contro sono stati il Partito Popolare, Vox e Junts. La casa è diventata così il tema centrale della campagna. I due provvedimenti bocciati dal Congresso riguardavano misure per affrontare la crisi abitativa, mentre nelle ultime settimane sono cresciute le proteste contro il caro affitti e gli sfratti. Per Sanchez è una scommessa politica. Il Partito Popolare parte davanti nei sondaggi, mentre Vox resta determinante per gli equilibri della destra. Una rilevazione sociometrica pubblicata oggi conferma il vantaggio del PP sul PSOE, anche se i numeri registrano movimenti recenti nel consenso ai principali partiti. Il precedente è quello del 2023. Anche allora Sanchez convocò elezioni anticipate dopo una sconfitta politica e riuscì successivamente a formare un governo. Ora la partita riparte. Casa, immigrazione, economia e sicurezza saranno i principali temi della campagna. La Spagna voterà probabilmente il 29 novembre. Sanchez resta alla Moncloa fino a quel giorno. Non una dimissione, dunque, ma una sfida elettorale anticipata.
1: Uscirà dal ballottaggio il nuovo presidente del Brasile. Al primo turno nessuno dei due candidati ha superato il 50% più uno delle preferenze. A sorpresa, il candidato di destra Flavio Bolsonaro vince ma resta sotto la soglia minima sul presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva, un vantaggio di circa 2 punti, 47% contro 45%. La sfida finale è dunque rinviata al ballottaggio del 25 ottobre, dove Bolsonaro partirà favorito. La sorpresa è infatti l'avanzata delle destre, sia nelle presidenziali che nel voto politico e per i singoli stati della federazione. Soprattutto nel ricco sud del paese, la sinistra arretra e i candidati di destra avanzano. Dal nord invece arrivano i voti per Lula e per il suo partito, che consentono al presidente di evitare la sconfitta al primo turno, ma gettano un'ombra lunga sulla sua rielezione. Il premio Nobel per la medicina 2026 è stato assegnato a Karl Dessellroth, Peter Hegemann e Georg Nagel per aver gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. L'Istituto Karolinska di Stoccolma, dove tradizionalmente viene annunciato il Nobel per la medicina, rompe il ghiaccio oggi con il primo annuncio della settimana. Sale la pressione fiscale mentre le famiglie italiane fanno sempre più fatica a mettere da parte denaro. Nel secondo trimestre del 2026 il prelievo fiscale raggiunge il 43,5%, mentre il reddito cresce meno dei consumi. L'Istat segnala così una riduzione della propensione al risparmio e del potere d'acquisto. Davide Fifaco.
6: Pressione fiscale in aumento e famiglie che risparmiano meno. È la fotografia scattata dall'Istat sui conti economici in Italia del secondo trimestre del 2026. La pressione fiscale si è attestata al 43,5%, mezzo punto in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ma a pesare sulle famiglie è soprattutto il divario tra redditi e consumi. Nel trimestre il reddito disponibile è cresciuto dello 0,4% rispetto ai 3 mesi precedenti, mentre la spesa per consumi è aumentata dell'1,7%. Una dinamica che ha portato la propensione al risparmio al 6,7%, in calo di 1,2 punti percentuali rispetto al primo trimestre. E il quadro peggiora se si considera l'andamento dei prezzi. Il deflattore implicito dei consumi, che misura la variazione dei prezzi dei beni e servizi acquistati dalle famiglie, è aumentato dell'1,4%. Di conseguenza, secondo l'Istat, il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito dello 0,9% rispetto al trimestre precedente. In altre parole, gli italiani spendono di più, ma riescono a risparmiare meno e vedono ridursi la capacità di acquisto. Sul fronte delle imprese, la quota di profitto delle società non finanziarie è scesa al 42,1%, mentre il tasso di investimento è salito al 26,4%, in aumento di 0,7 punti. Dai conti pubblici arriva invece un segnale positivo. Nel secondo trimestre l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche è sceso al 2% del PIL contro il 2,1% dello stesso periodo del 2025. Migliora anche il saldo primario positivo e pari al 3,% del PIL. Un quadro quindi a due velocità, conti pubblici in lieve miglioramento, ma famiglie alle prese con una pressione fiscale più elevata, consumi in crescita e minore capacità di risparmio.
1: La premier giapponese Sanae Takaichi ha definito la Cina un vicino importante ed ha ribadito l'impegno del governo a costruire relazioni stabili con Pechino. Nel suo discorso programmatico pronunciato in Parlamento a Tokyo, la premier ha inoltre annunciato un piano complessivo per affrontare il forte calo demografico del paese, definito una crisi nazionale. I rapporti diplomatici tra le due potenze economiche asiatiche sono ai minimi livelli dopo che lo scorso novembre Takaichi aveva lasciato intendere che il Giappone avrebbe potuto intervenire in caso di un eventuale attacco cinese a Taiwan, territorio che Pechino considera parte della Cina. La premier giapponese ha assicurato che il governo continuerà a mantenere aperti i canali di comunicazione sulle questioni di interesse comune. E ricordiamo ancora che l'Agenzia per la Sicurezza Stradale avvia la campagna di prevenzione Focus on the Road, attenzione alla strada, che proseguirà fino all'11 ottobre. L'iniziativa mette in luce i pericoli legati alle distrazioni alla guida, in particolare all'uso del cellulare, ed esorta pedoni, ciclisti e conducenti di monopattini elettrici a prestare attenzione. Durante la campagna le forze dell'ordine intensificheranno i controlli. Le 12:48 minuti si chiude qui la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria in redazione Delio De Sardo e Maya Novak. Grazie della cortese attenzione.
7: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
8: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento. Traffico regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo allora ancora una volta che la 23 Palmanova Tarvisio per lavori dalle ore 21 di questa sera alle ore 5 di domani martedì 6 ottobre verrà chiusa nel tratto compreso tra Udine Sud e Udine Nord in direzione Tarvisio a causa di lavori. Nella medesima notte, a partire dalle ore 18, verrà chiusa l'area di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio Santa Caterina Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 13.30. A fine settembre risultavano registrati in Slovenia 42.439 disoccupati, un dato che segna un calo dell'1,8% rispetto ad agosto e del 3,4% rispetto al settembre dell'anno precedente. Nei primi 9 mesi la media dei disoccupati registrati è stata di 44.671 unità, in diminuzione dell'1% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. A settembre 5.551 disoccupati si sono iscritti al servizio per l'impiego della Slovenia. Ciò rappresenta un aumento del 44,1% su base mensile e una diminuzione del 5% su base annua, come reso noto oggi dall'ENI. Tra i 6.343 disoccupati cancellati dagli elenchi, 4.188 hanno trovato un impiego o hanno avviato un'attività autonoma. Il ministro degli esteri sloveno Tone Kaiser presiederà martedì la prima riunione del Consiglio strategico del suo mandato, chiamato a discutere il rinnovo della strategia di politica estera della Slovenia. Alla riunione sono stati invitati diversi ex diplomatici, giuristi, docenti universitari e altri esperti. La revisione della strategia di politica estera era stata annunciata già a metà settembre dal segretario di Stato agli esteri Stanislav Raščan durante una seduta della Commissione parlamentare per la politica estera. Come base del nuovo documento verranno utilizzate le strategie del 2015 e il suo aggiornamento del 2021, adottato durante il mandato dell'allora ministro degli esteri Angel Logar. Il direttore del centro clinico di Maribor, Vojko Flis, ha annunciato oggi le proprie dimissioni. Alla base della decisione, ha spiegato, ci sono i recenti sviluppi riguardanti il centro di medicina d'urgenza. Ritengo che sia arrivato il momento di dare a un altro gruppo la possibilità di guidare con successo l'istituzione, così come è stata guidata finora, ha dichiarato Flis in una nota inviata ai media. Le dimissioni erano attese dopo il cambio di governo avvenuto nella primavera di quest'anno. Flis, già candidato del Movimento Libertà alla carica di sindaco di Maribor, aveva assunto la direzione dell'UKC nell'ottobre 2023. Il suo attuale mandato sarebbe scaduto alla fine di marzo 2028. Il premio Nobel per la medicina 2026 è stato assegnato a Karl Dessellroth, Peter Hegemann e Georg Nagel per aver gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. L'anno scorso era stata premiata la scoperta del meccanismo con cui il sistema immunitario reagisce alle infezioni. L'Istituto Karolinska di Stoccolma, dove tradizionalmente viene annunciato il Nobel per la medicina, rompe il ghiaccio oggi con il primo annuncio della settimana. Avete sentito le ultime notizie di Radio Capodistria? Sono le ore 13:34.
0: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: Ben ritrovati a Ora Musica, nuova settimana da vivere insieme, nuova settimana all'insegna delle novità discografiche indipendenti. Questo è Ora Musica, è il contenitore di musica nuova indipendente di ogni genere musicale. Tra poco partiamo con gli ascolti di oggi, ma subito c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1973.

0: Oggi siamo partiti proprio con la storia della musica, i Pink Floyd con uno dei loro grandi classici, Money, ad aprire il nostro spazio dedicato invece alla musica indipendente, alla musica nuova. Le novità vengono sempre anticipate da un classico storico. Novità al primo ascolto, questo è il singolo di Chic Boom Boom con Matilde Calamai, si chiama Baddy Mom.
1: Yeah, è la Baddy Mom. Matty e Sophie, non ti serve approvarci. Serve solo rispetto.

0: you never seen.
1: Ora musica,
2: l'intervista.
1: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano a Foggia e andiamo a ritrovare Roberta Cannone, che già avevamo trovato con il singolo precedente. Avevamo fatto una chiacchierata su Velo Nero, ma adesso in programmazione c'è Amen. Ciao Roberta, ben ritrovata anzitutto.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Com'è andata l'estate?
3: Tutto bene, molto calda, però tutto bene.
1: Allora, Amen, quando ho visto il titolo del singolo ho pensato a Zucchero, perché c'è quella canzone insomma bellissima dal suo repertorio, e invece poi sono rimasto spiazzato ascoltando il tuo singolo, la tua voce e la tua grinta che viene fuori.
3: Grazie mille.
1: Raccontaci.
3: Ah, in realtà nasce dall'ascolto di Amen di Zucchero.
1: Sì.
3: Stavamo provando con la mia band Amen, appunto, di Zucchero, perché è nel nostro repertorio, perché siamo molto vicini allo stile di Zucchero. C'era un particolare feeling col chitarrista, che però a tratti veniva quasi non preso in considerazione dal chitarrista, quindi nasce Amen, che è una sorta di ribellione a questo suo comportamento, questo suo atteggiamento, facendogli capire appunto che anche da sola vivo bene, sto bene così. Io credo di essere una ragazza molto forte e determinata, e ho voluto far venire fuori questa mia peculiarità attraverso questo brano.
1: Brano scritto a quattro mani con Sophie LaRouge, leggo.
3: Esatto.
1: E qua viene fuori la tua anima, che insomma è molto soul, molto blues, cioè tu arrivi da ascolti di personaggi come Aretha Franklin, quella roba lì, insomma, cioè ti rappresenta
3: esatto.
1: Anche musicalmente, no?
3: Esatto, sì. Un po' tutto il mio percorso lo definisco un compromesso, come lo è stato per Velo Nero, così con Amen. Però in Amen ho fatto venire fuori un po' più l'aspetto roccheggiante, un po' più blues. Sono riuscita a portare questo compromesso più dalla mia parte. Sono molto orgogliosa di entrambi i brani, perché sono riuscita a dimostrare alla discografia che anch'io posso fare questo percorso. Spero un giorno di poter dire anch'io ce l'ho fatta. Continuerò a provarci.
1: La lotta continua, come si dice, no?
3: Esatto.
1: I prossimi passi quali saranno dopo questi due singoli?
3: Sicuramente continuare a sperimentare. Stiamo ancora scrivendo, sempre a quattro mani con Sophie LaRouge. Stiamo sperimentando un nuovo genere che mescola il gospel con la trap e il rap. Quindi proveremo a portare avanti
1: tradizione e innovazione, in pratica.
3: Esatto. Esatto, quindi proveremo a portare avanti questa nostra idea, sperando di riuscirci.
1: E allora, in attesa di sentire le nuove cose, noi adesso andiamo ad ascoltare ancora Amen. Prima però, come sempre, ricordiamo a chi ci segue come trovare in rete Roberta Cannone.
3: Sì, su Instagram e su TikTok Robby_Cannone e su Facebook Roberta Cannone. Poi i miei singoli sono pubblicati su tutte le piattaforme digitali, tra queste Spotify, quindi possono andare ad ascoltare lì.
1: Roberta, grazie per essere stata Ora Musica.
3: Grazie a voi, grazie, buona giornata.

Nuovo singolo per Giacomo Lariccia, novità al primo ascolto oggi qui a Ora Musica. Molto elegante questa canzone che si chiama Come dal marmo al primo ascolto. E non è mica finita qui, perché ne abbiamo ancora un paio di novità al primo ascolto, tipo Jude Menegardi, Parco Immagine.

Ora musica, le novità indipendenti tutti i giorni, vi facciamo ascoltare la musica indipendente di ogni genere musicale. Oggi andiamo a chiudere la puntata di questo lunedì con un'altra novità al primo ascolto. Si intitola Un mondo nuovo ed è il singolo di Rob D'Elia.

0: Rob D'Elia con Un Mondo Nuovo, oggi a completare la lista delle canzoni targate Ora Musica, le novità indipendenti tornano in radio domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un buon pomeriggio, ben ritrovati in nostra compagnia. Nessun problema al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia, da Brescia a Trieste. Andiamo sulla 23 Palmanova Tarvisio. Vi ricordiamo che dalle ore 21 di oggi, lunedì 5 ottobre, fino alle ore 5 di martedì 6 ottobre, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine Sud e Udine Nord in direzione Tarvisio per lavori. Nella medesima notte, a partire dalle ore 18, verrà chiusa l'area di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio Santa Caterina Est. Dalle ore 21 di martedì 6 ottobre alle 5 di mercoledì 7 ottobre verrà chiuso il tratto autostradale tra Udine Nord e Udine Sud in direzione Palmanova per lavori. Ricordatevi anche di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Dopo.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Hot Hits, la classifica delle 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria. In onda ogni venerdì alle 16, a cura di Tilly e Samuel.

E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni da lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 14.30. Oggi in Vaticano Papa Leone XIV ha ricevuto il primo ministro Janez Janša. In primo piano il potenziamento dell'accordo vaticano che regola i rapporti tra la Slovenia e la Santa Sede. Secondo quanto riferito da Radio Slovenia, Janša ha inoltre ringraziato il pontefice per i suoi sforzi a favore della pace e per le sue linee guida morali in un momento in cui il vecchio ordine mondiale non esiste più e quello nuovo non è ancora emerso. Dalla mezzanotte in Slovenia i prezzi dei carburanti e dei combustibili regolamentati dal governo subiranno un lieve calo presso i distributori al di fuori della rete autostradale, quindi in diminuzione di 1,6 centesimi il prezzo della benzina 95 ottani, che raggiunge così 1,744 euro al litro. Il gasolio per autotrazione registrerà un ribasso di 4,6 centesimi, stabilendosi a 1,883 euro. Scende sempre di 4,6 centesimi anche il prezzo del gasolio per riscaldamento, portandosi a 1,506 euro al litro. I nuovi prezzi rimarranno in vigore per una settimana. Secondo un sondaggio dell'Istituto Internazionale di Sociologia di Kiev, il KIS, il 53% degli ucraini ritiene che Volodymyr Zelensky non debba ricandidarsi alle prossime elezioni presidenziali, in aumento rispetto al 46% del dicembre 2025, mentre il 42% sostiene una sua nuova candidatura. Il sostegno alla ricandidatura è fortemente legato alla fiducia nel presidente, passando dall'85% tra chi si fida pienamente di Zelensky al 7% tra chi non si fida affatto. Il sondaggio KIS, condotto dal 12 al 21 settembre su 1.002 adulti nei territori controllati dal governo ucraino, esclude gli ucraini trasferitesi all'estero dopo il 24 febbraio 2022. La Corte d'Appello di Milano ha confermato lo spegnimento degli altoforni degli stabilimenti ex Ilva di Taranto. Il collegio ha respinto la richiesta di sospensione presentata da Acciaierie d'Italia, confermando il provvedimento con cui lo scorso luglio era stato disposto lo stop dell'area a caldo entro la fine di ottobre. La società aveva chiesto di rinviare la chiusura delle attività almeno fino all'udienza in Cassazione, fissata per il prossimo 20 ottobre. La richiesta tuttavia è stata respinta dai giudici, resta quindi confermato il termine previsto per lo spegnimento degli impianti. È tutto per le notizie, ore 14:33 minuti.
2: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: L'uscita di Mustang, il nuovo album di Biagio Antonacci, è segnata da una collaborazione alquanto inaspettata. Due generazioni a confronto, suon di ritmo e spiritualità, con Saif in Spirituale.

0: sempre
1: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buon pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi. Abbiamo ottime notizie, infatti in questi minuti il traffico è regolare lungo tutte le nostre strade. Per lavori notturni, dalle ore 21 di questa sera lunedì 5 ottobre alle ore 5 di domattina sulla A23 Palmanova Tarvisio verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine Sud e Udine Nord in direzione dell'Austria. A partire dalle ore 18 è chiusa l'area di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio Santa Caterina Est. Dalle ore 21 di domani, martedì 6, alle ore 5 di mercoledì verrà chiuso il medesimo tratto tra Udine Nord e Udine Sud ma in direzione Palmanova. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Porca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
4: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
5: Souvenir d'Italie,
6: la collezione di sola musica italiana
5: su Radio Capodistria.

0: il meteo e la viabilità.
1: Il campo di alte pressioni che staziona sulla Slovenia si sta lentamente indebolendo. Una perturbazione in quota ha raggiunto le Alpi, in quota fluisce sulle nostre regioni aria relativamente calda e un po' più umida. Previsioni. Nel pomeriggio parzialmente sereno con cielo velato, temperature massime da 17 a 24 gradi. Anche domani parzialmente sereno con sporadici addensamenti. Nebbia mattutina localmente nelle vallate, temperature minime da 2 a 10 gradi, massime da 18 a 23. Mercoledì generalmente sereno, nuvoloso sul litorale e le regioni interne, con deboli piogge a tratti, soffierà vento sud-occidentale. Giovedì precipitazioni, rafforzamento ad ovest che si estenderanno gradualmente a gran parte del paese. Possibilità di temporali lungo la costa. La viabilità. Traffico intenso in uscita dai grandi centri urbani e sulle tangenziali, rallentamenti sull'autostrada 1 Lubiana-Capodistria in ambo le direzioni all'altezza del cantiere di Postumia, code sempre per lavori presso la rotatoria di Belvedere sulla isola Strugnano in ambo le direzioni. Ore 15 e 30 minuti.
0: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati con l'informazione di Radio Capodistria. Ecco il sommario delle notizie. Polemica sulle pressioni fasciste. Il presidente della radiotelevisione Slovenia Forbici chiarisce: parlavo del governo sloveno. Le centrali sindacali concludono oggi la raccolta delle firme autenticate per chiedere un referendum sulla legge di intervento per lo sviluppo del paese. Papa Leone XIV ha ricevuto in Vaticano il primo ministro Janez Janša. Scade oggi il termine per registrarsi al voto per corrispondenza in vista dell'appuntamento di domenica prossima sui 4 quesiti referendari. Il premier spagnolo Sanchez scioglie il Parlamento dopo la sconfitta sulla casa, elezioni il 29 novembre. Il presidente del Consiglio della Radiotelevisione Slovenia, Goran Forbici, chiarisce le parole che avevano suscitato la reazione della comunità nazionale italiana. Il riferimento alle pressioni fasciste esterne, spiega, era rivolto all'attuale governo sloveno e non ai programmi delle minoranze.
2: Come ricordiamo, la dichiarazione pronunciata durante la 34esima seduta ordinaria del Consiglio Direttivo Slovenia dedicata alle linee guida programmatiche per 2027 ha suscitato la reazione della comunità nazionale italiana. Al centro della questione ci sono state le parole del Presidente del Consiglio, Goran Forbici, pronunciate nel corso del dibattito sui programmi destinati alle comunità nazionali. Nel suo intervento Forbici aveva affermato che diventare fascisti a causa della pressione fascista esterna non porterebbe benefici alla radiotelevisione pubblica. Spero che tutti capiscano che tutti i programmi sono nostri, ovvero dell'RTV Slovenia. A riguardo abbiamo interpellato il diretto interessato Goran Forbici. Sentiamo.
3: Credo che dal mio intervento di allora e da tutte le discussioni precedenti avrebbe dovuto essere chiaro che, parlando di pressioni fasciste esterne, mi riferivo alle pressioni esercitate dall'attuale governo sloveno sulla RTV Slovenia. Parlo di un governo che stringe apertamente accordi con gli autori del genocidio a Gaza, priva del diritto di voto persone che vivono qui, si scaglia duramente contro i propri critici e ora, secondo il principio del divide et impera, cerca di seminare divisioni anche tra i dipendenti della RTV Slovenia. Le mie parole sul futuro dei programmi delle minoranze, in un momento in cui il governo trattiene consapevolmente i finanziamenti di bilancio previsti dalla legge, erano in realtà un appello alla coesione e alla solidarietà all'interno della RTV Slovenia. Ho sottolineato che, a causa delle difficoltà finanziarie provocate ignorate deliberatamente dal governo, non dobbiamo assolutamente cominciare a considerare i programmi delle comunità nazionali come qualcosa di estraneo che sottrae risorse ai programmi in lingua slovena e viceversa. Allo stesso modo, non dobbiamo cominciare a considerare i programmi in lingua slovena come un oppressore che vuole cancellare quelli delle minoranze. Se posso ripetere quanto ho già detto durante la seduta, spero che Lubiana, così come Lendava, Maribor e Capodistria, siamo ancora tutti d'accordo sul fatto che i programmi destinati alle comunità nazionali siano parte integrante della RTV Slovenia, al pari di tutti gli altri nostri programmi. La Slovenia è una comunità di tutti coloro che vivono qui pacificamente, pagano le tasse e aiutano i propri vicini, indipendentemente dal fatto che parlino rom, italiano, ungherese, sloveno, serbo, cinese o pakistano.
4: Romsko, italiansko, maggiarsko, slovensko, srpsko, kitajsko ali pakistansko.
1: Le centrali sindacali concludono oggi la raccolta delle firme autenticate a sostegno della richiesta di referendum legislativo sulla legge d'intervento per lo sviluppo della Slovenia. La soglia minima di 40.000 sottoscrizioni è stata raggiunta già 12 giorni prima della scadenza. I sindacati intendono depositarle in Parlamento venerdì. A quel punto spetterà alla Camera di Stato indire il referendum. Sentiamo Maja Novak.
5: I rappresentanti dei lavoratori, che avevano iniziato la raccolta delle firme il 1 settembre, sostengono che la legge non favorisca lo sviluppo, ma al contrario contribuisca allo smantellamento del sistema sociale. A loro avviso il provvedimento porterebbe vantaggi soltanto ai più ricchi, penalizzando invece la maggioranza della popolazione. Particolare preoccupazione viene espressa per l'impatto sulle risorse pubbliche destinate a istruzione, sanità, assistenza sociale, assistenza a lungo termine, cultura e altri servizi pubblici. I sindacati annunciano una campagna referendaria che intendono condurre con attenzione e responsabilità e invitano i sostenitori della legge a mantenere un confronto dignitoso e rispettoso. Le centrali sindacali hanno ottenuto il sostegno anche delle forze di opposizione e di una parte delle organizzazioni non governative che condividono la valutazione secondo cui la legge indebolirebbe lo Stato sociale. I promotori della legge d'intervento, tra cui i deputati di NSI, SLS, Focus Democratici e il partito Resnica Verità, sostengono invece che le modifiche introdotte portino benefici a tutti senza togliere nulla a nessuno. Anche le associazioni imprenditoriali considerano il provvedimento un primo importante passo verso il miglioramento del contesto economico e un'accelerazione dello sviluppo del paese e si dicono pertanto deluse dal fatto che la legge sarà sottoposta a referendum. Critico nei confronti dell'iniziativa referendaria anche il premier Janez Janša, la cui SDS aveva contribuito con i propri voti all'approvazione della legge in Parlamento. La scorsa settimana Janša ha definito il referendum una battaglia decisiva tra il concetto di sviluppo e il concetto di invidia, sostenendo che il risultato potrebbe determinare nel lungo periodo il destino del contesto imprenditoriale sloveno.
1: A fine settembre risultavano registrati in Slovenia 42.439 disoccupati, un dato che segna un calo dell'1,8% rispetto ad agosto e del 3,4% rispetto al settembre dell'anno precedente. Nei primi 9 mesi la media dei disoccupati registrati è stata di 44.671 unità, in diminuzione dell'1% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. A settembre 5.551 disoccupati si sono iscritti al servizio per l'impiego della Slovenia, ciò rappresenta un aumento del 44,1% su base mensile e una diminuzione del 5% su base annua, come reso noto oggi dall'ente. Tra i 6.343 disoccupati cancellati dagli elenchi, 4.188 hanno trovato un impiego o hanno avviato un'attività autonoma. Il ministro degli esteri sloveno Tone Kaiser presiederà martedì la prima riunione del Consiglio strategico del suo mandato, chiamato a discutere il rinnovo della strategia di politica estera della Slovenia. Alla riunione sono stati invitati diversi ex diplomatici, giuristi, docenti universitari e altri esperti. La revisione della strategia di politica estera era stata annunciata già a metà settembre dal segretario di Stato agli esteri Stanislav Rashjan. Durante una seduta della Commissione parlamentare per la politica estera, come base del nuovo documento verranno utilizzate la strategia del 2015 e il suo aggiornamento del 2021, adottato durante il mandato dell'allora ministro degli esteri Angel Logar. Oggi in Vaticano Papa Leone XIV ha ricevuto il primo ministro Janez Janša. In primo piano il potenziamento dell'accordo Vaticano che regola i rapporti tra la Slovenia e la Santa Sede. Secondo quanto riferito da Radio Slovenia, Janša ha inoltre ringraziato il pontefice per i suoi sforzi a favore della pace e per le sue linee guida morali, in un momento in cui il vecchio ordine mondiale non esiste più e quello nuovo non è ancora emerso. In vista delle amministrative di novembre si dimette dalla carica di vice sindaca di Capodistria Matea Hrvatin Kozlovic, che fino alla fine del mandato resterà in consiglio comunale come consigliera tra le file di Movimento Libertà. Il partito annuncia inoltre la fine della collaborazione di coalizione con la lista Aleš Bržan. Matea Hrvatin Kozlovic è in corsa per la carica di sindaco di Capodistria, sostenuta dal Movimento Libertà e dalla lista Consapevole Capodistria. Sentiamo il servizio di Lara Drčić.
6: La decisione arriva con la conclusione del mandato amministrativo 22-26 e con l'avvicinarsi delle elezioni amministrative di novembre. Matea Hrvatin Kozlovic, vice sindaca uscente e consigliera comunale, ha annunciato le proprie dimissioni dalla carica di vice sindaca, che diventano effettive da oggi. Rimarrà invece in consiglio comunale fino alla fine del mandato. Hrvatin Kozlovic ha deciso di scendere in campo come candidata sindaco con il sostegno di Movimento Libertà e la lista Consapevole Capodistria. Le due formazioni si presenteranno ognuna con la propria lista per il Consiglio Comunale. 4 anni fa Movimento Libertà ottenne il 16,81% dei voti e 6 seggi in Consiglio Comunale ed entrò in coalizione con la formazione del Primo Cittadino. In questo mandato, spiegano da Movimento Libertà, non sono mancate differenze di vedute con il partner di coalizione, ma la collaborazione ha permesso di sostenere diversi progetti ritenuti importanti per lo sviluppo del Comune. Ora la formazione guarda il nuovo ciclo elettorale forte dell'esperienza maturata ed annuncia una maggiore presenza sul territorio con incontri con cittadini ed esperti. 3 primi appuntamenti, quelli del 6, 8 e 13 ottobre, dedicati rispettivamente ai giovani e alla democrazia, mobilità e traffico, transizione verde e cambiamenti climatici, che si svolgeranno a Bertocchi, Semedella e Capodistria. Con obiettivi chiari, progetti definiti e un lavoro determinato, mi assumerò la responsabilità della nostra comunità, ha dichiarato Matea Hrvatin Kozlovic, aprendo così ufficialmente la campagna verso le elezioni di novembre.
1: Dalla mezzanotte in Slovenia i prezzi dei carburanti e dei combustibili regolamentati dal governo subiranno un lieve calo. Presso i distributori al di fuori della rete autostradale, quindi in diminuzione di 1,6 centesimi il prezzo della benzina 95 ottani, che raggiunge così 1744 euro al litro. Il gasolio per autotrazione registrerà un ribasso di 4,6 centesimi, stabilendosi a 1,883 euro. Scende sempre di 4,6 centesimi il prezzo del gasolio per riscaldamento, portandosi a 1,506 euro al litro. I nuovi prezzi rimarranno in vigore per una settimana. Scade oggi il termine per registrarsi al voto per corrispondenza in vista dell'appuntamento di domenica prossima sui 4 quesiti referendari, uno solo dei quali legislativo e quindi vincolante. Da domani e fino a giovedì il voto anticipato. Sentiamo Valerio Fabbri.
7: Il referendum legislativo riguarderà la modifica della legge sulle indagini parlamentari, ribattezzata dall'opposizione Polizia Politica, mentre i 3 quesiti consultivi riguarderanno l'abolizione del canone obbligatorio per la televisione pubblica, la subordinazione dell'assistenza sociale al servizio alla comunità e il diritto di voto per i cittadini di paesi terzi alle elezioni locali. La scelta, come al solito, è fra un voto a favore e uno contrario. Gli elettori potranno decidere se partecipare e votare in un solo referendum, in 2, in 3 o in tutti e 4, ma dovranno farlo nella stessa occasione, ovvero si può andare al seggio una sola volta. Come noto, i referendum consultivi non sono vincolanti, mentre quello legislativo richiede un quorum per essere respinto pari a poco meno di 340.000 voti. Superata questa soglia, vincerà l'opzione che avrà preso più preferenze. Da un punto di vista logistico, invece, inizierà domani il voto anticipato presso i seggi elettorali speciali, per i quali non serve alcuna registrazione anticipata, e si potrà votare fino a giovedì 8 ottobre. Sono 99 i seggi allestiti per il voto anticipato dalla Commissione elettorale in tutti i distretti, 15 dei quali nell'area dell'unità amministrativa di Lubiana. ultima occasione infine oggi per registrarsi al voto per corrispondenza, cui hanno diritto tutti gli elettori che si trovino improvvisamente privati della libertà, ricoverati d'urgenza in ospedale per cure mediche o affidate a strutture di assistenza sociale.
1: Secondo un sondaggio dell'Istituto Internazionale di Sociologia di Kiev, il KIS, il 53% degli ucraini ritiene che Volodymyr Zelensky non debba ricandidarsi alle prossime elezioni presidenziali, in aumento rispetto al 46% del dicembre 2025, mentre il 42% sostiene una nuova candidatura. Il sostegno alla ricandidatura è fortemente legato alla fiducia nel presidente, passando dall'85% tra chi si fida pienamente di Zelensky al 7% tra chi non si fida affatto. Il sondaggio KIS, condotto dal 12 al 21 settembre su 1.200 adulti nei territori controllati dal governo ucraino, esclude gli ucraini trasferitisi all'estero dopo il 24 febbraio 2022. Il premier socialista Pedro Sanchez ha sciolto il Parlamento dopo la sconfitta sui decreti per la casa. Nessuna dimissione. Sanchez resta alla guida del governo fino alle elezioni che si terranno il 29 novembre, in una sfida che potrebbe ridisegnare gli equilibri politici di Madrid. Barbara Costamagna.
8: Pedro Sanchez non si dimette ma porta la Spagna alle urne. Il premier socialista ha annunciato questa mattina alla Moncloa lo scioglimento delle Cortes e la convocazione di elezioni politiche anticipate. Una decisione arrivata dopo la sconfitta subita venerdì in Parlamento sui due decreti del governo dedicati all'emergenza abitativa. A votare contro sono stati il Partito Popolare, Vox e Junts. La casa è diventata così il tema centrale della campagna. I due provvedimenti bocciati dal Congresso riguardavano misure per affrontare la crisi abitativa, mentre nelle ultime settimane sono cresciute le proteste contro il caro affitti e gli sfratti. Per Sanchez è una scommessa politica. Il Partito Popolare parte davanti nei sondaggi, mentre Vox resta determinante per gli equilibri della destra. Una rilevazione sociometrica pubblicata oggi conferma il vantaggio del PP sul PSOE, anche se i numeri registrano movimenti recenti nel consenso ai principali partiti. Il precedente è quello del 2023. Anche allora Sanchez convocò elezioni anticipate dopo una sconfitta politica e riuscì successivamente a formare un governo. Ora la partita riparte. Casa, immigrazione, economia e sicurezza saranno i principali temi della campagna. La Spagna voterà probabilmente il 29 novembre. Sanchez resta alla Moncloa fino a quel giorno. Non una dimissione, dunque, ma una sfida elettorale anticipata.
1: L'ex presidente dell'entità serba di Bosnia, Milorad Dodik, ha dichiarato la vittoria del suo partito nelle elezioni in Bosnia Erzegovina. Con quasi il 90% dei voti scrutinati, la sua alleata Željka Cvijanović, esponente dei socialdemocratici indipendenti, formazione di destra, ha ottenuto oltre il 55% dei consensi, assicurandosi uno dei tre seggi della presidenza del paese. L'affluenza è stata in calo. Franco De Stefani.
9: In conferenza stampa Dodik ha indicato che il suo partito ha conquistato anche una vasta maggioranza nell'Assemblea della Repubblica Srpska, collegandola alla vittoria di Donald Trump negli Stati Uniti e al sostegno del presidente russo Putin. Circa 3,4 milioni di elettori erano chiamati alle urne per scegliere i tre componenti della presidenza multietnica e i deputati del Parlamento nazionale, oltre ai vertici delle istituzioni delle due entità che compongono il paese, la Federazione di Bosnia-Erzegovina, maggioranza musulmana, e la Repubblica Srpska, dominata dai serbi. La sfida chiave è quella per la presidenza tripartita, suddivisa tra i musulmani bosniaci, i bosniacchi e i gruppi etnici serbo e croato. I nazionalisti di Dodik hanno basato la loro campagna elettorale su un programma che prevedeva una maggiore autonomia e una retorica secessionista. Dodik non era presente nelle schede elettorali dopo essere stato condannato per abuso di potere e avere ricevuto il divieto di ricoprire la carica presidenziale per 6 anni, ma rimane una figura centrale nell'entità. I funzionari della Commissione elettorale centrale hanno riferito che il 95% delle schede sono state conteggiate e che in vantaggio si trovavano la Cvijanović e l'attuale presidente bosniaco Bečirović, mentre la candidata nazionalista croata bosniaca Filipović è in testa per la carica presidenziale croata. La ripetuta enfasi dei principali partiti sulla retorica della divisione etnica, tipica del periodo bellico, ha frustrato gli elettori, causando una bassa affluenza, scesa di una decina di punti percentuali rispetto alle ultime elezioni del 2022, attestandosi attorno al 42% secondo i dati ufficiali.
1: Sale la pressione fiscale mentre le famiglie italiane fanno sempre più fatica a mettere da parte denaro. Nel secondo trimestre del 2026 il prelievo fiscale raggiunge il 43,5%, mentre il reddito cresce meno dei consumi. L'Istat segnala così una riduzione della propensione al risparmio e del potere d'acquisto. Davide Fifacco.
3: Pressione fiscale in aumento e famiglie che risparmiano meno. È la fotografia scattata dall'Istat sui conti economici in Italia del secondo trimestre del 2026. La pressione fiscale si è attestata al 43,5%, mezzo punto in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ma a pesare sulle famiglie è soprattutto il divario tra redditi e consumi. Nel trimestre il reddito disponibile è cresciuto dello 0,4% rispetto ai tre mesi precedenti, mentre la spesa per consumi è aumentata dell'1,7%. Una dinamica che ha portato la propensione al risparmio al 6,7%, in calo di 1,2 punti percentuali rispetto al primo trimestre. E il quadro peggiora se si considera l'andamento dei prezzi. Il deflattore implicito dei consumi, che misura la variazione dei prezzi dei beni e servizi acquistati dalle famiglie, è aumentato dell'1,4%. Di conseguenza, secondo l'Istat, il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito dello 0,9% rispetto al trimestre precedente. In altre parole, gli italiani spendono di più, ma riescono a risparmiare meno e vedono ridursi la capacità di acquisto. Sul fronte delle imprese, la quota di profitto delle società non finanziarie è scesa al 42,1%, mentre il tasso di investimento è salito al 26,4%, in aumento di 0,7 punti. Dai conti pubblici arriva invece un segnale positivo. Nel secondo trimestre l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche è sceso al 2% del PIL contro il 2,1% dello stesso periodo del 2025. Migliora anche il saldo primario positivo e pari al 3,% del PIL. Un quadro quindi a due velocità: conti pubblici in lieve miglioramento, ma famiglie alle prese con una pressione fiscale più elevata, consumi in crescita e minore capacità di risparmio.
10: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: A Capodistria un viaggio musicale nell'infanzia di Wolfgang Amadeus Mozart. Gli alunni delle classi inferiori della scuola elementare Pierpaolo Vergerio il Vecchio hanno partecipato a Palazzo Gravisi Buttorai allo spettacolo In viaggio con Mozart, attività proposta dalla CAN di Capodistria nell'ambito della Settimana del Bambino. Sentiamo Beatrice Zizza.
11: Non solo parole, ma anche musica per raccontare l'infanzia di uno dei più grandi compositori della storia. In viaggio con Mozart è una narrazione musicale che ripercorre la vita del piccolo Wolfgang prima che diventasse il Mozart conosciuto in tutto il mondo. Attraverso il racconto di Chiara Carminati e le musiche originali eseguite al pianoforte da Giovanna Pezzetta, i bambini hanno scoperto un Mozart ancora bambino, fantasioso e curioso, cresciuto in un ambiente che ne aveva riconosciuto molto presto il talento. Un'infanzia eccezionale dunque, ma che non ha cancellato i bisogni e i desideri propri di ogni bambino, come spiega l'autrice.
12: Gli abbiamo raccontato che è stata sicuramente un'infanzia speciale, perché era un bambino speciale, ma è anche stato un bambino che ha avuto attenzione da parte dei genitori, che hanno riconosciuto il suo dono e l'hanno nutrito, portandolo in giro per l'Europa. E la cosa più eclatante, appunto, che data la sua bravura l'hanno portato in giro per palazzi e teatri a suonare da quando aveva 6 anni a quando ne aveva 9, in qualche maniera rubandogli l'infanzia da un certo punto di vista, rubandogli il gioco, ma forse per lui suonare era sia un lavoro che un gioco. Ed è quindi un racconto di un'infanzia eccezionale, in cui però quello che a noi interessa mettere in luce è anche l'attenzione che è stata data al talento del bambino, perché poi è un po' questo quello che ci si augura, che tutti i bambini possano avere attenzione per i loro talenti.
11: A rendere ancora più coinvolgente la narrazione è stata la musica, lasciata spesso protagonista anche senza le parole.
12: Certo, con Giovanna Pezzetta, perché come io dico sempre ai bambini, la musica parla come parlano le parole, e in questo caso i bambini sono stati bravissimi ad ascoltare entrambe le cose, perché qui avevamo proprio voluto lasciare la musica senza le parole sopra, molto spesso, proprio perché i bambini potessero assaporarla.
11: E dopo aver ascoltato il racconto e la musica di Mozart, abbiamo chiesto a Emanuele, René, Lucrezia e Matteo che cosa li ha colpiti di più dello spettacolo.
13: Era molto bello. Secondo me le immagini erano molto interessanti, anche la storia era molto bella.
14: Quello che mi è piaciuto sono state molto strane, perché certe foto si muovevano e cambiavano colore ogni secondo, quindi era molto strano e intuistico.
15: A me piaceva Thomas e anche Papageno e Mozart.
16: Mi è piaciuto che anche che danno gli altri colori, che ogni secondo.
1: Ore 15 e 54 minuti, si chiude qui l'edizione pomeridiana dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Corrado Cimador ed Erika Paternusch.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. Non abbiamo alcun disagio da segnalare dalla nostra rete stradale. Il traffico scorre regolarmente in questi minuti. Per lavori notturni, dalle ore 21 di questa sera, lunedì 5 ottobre, alle ore 5 di domattina, sulla A23 Palmanova Tarvisio, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine Sud e Udine Nord in direzione dell'Austria. A partire dalle ore 18 è chiusa l'area di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio Santa Caterina Est. Dalle ore 21 di domani, martedì 6, alle ore 5 di mercoledì, verrà chiuso il medesimo tratto tra Udine Nord e Udine Sud, ma in direzione Palmanova. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre, le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Uglescheni. Sintonizzati e accordati.
3: E Sombor.
2: La rete radiofonica della radiotelevisione slovena in concerto in diretta audio e video da Lendava Capodistria. 8 emittenti in contemporanea. Mercoledì 7 ottobre alle ore 16.
4: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Che inizio straordinario per un programma che inizia il lunedì. I don't like Mondays, non mi piacciono i lunedì. È una cosa che potreste dire probabilmente in tanti, no? Inizio di settimana difficile, inizio di settimana lavorativa, ma almeno dal punto di vista della musica penso e spero non abbiate di che lamentarvi. Siete con Andrea F sulle frequenze di Radio Capodistria, saldamente al comando di questa puntata di pomeriggio ore 4, nella quale come sempre troviamo gli anniversari, i compleanni, le cose interessanti e curiose da ricordare nella storia della musica, anche le novità di questa giornata, in questo caso il 5 di ottobre. Questa settimana e oggi non abbiamo il featured album, l'album della settimana ufficiale, perché verso le ore 17 si collega con noi Bungaro per un'intervista telefonica e parleremo del suo nuovo album che si chiama Fuoco Sacro, del suo nuovo tour che lo porta mercoledì fra due giorni in quel di Portorose, all'auditorio di Portorose. Ci sono ancora dei biglietti disponibili, ci sono tanti motivi per non perdere questo concerto, ne parleremo appunto con lui. Oltre a ciò tantissima musica, dicevo il compleanno di Robert Frederick Zenon Geldof, nato il 5 ottobre 1951, compie oggi 75 anni, quello che ha lanciato il Live Aid, quello che era il frontman dei Boomtown Rats che cantavano questa canzone, quello che ha fatto dei bei dischi da solista tipo Deep in the Heart of Nowhere, quello che spesso e volentieri è stato protagonista di molte controversie, soprattutto sentimentali, perché non è un personaggio facilissimo, diciamo così. Vi ricordate la sua diatriba con il cantante degli In Excess, Michael Hutchence, che gli aveva, si erano soffiati praticamente la moglie a vicenda e la cosa non finì propriamente bene. Comunque tanti auguri a Bob Geldof con questo brano che sta bene per iniziare un lunedì, non mi piacciono i lunedì, ma che in realtà racconta una storia tragica, no? Di questa ragazzina che andò a scuola negli Stati Uniti d'America e praticamente riuscì a fare una strage con questa pistola che aveva preso da suo padre, il poliziotto, e quando l'arrestarono, proprio in tempi ancora in cui queste stragi non avvenivano quotidianamente, così purtroppo negli Stati Uniti, ecco, quando l'arrestarono le chiesero: ma perché hai fatto? Lei disse: I don't like Mondays, non mi piacciono i lunedì. Una risposta veramente laconica. A proposito di ragazzine e di cose che non ci piacciono, in questo giorno ci lasciava una cantante chiamata Nell Smith, aveva soltanto 17 anni, venne scoperta come fan dei Flaming Lips, stava ai loro concerti nelle prime file con suo papà, cantava i testi di tutte le canzoni, loro la notarono, le chiesero qualcosa e di lì nacque una collaborazione straordinaria nella quale fra l'altro rifecero dei grandi brani di Nick Cave, come questa, una canzone per piangere, diceva il titolo del brano originale, The Weeping Song. E quando ci lascia un artista così giovane, indubbiamente i motivi per piangere sono tanti. Fortunatamente almeno la musica che è rimasta dietro di lei ne è un ricordo bellissimo.

Love Me Do iniziava in questo giorno 5 di ottobre 1962, quella rivoluzione assoluta della storia della musica pop, della musica rock, della musica contemporanea chiamata The Beatles. Love Me Do era il loro singolo di debutto e usciva proprio in questo giorno, più che giusto ricordarlo in questo importante anniversario. Dopo che abbiamo parlato di Bob Geldof, anzi Sir Bob Geldof dovrei dire, con la sua I Don't Like Mondays scritta insieme ai Boomtown Rats 1979, che parlava di Mondays scritta insieme ai Boomtown Rats 1979 che parlava di questa strage nella scuola di San Diego.

da Capodistria, semplicissimo il nostro nome, il nome di questa bella località sulla costa adriatica, Capodistria, oppure in streaming live, completamente gratuito, niente account, niente registrazione, niente password, niente rottura di scatole, niente perdita della privacy, del tempo, del denaro. www.radiocapodistria, radiocapodistria tutto attaccato.si. C'è un player, basta cliccare, vi parte la nostra musica in alta fedeltà. Più avanti vi do anche i nostri social. Adesso, dopo che ci siamo sentiti i Beatles, abbiamo anche fatto un tributo a Nell Smith, questa giovanissima cantante canadese che insieme ai Flaming Lips ha fatto questo disco tributo a Nick Cave, e poi è scomparsa proprio in questa giornata del 2024 a soli 17 anni in un incidente stradale. Continuiamo con una band di quelle che in circolazione, se i Beatles fossero ancora in attività oggi, sarebbe una bella battaglia fra loro, diciamo così, per le classifiche. I Beatles non ci sono, fortunatamente c'è Sir Paul McCartney che continua a deliziarci con varie cose, c'è anche Ringo Starr che fa delle belle collaborazioni ultimamente con Colin, la voce ovviamente di una formazione grandissima dall'Australia chiamata Man at Work, che con lui va in giro in tour con la sua All Stars Band, e All Stars è un termine proprio appropriato, se avete Ringo Starr alla batteria d'altra parte è già una formazione assolutamente assolutamente stellata, da vedere i suoi concerti con Colin Hay, questo da non perdere. Comunque, dicevo, se fossero in circolazione i Beatles oggi avrebbero una bella battaglia con gli Stones, che sono non solo attivi, iperattivi, hanno pubblicato un nuovo singolo, ma hanno anche già pubblicato un brano che non sta sull'album e che è una chicca rara per molti motivi, ve lo spiego fra un po', ma prima questo singolo, che è una delle mie canzoni preferite del disco e che punta il dito contro Elon Musk e ne parla non male, peggio, lo sbugiarda proprio. Questa è Mr. Charm.

Stavamo discutendo qui nella regia dello studio 01 di Radio Capodista dell'energia invidiabile dei Rolling Stones, Mick Jagger in grande forma, Mr. Charm, che dice: quando ero giovane volevo andare su Marte e volevo girare con delle automobili particolari, chissà chi potrebbe portarmi nello spazio, forse quel pazzo, quel mogul pazzo che è Mr. Musk, lo dice proprio senza peli sulla lingua. Mr. Charm, una canzone ironicissima dal nuovo album degli Stones, che dice, a proposito di mogul pazzi, oggi è anche la giornata della scomparsa di Steve Jobs, no? Quello di Apple. C'è molti nelle varie biografie, nelle parti che riguardano, nelle pagine web che riguardano la storia della musica, inseriscono anche questo. Ora, che io che sappia, lui non è che fosse un gran musicista, non mi sembra che l'Apple abbia fatto grandissime cose per la musica, anzi queste cyber corporation, questa cosa di idolatrare, no? Questi grandi tecnocrati, non mi sembra tanto adatta. Preferirei sapere magari chi è il signore che si è inventato proprio il CD in casa Philips tanti anni fa, no? Chi era il fonico che per prima ha messo in pratica qualcosa che riguarda la maniera di registrare su un astro. Forse sono più queste le persone che dovremmo idolatrare, non chi in realtà ha fatto i miliardi trattando poi la musica come se fosse, insomma, un qualcosa che si può spendere un po' come patatine e noccioline, che ha soltanto un valore commerciale, anche quello veramente minimo, tanto che oggi tutti i musicisti ne risentono. Quindi sì, vabbè, memoria di Steve Jobs, memoria di Elon Musk, che è ancora in circolazione e continua con le sue follie, ma meglio parlare di musica e di musicisti, quelli veri. I Rolling Stones in questo giorno pubblicano anche un nuovo duetto, un duetto che è un inedito, non sta sul disco, si intitola Bad Luck Hideaway, appena pubblicato a sorpresa su tutte le piattaforme di streaming maledetto, del quale stavamo parlando appunto adesso. È il lato B del singolo Mr. Charm, praticamente, se ci fosse il singolo, se ci fosse il vinile, magari l'hanno anche fatto quelle 4-5 copie, riusciranno pure a venderle, loro del resto sono gli Stones. Questa canzone era una bonus track dell'edizione digitale di Foreign Tongues, ma adesso è per la prima volta che esce come singolo ufficiale per il disco, no? È anche un duetto fra Mick Jagger e Keith Richards. Direte: ma cantano insieme da una vita? Sì, cantano insieme sul palco, Keith Richards fa i corretti, ma proprio duetto è soltanto la quarta volta nella storia degli Stones. Ora, se pensate che gli Stones esistono circa dal 3000 avanti Cristo, allora probabilmente è un avvenimento abbastanza storico. Il primo di questi duetti era nel 1967, Something Happened to Me Yesterday, e adesso c'è questa, una canzone molto bella oltretutto, si intitola Bad Luck Hideaway.

Bad Luck Hideaway, la quarta volta nella storia degli Stones che c'è proprio un duetto vero e proprio fra Mick Jagger e Keith Richards. Bella questa, un inedito pubblicato a sorpresa sulle piattaforme di streaming in questi giorni. Iperattivi questi due signori, è uno 83 anni, l'altro 82, che il cielo ce li conservi a lungo. Allora, in questa giornata voglio ricordare anche un signore di una band chiamata Pentangle. C'era un loro bellissimo disco intitolato Basket of Light che usciva nel 1969, fra le altre e tante cose. Burt Jansch, questo era il nome del loro chitarrista, musicista, cantante, compositore e membro fondatore dei Pentangle, che ci lasciava in questo giorno del 2011 a 67 anni. Era nato il 3 novembre 1943. Per ricordare Burt Jansch, per ricordare i Pentangle, Sally Go Round, una canzone quasi tradizionale in realtà, è un successo delle Jeanettes, uno di questi gruppi vocali al femminile degli anni 60, dei primi anni 60, trasformata da tantissimi artisti, anche dai Pentangle, che in questo album la trasformavano nella dolcissima Sally Go Round the Roses, che ci accompagna alle news delle 16:30 per chi ci segue in diretta.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Bentrovati con il notiziario da Radio Capodistria. Il ministro degli affari esteri ed europei, Tone Kaiser, presiderà domani la prima sessione del Consiglio strategico del suo mandato e ha invitato a collaborare diversi ex diplomatici, giuristi, professori ed altri esperti. Il Consiglio discuterà del rinnovamento della strategia di politica estera della Slovenia, un passo che Kaiser aveva già annunciato all'inizio del mandato. Secondo il segretario di Stato presso il Ministero degli esteri Stanislav Raščan, come base verranno presi la strategia di politica estera del 2015 e il suo aggiornamento del 2021, risalente al periodo in cui fu Angel Hogar a guidare il dicastero. Germania e Francia puntano a rafforzare i poteri dell'Unione Europea per rispondere alle tensioni commerciali con Cina e Stati Uniti. Secondo il quotidiano Handelsblatt, il cancelliere Friedrich Merz e il presidente Emmanuel Macron intendono proporre, prima del vertice UE del 15 e 16 ottobre, un nuovo strumento che consentirebbe a Bruxelles di escludere rapidamente aziende straniere dal mercato unico e adottare restrizioni commerciali contro interi paesi. L'iniziativa nasce soprattutto dal timore di ritorsione cinese sulle esportazioni di materie prime critiche in risposta alle misure protezionistiche europee a sostegno dell'industria. Il meccanismo che la Commissione potrebbe attivare autonomamente in caso di crisi avrebbe una funzione deterrente, rafforzando la capacità negoziale dell'UE. Nell'ambito del Consiglio di associazione che si tiene oggi a Bruxelles, la Commissione europea ha erogato alla Moldavia altri 157 milioni di euro. Il pagamento, ha spiegato la Commissione, è avvenuto dopo che il Paese candidato all'adesione all'UE ha attuato le riforme richieste. Un riconoscimento dell'impegno della Moldavia nei confronti delle riforme e della sua determinazione a progredire nel cammino verso l'Unione europea, ha spiegato il commissario all'allargamento Marta Kos. Ciò dimostra, ha aggiunto, che a questo impegno segue un sostegno concreto da parte di Bruxelles che migliorerà sensibilmente la vita dei cittadini moldavi. Un ampio sondaggio ha rivelato che la metà di tutti gli elettori britannici sostiene il desiderio del premier Andy Burnham che il Regno Unito torni a far parte dell'Unione Europea dopo le prossime elezioni. Lo riporta il quotidiano Guardian. Il sondaggio, condotto su oltre 5.600 adulti a settembre, mostra che il 29% degli intervistati sostiene fortemente il ricongiungimento all'UE, mentre il 21% lo sostiene in parte. Fortemente contrario invece il 19% degli interpellati. Dal sondaggio si evince inoltre che una rinegoziazione dei rapporti di Londra con Bruxelles potrebbe aumentare la quota di voti del partito laburista al governo fino a 7 punti percentuali. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione delle frequenze di Radio Capodistria alle 17:30 con le notizie flash. Grazie per l'ascolto e a risentirci.

Che inizio al fulmicotone adesso per la seconda parte di Pio 4, pomeriggio ore 4 con Andrea F sulle frequenze di Radio Capodistra, che già vi ho ricordato in streaming live gratuito www.radiocapodistra.si, radio digitale DAB Capodistria, su Facebook Radio Capodistria Musica. Schiacciate un bel like, un bel mi piace, state ascoltando gli ACDC, se non siete motivati adesso allora veramente neanche un'iniezione di adrenalina vi aiuta. E naturalmente se cercate il sottoscritto, che su Facebook non c'è ma mi trovate invece su Instagram o su Twitter, potete, cioè su X, potete cliccare su chiocciola This is Andrea F, tutto attaccato, F finale in lettera, chiocciola This is Andrea F. E invece noi su Facebook Radio Capodistria Musica, perché gli ACDC, beh, una grande canzone, queste campane infernali ci stanno bene, dopo le notizie di questi tempi ci stanno bene ogni giorno, ma anche perché questo è uno dei primi grandi successi, che è la traccia di apertura di Back in Black, che era praticamente il settimo disco degli ACDC, era il disco del ritorno dopo la morte del cantante Bon Scott, ed era primo con il nuovo cantante, questo nuovo cantante che naturalmente oggi festeggiamo, Brian Johnson, perché Brian Johnson in questa precisa giornata nacque e quindi noi festeggiamo il suo compleanno nel giorno di oggi. Tanti auguri a lui, mi sembrava giusto, non c'è che l'imbarazzo della scelta per quel che riguarda la potenza, no, degli ACDC e la potenza della sua voce. Lui è nato il 5 ottobre 1947, quindi 79 anni oggi, non c'è che l'imbarazzo della scelta, dicevo, ma questa mi sembrava particolarmente indicata. Continuiamo a roccheggiare, perché se vi ricordate di una band chiamata The Presidents of the United States of America, proprio così, i presidenti degli USA, erano un trio stranissimo in cui quello che suonava la chitarra aveva su delle corde per basso, ma mi sembra ne avesse solo tre. Quello che suonava il basso aveva solo due corde, per cui insomma molto minimal come formazione, con dei suoni distorti e un groove tiratissimo. Erano un trio, divennero popolari nel 1990 per singoli come Lump, quello che ci ascoltiamo adesso intitolato Peaches, perché oggi è il compleanno del chitarrista di questa band, Dave Dederer, un personaggio originale, non annoverato fra i grandi chitarristi del rock. Oggi ci sono un sacco di chitarristi da ricordare, fra questo ci dipaneremo adesso nei nostri prossimi minuti, ma dicevo, secondo me uno che vale la pena ascoltare, con un gruppo con un sound che vale la pena ascoltare, un suono diversissimo fra tutte le cose che accadevano negli anni 90, quello dei presidenti degli Stati Uniti d'America e le loro pesche, cioè Peaches.

Successone del 1996, non era male questa Peaches, Presidents of the United States of America. Sono andato a guardare bene questa cosa degli strumenti. Allora, funzionava così, che uno di loro, il componente di questa formazione che veniva considerato ufficialmente il, diciamo, bassista del gruppo, cioè Chris Bellew, suonava quello che loro definivano il git bass, cioè il chitarra basso. In realtà erano entrambe chitarre, però questo veniva suonato attraverso una... Aspettate, sto facendo confusione. Questa chitarra veniva suonata attraverso un amplificatore per basso ed aveva tre corde di basso tese sopra. Ci stavano a malapena, ma ci stavano. Quindi veniva utilizzata come se fosse un basso, ma era una chitarra con corde di basso. L'altro invece aveva un basso con soltanto due corde, tanto per limitarsi un po'. Anche questo suonato attraverso un amplificatore di basso, però con pedali ed effetti da chitarra. Quindi uno era il suo git bass e l'altro era il bass guitar. In realtà tutti e due non erano né basso né chitarra, ma il suono un po' era questo. Interessanti questi, interessanti. Dicevo di chitarristi importanti come Dave Dedder da ricordare oggi. Indubbiamente il più importante di tutti è un signore che in questa precisa giornata di un lontanissimo 1966 fondava una band che avrebbe cambiato per sempre la faccia della musica, la storia della musica, letteralmente. Difatti il 5 ottobre 1966 il da poco arrivato a Londra Jimi Hendrix suonava per la prima volta ufficialmente insieme ai musicisti che aveva scelto per la sua band per accompagnarlo dopo una serie infinita di audizioni molto strette, in tempi stretti, perché aveva un visto che gli permetteva di stare in Inghilterra solo per 5 giorni, quindi dovevano trovare un motivo per farlo restare in tempi veramente brevissimi. I musicisti erano Mitch Mitchell e Noel Redding, insieme avrebbero formato la Jimi Hendrix Experience, che ufficialmente suonava insieme per la prima volta oggi. Avrebbero rivoluzionato la faccia della musica, il suono della chitarra per sempre, avrebbero cambiato anche la maniera di immaginare la dinamica soprattutto fra batteria e chitarra, con Mitch Mitchell che era in realtà un jazzista e seguiva le evoluzioni hendrixiane, mentre Noel Redding con questo basso granitico e distortissimo teneva praticamente le fondamenta granitiche proprio della formazione, delle loro sonorità, e si capiva già da alcuni dei primissimi singoli infuocati come appunto Fire.

queste frasi che Hendrix pronunciava che mandavano in visibilio le ragazze, beh, di quella volta, degli anni 60, ma anche poi degli anni successivi, non scherzava anche all'inizio degli anni 70, e il mito anche di questo sex appeal hendrixiano è continuato nel tempo con la potenza della sua band, la Jimi Hendrix Experience, che per la prima volta suonava insieme oggi. Per loro sarebbero impazziti, beh, musicisti di tutto il mondo, perché musicalmente il livello era altissimo, ma come dicevo, anche ragazze di ogni dove, comprese le ragazze americane. American Girls, un singolo di successo dei Counting Crows. Vi dicevo che ci sono un po' di chitarristi che voglio ricordare oggi. David Bryson, classe 1961, è una delle due chitarre dei Counting Crows. Mr. Jones, grandi successi, album belli come Recovering the Satellites, Accidental in Love, nella colonna sonora di Shrek, mi sembra, qualcosa del genere, ma anche singoloni tutto sommato pop, pur conservando il loro rock molto americano, come questo, American Girls.

Yeah, veramente, sono i Counting Crows, un sacco di brani belli nel loro repertorio. Già il primo disco, August and Everything After, aveva canzoni secondo me bellissime come Around Here, All My Friends and Lovers. Ci sono veramente tanti brani che mi piacciono, anche di quelli che non sono stati singoli. Un po' insofferente, insopportabile il loro cantante Adam Duritz, che ha pure una biografia abbastanza tormentata, pieno di storie burrascose con modelle, perché se non sono super belle lui non le vuole, però insomma, quando si mettono a fare musica, perlomeno sono fra le migliori cose del rock statunitense autorale contemporaneo, ricordati oggi nel giorno del compleanno del loro chitarrista. Vi ho detto, ci sono molti chitarristi da ricordare oggi. Per esempio, si potrebbe anche ricordare una chitarra praticamente pazzesca che fece parte di una formazione chiamata Motorhead. Ecco, voi Motorhead li conoscete per Lemmy, però c'era non soltanto lui, c'era anche Eddie Clarke, per esempio. La chitarra fece parte dei Fastaway e dei Motorhead, viene considerato uno dei membri classici del gruppo insieme a Lemmy stesso e a Phil Animal Taylor, questo batterista che quella volta fu una delle formule esplosive, diciamo così, di questa formazione. Poi c'è anche un altro personaggio, si chiama Tal Ross, chitarrista ritmico dei Funkadelic, per esempio. Poi c'è la chitarra dei Maroon 5, insomma, veramente tanti chitarristi nati il 5 ottobre. Ecco, se avete un bambino che sta nascendo oggi, dategli una chitarrina in mano prima o poi, perché può darsi che le cose portino bene. È anche il compleanno di uno dei chitarristi di una band chiamata Baby Shambles, Patrick Walden. Ci ha lasciati invece il 20 giugno 2025 all'età di 46 anni. I Baby Shambles ci accompagnano a quello che sarebbe lo spazio del featured album, ma che oggi è lo spazio dell'intervista con Bungaro, che sarà con noi in diretta telefonica con una canzone che dice Carry On Up The Morning, cioè continuate anche lungo la mattinata. La mattinata è passata, siamo già nel pomeriggio del lunedì. Alle volte invece si arriva fino al pomeriggio per riuscire a svegliarsi in questi inizi di settimana difficili, no? Quindi restate qui su Radio Capodistria, che musicalmente perlomeno e come atmosfera ci pensiamo noi.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Il traffico scorre regolarmente lungo tutti i percorsi di nostra competenza. Per lavori notturni, dalle ore 21 di questa sera, lunedì 5 ottobre, alle ore 5 di domattina, sulla A23 Palmanova Tarvisio, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine Sud e Udine Nord in direzione dell'Austria. A partire dalle ore 18 è chiusa l'area di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio Santa Caterina Est. Dalle ore 21 di domani, martedì 6, alle ore 5 di mercoledì, verrà chiuso il medesimo tratto tra Udine Nord e Udine Sud, ma in direzione Palmanova. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre, le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
4: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

0: Lo so che molti di voi hanno riconosciuto la voce di Bungar e molti hanno riconosciuto Once in a Lifetime, Talking Heads, da quel grande disco che era Remain in Light, 1980, ma questa è una versione di Bungar di tanti anni fa che risale all'epoca dell'inizio della nostra amicizia e conoscenza, che era anche l'epoca di canzoni come questa o di Voglio una radio nel 1994, pensate quanti anni sono passati. E Bungar adesso è con noi in diretta sulle frequenze di Radio Capodistria. Buon pomeriggio, amico mio.
1: Ehi, caro, come stai? Mi sono tirato in faccia la prima versione, così, ma non detto di tanto tempo. Voi riuscite a sentirmi bene?
0: Ti sentiamo malissimo, ti sentiamo molto disturbato, sembra che ci sia poco campo dove ti trovi in questo.
1: Anche io mi sento disturbato, capisco per te.
0: Mi dispiace, ti sentiamo veramente male. Allora senti, prima di iniziare a parlare comunque del tuo ritorno in quel di Porto Rose, del tuo album Fuoco Sacro, del Fuoco Sacro Tour, del quale ci sarà una data proprio questo mercoledì 7, direi che magari mentre tu forse vedi se trovi una posizione con un po' di campo migliore, noi ti richiamiamo, ci ascoltiamo un brano da questo disco che pochi magari hanno sentito per il momento per radio, che è una tua collaborazione bellissima con Jovanotti.
1: Non capisco perché.
0: Si sente veramente, veramente male. Andiamo a ascoltarci questo brano insieme a Jovanotti e poi ritorniamo a richiamare Bungaro. Questa è tratta dall'ultimo album di Bungaro, Fuoco Sacro, lo vedrete in concerto mercoledì 7 in quel di Porto Rose. Questa si intitola La Lontananza.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone. Da qui ho conosciuto la costellazione, da qui

0: Guarda stelle, Bungaro. Allora è andato storto tutto quello che poteva andare storto, non c'era linea, non ci sentivamo, era tutto distorto. Poi al posto di il brano nuovo è partito Guarda stelle, che però penso abbia rimesso ordine adesso nell'universo delle connessioni astrali e stellari. Abbiamo Bungaro al telefono. Ciao Bungaro, buon pomeriggio.
1: Io ti sento bene adesso.
0: Benissimo.
1: Diciamo che abbiamo rimesso a posto le costellazioni, va?
0: Esatto, riordinato le costellazioni. Allora, io ho iniziato con Apri le braccia, che ci ha portati indietro nel tempo. Dicevo, all'epoca dell'inizio della nostra conoscenza e amicizia, che era di brani come questo, erano brani come Voglio una radio, per cui sono veramente tantissimi anni che noi ci conosciamo e tantissimi anni che tu continui a fare grande, grande musica.
1: Sì, e tantissimi anni che voi la sostenete, e questo per me è un atto di gratitudine nei vostri confronti, e perché vedo anche che non avete mai mollato il mio percorso, il mio viaggio artistico, umano, e questo anche è reciproco da parte mia. Però siamo, come dico io, godiamo di buona salute artistica, vuol dire che in questi anni abbiamo così, c'è stato tanto coraggio per poter fare con determinazione e con grande lucidità questo bellissimo mestiere che è quello della musica.
0: Esatto, Guarda stelle tu l'hai portata a Sanremo, sul palco di Sanremo nel 2004, fu un'esibizione bellissima. Chi è curioso sappia che se va su YouTube e scrive Bungaro Portorose o Bungaro MMS, vedrà anche la MMS, vedrà la tua performance all'Auditorio di Portorose di quest'estate, in cui hai fatto di nuovo una guardastelle da brivido, un momento, direi io, e lo dico come uno che ha fatto televisione per decenni, televisione e musica, di alta televisione musicale, lasciatemelo dire, proprio curato benissimo anche dalla regia di Tina Novak, dalle luci, i ragazzi della grafica, ma poi la tua performance con questa voce spaziale, tu da solo con la chitarra, è stato un momento da brivido. Non so come l'hai vissuto tu, ma qui è stato un momento da brivido.
1: Io l'ho vissuto in maniera magnifica, perché poi c'era una scenografia, c'erano delle luci, un palco pazzesco, e poi devo dire che anche dei musicisti molto potenti sul palco, quando abbiamo poi fatto insieme il Mare Immenso, c'è stato un momento bello. E poi ho notato che c'era un'organizzazione, un'accoglienza fuori dal comune, perché non sempre si arriva nei posti e ci si trova in un ambiente così professionale, così delicato, attento. Ma io non avevo dubbi, conoscendoti da tanti anni, non avevo dubbi proprio, e non ho dubbi neanche per il mio ritorno mercoledì 7 all'Auditorium di Portorose. Sono sicuro che sarà tutto eccellente, non vediamo di arrivare con la mia band, con questo concerto che è veramente molto potente, molto commovente, divertente. Spero che di abbracciare più gente possibile, perché per me è anche una scommessa, perché ho voluto per scaramanzia far partire il tour da Portorose. Il tour invernale parte il 7 e apriamo le danze ufficialmente da voi a Portorose.
0: Beh, bellissima questa cosa, perché poi fra l'altro volevo sottolinearla a beneficio dei nostri ascoltatori in Friuli Venezia Giulia. Nella prima parte del tuo tour, quella estiva, non ci sono state date vicine a noi, la più vicina era Milano, adesso c'è Portorose. Io non so se hai in piano date in Friuli Venezia Giulia, ma non è che sia una data accessoria, tipo eri a Trieste, avevi un day off e sei venuto a Portorose, è proprio la partenza tour, giusto?
1: No, io ho voluto veramente, lo dico sul serio, perché si partiva da ottobre, poi andremo avanti per Milano, ci ritornerò, ma diciamo la data più vicina è Milano, al 10 di gennaio al Bonotto di Milano, però non ci sono altre date lì vicino, e ti dico la verità, sono molto contento, perché sono sicuro che sarà una data, un concerto indimenticabile.
0: Benissimo, allora un invito a vedere questa ghiotta occasione di vedere Bungaro dal vivo, dove ci sono i brani del tuo album Fuoco Sacro, del quale parliamo adesso. Io già prima annunciavo, non è partita ma la facciamo partire adesso, questa straordinaria collaborazione che c'è sul disco con Jovanotti, con una canzone che secondo me di qui a poco diventerà un singolone. Ne parliamo fra un po', ma adesso ce l'ascoltiamo. Questa è La Lontananza, resta con noi Bungaro.
2: La vita come un mare, le onde quando sono di meno e quando sono di più, la vita giornalmente come un mare.

0: la lontananza.
1: La lontananza.
2: La lontananza, Bungaro featuring Jovanotti, da quel bellissimo album che è Fuoco Sacro. Rispondo subito a due ascoltatori. Mi ha scritto Marco sul mio Instagram chiedendomi: ma c'è questo disco? E io: sì, certo che è uscito. Fuoco Sacro c'era per tutte, c'è anche questo bellissimo brano. Questa collaborazione con Jovanotti. Mi ha scritto Eva invece chiedendomi: ma i biglietti si possono acquistare dall'Italia? Assolutamente sì. Andate sul motore di ricerca, scrivete Bungaro Portorose e vi arriva subito. Ugualmente, se andate su YouTube, trovate la sua performance live al Festival delle Melodie del Mare e del Sole e trovate anche chiaramente la Guardastelle Sanremese. Ma parliamo di questo disco. Qui c'è il dialetto brindisino che è bellissimo. Tu, quando sei stato in concerto qui per Radio Capodistria, avevi questa figura, questo fil rouge del bungarino, il piccolo bungaro che portava attraverso quel discorso a ritroso nella tua storia e nelle tue canzoni. Anche in questo concerto c'è un fil rouge o è diverso?
3: No, c'è. Allora, in questo concerto c'è il passato, il presente e il futuro, e diciamo che Fuoco Sacro riprende alcune cose dal passato, nel senso che è un disco nuovo, però non posso non prendere canzoni, è uno spettacolo dove non possono mancare certi momenti forti, come per esempio il pezzo di Tolkienetz, che è stato riarrangiato in una maniera pazzesca, vedrai, cioè, è molto potente con i musicisti, è tutto molto originale, è tutto più rinnovato, ecco. E chiaramente arriviamo poi a Fuoco Sacro, dove ci sono molte canzoni dell'album che suoneremo, e ci sono anche delle novità. E il piccolo bungaro non mi molla perché a un certo punto lui vuole esserci sempre, e chiaramente non potevo lasciarlo fuori, perché è il colpevole della mia carriera, della mia, diciamo, un buon colpevole è stato questo bambino, quel fuoco sacro che da bambino era dentro di me e che continua a ardere, ma anche ad amare questo mestiere che è troppo bello. Tu lo sai, Andrea, quanto io lo faccio con amore, con passione, e solo così ne vale la pena farlo, perché poi il pubblico se ne accorge, si accorge di cosa succede sul palco, si accorge della sintonia che si crea immediatamente tra te e il pubblico, e questo è per me fondamentale.
2: No, questo è verissimo quello che stai dicendo. Poi, fra l'altro, io so che il bungaro bambino ti ha portato ad avere una connection particolare con Domenico Modugno. Non la svegliamo, perché insomma chi vedrà il concerto probabilmente ti sentirà raccontare, immagino, anche di questa cosa, giusto?
3: Invece ci sono tante novità, devo dire. C'è un bel viaggio anche tra proiezioni, video, è un bel viaggio da fare insieme, veramente.
2: E invece, parlando di musicisti e della band, con te sul palco c'è Marco Pacassoni, noi l'abbiamo visto anche qui a Capodistria. Adesso, la cosa incredibile è che si dice in genere, per fare una sviolinata si dice musicisti di calibro internazionale.

0: internazionale. Ma Marco Pacassoni è un musicista fantastico, uno che suona il vibrafono, viene invitato a collaborare con musicisti come John Patitucci, come Alex Acuña, è uno che va ai festival jazz dall'Italia all'Australia, da Hong Kong agli Stati Uniti, alla Cina, addirittura, quindi non lo diciamo solo per dire. Però non è il jazzista che arriva e fa la solo bello per gli intenditori, è uno che ha anche una sensibilità pop, e lui in questo suo strumento che sembra una costola di dinosauro enorme, questo vibrafono,
1: è vero,
0: tira fuori cose che vanno dal blues alla canzone italiana, no? C'è una sintonia fra voi due che c'è, come dirti, Mick Jagger e Keith Richards, in questo caso nel cantautorale siete voi due qui.
1: Devo dire di sì, perché noi suoniamo insieme da tantissimi anni, lui non può mancare, è sound proprio delle mie canzoni. Poi comunque avremo anche un pianista che tra l'altro è stato il mio contrabbassista, perché è un polistrumentista, ma un pianista spettacolare, che è Antonio De Luise. Uh-huh. E lui per anni ha suonato il contrabbasso, per farvi capire la bravura di questi musicisti, no? Che sono tutti polistrumentisti, come lo è anche Marco, che è batterista, che è percussionista, pianista. Cioè, sul palco ho dei musicisti che conoscono molto bene gli strumenti. E poi un batterista pazzesco. Ivo Parlate, sì, lui è stato il batterista per tanti anni di uno dei più grandi jazzisti napoletani, oddio, adesso non mi sta venendo in mente il nome, perdonatemi, l'influenza che sta andando via finalmente e mi ha portato via un po' di memoria, Daniele Sepe, okay. E poi un bassista acustico che ha lavorato tanti anni con Lucio Dalla, ha fatto tutti i progetti di Fado con Dalla, però sono musicisti e persone meravigliose, sia umanamente che artisticamente. Io sono molto orgoglioso di aver poi ho un ingegnere del suono pazzesco che chiaramente viaggia con noi, e è una bella carovana di persone che quando stiamo insieme si capisce che c'è una grande stima reciproca.
0: Esatto, chi si immagina un concerto cantautorale? Beh, ci sarà lui con la chitarra, sì, lui con la chitarra una parte, però c'è questa grandissima band, Ivo Parlati, Matteo Moretti, Antonio De Luise e Marco Pacassoni, per cui al gran completo mercoledì 7 a Porto Rosi. Ascoltiamoci un pezzettino di Brisa Morena e poi torniamo ancora un attimo prima di salutarci. Resta con noi. Brisa Morena è stato il primo singolo estratto da Fuoco Sacro, una canzone che anche radiofonicamente ha fatto di tutto e di più, e penso che a Bungar abbia portato grandi soddisfazioni.

0: diventa magia.
1: Da Rio a San Paolo a Bahia, questo fascino per il Brasile, per l'esotico. D'altra parte Bungar ha collaborato non solo musicisti italiani come Ornella Vanoni, Fiorella Mannoia, Malika Ayane, scritto per loro, per Giusy Ferreri, per Eros Ramazzotti, Marco Mengoni, ma anche Alejandro Sanz, Jacques Morellenbaum, Anna Carolina. Ha avuto una nomination per un Latin Grammy con Ivan Lins, per cui insomma questo elemento esotico c'è sempre stato e lo troveremo anche nel concerto di Porto Rose. Ma al di là dell'esotico, una delle cose più esotiche che può capitare a un musicista italiano è quella di ricevere un premio alla carriera intitolato a David Bowie. A Bungar è toccato questo onore poco dopo essere stato da noi a Porto Rose quest'estate. Felicitazioni e complimenti ancora, Bungaro.
2: Guarda, un premio inaspettato. Io pensavo fosse uno scherzo, perché quando mi è arrivata la mail dall'America, io dico, ma qualcuno si sta divertendo, perché poi i premiati erano Kevin Stesi, Bocelli, poi c'era un'altra grande star che non mi viene adesso in mente il nome, spagnola, e poi c'era una descrizione tutta in inglese sul mio percorso artistico, la coerenza, tutto. Ma il premio, quando poi ho letto che premio era, a prescindere dal fatto che era già emozionante avere il premio alla carriera così, no? Il premio è un premio di Andy Warhol, le stelle di Andy Warhol, un'opera
1: originale
2: unica,
1: oltretutto, giusto? No?
2: Originale del 1977, che custodisco segretamente nella mia stanza su, perché sai, non capita tutti i giorni. Però questa cosa mi ha fatto capire che c'è attenzione alla fine quando tu poi Guardastella un po' ha fatto il giro del mondo, è arrivata dappertutto, è stata cantata, duettata con Yus Undur, è stata fatta da Daniela Mercury, diciamo che ci sono quei piccoli miracoli che credo di meritare, perché poi dopo tanti anni un premio alla carriera così mi mette veramente tanta forza, tanto coraggio per continuare a progettare, a fare cose belle e a suonare dal vivo, perché prima parlavi di questo spettacolo, no? A detta di tutti i giornalisti, perché noi abbiamo debuttato a Parigi la scorsa primavera, poi siamo stati qui a Roma, diciamo quei 7-8 concerti fatti, quasi tutti dicono che questo è uno spettacolo internazionale, uno spettacolo un po' diverso dai soliti, e questa cosa mi fa piacere, perché questo amore non solo per il Brasile, per la Francia, per l'Inghilterra, per tutta quella musica particolare, per il Giappone, un po' la ritrovi in questo spettacolo, ritrovi questo mio gusto musicale, curioso, e c'è veramente da divertirsi sul palco, sinceramente.
1: E per vedere tutte queste cose, questa spruzzata di internazionalità, questo artista premiato con il David Bowie Career Excellence Award, per sentirci Fuoco Sacro e Guardastelle dal vivo, appuntamento mercoledì all'Auditorio di Porto Rose. Bungaro, grazie, e noi ci vediamo mercoledì. Portaci L'amore che serve, che è il brano con il quale ci salutiamo. Grazie di essere stato con noi.
2: Ok, grazie a voi, un abbraccio forte.
0: Immagino un mondo coi cani che sanno parlare. Chissà quante cose anche loro vorrebbero dire. Colpire la violenza con la tenerezza, che il tuo miglior nemico è solo l'ignoranza. Uscire di casa ed avere una vita normale, che a volte ho bisogno soltanto di stare bene. Sentirsi felice è la cosa più bella del mondo. Sentirti felice è la cosa più bella del mondo.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Bentrovati con le notizie flash. Il premier sloveno Janez Janša è stato ricevuto oggi in Vaticano da Papa Leone XIV, con il quale ha discusso tra l'altro dell'eventuale aggiornamento dell'accordo bilaterale tra Slovenia e Santa Sede. Al centro dei colloqui anche la pace, l'uso etico dell'intelligenza artificiale, il riarmo in Europa e la situazione nei Balcani occidentali, oltre al contributo della Chiesa Cattolica alla società slovena. Janša ha ringraziato il Papa per il suo impegno a favore della pace, ha espresso apprezzamento per i suoi orientamenti morali in una fase di profonda trasformazione dell'ordine internazionale. Nel pomeriggio il premier proseguirà la visita a Roma, dove incontrerà la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni per discutere dei rapporti bilaterali della comunità slovena in Italia e dei controlli alla frontiera interna Schengen. Il Parlamento kosovaro ha espresso sostegno in prima lettura agli emendamenti a una legge che limiterebbero significativamente le competenze del Tribunale Speciale per i Crimini di Guerra in Kosovo con sede a L'Aia. Questo ha infatti recentemente condannato a lunghe pene detentive 4 ex leader dell'Esercito di Liberazione del Kosovo, UCK, tra cui figura anche l'ex presidente Hasim Thaci. La proposta di emendamento limita la pena detentiva massima a 15 anni. In Italia oltre 22.600 tonnellate di dispositivi di protezione individuale acquistati durante la pandemia, pari a circa 312.000 metri cubi di mascherine, guanti, camici e tute, sono ormai scadute e prossime alla scadenza e dovranno essere smaltite. Il Senato ha stanziato 84 milioni di euro tra il 2026 e il 2027 per stoccaggio, trasporto e smaltimento, affidando la gestione a un nuovo commissario straordinario in carica fino al 31 marzo 2027. Le scorte distribuite in 16 magazzini continuano intanto a generare costi per lo Stato. Il solo deposito costava già circa 885.000 euro al mese nel 2023, mentre l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha evidenziato come il problema dei materiali scaduti fosse noto da anni, nonostante i ripetuti tentativi di venderli o cederli. La premier italiana Giorgia Meloni ha presentato all'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale una richiesta per registrare la propria voce con l'obiettivo di tutelarsi dalle contraffazioni audio generate dall'intelligenza artificiale. La domanda, presentata per suo conto dalla società Praxi, è attualmente in esame e comprende una registrazione di 4 secondi in cui Meloni pronuncia due volte la frase «Io sono Giorgia Meloni». L'iniziativa si inserisce nel contesto delle recenti vicende legate alla diffusione di immagini e contenuti falsificati con l'intelligenza artificiale che hanno coinvolto anche la premier e altre personalità pubbliche italiane. Il Senato italiano inoltre ha approvato una legge che introduce sanzioni penali per la diffusione non consensuale di immagini e registrazioni create o manipolate dalla IA. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione alle 19.30 con il nostro giornale radio, il Giornale della Sera. Grazie per l'ascolto e a risentirci.
2: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria. A metaphor is

Non conoscerete mai l'inferno della solitudine se sapete usare bene le metafore. Metaphor, singolo degli Sparks, molto bello, molto intelligente, di questo grande gruppo dell'art pop internazionale, il 2006 dal loro album Hello Young Lovers, ascoltato oggi perché in questo duo dei fratelli Ron e Russell Mael oggi è il compleanno di Russell Mael, nato il 5 ottobre 1948, la voce principale degli Sparks. Oltretutto, singoli che ricorderete sono forse altri, quelli degli anni 70 come This Town Ain't Big Enough for Both of Us, Beat the Clock per esempio, e questa famosissima Number One Song in Heaven, una specie di paradisco, di brano di paradisco music, diciamo così, perché trasformata da loro in collaborazione con il grande Giorgio Moroder fra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. Siamo ritornati così alla musica a pomeriggio alle 4, dopo una mezz'ora, dopo le news per chi ci ascolta in diretta. In nottetempo invece ci siamo arrivati dopo la grande musica di Bungaro, che ringrazio per essere stato con noi in diretta telefonica per parlarci del suo nuovo album Fuoco Sacro e del Fuoco Sacro Tour, il tour di presentazione del disco con la sua band di Quattro Elementi, che riparte proprio da Portorose questo mercoledì, e ci sono ancora, come dicevo, i biglietti. Voi basta che cercate Bungaro Portorose, trovate sia questo, e se cercate su YouTube trovate anche la sua performance quest'estate in quel di Portorose al Festival delle Melodie del Mare del Sole, e avete di che deliziarvi, perché insomma vedrete la potenza della sua voce, la bellezza, anche il carisma insomma della sua musica, con una versione fantastica di Guardastelle e di un brano che lui ha scritto per Giusy Ferreri, Il Mare Immenso, in una versione assolutamente inedita. Quindi Bungaro Portorose è tutto quello che vi serve sapere per non perdervi un grande pezzo di musica italiana in concerto qui dalle nostre parti. Grandi pezzi invece di musica internazionale per quel che riguarda un signore chiamato Harold Faltermeyer. Faltermeyer. Ecco, se io vi dico questo nome, voi dite, beh, sono stato parlando di un musicista tedesco. Sì, indubbiamente, compositore, produttore, però uno che nella storia della musica è entrato grazie agli Stati Uniti e grazie a Eddie Murphy e a questo suo Beverly Hills Cop, per il quale lui scrisse una canzone che ne divenne non solo la colonna sonora, ma il vero e proprio tema, la mitica Axel F.

1980, Axel F., il tema di questo film, Beverly Hills Cop, con Eddie Murphy, scritto da Harold Faltermeyer, che di questi tempi continua a vivere a Monaco di Baviera. Dice: preferisco l'ordine e la tranquillità della mia Germania che non il caos e la violenza degli Stati Uniti. Nonostante poi lui lì abbia fatto tante cose, ha lavorato e prodotto, coprodotto, scritto per artisti come Donna Summer, Barbara Streisand, Patti LaBelle, Laura Branigan, Blondie, Billy Idol, Jennifer Rush, Bonnie Tyler, LaToya Jackson, anche i Pet Shop Boys nel 1990 aveva prodotto proprio un loro album Behavior, e loro si spostarono nel suo studio in quel di Monaco di Baviera per registrare. Poi insomma con Giorgio Moroder ha lavorato a colonne sonore di film come Midnight Express, American Gigolo, Foxes, ha scritto parte della colonna sonora di Top Gun. C'è una sua autobiografia molto bella uscita a maggio 2022 che si intitola Dov'è la mia orchestra? Where is my orchestra? My story, e praticamente è un punto di vista diverso di chi è entrato nell'industria musicale da compositore, da uno che ci ha approcciato come esperto di musica classica, per diventare famoso per l'elettronica, per questo tipo di cose, e come soprattutto come artista europeo che è riuscito a fare breccia nel mondo dello show business statunitense. Nel mondo dello show business statunitense non so se avrà altrettanti credits, altrettante cose da dire in una sua futura autobiografia, ma certamente non si può lamentare anche un signore che si chiama Pharrell Williams, da tanti anni amico anche di John Legend. Accarezzavano l'idea di questa loro collaborazione da tempo, adesso si concretizza. Il nuovo album di John Legend si intitolerà Muse e contiene un singolo intitolato Daylight, che è diventato anche il nostro sigla single della settimana.

Daylight, John Legend insieme a Pharrell Williams. Si sente molto l'influenza di Pharrell Williams, diciamo la verità, all'interno di questo brano che diventa il nostro sigla single della settimana, il brano in promozione speciale per quanto riguarda la musica internazionale qui su Radio Capodista. Sapete che abbiamo anche il brano in promozione speciale per quel che riguarda la musica italiana, la nostra canzone della settimana, il nuovo singolo di Biagio Antonacci. Sta per pubblicare un nuovo disco, anzi è uscito un nuovo disco insieme al singolo, si intitola Mustang, che titolo interessante. Biagio Antonacci vede una collaborazione con Saif, lui dice: due generazioni a confronto, a suon di ritmo, direi io, a suon anche di filosofia di vita, non è proprio un featuring nel senso classico, ma è anche una specie di condivisione di un canto collettivo, dice Biagio Antonacci, intorno all'idea che il ritmo, il rispetto e i valori condivisi possano avvicinare persone molto diverse fra loro, quindi la spiritualità in questo senso. Tutto molto bello, mi ha lasciato un po' perplesso una parte del testo in cui Saif fa un riferimento anche a Maradona, che forse insomma non era proprio il massimo della spiritualità, e devo dire che mi hanno lasciato perplesse le foto promozionali di Biagio Antonacci e Saif insieme. Cioè Biagio Antonacci ha una faccia veramente tristissima in queste foto, non sembra per nulla felice, anzi sembra proprio un po' incazzato a dire la verità, chissà perché, chissà come mai, forse era semplicemente un brutto pomeriggio. Certo però è un singolo che continua in questo stile leggermente latineggiante, molto ritmato, del buon Biagio Antonacci, che si intitola Spirituale, non spirituale, ma Spirituale, come dire Ale.

Don't Look Any Further and People, ascoltati direttamente dopo Biagio Antonacci e il suo nuovo singolo Spirituale, la nostra canzone della settimana per questi sette giorni. Siamo addirittura d'arrivo, and People ce li siamo ascoltati perché è il compleanno di Paul Hurd, uno dei membri fondatori e uno dei personaggi che sta dietro la musica degli and People e la bellissima voce di Heather. Oltretutto nel 1990 singoli di grande successo come Moving On Up naturalmente, e Mike Pickering, che è quello che fondò la formazione, pensò bene di utilizzare l'iniziale al suo nome, Mike, come nome del gruppo, and People, cioè la gente di Mike praticamente. Quindi dal mondo della musica pop britannica a quella italiana, quello della musica pop britannica al mondo di una musica senza tempo, chiamarla rock è poco, chiamarla pop è impossibile, ma in questo giorno del 1974 usciva la canzone che oggi ti fa, la grande canzone che oggi ci fa da sigla di coda, il grande brano dovrei dire, perché Mike Oldfield 1974 non è che usciva oggi, ma arrivava alla numero uno delle classifiche in Inghilterra dopo essere stato per 15 mesi un disco che non si vendeva assolutamente. Pensate alla soddisfazione del giovane Mike Oldfield, sto parlando della mitica Tubular Bells, 10 milioni di copie vendute in giro per il mondo per questo disco, per la serie che questo 19enne che la Virgin Records mise sotto contratto aveva ragione, e ogni tanto bisogna insistere con le proprie idee e non mollare mai. Con questo messaggio lascio voi, vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio Igor Vigina al di là del vetro per la parte tecnica, ringrazio Bungaro per essere stato con noi e per averci dato insomma il piacere e l'anticipazione riguardo a questo suo concerto che vedremo mercoledì in quel dell'auditorio di Porto Rose, e vi do appuntamento tra sette giorni con nuova musica qui a pomeriggio ore 4 sempre sulle frequenze di Radio Capodistria. A tutti voi un abbraccio da Andrea.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. Code per incidente sulla A4 Brescia-Padova tra Desenzano e l'innesto con la A21 in direzione Milano. Inoltre, sulla tangenziale di Mestre, per il traffico tipico, incolonnamenti tra Castellana e rotatoria Marghera in direzione Milano e tra rotatoria Miranese e Castellana in direzione Trieste. Per lavori notturni, dalle ore 21 di questa sera lunedì 5 ottobre alle ore 5 di domattina sulla A23 Palmanova-Tarvisio verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine Sud e Udine Nord in direzione dell'Austria. È chiusa l'area di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio Santa Caterina Est. Dalle ore 21 di domani, martedì 6, alle ore 5 di mercoledì, verrà chiuso il medesimo tratto tra Udine Nord e Udine Sud, ma in direzione Palmanova. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre, le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Uglesceni. Sintonizzati e accordati.
3: E Songbon.
2: La rete radiofonica della radiotelevisione slovena in concerto in diretta audio e video da Lendava Capodistria. 8 emittenti in contemporanea. Mercoledì 7 ottobre alle ore 16.
4: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria.

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Roberto Cavagliari alla console. Un contenitore di cultura e di storia e di attualità dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede regionale della RAI per il Friuli Venezia Giulia e curato, come sempre, da Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti parliamo di cuore, ma soprattutto di prevenzione, volontariato e di una realtà che da quasi 50 anni è presente a Trieste con un obiettivo molto concreto: aiutare le persone a prendersi cura della propria salute e, quando serve, insegnare loro come intervenire per salvare una vita. Sono gli Amici del Cuore di Trieste, associazione che nel 2028 raggiungerà un traguardo importante, quello dei 50 anni della fondazione. E proprio per raccontarne la storia, ma anche quello che l'associazione fa oggi, abbiamo con noi in studio Claudio Babos, vicepresidente degli Amici del Cuore. Benvenuto a Sconfinamenti.
1: Grazie, buon pomeriggio, grazie a voi.
0: Partiamo quindi da che cos'è l'associazione Amici del Cuore, perché è nata e dove svolgete le vostre attività, diciamo così.
1: Ma l'associazione è un'associazione che, come ha detto lei giustamente prima, ha quasi 50 anni, è stata fondata nel 78 e da alcune persone molto illuminate della nostra città, principalmente ricordo Primo Rovis, che è l'ideatore, insieme a Fulvio Camerini e Lucio Parenzan, quindi diciamo un imprenditore conosciuto a Trieste, un grande benefattore della nostra città, e due medici del reparto di cardiochirurgia che tutti conoscevano in quel momento, perché erano veramente persone che erano a livello internazionale riconosciute come medici. E quindi c'è stata questa idea di creare questa associazione che sostenesse proprio la cardiochirurgia triestina e quindi creasse un collegamento tra i reparti, appunto, ospedalieri e la popolazione. Noi diciamo che possiamo dire che l'associazione, come finalità, le finalità diciamo sono la più importante. Prima, diciamo, contribuire proprio al potenziamento delle strutture cardiologiche e cardiochirurgiche di Trieste. Poi ci rivolgiamo al mondo, diciamo, dei giovani, dei ricercatori, incrementare lo studio e le ricerche nel campo della cardiologia e la conoscenza delle possibilità diagnostiche, proprio perché ci sia, oltre che il discorso di oltre che il discorso di contribuire con l'acquisto di attrezzature, ma che ci sia anche un aumento della conoscenza, della competenza delle persone che poi le usano. Favoriamo attività culturali, congressi, conferenze, diamo anche assistenza ai pazienti cardiopatici con interventi straordinari in casi di particolare gravità, se ci viene richiesto interveniamo in quello. E poi diciamo quella che è l'attività che a questo punto è forse la più importante, perché poi ci permette di fare tutte le altre, è la raccolta dei fondi necessari al conseguimento di queste finalità, perché ovviamente con quello noi possiamo poi finanziare i congressi, comprare le attrezzature e quant'altro. Insomma,
0: i fondi vengono, voi li raccogliete da privati, da altri, non so, penso da fondazioni, o cioè, se io volessi donare dei fondi all'Associazione Amici del Cuore, per esempio.
1: È semplicissimo. poi vediamo l'IBAN. Okay. Allora, diciamo che anche qua nel tempo c'è stato un grande cambiamento, no? Perché per come stanno andando, cioè come si stanno evolvendo le cose. Solo pochi anni fa una buona parte dei nostri contributi arrivava dalle elargizioni del piccolo, che erano una grande fonte di finanziamento dell'associazione. Poi quel canale là è andato pian piano assottigliandosi, perché col discorso del fatto che i giornali sono sempre più online.
0: Ah, proprio dal piccolo, dal giornale?
1: Dal piccolo, le elargizioni anni fa veniva, quel canale era molto utilizzato.
0: Dicesse nel nostro piccolo, invece no, sì,
1: io parlavo più delle elargizioni che venivano fatte tramite il giornale locale, che portavano dei volumi incredibili. Giusto. Ormai quelli si sono venuti assottigliando. Oggi diciamo che i contributi provengono una parte dai tesserati, perché la quota di associazione è minima, perché si parte da un minimo di 10 euro annui per poter essere soci dell'associazione, però è ad offerta libera, quindi chiaramente ci sono anche molti soci che pagano delle quote annuali molto più consistenti, e questo va a sostegno delle cose che noi possiamo finanziare. E poi abbiamo le elargizioni di privati, e una buona parte la maggior parte in questo momento viene da lasciti testamentari.
0: Ah, anche da lasciti,
1: sì.
0: Okay.
1: In questo momento diciamo che la fonte prevalente sono proprio i lasciti testamentari. Non abbiamo finanziamenti pubblici, raccogliamo solamente da privati in momento.
0: Lei prima ha fatto cenno a una figura che, dalla quale non si può prescindere, parlando appunto dell'associazione Amici del Cuore, e trovandoci in una trasmissione che si chiama Sconfinamenti, che riguarda principalmente i temi legati sia alla Venezia Giulia, quella parte di Venezia Giulia rimasta di qua, ma soprattutto quella rimasta di là, dal confine, quindi l'Istria, non si può non parlare di Primo Rovis, esulo istriano, che fu colui che ebbe l'idea di fondare questa associazione nel 1978, no? Come mai, da cosa derivò la sua... questa illuminazione, diciamo così.
1: Allora, io Primo Rovis purtroppo non l'ho conosciuto, perché io sono entrato nell'associazione dopo che lui era, subito dopo la sua scomparsa praticamente. E mi sembra di conoscerlo perché all'interno dell'associazione la sua figura è rimasta presente, perché le cose che ha fatto sono state enormi, no? Ma lui, diciamo che come tanti esuli, è arrivato dall'Istria. È arrivato, era molto povero quando è arrivato, ed è una di quelle persone che si sono sempre ricordate del fatto di da dove arrivassero.
0: Mm-hmm. Che non l'ha mai dimenticato.
1: Non l'ha mai dimenticato, e ha sempre aiutato gli altri. Quindi, diciamo, ha sempre ricordato le sue umili origini per poter aiutare le persone che ne avevano bisogno. No? E quindi questa è una cosa che lo accomuna anche ad altri, diciamo, persone importanti che hanno, che hanno ben avuto presente questa loro caratteristica, diciamo. E è arrivato a Trieste, ha cominciato a lavorare nel terziario, diciamo, nel commercio, nell'ambito come fattorino, come commesso in un negozio alimentare, ha cominciato all'inizio, e poi ha aperto una sua attività sempre alimentare fino ad aprire la Crane Caffè, cioè da una piccola torrefazione, sì. Poi è nata la
0: bar.
1: Famoso bar, ma famoso bar era solo, diciamo, la fase finale, sì. Perché quello lì era forse più conosciuto a livello cittadino. Ma lui aveva un commercio internazionale con tutta la ex Jugoslavia. E quindi qua, secondo me, si vede la grandezza della persona, perché da una parte era rimasto molto legato alla sua terra, all'Istria, a quello che era successo, il fatto che aveva dovuto abbandonarla a causa della guerra, queste cose qua, però...
0: ciò nonostante è riuscito da imprenditore
1: ciò
0: a
1: nonostante ha guardato oltre, gli anni nel frattempo erano trascorsi, quindi bisognava anche guardare oltre, non bisognava guardare solo quello che era successo, ed ha avuto un ruolo per lui. Il commercio con la ex Jugoslavia è stato fondamentale. La Crane Caffè ha fatto, Rovis era una delle persone più ricche di Trieste, ed è stato un bene anche per Trieste, perché una parte della sua ricchezza poi lui la utilizzava per le donazioni, perché a parte l'associazione, ma Rovis ha fatto anche moltissime donazioni con il suo patrimonio, quindi non con quello che raccoglieva. Quindi è stata una persona importante, diciamo, da questo punto di vista.
0: No, appunto, molto

0: scritte nelle cose, nelle finalità, ma è anche una, dobbiamo pensare che noi, molti nostri soci sono utenti della cardiochirurgia, cioè diventano nostri soci perché sono costretti a passare per motivi di salute, e quindi diventa anche un collegamento, no? Con una situazione, cioè, un modo per riconoscersi, per stare assieme.
1: Ma lui ebbe problemi di questo tipo?
0: Lui aveva avuto dei problemi con il cuore quando era stato negli Stati Uniti.
1: Sempre per lavoro, immagino.
0: Penso di sì, adesso questo non lo so, però e probabilmente lui lì avrà visto, da quello che potrebbe essere, così parlando con altre persone che hanno conosciuto, probabilmente quello che ha visto là, cioè il fatto che loro fossero molto avanti, e questo essere molto avanti l'avesse aiutato col problema che aveva avuto, è stato un incentivo poi a sviluppare anche a Trieste un qualcosa che potesse rafforzare la struttura di cardiochirurgia. Ecco, questo sicuramente sì, c'è sempre un qualcosa che ti spinge da una parte piuttosto che da un'altra, no? Quindi
1: la domanda nasce spontanea, infatti, perché giustamente se uno arriva a sviluppare questa sensibilità è perché c'è stato o soggettivamente o da qualche familiare un motivo che ti ha spinto a questo. E lui è rimasto fino alla fine sempre operativo anche con l'associazione, no?
0: Sì, assolutamente. Poi lui è stato, e poi diciamo, lui è stato fino a che è potuto, ha fatto il presidente dell'associazione, ma fino alla sua scomparsa, naturalmente. E poi la continuazione è stata l'attuale presidente, Rodolfo Edera, che saluto in questo momento, che non è qua con noi perché non sta benissimo, altrimenti sarebbe stato qua con noi, e che però che era un grande amico di ancora prima di entrare in associazione, era un grande amico perché era una persona sportiva, giocava a calcio e aveva giocato per diversi anni nel Crane Café,
1: la famosa squadra
0: del Crane Café, che era sponsorizzata appunto da Primo Rovis. E poi da là è nata un'amicizia, prima appunto capitano del Crane Café, poi presidente del Crane Café, poi alla fine vicepresidente degli Amici del Cuore, e attualmente è lui il presidente degli Amici del Cuore.
1: Lui era vicepresidente negli ultimi anni di Rovis.
0: Lui era il vicepresidente negli ultimi anni di Rovis, sì, assolutamente.
1: Poi lei ha citato anche di sfuggita prima altre due figure importanti per gli Amici del Cuore, il già senatore Fulvio Camerini e il chirurgo Parenzan, no?
0: Sì,
1: lui era istriano, se ricordo male.
0: Sì, il Parenzan sì, il Camerini non so l'origine che avesse. Il Camerini io l'ho conosciuto prima, ma al di fuori dell'associazione. Poi negli ultimi due anni, perché io sono una decina d'anni che sono nella stazione, purtroppo un paio d'anni dopo che io sono entrato il professor Camerini è venuto a mancare, e l'ho conosciuto, però è una figura veramente straordinaria, no? nella nostra medicina, insomma, cioè un vanto ancora oggi. Poi normalmente diciamo è una scuola che inizia poi continua. Oggi molte cose vanno in una certa maniera proprio a grande impostazione che aveva dato Camerini. Ad esempio c'è Sinagra, lo ricorda sempre. No, ricorda sempre.
1: Aveva lavorato con.
0: Sì, assolutamente. Beh, Sinagra è venuto qua grazie, cioè perché Camerini l'ha fortemente voluto. Insomma, sì. Camerini voleva sempre le eccellenze.
1: Io direi di fare una prima pausa musicale e torniamo con la seconda parte parlando appunto degli Amici del Cuore. Tratteremo più o meno l'attualità e poi ci rivolgeremo un po' con lo sguardo verso il futuro, verso questi 50 anni del 2028.

0: seconda parte di Sconfinamenti, dedicata quest'oggi un po' alla cardiologia, alla prevenzione, ma soprattutto a ricordare anche un personaggio che ha fatto tanto per Trieste come Primo Rovis. Ci siamo lasciati prima dello spazio musicale proprio per parlare con il vicepresidente dell'Associazione Amici del Cuore, proprio parlavamo di Primo Rovis. Un Primo Rovis che, al di là di quello che ha fatto per la cardiologia, con la fondazione dell'Associazione Amici del Cuore, è stata comunque una persona molto che ha fatto tanto per Trieste in generale, che si diceva si potrebbe anche pensare di dedicargli una via, uno spazio.
1: Assolutamente, noi credo che se non lo farà qualcun altro promuoveremo noi l'iniziativa, perché sarebbe opportuno sicuramente, perché come a parte l'imprenditore, ma l'uomo che ha aiutato tanto tanto Trieste, come imprenditore anche, perché comunque è stato importante per Trieste, ma soprattutto per tutti i contributi e donazioni che ha fatto, non tanto come associazione ma proprio col suo patrimonio privato. Secondo me lui è stato veramente un benefattore per la nostra città, quindi per noi andrebbe ricordato. Insomma,
0: c'è un messaggio particolare che è legato a quello che diceva lui, i suoi pensieri, che è ancora particolarmente attuale nel giorno d'oggi per la vostra associazione, che si può, una cosa che state tramandando di generazione in generazione, non so.
1: Ma diciamo una delle cose importanti è quello di stare sempre sempre vicino ai giovani. Infatti abbiamo numerose iniziative, abbiamo numerose borse di studio che noi diamo ai giovani che stanno studiando per diventare medici o che sono già diventati medici, che si stanno specializzando e che ci vengono segnalati. Quindi questa era una delle cose a cui teneva particolarmente.
0: Ci teneva particolarmente. Sì. Infatti con questo vorrei arrivare all'attualità, appunto. Amici del Cuore significa soprattutto prevenzione. Nel vostro statuto c'è un obiettivo molto semplice ma anche molto ampio e importante, insomma, aiutare la cittadinanza in varie forme, e voi le aiutate appunto in molte forme, molte sfaccettature. Adesso stava accennando appunto le borse di studio per i giovani, ma c'è anche una delle attività più riconoscibili, che è quella del camper, dell'unità mobile in via delle Torri, mobile fino a un certo punto, diciamo così, però ce l'ha da anni. Come funziona?
1: L'unità mobile è un posto che è a disposizione di tutti i cittadini, che possono, adesso guardo un attimo gli orari, allora, per chi non lo sa ancora, perché è già in via delle Torri,
0: dietro
1: la chiesa di Sant'Antonio Nuovo, ed è aperta mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13, e sono sempre a disposizione degli infermieri. E si possono fare delle misurazioni, la pressione arteriosa, colesterolo, glicemia e trigliceridi, quindi con un piccolo contributo, diciamo.
0: Ah, c'è un contributo, quindi. Però c'è l'infermiere, io posso fare tutti questi?
1: Sì, assolutamente sì. Okay.
0: Senza prendere appuntamento?
1: Assolutamente. Oh. Sì, passando per di là, in questi orari. Eventualmente se qualcun altro davanti si aspetta un attimo, ma di solito non c'è la fila, quindi si può tranquillamente usufruire di quello spazio là, ed è quella lì veramente uno dei nostri fiori all'occhiello, diciamo, perché là da tanti anni ci passano tante persone, e quindi questo può essere anche un momento per scoprire delle patologie che possono poi portare ad iniziare un percorso magari di prevenzione proprio, no? Perché magari uno, se non ha disturbi, non va a farsi le misurazioni,
0: esatto.
1: E là passa, non deve prendere appuntamento, niente, lo fa, e magari ogni tanto viene fuori anche qualcosa che magari è il caso che uno poi si
0: con dei controlli molto semplici possono emergere delle situazioni di rischio che una persona magari non conosce.
1: Adesso diciamo che negli ultimi anni, appunto, come ha ricordato lei, l'unità mobile è abbastanza immobile, nel senso che è quasi sempre parcheggiata là, in questi orari. È una delle cose che abbiamo intenzione di fare adesso, visto che ci stiamo preparando al 50° anniversario dell'associazione, e vogliamo rilanciare un po' l'attività dell'associazione, è quello di utilizzare in maniera un po' più mobile questa unità, uh-huh, e cominciare a spostarla, partecipare ad eventi sportivi in maniera da poter dare anche gratuitamente il nostro contributo per dei controlli che possono essere soprattutto dopo una gara, uh-huh, no? Possono essere anche più utili rispetto a, quindi questo sarà una delle iniziative che abbiamo intenzione che abbiamo deciso proprio nell'ultimo consiglio di amministrazione, quindi utilizzarla anche come veicolo, poi come immagine ovviamente, no? Perché farla, ecco.
0: Per spostarla uno le vede, uno si fa, certo, anche delle idee, questa,
1: visto che poi ecco, quello che ci tenevo a dire una cosa, no? Che un po' anche il motivo per cui poi mi sono dato un po' più da fare all'interno dell'associazione, perché io sono entrato all'interno dell'associazione quasi per fare un favore al presidente, perché ti conosco da molti anni, abbiamo lavorato assieme e mi ha chiesto, aveva bisogno di qualcuno che desse una mano e ci sono andato. Io ricordo che al primo contributo che abbiamo dato, che era un contributo per un'apparecchiatura molto molto costosa, adesso non ricordo quanto, probabilmente erano intorno ai 100.000 euro di valore, è previsto quando si fanno queste donazioni, poi bisogna firmare un contratto con l'azienda sanitaria. E sono stato chiamato insieme col presidente perché ci doveva essere la firma congiunta. Uh-huh. E sono arrivato e devo dire che ho provato una fortissima emozione nel vedere, cioè nell'essere in una sala in cui c'era il direttore della Sugi che ci stava ringraziando per questa donazione, che era molto importante, perché con quella donazione si sono potute salvare delle vite umane. E questa è una cosa che mi ha fatto veramente capire l'importanza che può avere un'associazione come questa, e soprattutto un'associazione come questa che è locale, prettamente locale, dove non c'è nessun costo di gestione, che noi abbiamo una segretaria che è fondamentale per l'organizzazione, e l'unico costo che noi abbiamo è la nostra segretaria, per tutto il resto è volontariato. Quindi non c'è un euro di quelli che vengono donati che vada sprecato per spese di gestione. La sede è di proprietà, perché ci è stata regalata da Rovis, era di proprietà di Rovis. Rovis ha comprato l'appartamento e l'ha regalato all'associazione, quindi non abbiamo nessun tipo di costo che non sia la nostra segretaria, che è indispensabile per mantenere appunto, cioè, l'organizzazione,
0: coordinare
1: tutto. Che saluto a Daria, la nostra storica segretaria, sì. Daria. E quindi diciamo che ogni euro che viene donato da chi vuole donare va poi direttamente alla cardiochirurgia triestina, o va ai giovani studenti nelle borse di studio, o va nei macchinari che ci sono sull'unità mobile, ecco.
0: Infatti là volevo arrivare, prima abbiamo parlato appunto delle borse di studio, sembra di parlare dell'unità mobile, ma poi ci sono anche altre attività fondamentali dell'associazione, i corsi per insegnare alle persone come intervenire in caso di arresto cardiaco, no? E i corsi li fate, dove li fate, a chi vi rivolgete?
1: No, diciamo che noi in questo momento proprio direttamente noi corsi non li facciamo.
0: Sì, no, non direttamente, ecco, però noi a chi non li facciamo. Rivolgete?
1: Adesso diciamo che noi in questo momento doniamo fibrillatori, cioè qua ogni associazione, ente che ha bisogno di un defibrillatore può chiederlo a noi e noi glielo finanziamo. E poi ovviamente promuoviamo i corsi, non li facciamo direttamente noi, ecco, una cosa che magari in futuro potremmo riprendere, perché a suo tempo venivano fatti anche, potremmo farlo, però in questo momento non li facciamo direttamente i corsi,
0: però li fanno dei professionisti, immagino,
1: certo,
0: degli esperti,
1: certo. E abbiamo fatto degli eventi invece più volte anche per sensibilizzare le persone. E ad esempio ricordo un evento un paio d'anni fa in Piazza della Borsa in cui l'unità mobile era presente e abbiamo fatto delle proprio prove pratiche, e le persone si fermavano e potevano provare a fare un massaggio cardiaco ed a utilizzare un defibrillatore, perché è importante.
0: Esatto,
1: perché non servono i defibrillatori se poi se si ha addirittura paura.
0: Esatto, io la volevo arrivare, perché tra le persone che hanno un po' di paura davanti a un defibrillatore, io ci sono io, per esempio, mi metto da un punto di vista, cioè mi viene a pensare.
1: È un'ottima compagnia.
0: Immagino, però. Penso sempre di poter far danni utilizzandolo, però giustamente lei mi dice più danni di quello che sta succedendo, perché la persona sta morendo, penso.
1: Quando una persona è in fase di arresto cardiaco, premetto che anche facendo un massaggio cardiaco anche da inesperti è molto difficile riuscire a rompere una vertebra, una cosa. Cioè, ma se anche dovesse succedere, cioè uno a cui hai salvato la vita non è che si lamenterà se poi gli hai rotto una vertebra, ecco questo, perché gli hai salvato una vita, altrimenti non sopravvive,
0: no? Chiaro.
1: E questo è importante anche perché, ad esempio, ci sono paesi in cui la prevenzione aiuta tantissimo, soprattutto nei paesi nordici. Ci sono dei numeri, adesso non ho i numeri, però me li aveva dati Sinagra a suo tempo, il professor Sinagra, ed è incredibile, cioè loro salvano, nei reparti di cardiochirurgia arrivano pochissime persone rispetto a noi, proprio perché molte vengono già rianimate prima, quindi vengono salvate
0: addirittura.
1: Sì. Però c'è proprio tutta una cultura, no? Ad esempio nei paesi nordici i bambini già cominciano ad andare all'asilo e i primi massaggi cardiaci li fanno ai loro peluche, li fanno portare i peluche. Pazzesco. Quindi tu salvi la vita al tuo peluche, quindi impari a non aver paura.
0: Sì, si entra già nell'ottica da bambini.
1: E poi vanno avanti, poi si arriva al fatto che molte aziende che richiedono per assumere che venga. Che ci sia che la persona abbia già il diploma e abbia fatto il corso il corso per cui sa come utilizzare il defibrillatore, sa come fare un massaggio cardiaco, e questo è obbligatorio negli enti pubblici, cioè non vieni assunto in un ente pubblico se non hai fatto la formazione.
0: Certo. Tutta un'altra sensibilità rispetto
1: a sensibilità
0: proprio.
1: E anche va anche a vantaggio poi, no? Perché pensi, quando succede un episodio di questo genere in un'azienda, il fatto che ci sia qualcuno sul posto che salva la persona dipendente di quell'azienda è sicuramente un grande vantaggio anche per l'azienda.
0: Assolutamente, sì, è una cosa.
1: Noi siamo ancora molto lontani. Diciamo, ci sono tanti.
0: Si vede ancora come un peso, no? In un'azienda vedo devo perdere tempo. Sì. Poi magari capita che un'unica volta su 10.000 casi. Un'altra domanda che volevo fare sempre riguardo, sì, si stava parlando di sensibilità, ma i triestini, secondo quanto ne può aver nozione lei, contezza, sono più sensibili alla prevenzione oppure c'è ancora una situazione lasciata al caso, nel senso che quel che sarà sarà?
1: Ma sempre più persone, comunque diciamo, diciamo che è una... La prevenzione si fa anche con l'alimentazione, quindi con una sana alimentazione e con una, diciamo, una leggera attività
0: fisica,
1: motoria,
0: sì.
1: Fisica, no? E da questo punto di vista le cose sicuramente sono migliorate negli ultimi anni, ma per tutte quante le malattie che hanno bisogno di questo tipo di attenzioni per non intervenire, insomma, diciamo che quindi questo, diciamo che c'è uno stile di vita un po' più sano ultimamente, questo aiuta anche sicuramente
0: le conseguenze.
1: La nostra, sì.
0: Allora io direi di fare la seconda pausa musicale e ritornare poi con l'associazione Amici del Cuore. Entreremo nell'ultima parte, parleremo soprattutto, ci andremo ad entrare verso i 50 anni, il 2028, sempre con il suo vicepresidente Claudio Babos.

0: Sì, terza e ultima parte di Sconfinamenti. Quest'oggi ospite nostro è il vicepresidente dell'associazione Amici del Cuore, Claudio Babos. E abbiamo parlato dell'inizio di Primo Rovis, del presente dell'associazione, ma adesso negli ultimi minuti andrei proprio brevemente a parlare di quello che sarà il 50° anniversario, se c'è già iniziato un percorso per preparare questo appuntamento. E cosa avete fatto finora e cosa volete fare, cosa farete in futuro, ecco.
1: Beh, intanto, allora, come consuntivo di questi anni posso dire che come numeri qualcosina abbiamo fatto, nel senso che dai dati ufficiali dei bilanci siamo a un contributo di, come apparecchiature e altre iniziative a favore della cardiochirurgia, di circa 7 miliardi di lire e più di 2 milioni di euro in questi anni siamo riusciti.
0: Dai 1978 praticamente?
1: Sì, sì, sì, sì. E quindi questi sono i dati attuali. Abbiamo intenzione di andare avanti su questa strada e, se possibile, aumentare il contributo. Una delle iniziative, diciamo, che abbiamo deciso proprio in questi giorni è quella di aderire al terzo settore, perché in questo momento noi siamo una sezione di volontariato, però non siamo riconosciute, nel senso che non siamo ufficialmente riconosciuti, non facciamo parte del terzo settore. Abbiamo deciso di farlo, anche se impegnativo da tutti i punti di vista, però questo ci permette poi di sviluppare l'attività. Ad esempio, per dire, in questo momento non possiamo beneficiare del contributo del 5 per 1000, che comunque era una parte importante fino a che potevamo disporne. Oggi come oggi, se qualcuno fa una donazione all'associazione non può portarla in detrazione sulla dichiarazione dei redditi, perché non facciamo parte del stesso settore. Quindi abbiamo intenzione di far questo, ma proprio per poter rilanciare l'associazione e arrivare pronti al 50° anno, all'anniversario.
0: Cioè, sono cose piccole ma fondamentali,
1: sono cose piccole, diciamo che il passaggio di aderire al terzo settore comporta dei maggiori impegni da un certo punto di vista anche burocratico, contabile, queste cose qua, ma sicuramente anche dei benefici. Noi abbiamo scelto di fare questa strada, facciamo un po' di sforzo, ma poi ne vedremo i risultati, ma soprattutto i risultati ne vedono chi poi ha il beneficio del denaro che raccogliamo, no? Ecco, volevo ricordare che abbiamo anche una rivista.
0: Esatto, che se no, infatti ricordiamo, se no Gabriele Lagonigro mi sgrida, ricordiamolo.
1: Direttore responsabile Pierpaolo Dobrilla, Gabriele Lagonigro è il nostro giornalista che cura la rivista, è una rivista di formazione, diciamo che si rivolge un po', fa divulgazione scientifica, però si cerca di farla per addetti al settore, diciamo, e un po' anche promuove appunto il discorso degli stili, dell'indirizzare le persone verso stili di vita che siano sani, che portino alla prevenzione, e in più fa un po' di sintesi su quelle che sono le nostre iniziative che abbiamo in piedi. Ecco, questo ci teniamo. E tra l'altro volevo dire una cosa: l'associazione è composta così, è importante questo secondo me. Nell'associazione c'è un consiglio di amministrazione di cui io faccio parte, sono vicepresidente, e poi c'è un comitato scientifico. Il comitato scientifico è composto dai professori, dai primari, dei medici della nostra cardiologia, quindi c'è Gianfranco Sinagra, Andrea Di Lenarda, Giorgio Faganello, Enzo Mazzaro e Marco Merlo.
0: Quindi vi interfacciate direttamente, c'è una cosa...
1: Quando noi, ecco, per dire, come facciamo, come scegliamo dove spendere il nostro denaro? Lo decide il comitato scientifico, cioè loro hanno bisogno, noi abbiamo dei fondi a disposizione, loro hanno bisogno di alcune attrezzature, e con loro ci si trova, si vede quanto abbiamo a disposizione, che tipo di attrezzature possiamo comprare con quel denaro, e loro ci indicano cosa fare.
0: Quindi c'è un interfacciarsi continuo proprio?
1: Sì, beh, noi abbiamo un contatto continuo con loro, assolutamente, sì. E quindi questo è importante, perché appunto non c'è intermediazione, c'è un rapporto diretto, loro ci chiedono, noi riusciamo a dare. Oltretutto i tempi di risposta, loro ci riconoscono sempre il fatto che oggi molte anche attività possono essere fatte grazie alle strumentazioni che noi abbiamo donato, perché col budget che ha l'azienda sanitaria non sarebbero riuscite ad averle quelle strumentazioni.
0: Certo.
1: E anche i tempi, che in realtà i tempi negli enti pubblici sono molto lunghi, cioè io ho bisogno di un macchinario, arriverà chissà quando. noi c'è bisogno, lo troviamo sul mercato, lo compriamo e glielo facciamo avere. Quindi questo.
0: Quindi il passaggio è contrario rispetto a quello che pensavo io, nel senso che non è che voi gli dite: no, se abbiamo 50.000 euro, cosa possiamo prendere? Sono loro che chiedono.
1: Noi ci interfacciamo sempre. Sì. Noi ci interfacciamo
0: sempre. Servirebbe dopo, questo?
1: Okay. Se noi, appunto, dopo dipende anche dal budget che abbiamo a disposizione. Però diciamo che noi siamo sempre in contatto, quindi loro sanno quando possono chiedere, perché sanno anche quando i soldi ce li abbiamo e non li abbiamo.
0: Sì, quindi c'è una relazione continua, diciamo.
1: Sì,
0: così.
1: Sì, assolutamente sì.
0: Siamo arrivati alla fine, ringraziamo Claudio Babos, vicepresidente degli Amici del Cuore, per essere stato con noi quest'oggi. Grazie ancora.
1: Grazie a voi di avermi invitato.
0: E purtroppo, appunto, anche oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento odierno. I nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla, da Roberto Cavallari alla console, un caro saluto e grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia.
2: Sigla single della settimana.
3: Muse sarà il titolo dell'11° album di John Legend, un disco realizzato con l'amico Pharrell Williams in una collaborazione a lungo nell'aria, già chiaramente udibile nel primo singolo dal disco, Daylight.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati. Per incidente, per fortuna, risolto con in diminuzione sulla A4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e l'autobrennero in direzione Venezia e tra Desenzano e l'innesto con la A21 in direzione Milano. In direzione Trieste, per il traffico sostenuto sulla tangenziale di Mestre, si viaggia in colonnati tra Terraglio e l'innesto con la A27. Per lavori notturni, dalle ore 21 di questa sera lunedì 5 ottobre alle ore 5 di domattina sulla A23 Palmanova Tarvisio verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine Sud e Udine Nord in direzione dell'Austria e chiusa l'area di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio Santa Caterina Est. Dalle ore 21 di domani, martedì 6, alle ore 5 di mercoledì verrà chiuso il medesimo tratto tra Udine Nord e Udine Sud ma in direzione Palmanova. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Black, un viaggio di Radio Capodistria nell'anima nera della musica, a cura di Giuseppe Signorelli.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione: il campo di alte pressioni che staziona sulla Slovenia si sta lentamente indebolendo. Una perturbazione in quota ha raggiunto le Alpi. Sempre in quota affluisce sulle nostre regioni aria relativamente calda e un po' più umida. Previsioni: nella notte sporadici addensamenti, sereno all'est. Non si escludono deboli precipitazioni lungo la costa. Domani soleggiato con un aumento della nuvolosità a tratti. Nebbia mattutina localmente nelle vallate. Temperature minime da 1 a 12 gradi, massime da 18 a 23. Mercoledì generalmente sereno, nuvoloso sul litorale e le regioni interne con deboli precipitazioni sparse. Soffierà vento sud-occidentale. Giovedì piogge in rafforzamento sulla parte occidentale del paese che si estenderanno gradualmente verso est. Possibilità di temporali lungo la costa. Venerdì mattina ancora precipitazioni locali che successivamente cesseranno. Soffierà vento dai quadranti orientali. Bora nel litorale. Temperature in lieve calo. Vediamo ancora la viabilità. Traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese. Rallentamenti sull'autostrada A1 Lubiana-Capodistria in ambo le direzioni all'altezza del cantiere di Postumia. Sempre per lavori presso la rotatoria di Belvedere. Rallentamenti sulla isola Strugnano in ambo le direzioni. Incolonnamenti di mezzi pesanti dinanzi al traforo delle Caravanche verso l'Austria. Ore 19:30 minuti.
0: Il giornale della sera.
1: Buonasera e bentrovati con il nostro giornale radio, giornale della sera da Radio Capodistria, edizione datata lunedì 5 ottobre. I titoli: il premier Janša a Roma incontra Papa Leone XIV e la presidente del Consiglio Meloni. Polemica sulle pressioni fasciste, il presidente del Consiglio della RTV Slovenia Forbici chiarisce. Parlavo del governo sloveno. Amministrative a Capodistria, Mateja Hrvatin Kozlovic si dimette da vice sindaca e si concentra sulla campagna elettorale. Petrolio all'allarme di Saudi Aramco, le riserve non basteranno a lungo. Italia passo indietro di Electrol sui licenziamenti unilaterali. Sulle orme del giovane Mozart, viaggio musicale per gli alunni di Capodistria. Bentrovati da Corrado Cimadori. Il primo ministro Janez Janša è stato ricevuto oggi in Vaticano da Papa Leone XIV. Le parti hanno discusso della possibilità di aggiornare l'accordo Vaticano che regola le relazioni tra la Slovenia e la Santa Sede. La visita di Janša è poi proseguita a Palazzo Chigi per un bilaterale con la premier Giorgia Meloni. Sentiamo Valerio Fabbri.
2: La visita all'Ampo a Roma del Premier ha rappresentato un'occasione per rafforzare i legami con Santa Sede e governo italiano. In Vaticano Janša ha avuto modo di ringraziare il pontefice per il suo impegno a favore della pace e dei principi morali in un momento in cui il vecchio ordine internazionale è ormai superato, ma il nuovo non è ancora arrivato. Impegno morale dimostrato da Leone XIV anche in merito alle questioni relative all'utilizzo assennato dell'intelligenza artificiale, ha dichiarato Janša, che al termine dell'incontro ha spiegato come fra le questioni affrontate ci sia stato anche il rapporto tra Slovenia e Santa Sede. Basato su un accordo bilaterale del 2001, ratificato solo nel 2004, che le parti intendono aggiornare per renderlo permanente. Oltre a sottolineare il contributo della Chiesa Cattolica alla società slovena, fra i temi della conversazione anche l'attualità, tra cui la situazione politica nei Balcani occidentali e le prospettive future della regione nel processo di integrazione europea. Di tenore diverso le questioni affrontate con la collega Meloni, non senza un sapore dolce amaro. Secondo quanto riferito da Radio Slovenia, Janša si è detto dispiaciuto che nella nuova legge elettorale non ci siano garanzie per una rappresentanza parlamentare della comunità slovena in Italia. In merito ai controlli introdotti da Roma a ottobre 2023 e progressivamente estesi fino al prossimo 18 dicembre, i due capi di governo hanno concordato che andrebbe intensificato il coordinamento europeo lungo il confine esterno di Schengen nell'ambito delle operazioni di Frontex.
1: Il presidente del consiglio della RTV Slovenia, Goran Forbici, chiarisce le parole che avevano suscitato la reazione della comunità nazionale italiana. Il riferimento alle pressioni fasciste esterne, spiega, era rivolto all'attuale governo sloveno e non ai programmi delle minoranze. Sentiamo Dionisi Botter.
3: Come ricordiamo, la dichiarazione pronunciata durante la 34esima seduta ordinaria del Consiglio di RTV Slovenia, dedicata alle linee guida programmatiche per 2027, ha suscitato la reazione della comunità nazionale italiana. Al centro della questione ci sono state le parole del Presidente del Consiglio, Goran Forbici, pronunciate nel corso del dibattito sui programmi destinati alle comunità nazionali. Nel suo intervento, Forbici aveva affermato che diventare fascisti a causa della pressione fascista esterna non porterebbe benefici alla radiotelevisione pubblica. Spero che tutti capiscano che tutti i programmi sono nostri, ovvero dell'RTV Slovenia. A riguardo abbiamo interpellato il diretto interessato Goran Forbici. Sentiamo.
4: Credo che dal mio intervento di allora e da tutte le discussioni precedenti avrebbe dovuto essere chiaro che, parlando di pressioni fasciste esterne, mi riferivo alle pressioni esercitate dall'attuale governo sloveno sulla RTV Slovenia. Parlo di un governo che stringe apertamente accordi con gli autori del genocidio a Gaza, priva del diritto di voto persone che vivono qui, si scaglia duramente contro i propri critici e ora, secondo il principio del divide et impera, cerca di seminare divisioni anche tra i dipendenti della RTV Slovenia. Le mie parole sul futuro dei programmi delle minoranze, in un momento in cui il governo trattiene consapevolmente i finanziamenti di bilancio previsti dalla legge, erano in realtà un appello alla coesione e alla solidarietà all'interno della RTV Slovenia. Ho sottolineato che, a causa delle difficoltà finanziarie provocate deliberatamente dal governo, non dobbiamo assolutamente cominciare a considerare i programmi delle comunità nazionali come qualcosa di estraneo che sottrae risorse ai programmi in lingua slovena e viceversa. Allo stesso modo, non dobbiamo cominciare a considerare i programmi in lingua slovena come un oppressore che vuole cancellare quelli delle minoranze. E, se posso ripetere quanto ho già detto durante la seduta, spero che Lubiana, così come Lendava, Maribor e Capodistria, siamo ancora tutti d'accordo sul fatto che i programmi destinati alle comunità nazionali siano parte integrante della RTV Slovenia, al pari di tutti gli altri nostri programmi. La Slovenia è una comunità di tutti coloro che vivono qui pacificamente, pagano le tasse e aiutano i propri vicini, indipendentemente dal fatto che parlino rom, italiano, ungherese, sloveno, serbo, cinese o pakistano.
5: Romsko, italiano, maggiorsko, slovensko, serbsko, kitajsko ali pakistansko.
1: Nel corso della sessione straordinaria in programma per domani, la Camera di Stato prenderà atto della proposta di modifica del bilancio per il 2027 e la proposta di bilancio per il 2028. I deputati, i gruppi parlamentari e gli organi di lavoro potranno poi presentare proposte di emendamento per il 2028 fino al 16 ottobre e per il 2027 fino al 13 novembre. L'approvazione dei bilanci è prevista invece per il 16 novembre. In vista delle amministrative di novembre si dimette dalla carica di vice sindaca di Capodistria Mateja Hrvatin-Kozlović, che fino alla fine del mandato resterà in consiglio comunale come consigliera tra le fila di Movimento Libertà. Il partito annuncia inoltre la fine della collaborazione di coalizione con la lista Aleš Bržan. Mateja Hrvatin-Kozlović è in corsa per la carica di sindaco di Capodistria, sostenuta da Movimento Libertà e dalla lista Consapevole Capodistria. Sentiamo il servizio di Lara Drcic.
6: La decisione arriva con la conclusione del mandato amministrativo 22-26 e con l'avvicinarsi delle elezioni amministrative di novembre. Mateja Hrvatin-Kozlović, vice sindaca uscente e consigliera comunale, ha annunciato le proprie dimissioni dalla carica di vice sindaca, che diventano effettive da oggi. Rimarrà invece in consiglio comunale fino alla fine del mandato. Hrvatin-Kozlović ha deciso di scendere in campo come candidata sindaco con il sostegno di Movimento Libertà e la lista Consapevole Capodistria. Le due formazioni si presenteranno ognuna con la propria lista per il Consiglio Comunale. 4 anni fa Movimento Libertà ottenne il 16,81% dei voti e 6 seggi in Consiglio Comunale ed entrò in coalizione con la formazione del Primo Cittadino. In questo mandato, spiegano da Movimento Libertà, non sono mancate differenze di vedute con il partner di coalizione, ma la collaborazione ha permesso di sostenere diversi progetti ritenuti importanti per lo sviluppo del Comune. Ora la formazione guarda il nuovo ciclo elettorale forte dell'esperienza maturata ed annuncia una maggiore presenze sul territorio, con incontri con cittadini ed esperti. Tre primi appuntamenti, quelli del 6, 8 e 13 ottobre, dedicati rispettivamente ai giovani e alla democrazia, mobilità e traffico, transizione verde e cambiamenti climatici, che si svolgeranno a Bertocchi, Semedella e Capodistria. Con obiettivi chiari, progetti definiti e un lavoro determinato, mi assumerò la responsabilità della nostra comunità, ha dichiarato Matteo Hrvatin Kozlovic, aprendo così ufficialmente la campagna verso le elezioni di novembre.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: A causa della guerra tra Stati Uniti e Iran, le riserve globali di petrolio sono a livelli spaventosamente bassi. Lo ha dichiarato Amin Nasser, amministratore delegato della compagnia petrolifera statale Saudi Aramco. Nasser ha stimato che le scorte non saranno sufficienti a garantire l'approvvigionamento a lungo termine. Sentiamo il servizio di Erika Paternus.
7: Il sistema è già fortemente sotto pressione, ha dichiarato Amin Nasser al Forum Energy Intelligence di Londra, poiché il mondo non ha un'alternativa a cui rivolgersi, la riserva di sicurezza dell'approvvigionamento di petrolio è a livelli spaventosamente bassi, ha precisato. Intanto, nonostante gli attacchi alle navi cisterna nello stretto di Hormuz la scorsa settimana, le esportazioni di petrolio dal Medio Oriente hanno superato i livelli precedenti all'inizio degli scontri tra Iran e Stati Uniti. Questo è quanto emerge dai dati di Kepler, società che si occupa del monitoraggio dei flussi globali di merci e del traffico marittimo. Nasser ha però avvertito che non bisogna fare affidamento esclusivamente sulle cifre relative alle scorte totali, poiché quelle effettivamente disponibili sono meno del 10%. Come ha sottolineato, gran parte delle riserve dichiarate dai paesi rappresenta la quantità minima necessaria per il funzionamento delle infrastrutture. Con le riserve di emergenza potremmo superare l'inverno, non possono però garantire l'approvvigionamento a lungo termine, ha affermato. Le parole del capo di Saudi Aramco seguono l'accordo del G7 per rilasciare immediatamente 100 milioni di barili di greggio e gasolio, riducendo i timori sui rifornimenti causati dal conflitto USA-Iran. Per evitare fermi simultanei, i paesi del G7 coordineranno la manutenzione delle raffinerie e hanno chiesto un aumento globale della produzione di gasolio. Il gruppo ha inoltre stabilito di non applicare blocchi all'esportazione di carburante, invitando le altre potenze a fare lo stesso.
1: Nell'ambito del Consiglio di associazione tenutosi oggi a Bruxelles, la Commissione europea ha erogato alla Moldavia altri 157 milioni di euro. Il pagamento, ha spiegato la Commissione, è avvenuto dopo che il paese candidato all'adesione all'UE ha attuato le riforme richieste. Un riconoscimento dell'impegno della Moldavia nei confronti delle riforme e della sua determinazione a progredire nel cammino verso l'Unione europea, ha spiegato il commissario all'allargamento Marta Kos. Ciò dimostra, ha aggiunto, che a questo impegno segue un sostegno concreto da parte di Bruxelles che migliorerà sensibilmente la vita dei cittadini moldavi. Germania e Francia puntano a rafforzare i poteri dell'Unione Europea per rispondere alle tensioni commerciali con Cina e Stati Uniti. Secondo il quotidiano Handelsblatt, il cancelliere Friedrich Merz e il presidente Emmanuel Macron intendono proporre prima del vertice UE del 15 e 16 ottobre un nuovo strumento che consentirebbe a Bruxelles di escludere rapidamente aziende straniere dal mercato unico e adottare restrizioni commerciali contro interi paesi. L'iniziativa nasce soprattutto dal timore di ritorsioni cinesi sull'esportazione di materie prime critiche in risposta alle misure protezionistiche europee a sostegno dell'industria. Il meccanismo che la Commissione potrebbe attivare autonomamente in caso di crisi avrebbe anche una funzione deterrente rafforzando la capacità negoziale dell'Unione Europea. Panico in Russia dopo la morte di un tecnico di laboratorio. La dipendente di un istituto è deceduta nella regione di Irkutsk, in Siberia, a cui era stata diagnosticata una polmonite di eziologia sconosciuta. Sentiamo Franco De Stefani.
8: Il tecnico Daria Shipilova è deceduta nel reparto di rianimazione dell'ospedale e, secondo i media locali, avrebbe rotto una provetta contenente l'agente patogeno della peste. L'incidente ha portato all'attivazione immediata di misure di quarantena straordinarie, con circa 200 persone che sono state poste sotto stretto controllo medico. Numerose strutture ospedaliere a Irkutsk sono state messe in quarantena con un provvedimento che durerà 3 settimane. La donna si occupava professionalmente dello studio di agenti patogeni pericolosi. Secondo quanto riferito dai suoi colleghi, durante il lavoro in laboratorio con materiale biologico vivo, avrebbe accidentalmente rotto una provetta contenente il batterio della peste polmonare. La risposta immediata delle autorità ha confermato la gravità della situazione in una riunione straordinaria della Commissione Sanitaria Antiepidemica. Il noto epidemiologo russo Gennady Onischenko ha tentato di rassicurare la popolazione locale, indicando che i vettori della peste, vale a dire roditori e pulci, in Siberia all'inizio di ottobre sarebbero già in letargo invernale, ma ciò non è bastato a dissipare le paure.
1: Italia, la maggioranza ha blindato alla Camera la riforma della legge elettorale, giunta alla terza lettura con il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, che ha posto la questione di fiducia sui primi tre articoli considerati il cuore del provvedimento. Nei prossimi due giorni l'Aula sarà chiamata a votare il testo approvato dal Senato senza procedere all'esame degli emendamenti presentati dalle opposizioni. La riforma introduce un sistema proporzionale con un premio di maggioranza destinato alla lista o alla coalizione che raggiunga almeno il 42% dei consensi in entrambi i rami del Parlamento. Il provvedimento prevede inoltre capilista bloccati fino a tre preferenze e l'indicazione del candidato premier da parte delle liste o delle coalizioni. Electrolux ritira i licenziamenti unilaterali e propone 1.250 uscite volontarie e incentivate nei prossimi tre anni. E la novità emersa al tavolo del Mimit, dove l'azienda ha annunciato anche 90 milioni di investimenti, confermata invece la chiusura dello stabilimento di Cerretto Desi. A ottobre nuovi incontri mentre i sindacati mantengono alta la mobilitazione. Sentiamo Davide Fifac.
4: Passo indietro di Electrolux sui licenziamenti unilaterali. Al tavolo convocato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la multinazionale ha presentato un nuovo piano che prevede 1.250 uscite volontarie incentivate nell'arco di tre anni, 600 tra gli impiegati e 650 tra gli operai. Una riduzione rispetto ai 1.450 licenziamenti annunciati inizialmente, accompagnata da un programma di 90 milioni di euro di investimenti e dall'ampliamento della gamma di prodotti destinati al mercato italiano. Il piano non scioglie però tutti i nodi. Per lo stabilimento di Cerreto Desi, nelle Marche, Electrolux ha confermato che la produzione di cappe aspiranti non è più sostenibile e ha presentato un progetto di reindustrializzazione. Più aperta invece la situazione per Porcia, dove lavoratori e lavoratrici hanno manifestato davanti al Ministero durante le 8 ore di sciopero proclamate. La preoccupazione dei sindacati resta comunque forte perché il nuovo piano comporta la perdita di 1.250 posti di lavoro. La UILM, con il segretario generale Davide Sperti, parla di un ottobre decisivo e invita a mantenere la mobilitazione, sottolineando il ruolo avuto dall'unità tra lavoratori, sindacati e istituzioni. Il ministro Adolfo Urso ha assicurato la disponibilità del governo a utilizzare anche strumenti straordinari da inserire nella prossima legge di bilancio, chiedendo una soluzione rapida dell'avvertenza. Il confronto proseguirà nelle prossime settimane con altri incontri a ottobre e una plenaria finale fissata per il 29 ottobre. Poi, a inizio novembre, sarà il board mondiale di Electrolux a esaminare il piano. Dal Partito Democratico arriva intanto una posizione prudente. Per i parlamentari presenti al tavolo, le novità rappresentano una discontinuità rispetto all'impostazione iniziale, ma servono garanzie vincolanti su tempi, contenuti e attuazione. E resta, sottolineano, il rischio che le uscite volontarie impoveriscano il patrimonio professionale del gruppo in Italia.
1: Il Parlamento kosovaro ha espresso sostegno in prima lettura agli emendamenti a una legge che limiterebbero significativamente le competenze del Tribunale Speciale per i Crimini di Guerra in Kosovo con sede all'Aia. Questo ha infatti recentemente condannato a lunghe pene detentive 4 ex leader dell'Esercito di Liberazione del Kosovo, UGK, tra cui figura anche l'ex presidente Hasim Thaçi. La proposta di emendamento limita la pena detentiva massima a 15 anni. Cambiamo decisamente tema. A Capodistria un viaggio musicale nell'infanzia di Wolfgang Amadeus Mozart. Gli alunni delle classi inferiori della scuola elementare Pierpaolo Vergerio il Vecchio hanno partecipato a Palazzo Gravisi Butturai allo spettacolo In viaggio con Mozart, attività proposta dalla CAN di Capodistria nell'ambito della settimana del bambino. Sentiamo Beatrice Zizza.
9: Non solo parole, ma anche musica per raccontare l'infanzia di uno dei più grandi compositori della storia. In viaggio con Mozart è una narrazione musicale che ripercorre la vita del piccolo Wolfgang prima che diventasse il Mozart conosciuto in tutto il mondo. Attraverso il racconto di Chiara Carminati e le musiche originali eseguite al pianoforte da Giovanna Pezzetta, i bambini hanno scoperto un Mozart ancora bambino, fantasioso e curioso, cresciuto in un ambiente che ne aveva riconosciuto molto presto il talento. Un'infanzia eccezionale dunque, ma che non ha cancellato i bisogni e i desideri propri di ogni bambino, come spiega l'autrice.
10: Gli abbiamo raccontato che è stata sicuramente un'infanzia speciale, perché era un bambino speciale, ma è anche stato un bambino che ha avuto attenzione da parte dei genitori, che hanno riconosciuto il suo dono e l'hanno nutrito, portandolo in giro per l'Europa. E la cosa più eclatante, appunto, che data la sua bravura, l'hanno portato in giro per palazzi e teatri a suonare da quando aveva 6 anni a quando ne aveva 9, in qualche maniera rubandogli l'infanzia, da un certo punto di vista rubandogli il gioco, ma forse per lui suonare era sia un lavoro che un gioco. Ed è quindi il racconto di un'infanzia eccezionale, in cui però quello che a noi interessa mettere in luce è anche l'attenzione che è stata data al talento del bambino, perché poi è un po' questo quello che ci si augura, che tutti i bambini possano avere attenzione per i loro talenti.
9: A rendere ancora più coinvolgente la narrazione è stata la musica, lasciata spesso protagonista anche senza le parole.
10: Certo, con Giovanna Pezzetta, perché come io dico sempre ai bambini, la musica parla come parlano le parole, e in questo caso i bambini sono stati bravissimi ad ascoltare entrambe le cose, perché qui avevamo proprio voluto lasciare la musica senza le parole sopra, molto spesso, proprio perché i bambini potessero assaporarla.
9: E dopo aver ascoltato il racconto e la musica di Mozart, abbiamo chiesto a Emanuele, René, Lucrezia e Matteo che cosa li ha colpiti di più dello spettacolo.
11: Era molto bello. Secondo me le immagini erano molto interessanti, anche la storia era molto bella.
12: Quello che mi è piaciuto sono state molto strane, perché certe foto si muovevano e cambiavano colore ogni secondo, quindi era molto strano e intuistico.
13: A me piaceva Thomas e anche Papageno e Mozart.
14: Mi è piaciuto che anche che danno gli altri colori, che ogni secondo.
1: Dalla mezzanotte in Slovenia i prezzi dei carburanti e dei combustibili regolamentati dal governo subiranno un lieve calo presso i distributori al di fuori della rete autostradale, quindi in diminuzione di 1,6 centesimi il prezzo della benzina 95 ottani, che raggiungerà così 1,74 euro al litro. Il gasolio per autotrazione registrerà un ribasso di 4,6 centesimi stabilendosi a 1,88 euro al litro. Scenderà sempre di 4,6 centesimi anche il prezzo del gasolio per riscaldamento, portandosi a 1,50 euro al litro. I nuovi prezzi rimarranno in vigore per una settimana. E con questa notizia si chiude il giornale della sera da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Corrado Cimador, in redazione Erika Paternusch, realizzazione tecnica a cura di Igor Vigini. Sono le 19:51 minuti primi, noi ci fermiamo qui. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento di serata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon lunedì sera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Traffico al momento regolare su tutti i nostri percorsi. Per lavori notturni, dalle ore 21 di questa sera, lunedì 5 ottobre, alle ore 5 di domattina, sulla A23 Palmanova Tarvisio, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine Sud e Udine Nord in direzione dell'Austria. È chiusa l'area di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio Santa Caterina Est. Dalle ore 21 di domani, martedì 6, alle ore 5 di mercoledì, verrà chiuso il medesimo tratto tra Udine Nord e Udine Sud, ma in direzione Palmanova. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Love's Theme. Canzoni d'amore, le più belle di sempre. A cura di Tomasz Sindrich.

0: Ehi, ti sei sintonizzato bene? Sei su Radio Capodistria.
1: Glocal, una trasmissione di Lara Dercici.

0: Gentili amici in ascolto, buongiorno e ben ritrovati da Lara Dercic, in regia c'è Iure Zoglia. Iniziamo oggi parlando delle attività dell'Associazione dei Giovani della Comunità Nazionale Italiana di Slovenia e Croazia. Saluto il presidente Diego Tuljak, che sarebbe dovuto essere con noi in studio ma per motivi lavorativi lo troviamo al telefono in collegamento con noi. Buongiorno Diego, grazie per aver accettato il nostro invito e per essere comunque con noi stamane.
1: Ma dai, è sempre un piacere, grazie a voi dell'invito e un grande saluto a tutti gli ascoltatori.
0: La prossima volta ti aspettiamo qui in studio accanto alla sottoscritta. Ho invitato oggi in trasmissione, ecco, ci diamo del tu perché ci conosciamo da tantissimo tempo. Ecco, per parlare di quelle che sono le attività più recenti dell'Associazione dei Giovani. Grandissimo successo all'ultima edizione dei Gusti di Frontiera a Gorizia, dove avete partecipato con uno stand, una prima esperienza, occasione anche per presentare il progetto Tego Prepara. È andata benissimo. Vero Diego? Ecco un po' come è nata questa collaborazione anche con gli organizzatori di questo importantissimo evento.
1: Ma guarda, qui possiamo dire veramente, no, che è andata benissimo, forse è andata veramente in un modo veramente eccellente. A noi giovani piace sempre dire che noi siamo quelli un po' i pathfinders in inglese, quelli che cercano nuove strade. E Gusti di Frontiera è proprio una nuova strada che abbiamo deciso di percorrere. Tutto parte, bene come hai detto, dal progetto Tego Prepara, dove tantissimi già lo conoscono. Si tratta di documentare quello che è il nostro patrimonio culturale culinario. Da qui poi, a un certo punto, oltre che l'Istria, il Quarnero, dove maggior parte delle ricette si sono fatte, abbiamo iniziato a collaborare con la Federazione degli Esuli e con i vari comitati locali ANVGD in Italia. E qui a un certo punto abbiamo conosciuto diverse persone, tra cui anche il comitato locale di Gorizia, dove a un certo punto ci dicono: ma dai, con un progetto così bello culinario, perché non tentare di presentarvi proprio nell'ambito dei Gusti di Frontiera? E come dire di no? Abbiamo detto: cerchiamo di percorrere questa nuova strada, e assolutamente partendo dal settore giovani, ma qui ricordiamoci è sempre coinvolta tutta la nostra comunità, in primis in questo caso l'Unione Italiana con tutto il settore attività giovanili e tutta la giunta, e abbiamo detto: dai, vediamo di andare a questa manifestazione, aderire, partecipare, in quanto questa è una manifestazione, potremmo dire, la più grande di questa parte d'Europa. Quest'anno ha registrato 800.000 ingressi, quindi una bellissima affluenza. Nessuno dell'Istria, della nostra comunità, c'è mai stato prima, e per noi è una bellissima finestra, grande opportunità di promozione, visibilità per la nostra comunità. Ed eccoci qua, adesso che ne parliamo.
0: Ecco, i visitatori tantissimi, come dicevi, hanno potuto assaggiare le prelibatezze anche della cucina tradizionale istriana, con qualche innovazione.
1: Sì, potremmo dire che Gusti di Frontiera è stato un po' un momento, un nuovo capitolo nel progetto Tego Prepara. Fino ad adesso, chiamiamolo, è stato più quasi, diciamo, intangibile, forse presente molto più in rete, o anche adesso con la nuova collaborazione che si sta avviando col centro regionale, con TV Capodistria, quindi tantissimi materiali digitali, riprese, presenza online. Però abbiamo detto: questo progetto può comunque presentare e rappresentare una cerchia molto più ampia della nostra comunità, non solo prevalentemente culturale, ma qui abbiamo anche all'interno della nostra comunità tantissimi produttori connazionali di vari oli, vini, poi anche diversi tipi di fornitori di bevande o comunque di materia prima, cibo. E quindi qui, rappresentando questa cerchia più ampia, abbiamo detto: bene, oltre alla parte prevalentemente culturale e video, vediamo anche di presentare un'offerta culinaria che rappresenta quello che è il nostro territorio. E qui, grazie alle varie collaborazioni, siamo riusciti a presentare quello che è stato il tartufo, i fusi, quindi la frittata sia con i fusi e il tartufo che sì, boh, la frittata e i fusi col tartufo, come anche il sugo de gallina e la minestra de bobici. E questo qui, ecco, un po' per il primo anno, per presentare un menù semplice, abbastanza variegato, per, diciamo, soddisfare un po' i gusti di tutti, un po' di carne, un po' di verdure con la minestra, e abbiamo siamo andati in questa direzione, ecco.
0: E il prossimo anno tornerete? Possiamo già dare...
1: Sì, assolutamente.
0: Anticiparlo.
1: Assolutamente. Assolutamente sì.
0: Diego, in questi giorni, proprio nel fine settimana, abbiamo visto la conclusione a Pirano anche del progetto FONS, che ricordo era stato ideato proprio da voi, dall'Associazione dei Giovani, una decina d'anni fa. Quindi tante cose sono successe in questi anni. Anche sì, l'associazione sì, è cresciuta anche numericamente.
1: Eh beh sì, cioè, se guardiamo quello che l'associazione era 10 anni fa, quello che è oggi è una realtà completamente diversa. All'inizio erano veramente pochi ragazzi, molto, diciamo, locali, tra Pirano, Isola Capodistria, qualcuno che cercava di dare il proprio contributo. Ad oggi questa associazione, però, in termini di iscrizioni ma anche in termini di copertura territoriale, potremmo dire che ha progetti presenti su tutto il territorio di insegnamento storico, molti più ragazzi, qui si parla già di gruppi di ragazzi che sono attivi per i diversi progetti. E, grazie Lara, anche citando il progetto FONS, questo è uno, potrei dire, dei primi progetti che anche l'associazione ha messo in movimento, e proprio anche lì si cercava di promuovere quello che è la cultura culinaria, le tradizioni, i prodotti locali, quei diversi produttori qui all'epoca, dai cachi ai birrifici a diverse verdure, vini. E con FONS cercavamo di fare, diciamo, localmente quello che siamo andati poi a fare a Gorizia in un modo più globale, con molto più pubblico e con molti più produttori presentati nella manifestazione. Quindi possiamo dire che anche Gusti di Frontiera, la nostra presenza lì, è una bella evoluzione di quello che si è iniziato 10 anni fa col FONS.
0: Un po' in stile glocal, ecco, diciamo, locale, sì, ma anche globale. Sì. E tra l'altro, sì, ricordiamo, l'abbiamo detto, insomma, sottolineato, che nel 2022 siete stati riconosciuti anche dal Ministero dell'Istruzione sloveno come un'organizzazione non governativa nell'interesse pubblico per il settore giovanile. Anche questo è un grandissimo traguardo, Diego.
1: Sì, ma sì, cioè, ogni parentesi che citi potremmo parlarne veramente tanto, perché, ecco, questo riconoscimento credo che sia l'ennesima prova di quanto questa associazione veramente stia creando qualcosa che va oltre non solo la nostra comunità locale, ma veramente crea dell'utilità per il territorio. E, parlando da questo riconoscimento del Ministero, poi ricollegandoci anche al tema attuale di Gusti di Frontiera, come ho già menzionato, cerchiamo veramente di raggruppare diversi produttori, diversi gruppi, insomma, di interesse del nostro territorio e dare loro visibilità, riconoscibilità a un livello di questo tipo. E quindi qui neanche non c'è cosa pensare, l'anno prossimo Gusti di Frontiera potrei dire che quest'anno è già stato il primo anno, quindi una novità, tantissime persone anche che non conoscevamo, che fanno parte della nostra comunità, non solo diciamo noi oggi presenti in Istria e Quarnero, ma anche tutta la comunità esule. Era bello, quasi un piccolo consolato dell'Istria a Gorizia in questi giorni. Tantissime persone che si fermavano, che parlavano con noi in dialetto, semplicemente vedendo, non so, la bandiera, o tantissimi riconoscevano, anche giovani che seguono online il progetto, si fermavano per questo. E quindi, ecco, un bel riconoscimento e sicuramente una strada da percorrere e andare avanti, perché porta veramente tanta utilità, visibilità alla nostra realtà.
0: E a proposito, è andato a Aruba il ricettario Tegò Preparà? È ancora disponibile? Si farà una ristampa?
1: Beh, qui posso dire che anche per quanto cerchiamo di limitare la distribuzione,
0: la richiesta è troppo grande.
1: Sì, sì. E qui veramente grazie a tutte le persone, perché partendo con questo progetto anni fa non ci saremmo mai aspettati un riscontro veramente così positivo e un seguito così ampio. E le ultime copie le abbiamo distribuite proprio adesso, ecco, a Gusti di Frontiera, dove, oltre a tutto che ho menzionato, giovedì alle ore 4, quindi prima dell'inaugurazione ufficiale dell'evento Gusti di Frontiera, avevamo il piacere di avere avuto con noi la presidente del comitato NVGD locale, il sindaco di Gorizia, il signor Di Berna, e anche il presidente della Federesoli, il signor Renzo Codarin, che con noi insomma abbiamo organizzato una presentazione del ricettario nell'ambito proprio della manifestazione Gusti di Frontiera. E quindi, oltre quello che abbiamo detto, insomma, siamo andati in un discorso più, in una linea più tangibile con varie degustazioni, però anche non abbiamo dimenticato la base del progetto, da dove inizia tutta la base culinaria, culturale, e quindi anche qui una presentazione tenuta veramente ai massimi livelli. Anche qui la copertura mediatica è stata grande, dal piccolo al anche diversi distributori e giornali locali, e ecco, toccato in tutto e per tutto, e lì le ultime copie sono veramente sparite del ricettario. Non so se noi in ufficio ne abbiamo forse una che dobbiamo tenerla per l'evidenza, ma
0: un po' come le carte da gioco che sono andate a Ruba, sì. Un altro progetto che avete portato avanti, poi abbiamo visto anche nel fine settimana hanno giocato i più piccoli, si sono divertiti, sì, a giocare a carte.
1: Sì, guarda, qui ecco, veramente tocchiamo dei temi che, oltre a noi adesso c'è veramente una bella energia su questo e ci scherziamo su perché sono dei bellissimi ricordi, grandi soddisfazioni. Però ecco, le carte da briscola, una cosa che diresti così semplice, ma chi ci avrebbe pensato? Le istriane bisogna farle, siamo istriani, femmole. E qui, oltre, noi ci aspettavamo prevalentemente forse i nostri nonni e genitori, che diciamo sono più i giocatori tradizionali, esperti, ecco.
0: Ci sono anche, però, i tornei anche qui, organizzati, sì.
1: Sì, è grande, ma proprio accettazione. Abbiamo visto nelle persone veramente questo grande riscontro emotivo, che oltre a questo abbiamo veramente trovato un grande riscontro nelle scuole, sia elementare ma anche i ginnasi, insomma le superiori. E abbiamo già distribuito tantissimi mazzi di carte, adesso siamo proprio in fase di distribuzione alle varie comunità degli italiani, abbiamo preparato un bel pacchetto regalo, alcune le hanno già ricevute, alcune le stanno per ricevere. E anche qui le carte, che dire, è stato veramente un lavoro duro di ricerca, di rappresentazione, fauna, flora, cultura, storia, architettura, insomma oggettistica. Però si vede il frutto di questo lavoro, e quello che la cosa più bella è che sono stati tutti giovani a partecipare, a realizzare i disegni, le ricerche. E poi assolutamente grazie alla Modiano per aver accolto un progetto di questo tipo. Poi però, ecco, il riscontro non ce la saremmo mai aspettati, e noi giovani poter dare quasi un documento di identità, diciamo così, alla nostra comunità, è una delle più grandi soddisfazioni che avremmo potuto mai avere.
0: Insomma, ecco, il lavoro e l'impegno sta pagando. Diego, abbiamo ancora qualche minuto, vogliamo parlare anche di un altro progetto importante, perché si sono concluse le iscrizioni ieri. Non so quanto sei informato di quanti iscritti ci sono, quante persone hanno confermato l'adesione, ovvero l'iscrizione al nuovo progetto, la nuova edizione di EU Italian, che si svolgerà dal 3 al 7 novembre di quest'anno. Ecco, un gruppo di giovani tornerà a Roma per questo importante progetto. Le ultime quali sono?
1: Le ultime, posso dire, sono proprio fresche, di prima mattina, di prima stampa l'informazione. Prima volta esce pubblicamente, ieri a mezzanotte, quindi questa notte, si sono chiuse le iscrizioni. Qui posso dire che anche quest'anno, un po' da tradizione oramai, c'è stato di nuovo un eccesso di domanda su quello che erano i posti disponibili, e questo ci dà veramente grande soddisfazione per questo riscontro da parte dei ragazzi, e ci dà conferma che questo sia un'utilità per la nostra comunità e per tutto il settore giovanile, parlando in senso ampio, non solo di Associazione Giovani ma anche l'Unione Italiana, che sempre organizziamo queste cose in collaborazione. E le iscrizioni sono veramente numerose, ci sono quasi il doppio di iscritti per un posto disponibile di quello che sono i posti. Adesso si inizierà con la schermatura delle varie richieste, perché ad ogni ragazzo viene chiesto di presentare dei progetti, di presentare un proprio punto di vista sulla comunità, su quello che è il futuro, su cosa si potrebbe fare nel nostro interno. Purtroppo io vorrei prenderli tutti, però alla fine i posti sono limitati.
0: Circa una ventina, Diego?
1: Sì, 20, sono esattamente 20, posti, 20. Esattamente 20 disponibili. E quindi in settimana i ragazzi avranno la risposta a chi sarà il gruppo che quest'anno parteciperà, però posso dire che oltre a questa adesione che è veramente positiva e ci dà soddisfazione, anche quest'anno gran parte delle istituzioni a Roma ci ha riconfermato la loro disponibilità ad accogliere il gruppo, quindi anche i ragazzi potranno avere un diretto incontro sia al Ministero degli Affari Esteri con le persone direttamente responsabili per la nostra comunità, come anche quest'anno scenderemo al Vittoriano per la mostra permanente organizzata dalla Fede Resuli, l'incontro con la NVGD locale, ci saranno diversi formatori di nuovo sul tema della progettazione, i ragazzi avranno anche quest'anno la possibilità di diciamo impostare e poi possibilmente realizzare un proprio progetto. Posso dire che quest'anno, ecco, da tradizione si è già fatto, ovvero realizzato il corso di fotografia a Montona, si è realizzato quest'anno in corso il podcast che l'anno scorso ha proprio vinto l'edizione Ideo Italian, e quest'anno da tutto questo fermento che c'è tra i ragazzi, da queste idee che ci sono, non vedo l'ora di vedere cosa riusciranno ad elaborare e cosa sarà che parleremo l'anno prossimo di cosa questi ragazzi hanno fatto.
0: Beh, non è, ecco, diciamo che l'esperienza vostra è maturata in questi anni, e quindi, come hai detto tu, le porte delle varie istituzioni italiane si sono già aperte per il vostro arrivo, e quindi ricordiamo dal 3 al 7 ci sarà questo gruppo dei giovani a Roma. E a proposito di giovani, in questi anni siete anche molto attivi con il volontariato, con il Servizio Civile Italiano, ospitate i giovani che vi danno anche una mano per questo percorso, progetto. Noi tra l'altro nell'ultima parte, anticipo, ospiteremo una volontaria che sta per concludere la sua esperienza presso l'Associazione Pina di Capodistria. Ecco, quando c'è occasione invitiamo questi giovani a raccontarci la loro esperienza. Ecco, la vostra sta proseguendo molto bene, perché ogni anno arrivano nuovi volontari del Servizio Civile Italiano, Diego Tugliak.
1: È vero, qui questo credo che il Servizio Civile sia stato un pilastro che ha permesso, ovvero che ha contribuito alla crescita di tutto il settore giovanile della nostra comunità. Adesso tra due settimane circa partirà già la terza generazione che presterà servizio civile a Capodistria presso l'ufficio dei giovani della comunità nazionale italiana, e qui questo è un progetto che viene realizzato di nuovo in collaborazione con l'Unione Italiana. Quindi l'ho detto più volte, però insomma veramente ci tengo a dire che tutto questo che noi stiamo facendo è grazie alla collaborazione con tutte le nostre istituzioni, altrimenti anche noi avremo le mani legate. E quindi con questa terza generazione io posso dire abbiamo avuto due esperienze, due annualità, però non vediamo l'ora di conoscere i ragazzi, abbiamo già avuto modo di sentirli, anche loro sono pronti, entusiasti di arrivare in zona, e questo, come ho detto, è veramente uno dei pilastri, delle colonne portanti per il settore giovanile. Grazie al loro contributo il nostro settore riesce a realizzare tutti questi progetti, perché adesso abbiamo citato, diciamo, alcune delle bandiere, dalle carte di briscola EU Italia, Nate Go Prepara, però per implementare tutto questo lavoro qui un grande grazie a tutte le generazioni passate, ma anche a tutti i ragazzi collaboratori che si impegnano, si rimboccano le maniche. E questi ragazzi del servizio civile poi in generale partono, chiamiamola, ad un'esperienza di vita, perché alla fine comunque dedicano un anno della propria vita al servizio civile con l'intento proprio di valorizzare la cultura, la storia, conoscere nuove realtà e aiutare più in generale a quello che è la comunità italiana autoctona di Slovenia e Croazia. Fino a quest'anno noi abbiamo accettato adesso in due anni 4 volontari, ogni anno ce ne sono 2. Veramente non solo che siamo grati, ma anche noi abbiamo imparato tanto di loro, per il loro punto di vista, il loro modo di fare, è sempre un scambio, un fermento, e il servizio civile è veramente un valore aggiunto per tutto il settore giovanile.
0: Vedremo, ecco, di invitarli in studio, ecco, i prossimi ragazzi, i prossimi volontari del servizio civile presso la vostra associazione, per conoscerli, farli conoscere anche i nostri radioascoltatori. Diego Tuliak, siamo arrivati alla fine di questa parte, io ti ringrazio tantissimo, ti auguro buon lavoro a te e a tutta la squadra, perché siete in tanti e lavorate molto bene, quindi alla prossima, per il prossimo progetto.
1: Grazie. Grazie a te, Lara, è sempre un piacere sentirti e poter condividere tutto quello che facciamo con tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, grazie a Diego Tuliak, presidente dell'Associazione Giovani della Comunità Nazionale Italiana di Slovenia e Croazia. Buon lavoro, a presto. Ciao Diego.
1: Grazie, buona giornata, buon proseguimento.
0: Un po' di musica e poi arriva la seconda parte di Glocal.

0: Uglescheni.
1: Sintonizzati e accordati.
2: E Songbon.
1: La rete radiofonica della radiotelevisione slovena in concerto in diretta audio e video da Lendava Capodistria. 8 emittenti in contemporanea. Mercoledì 7 ottobre alle ore 16.

0: Seconda parte di Glocal, la nostra parte sportiva, e mi ha raggiunto in studio Arden Stancic. Buongiorno Arden.
1: Buongiorno Lara.
0: In attesa del nostro ospite telefonico, naturalmente parleremo di ciclismo, continuerò anche nella terza parte per riproporre le interviste che ho realizzato in questi giorni tra Chur e Lubiana, visto sono in corso i campionati europei di ciclismo. Oggi giornata di pausa, poi si riprende domani e dopodomani con le cronometro. E
1: tu vuoi parlare sicuramente del campionato della Micronesia vinto dalle isole Figi 1-0 su Vanuatu. Hanno riconquistato il trofeo dopo 26 anni.
0: Bravi, complimenti. Magari poi una battuta sul calcio, sulla Nations League, la faremo, perché nel frattempo il nostro Jure Zoglia ci ha messo in collegamento con il nostro ospite Silvio Martinello. Buongiorno Silvio, grazie per essere stamane con noi. Non lo sentiamo, vediamo se lo recuperiamo. Silvio? Non c'è, intanto Jure ritentiamo. Arden, abbiamo occasione per parlare della Nations League di calcio?
1: Che non si sia trasferito su un'altra su un'altra linea.
0: Anche lui.
1: Come era accaduto ai mondiali.
0: Sì, no, beh, stavolta è andata bene, non ho seguito la diretta della Rai perché ero in loco.
1: È andata benissimo, abbiamo goduto nel seguire la prova, nel vedere le bellezze della Slovenia in mondo visione, ascoltare ovviamente il nostro Silvio a raccontare una gara straordinaria per come c'è stato poi l'epilogo con Silvio ha detto ha vinto Ciccone.
0: Rizzato ha detto subito che è stato Ciccone, però rivedendo le immagini, insomma, c'era la sensazione che il colpo di reni l'abbia fatto meglio Remco, e forse ecco ce l'abbiamo il nostro Silvio Martinello. Buongiorno Silvio.
2: Buongiorno, scusatemi, ma non sono stato abbastanza svelto a rispondere.
1: No, sai cosa? Io ho fatto un po' il cattivello, ho detto che probabilmente hai fatto la fine del mondiale, hai cambiato frequenza.
2: Ho cambiato canale.
0: Però poi ecco, l'abbiamo ripescato. Vabbè, insomma, abbiamo sentito i grandi complimenti per la telecronaca di ieri. Ci hanno anche scritto. Insomma, complimenti a Silvio Martinello per il commento tecnico di questa gara che avete seguito da Roma, e giusto si parlava adesso con Arden, vinta al photo finish da Remco Evenepoel. Anche sulle prime tutti avevano sperato che fosse stato Giulio Ciccone il primo a tagliare il traguardo di Chur.
2: Ma non so, vabbè, chiaramente da parte nostra, insomma, c'era la speranza. Devo dire che anche Stefano in telecronaca, Stefano Rizzato, si è lasciato andare a un po' di entusiasmo, no? Urlando il nome di Ciccone. Io l'ho guardato, ho detto prudenza un attimo, perché non ho la sensazione che, sai, quando il corridore è in rimonta ti dà la sensazione comunque di averlo superato, ma poi nel dettaglio quello che si è visto che ha fatto la differenza è stato il colpo di reni, perché Evenepoel lo ha dato preciso, puntuale e ben fatto. La stessa foto appunto del photo finish dimostra invece che Ciccone lo ha dato troppo tardi, perché nel momento in cui si era sulla linea del traguardo lui aveva ancora le braccia non allungate ma accorciate, insomma, ecco, questa è stata la differenza. Che è una differenza banale, ma dal punto di vista della sostanza molto molto importante, perché tra il primo e il secondo, insomma, c'è un abisso dal punto di vista. Il primo vince un titolo, il secondo insomma è deluso e si tiene la medaglia d'argento, che poi vale quello che vale, insomma, poi nel ciclismo professionistico è il titolo che conta, insomma.
1: Abbiamo gioito nel sorpasso all'ultima curva di Ciccone, sì. Un po' come nella MotoGP un sorpasso straordinario, poi è andato, andava e poi cosa è successo secondo te?
2: Ma è successo che comunque dall'ultima curva al traguardo ci sono 300 metri che non
0: tanto,
2: sono pochi. Evenepoel in quella curva non è stato perfetto, anzi
1: no,
2: è stato bravissimo, ha sbagliato l'impostazione della curva, quindi è uscito molto più lento di Giulio, che poi anche nello scatto comunque c'ha, poi insomma non dimentichiamo, dobbiamo riconoscere che è stato tanto a ruota, cioè
1: sì, no, diciamo che ha vinto meritatamente Evenepoel, ecco.
2: Ma assolutamente, ecco. Però Giulio anche lì con un po' di disagio, perché lo si capiva, è rimasto giustamente a ruota perché aveva la giustificazione di Scaroni dietro. Mm-hmm. Pertanto, io l'ho detto anche in telecronaca.
1: No, l'hai detto benissimo, l'hai detto.
2: Nel momento in cui passa davanti ai box, non avendo le radioline, credo lo informeranno che c'è Scaroni dietro, a quel punto non tira più. Ma lui non si è limitato a non tirare più, ha voluto spiegarglielo a Remco, mm-hmm. perché è chiaro che insomma in quelle situazioni due corridori di quel livello, cioè non è che uno sta a ruota senza spiegare perché. Quindi ha avuto la possibilità di sfruttare dal punto di vista tattico anche questo vantaggio, insomma aveva sicuramente una freschezza da giocarsi, insomma se l'è giocata bene, se l'è giocata benissimo, perché sullo scatto comunque ha fatto la differenza, anche perché è uscito più veloce da quell'ultima curva rispetto ad Evenepoel, però lo spazio per Evenepoel è stato sufficiente, comunque che mancava il traguardo, per superarlo, ma poi il dettaglio era che l'ha superato con il colpo di reni,
0: mm-hmm.
2: che Evenepoel ha dato, ribadisco, in rete ci sono tante foto anche questa mattina che sono veramente emblematiche, della pochissima differenza sulla linea, che insomma si parla di 2-3 mm, insomma ad occhio nudo impercettibile, ma si vede proprio Evenepoel che lancia la bici sulla linea col tempismo perfetto, cioè nel photo finish, nel fotogramma del photo finish c'è Evenepoel con le braccia allungate e c'è Ciccone con le braccia ancora invece chiuse. L'ha dato dopo il colpo di reni, Ciccone, dopo il traguardo. Insomma,
1: tecnicamente si guarda cosa? Tecnicamente? La ruota?
2: Ma
1: conta la
2: tecnicamente
1: ruota.
2: Si guarda se c'è la ruota.
1: La ruota.
2: La ruota è il tubolare. Praticamente
1: sì, sì.
2: Il tubolare di Evenepoel ha toccato la linea prima di quello di Ciccone, insomma, pertanto, sì, la differenza minima, dico banale, però sostanzialmente c'è un'enorme differenza tra vincere e perdere.
0: Come tu stesso hai detto, poi ho sentito riguardando il finale di corsa su Rai 2, Remco è davvero pistardo, uno che la pista insomma non l'ha mai fatta,
2: pistardo,
0: più o meno.
2: Sì, davvero pistardo, ma la pista non l'ha mai fatta, come non l'ha mai fatta Giulio, però questa cosa gli è riuscita bene. Io non so se ci lavori su questo dettaglio e su questo aspetto tecnico, però nelle corse conta anche questo, insomma. Quindi
0: non dimentichiamo però che quando sono scattati Giulio Ciccone, Remco e Evenepoel in salita a 30 km dalla fine, Remco ha sbagliato un'altra curva e è scivolato a terra, è scivolato, Ciccone è partito anche se un po', non so, titubante, però poi c'è stata questa rincorsa, insomma, e Remco è riuscito a...
2: No, diciamo che Remco è limitata, insomma, cioè non c'è nulla da dire, il Belgio ha fatto una gara, insomma, ha messo in atto il piano tattico che avevano previsto. Mi ha sorpreso non tanto lo scatto in salita al penultimo giro, era abbastanza prevedibile che non aspettasse l'ultimo giro, sarebbe stato troppo rischioso, ma che poi una volta caduto, ripreso, rientrato, Ciccone lì giustamente si è rialzato, perché insomma non aveva senso continuare da solo, che sia partito in discesa e abbia sorpreso ancora tutti a parte Ciccone. Perché in salita, ok, cioè anche Roglic, parlando anche in salita, ha provato lui. No, per carità, insomma, è chiaro.
1: Ha detto che non aveva gambe.
0: Esatto, ha detto che non aveva gambe.
2: Ah, ha detto che non aveva gambe.
0: Sì, ecco,
2: non
0: la TV slovena, sì. Ha ammesso.
2: È chiaro che quando uno ammette di non avere gambe, anche chi gli fa le domande non ha più da fargliene.
1: Ha detto che non aveva gambe e che quindi alla fine verrebbe quasi da dire il decimo posto va bene così. E stessa cosa, Omar Zell ha detto, più di così non potevo fare, tredicesimo.
2: Ah, okay.
0: Quindi non era proprio tanto semplice il circuito, ecco, la salita
2: di Mugello. Non era semplice, la salita era dura, però io capisco, tu non hai gambe, a parte che Roglic al penultimo passaggio ha provato a reagire, a Evenepoel e a Ciccone, anche Ciccone ha perso qualche metro prima di arrivare in cima, insomma non è facile seguire uno come Evenepoel, però poi è scattato in discesa. Io capisco che non hai gambe, ma in discesa, cioè lì si sono fatti sorprendere tutti, capito?
1: Sì,
2: nuovamente, perché cioè lì forse ci voleva, poi magari c'era ancora la salita, un giro da fare, magari poi ti stacca in salita, non hai le gambe, non riesci a tenere il ritmo,
1: sì,
2: perfetto. Però cioè, in discesa cioè, non puoi lasciargli spazio, anche perché Remco è uno che se gli lasci 100 metri non è facile andarlo a prendere, perché è uno che sul passo va come un siluro. Quindi,
1: Remco a 26 anni praticamente potrebbe andare in pensione per quanto riguarda i grandi eventi.
2: Lo ricordiamo.
1: In linea e in cronometro non gli manca nessun oro.
2: Nulla,
1: ha vinto quindi Olimpiadi, Mondiali ed Europei. Quindi sotto questo aspetto,
2: ma lui vuole vincere il tour, lì è un po' più difficile, però lui vuole vincere il tour,
1: a proposito di tour, le immagini che stai vedendo di questi giorni dalla Slovenia, pensi che con queste immagini gli organizzatori del Tour de France siano ancora più convinti di dare la partenza e le prime tre tappe tra tre, quattro anni alla Slovenia? Pensi che queste immagini
2: Allora, dal punto di vista della produzione televisiva c'è stato qualche problema la prima giornata, insomma, che non è stata felicissima, ma insomma era la prima giornata. Il giorno dopo e ieri le cose sono andate decisamente meglio. La Slovenia è un paese assolutamente che merita questa attenzione da parte del Tour de France, non fosse peraltro che insomma c'è un certo corridore sloveno che ha vinto il Tour 5 volte negli ultimi 7 anni, già questo sarebbe, diciamo, un motivo per. Ma poi io credo che ieri, ma anche sabato, nella prova femminile,
1: sì,
2: ci sia stato anche dal punto di vista del pubblico una grande partecipazione, veramente festosa. Non vedo nessuna controindicazione per la presenza della Presidente della Repubblica e Slovenia
0: esatto, col Presidente,
2: cioè,
0: anche
2: la presenza della massima autorità del paese, insomma non è una presenza banale, insomma significa che c'è sinergia tra tutte le componenti, quindi le istituzioni sportive e le istituzioni che governano il paese. Io credo che questi siano aspetti che un'organizzazione come quella del Tour, o come potrebbe fare quella del Giro d'Italia, insomma merita. Ma poi sappiamo bene che la componente economica ha un peso e ha una rilevanza, però insomma dal punto di vista del meritare per ciò che si è visto in questi giorni, dal mio punto di vista assolutamente sì.
1: L'Italia è tornata nuovamente sul podio, non ha vinto come aveva vinto Sonny Colbrelli nel 2021 davanti a Remco Evenepoel, con Giulio Ciccone che ha preso l'argento, Christian Scaroni che ha preso il bronzo. Ma prima di questa gara c'è stato Azzurra Balan che ha vinto il titolo
2: Juniores,
1: figlia d'arte, il papà è stato l'ultimo campione del mondo dell'Italia, Alessandro Ballan, a Varese nel 2008.
0: C'ero, vabbè.
1: C'era.
0: Da tifosa.
1: Parliamo di 18 anni, sì, come 18 anni Azzurra Ballan. È vero che ha vinto tra gli juniores, si sa che poi con i grandi devi fare, però già diciamo questo fatto che un Ballan torna a vincere deve rallegrare.
2: Ma insomma, direi che è curioso. Io ieri, prima di entrare in telecronaca, ho detto, cioè, no, forse l'ho detto anche in telecronaca, cioè, se non ti chiami Ballan non fai fatica a portare, ma era una battuta chiaramente, perché nel frattempo,
1: ma noi sappiamo che
2: titoli di titoli ce ne sono stati, no? In femminile, nelle categorie giovanili, tra gli under 23, insomma, quindi certo manca da 18 anni il titolo più importante, e credo che qualche anno di digiuno ancora dovremmo sopportarlo, sì, finché ci sono questi fenomeni in giro. Però che ci vuoi fare? Purtroppo non il movimento italiano, al di là di anche ieri, l'Italia ha corso da protagonista, secondo me, anche diciamo così, prendendo iniziative che insomma, non erano necessarie, anche sulla salita, fare in prima persona la selezione, insomma, era una cosa che si sarebbe potuto lasciare costantemente al Belgio, che comunque aveva anche la struttura per poter, praticamente abbiamo aiutato il Belgio a mettere in campo la loro tattica, insomma, il loro progetto. Ma al di là di questo, sai, dopo il campionato europeo, fin da subito è stata fatta una scelta da parte della UEC di differenziarsi, perché già è difficile trovare spazio in un calendario intasato ormai, no? Quindi fare gare, una gara che assegna un titolo di 196 chilometri, che non sono una passeggiata, ma non sono nemmeno una distanza da professionisti, insomma, fa enormemente differenza rispetto ad una distanza da professionisti, cioè il detto che fino a 200 chilometri ci stanno tutti o quasi, e oltre invece c'è la divisione tra chi può starci e tra chi non può starci, è la verità, cioè, il ciclismo è questo. Dopodiché, per carità, è una corsa che assegna un titolo, il titolo europeo insomma conta quel che conta, per carità, ogni stagione dopo stagione assume sempre una maggiore rilevanza, però ecco, bisogna fare le dovute considerazioni. Cioè, una corsa per professionisti su questa distanza ha la valenza che ha, quindi dopo c'erano tanti che avevano dato forfè, appunto perché c'è un calendario intasato, e nel frattempo c'erano corse, ci sono corse in Italia importanti, insomma, quindi tra chi è infortunato, ecco, Pogacar non c'era, quindi questa è un'assenza che si è fatta sentire. Pertanto, insomma, bisogna, giustamente, quando si fanno, a mio avviso, delle riflessioni su e si commentano certe cose, non bisogna dimenticare anche questi aspetti, insomma, che nel calcolo generale comunque hanno un peso.
1: Ricordiamo che poi moltissimi erano presenti ai mondiali oltreoceano, certo, in Canada, e voglio non voglio c'è anche il fuso orario.
0: Beh, tutti l'hanno detto un po' nella mixon, l'abbiamo sentito, la difficoltà.
1: Il trasferimento e così via. Per quanto riguarda la lunghezza, posso fare una battutaccia? L'hanno fatto così corta, così voi della Rai fate tutto in diretta e non cambiate rete.
2: No, ma ieri
1: era impossibile.
2: Ti do una notizia, sperando che non ci sia nessun dirigente Rai in ascolto. Era previsto un discreto spezzatino anche ieri. È che dopo l'esperienza della settimana prima lo hanno sistemato per tempo.
0: Meno male.
1: Meno male.
2: Ti dico questo, perché altrimenti da palinsesto originale insomma c'era un discreto spezzatino con discipline che non avevano nulla a che vedere con il ciclismo anche ieri. Invece, grazie, nulla a che vedere con il ciclismo anche ieri. Invece, grazie al cielo.
1: Che poi tra l'altro

0: e a vedere questo campionato europeo che ricordiamo assegna il titolo dal 2016 quando quindi si impose Peter Sagan, certo, quindi siamo all'undicesima volta
1: ce lo racconterà poi nella seconda parte il portavoce Stefano Bertolotti un po' di tutta l'evoluzione di questi europei. L'abbiamo registrato, l'abbiamo registrato. Come il presidente e tanti altri, li sentiremo poi nella terza parte.
0: Comunque volevo dire che nessuno si è mai confermato, quindi sotto questo aspetto c'è possibilità per il 2027.
2: Ma noi abbiamo un discreto feeling con il campionato europeo. Bellissimo. Abbiamo vinto 4 volte su 11 edizioni, diciamo che abbiamo un certo feeling come Italia.
0: Sotto questo aspetto sì. Ricordiamo anche che Remco Evenepoel era vice campione perché l'anno scorso aveva vinto un certo Tadej Pogacar
1: voleva la rivincita.
0: Parlando sempre di ciclismo, solo due parole. Allora, si è ritirato per la Slovenia Mezgec, che tutti ricordano come il primo sloveno a vincere una tappa al Giro d'Italia. E poi si è ritirato e poi si è ritirato un altro grande che a me tanto piaceva, Nairo Quintana.
2: Al Giro dell'Emilia l'ultima diversi anni che non era più Quintana, probabilmente che ti ha fatto appassionare, però insomma
0: era uno diciamo che a me piacciono che sia quanto più ampio il ventaglio di questi corridori che arrivano da tutte le latitudini, e quindi Nairo Quintana era uno di questi rappresentanti che ha dato lustro in Sud America a questo sport. Adesso ti piace questo sistema dell'europeo che fanno prima le corse in linea e poi le cronometro?
1: Da domani ci sono le due giornate dedicate alla crono?
2: Direi che è molto rischioso. Adesso io non so come risponderà il pubblico, ma ho la sensazione che giornate come martedì e mercoledì, gare a cronometro che già di per sé non sono particolarmente spettacolari.
0: C'è Roglic, ha detto che
1: le scolaresche ci saranno lungo il percorso, quindi qualche tifoso ci sarà.
2: Questa è stata questa, ribadisco, una scelta obbligata perché dovevi trovare spazio in un calendario che insomma ci sono. Oggi c'è la Coppa Bernocchi, faccio un esempio, domani c'è la Trevalli Varesine, giovedì c'è il Gran Piemonte, sabato c'è il Giro di Lombardia. È chiaro che eri obbligato, per sperare di avere qualche campione alla partenza, a fare questo genere di scelta per ragioni di calendario, ma non credo che sia questa la nuova formula, diciamo così.
1: Sarà da rivedere,
2: non ha senso. Non ha senso, nel senso che devi fare prima il cronometro e poi le prove su strada. Questa è la logica diciamo così, con cui viene preparato il programma di una rassegna continentale o mondiale. In questa occasione erano obbligati a fare così, per questa ragione, per la concomitanza con tante gare. Insomma, infatti Evenepoel non ci sarà, per esempio nella crono. Ganna non ci sarà per altre ragioni, perché sta preparando i mondiali su pista. Pertanto insomma, ecco, questa era una scelta obbligata.
0: Mondiali su pista, che ricordiamo è la prima qualificazione per andare alle Olimpiadi di Los Angeles. A proposito, tu dicevi di tante gare, si vocifera, si parla che ad eccezione del Tour de France, che ha 21 tappe, Vuelta e Giro d'Italia potrebbero passare a 16 tappe.
2: Guarda, questo è un vecchio progetto che l'Unione Ciclistica Internazionale ha, e mi auguro che non arrivi veramente mai il pazzo che riesce a concretizzarlo, perché sarebbe una pazzia. Sarebbe una pazzia per due comunque grandi eventi, nella consapevolezza che il Tour è centrale, insomma, e nessuno vuole si permette nemmeno di sfidarlo, il Tour de France. Ma io credo prima di tutto che gli organizzatori del Giro d'Italia, quelli della Vuelta, può darsi anche, visto che ASO ha la maggioranza, è proprietaria della Vuelta, insomma, credo che potrebbero essere d'accordo per una ragione molto semplice, insomma, che farebbe ancora più gioco al Tour de France, ma gli organizzatori del Giro d'Italia non accetterebbero mai una soluzione del genere. Una grande corsa a tappe di 3 settimane, farla durare 2 è un'altra cosa. esatto. Un altro ciclismo, e allora

0: Allora cambiamo le regole e diciamo così cancelliamo la storia di questo, di questa disciplina straordinaria. Non ha senso, non avrebbe senso. Mi sconvolge. Mi sconvolge che sia qualcuno che lo pensa.
1: Questa è la cosa, questa è la cosa che lascia scioccati quando è venuta fuori la notizia. Proprio volevo chiederti, Silvio, perché a me mi sembra una cosa assurda.
0: Ma è un progetto che gira da anni, che poi vedendo le reazioni mettono dentro un cassetto, ma che periodicamente tirano fuori.
2: Sì, però per l'anno prossimo hanno accorciato il Giro di Slovenia aggiungendo un'altra tappa. C'è un'altra tappa, un'altra corsa, hanno ideato
1: due
2: un'altra corsa
1: prima, che non arrivo a capire,
2: non ha nessun senso, ma
1: non siamo qui per
2: siamo qui per commentare, ma niente, noi salutiamo il nostro Silvio Martinello, grazie per essere stato
0: grazie
2: con noi,
0: grazie,
2: buon lavoro, naturalmente
0: buon
2: seguiremo
0: lavoro.
2: Ancora le telecronache su,
0: certo,
2: sulla Rai. Grazie, ciao Silvio,
0: grazie.
2: Buona
0: grazie,
2: giornata,
0: grazie, buon lavoro, buona continuazione,
2: grazie. Buon lavoro. Arden, abbiamo ancora qualche minuto, perché come
1: anticipavo prima,
2: poi nella terza parte sentiremo un po' di interviste. No, volevo sapere com'è andata con il calcio in queste giornate, la Nations League, che soddisfazioni ti ha dato?
1: Guarda, più che soddisfazioni mi ha dato uno shock incredibile. Infatti stavo pensando al mio amico Nevio Tic della Voce del Popolo, che era in tribuna a Rujevica a Fiume per Croazia-Inghilterra 0-7. E quindi gli ho anche scritto per fargli i complimenti, perché ha assistito a una partita storica, nel senso che era 96 anni, stiamo parlando dal mondiale 1930, che un vice campione del mondo non perdeva in casa con 7 gol di scarto.
2: Ma è già in bilico la panchina di Slaven Bilic?
1: No, che io sappia
2: no.
1: Ok. Verrebbe da dire quasi un incidente di percorso, e che domani giocano a Spalato con la Spagna, e quindi considerando quanto abbiamo visto all'andata a Siviglia, dove dobbiamo dirlo, c'è stata la standing ovation a Luka Modric quando è entrato in campo all'81esimo minuto. Io non mi ricordo che un giocatore di una squadra avversaria entri in campo a Siviglia, che tra l'altro non è neanche il suo stadio, quando giocava in Spagna, e tutti si alzino in piedi ad applaudirlo.
2: Quindi,
1: sotto questo aspetto,
2: è riconosciuta la grandezza di Luka Modric,
1: che poi si è preso il tempo anche a Rujevica per dire che abbiamo fatto letteralmente schifo e così via.
2: Tutto bene con Boscianza
1: e
2: Sar?
1: Questo volevo dirti. La partita si è giocata alle 18, poi alle 20:45 c'era la Slovenia con la Svizzera, e sapendo cosa aveva fatto la Svizzera, doppio 3-0 nelle prime due partite, temevo che la Slovenia avrebbe fatto la fine della Croazia. Invece la Slovenia ha perso 2-1 e pensa a te, ha perso su, verrebbe quasi da dire, dopo magari anche gli svizzeri avrebbero trovato il gol, però il povero Jan Oblak ha preso un'autorete clamorosa su un suo errore, si è accartocciato sul pallone, gli è passato sotto le gambe, è finito in gol sul tocco di Jancia, cose che in genere non abbiamo visto da Oblak, che poi ha compiuto un paio di interventi pregevoli. E quindi la Slovenia alla fine è uscita sconfitta per 2-1. Domani la Slovenia ha la possibilità, vincendo con la Scozia, che non ha mai sconfitto, 4 pareggi, 2 sconfitte, se vince a Glasgow può chiudere seconda, il che sarebbe importante anche in chiave sorteggio per gli europei del 2028, e in più potrebbe restare in corsa per la promozione nello spareggio con le squadre peggiori del gruppo A, perché la la Nations League, poi c'è la riforma, ci saranno 18 squadre in Serie A, 18 in Serie B e 18 in Serie C, scompare la Serie D. L'Italia
2: che torna in campo questa sera, giusto?
1: Questa sera
2: con la Turchia
1: può chiudere il conto per quanto riguarda il terzo posto nel raggruppamento e restare in corsa per le prime due posizioni. Sembrava un sogno dopo la sconfitta per 2-0 con il Belgio, poi è arrivato il successo con la Turchia ed è arrivato un incredibile, dico incredibile, pareggio 1-1 con la Francia. Si poteva anche poteva anche vincere, come si poteva anche perdere, ma alla fine è finita 1-1 in quel di Parigi con la Francia di Zidane, dove non avrei scommesso un centesimo che finiva in pareggio, tanto, tanto per dire. Intanto devo dire che in queste Nations League mi ha sorpreso la Grecia, che praticamente sta per far fuori la Germania. Hanno pareggiato, Germania, hanno vinto in Germania crisi. E hanno pareggiato 0-0 in casa con i tedeschi di Klopp, che doveva essere il salvatore della patria, e la Serbia che sta perdendo praticamente ogni partita, 4 sconfitte su 4 per i serbi.
2: Adden oggi torna a Zona Sport perché riprende il palinsesto di TV Capodistria.
1: E visto, per non smentirci, avevamo finito l'anno scorso con noi quattro, cioè tutta la redazione in studio con la nostra Jana Belzian, e oggi
2: vi ritroveremo questa sera, ci ritroverete Stancic, Tommaso Magnà e Roberto Siglian con Jana Belzian. Allora vi seguiremo, grazie Arden, al prossimo lunedì.
1: Al prossimo lunedì.
2: Po' di musica e poi arriva la terza parte con le interviste che abbiamo raccolto.
1: Brava Lara che ha lavorato.
2: Alluviale Shinchur, sì, mi sono divertita un sacco. Musica.

0: Uglescheni.
1: Sintonizzati e accordati.
2: E Sombon.
1: La rete radiofonica della radiotelevisione slovena in concerto in diretta audio e video da Lendava Capodistria. 8 emittenti in contemporanea. Mercoledì 7 ottobre alle ore 16.

0: terza parte di Glocal, la radio ciccia ai microfoni, in regia c'è Jure Zoglia. Come anticipato, in questa parte vi faremo sentire le interviste raccolte da venerdì a ieri, prima della partenza della gara Uomini Elite, la gara regina di questi europei tra Lubiana e Shenzhou, quindi anche forse qualche riferimento temporale. Quindi riavvolgiamo il nastro di questi europei a partire con le parole del presidente dell'Unione Ciclistica Europea, Enrico Della Casa. Questo europeo in Slovenia cosa possiamo dire?
1: Ma guardi, noi siamo molto felici innanzitutto per l'accoglienza, perché sia a Shenzhou che anche qui a Lubiana siamo stati accolti benissimo, direi. Un tempo meraviglioso, quindi siamo molto felici. Una grandissima partecipazione, quasi 1000 corridori, cioè 900 corridori, 45 nazioni su 51, è un vero successo. Siamo molto felici di questo.
0: Beh, l'assegnazione naturalmente di questo europeo alla Slovenia ha portato tantissima responsabilità agli organizzatori sloveni. Insomma, lei, come abbiamo sentito, è molto soddisfatto del lavoro svolto.
1: Sì, sono molto soddisfatto perché ho lavorato con delle persone che conoscevo già da tanti anni, e quindi quando hanno preso questo evento 6 mesi fa praticamente, abbiamo costruito con loro un evento che ad oggi risulta essere un successo straordinario.
0: Siamo praticamente a metà oggi, la giornata clou con l'assegnazione del titolo europeo maschi elite, poi una giornata di riposo e la crono, quindi lei sarà qui in Slovenia per tutto il periodo, insomma, di questi europei?
1: Sì, certo, domani giornata di riposo dopo questo weekend molto intenso, e poi ricominciamo martedì con le cronometro, quindi martedì e mercoledì, pertanto sì, siamo qua, tutta l'Unione Europea è qui e niente, ad oggi guardi, non diciamo nulla, però per ora tutto bene, tutto benissimo.
0: Io ringrazio Stefano Bertolotti, portavoce dell'Unione Europea di Ciclismo, un grandissimo piacere averti ai nostri microfoni.
2: Beh, il piacere mio essere qua in questa bellissima località per i campionati d'Europa.
0: I campionati sono iniziati, quanti preparativi per arrivare a questo punto?
2: Preparativi lunghissimi, sotto certi aspetti un po' difficile, un po' challenging come si dice in inglese, ma il risultato lo stiamo vedendo già da questa giornata inaugurale. Possiamo già dire che questi campionati sono un grande successo, preparativi che sono iniziati più di un anno fa con i primi contatti, con tantissimi sopralluoghi per arrivare proprio a questa settimana di, alla fine, di divertimento, perché ormai la stanchezza è finita e ci godiamo anche noi un po' lo spettacolo.
0: Beh, una grande festa anche per la Slovenia, che per la prima volta organizza un evento di questa portata, se parliamo naturalmente di ciclismo.
2: Beh, ormai parlare di grande ciclismo a livello internazionale negli ultimi anni significa soprattutto parlare di Slovenia. È un evento che porta tanto, un evento che indubbiamente in termini di ricadute non solo di immagine, ma proprio in termini di ricadute economiche porta tanto sul territorio, e appunto una grande prima, e ci auguriamo che non sia un'unica prima.
0: Quando si fanno queste scelte così importanti, quindi assegnare ad un paese l'organizzazione di un evento come gli europei di ciclismo, ecco, a cosa si guarda?
2: Ma si guardano tante cose, ovviamente l'organizzazione, quello che c'è dietro, un'organizzazione solida, una federazione solida, un movimento solido, diciamo che tutte le caratteristiche che si cercano per l'organizzazione di un grande evento, una location in grado di ospitare 900 partecipanti, diciamo che tutte queste caratteristiche sono state trovate perfettamente in Shenzhou, in Lubiana, in questo territorio ovviamente.
0: Quindi anche il percorso, insomma, conta?
2: Percorso sì, ogni tanto si trovano dei percorsi differenti anche per favorire diversi tipi di corridori. Oggi, questa settimana, avremo dei campioni sicuramente di alto livello. In alcune edizioni abbiamo avuto dei percorsi pianeggianti, magari per favorire un po' i velocisti, insomma, qua ci sarà da divertirsi.
0: Protagonisti sono i ciclisti, manca Tadej Pogačar. Ecco, un po' dispiace sia gli organizzatori sia tifosi, che saranno numerosissimi in queste giornate sulle strade sia a Lubiana, a Shenzhou e a Mogianza, che è un po' il punto clou di questo europeo.
2: Sicuramente, ci abbiamo sperato fino a ieri, quando si è chiusa la conferma delle nazioni. A parte tutto, la sicurezza e la salute viene prima di qualsiasi evento sportivo, prima di qualsiasi gara di ciclismo. turismo, quindi è anche giusto che Taddei si prenda il suo tempo per recuperare a pieno, anche perché appunto l'aspetta una stagione molto molto lunga, quella che sta di fatto per iniziare, perché ormai si corre per 12 mesi all'anno quasi.
3: Beh, da qui gli europei, i mondiali, anche nelle categorie giovanili, juniores e under 23 saranno i campioni del domani, Stefano.
2: Ma sicuramente ai campionati d'Europa di qualche anno fa abbiamo avuto Remco Evenepoel che ha vinto il campionato junior, lo stesso Tadej Pogacar nel 2016 da junior timidissimo era sul terzo gradino del podio, un po' arrabbiato devo dire in quell'occasione. È un'occasione proprio per conoscere quelli che ritroveremo tra qualche anno sulle strade dei grandi giri, delle grandi classiche.
3: Gli europei insomma si corrono più o meno da una trentina d'anni, la categoria Elite Uomini è stata praticamente introdotta da 10 anni, insomma è stata fatta anche una scelta per far indossare la maglia stelle anche ai professionisti.
2: Sì, esatto, gli junior e gli under 23 correvano da tempo, ci siamo grazie all'allora presidente dell'Unione Europea del ciclismo David Lapartien, che oggi è presidente De Luci, siamo riusciti ad istituire questo campionato professionisti. Inizialmente devo dire c'era un po' di diffidenza da parte degli atleti e delle squadre, era una novità che veniva vista un po' così. Oggi invece abbiamo la dimensione di quanto questo evento sia cresciuto e di quanto gli atleti tengano a vincere questa maglia per tutto l'anno.
3: Allora grazie, buon lavoro.
2: Grazie a voi.
0: In questo fine settimana abbiamo portato ai nostri microfoni anche alcuni membri del comitato organizzatore sloveno, in primis il presidente della Federazione Ciclistica Slovena Andraš Vehovar. Sentiamo cosa ci ha detto.
4: Po mojem Balkane za oboje enako, tako za Zvezo kot za Slovenijo kot tako, eden največjih športnih dogodkov v sploh slovenski zgodovini.
0: Secondo Vehovar vale in egual misura, lo stesso modo sia per la federazione sia per la Slovenia nel suo complesso, è uno dei più grandi eventi sportivi nella storia dello sport sloveno, ci dice, sia per quanto riguarda l'organizzazione sia per quanto riguarda i partecipanti, gli atleti. Bisogna anche considerare che questo evento avrà un impatto un po' più a lungo termine su tutto il movimento, sia per la promozione del ciclismo in sé, sia per la promozione del turismo ciclistico in Slovenia. Sono stati 6 mesi di lavoro davvero intenso da parte di una squadra molto ampia, ricorda il presidente della Federbici slovena. Quindi dopo 6 mesi stiamo letteralmente contando i giorni che mancano alla fine dell'evento perché siamo oramai piuttosto stanchi, le parole di Vehovar. L'atmosfera è ottima, anche il tempo ci sta accompagnando. È davvero un peccato per quanto riguarda Pogacar, d'altra parte il ciclismo sloveno ha molto altro da offrire oltre a Poggi, quindi sia le ragazze sia i ragazzi hanno corso molto bene già a Montreal la settimana scorsa e non ho dubbi che correranno molto bene anche qui sulle strade slovene, le parole di Andraš Vehovar.
4: Cercali zelo dobro tudi doma na slovenskih cestah.
0: Campionati europei, una grande vetrina anche per la promozione del turismo e non solo, un grande lavoro come abbiamo sentito, 6 mesi di intensi preparativi. Sentiamo cosa ci ha detto Tina Novak-Samec del comitato organizzatore sloveno e poi sentiremo anche le parole di Rok Losej.
3: Tantissimi preparativi, ecco, cosa significa questo evento per la Slovenia?
5: Questo evento, si tratta del campionato europeo, è tanto importante per la Slovenia, sia dal parte promozionale e dall'altra parte anche perché si tratta di un grande riconoscimento di tutti gli anni e tutti gli impegni passati e attuali di tutti quelli che lavorano per il ciclismo, quindi non solo per i migliori ciclisti del mondo, siccome abbiamo i campioni come Pogacar, come Roglic e anche Urška e altri, però si tratta anche del lavoro svolto degli anni e anche dei campioni passati.
3: L'impegno della Slovenia abbiamo visto con il Giro, c'è un'esperienza pregressa, appunto come diceva lei, riconoscimento dell'ottimo lavoro fatto, tanto lavoro anche da parte vostra, la parte organizzativa, avete creato questo evento trovando anche un percorso che possiamo dire quasi idilliaco, anche per gli amanti del ciclismo che può essere come dire un suggerimento venire a trovarci.
5: Sì, è vero, questa volta siccome si tratta dei campionati europei le partenze sono a Ljubljana e anche vicino a Ljubljana, a Šenčur dove ci troviamo attualmente. Il percorso è tanto bello, fa vedere la parte, diciamo, di pianura, anche la parte della salita. In questa settimana sono stati veramente tanti ciclisti, non solo dalla Slovenia, appassionati anche da Austria e Italia, che sono venuti a fare questo percorso qua. C'erano tanti ciclisti e tutti volevano provare questo percorso. Alla partenza penso che sono stati presentati ben 54 percorsi diversi, poi alla fine la nazione europea ha scelto questo qua.
3: Grande come dire, anche riscontro mediatico, sappiamo gli europei vengono seguiti da milioni di spettatori grazie alle dirette TV, tra cui anche Rete TV Slovenia, ma anche per l'indotto del turismo, l'impatto di questi campionati su tutto il territorio, Tina?
5: Dalla parte turistica sicuramente è molto molto importante. Come già detto, ci seguono tantissime TV perché abbiamo la diretta di questi campionati qua, e quindi c'è un impegno non solo dalla parte organizzativa ma anche da parte dei comuni e dall'altra parte anche dall'ente slovena turistica. Quindi noi puntiamo tantissimo su presentare tutte le bellezze della Slovenia, e penso che non solo quelli che vengono a vedere dal vivo questi campionati qua, ma anche tutti quelli che seguiranno dalla diretta TV decideranno magari di venire a trovarci, di venire a fare un weekend oppure anche una settimana in Slovenia. Abbiamo tanto da offrire, tante bellezze, e la cosa bella è che c'è tantissima diversità in Slovenia e tutto è vicino. Perciò già adesso, sì, a partire dalla scorso weekend sono tanti che sono venuti in camper già posizionati sul percorso. Quelli più appassionati sono proprio su, sulla salita. Invece si trovano anche tantissimi che fanno tifo anche a partire da Ljubljana fino a qua.
3: Poi abbiamo visto la fan zone, tantissima offerta, grandissimo programma di intrattenimento anche per i tifosi.
5: Sì, perché noi abbiamo le fan zone ufficiali sia a Ljubljana sia qua a Šenčur, però si sono impegnati tanto anche altri comuni. Questo percorso dei campionati passa fra ben 12 comuni e tanti hanno fatto un programma aggiuntivo, magari durante il giorno oppure anche durante la sera. Quindi tante diverse cose, offerta enogastronomica da una parte, dall'altra parte anche animazione per grandi, per i piccoli, e poi la sera i concerti. Io penso che tutte le persone troveranno qualcosa per loro qua, le prelibatezze enogastronomiche che sono anche diverse siccome si tratta di ben 12 comuni, e poi divertimento. È veramente veramente bellissima vista sulle nostre montagne.
3: Rocco Losei, stiamo vivendo appieno questi campionati europei che avete organizzato in maniera eccellente, con l'impegno. Siete un po' stanchi, però ecco, cosa possiamo dire?
6: Fino adesso è tutto ok, speriamo che anche sole sarà fino alla fine, tutto pubblico è emozionata, e anche altre squadre e altri presidenti delle federazioni dicano che questo è un livello di mondiale, no, di europei, però con questo siamo felici, però speriamo che va così fino alla fine.
3: Beh, c'è stato tanto lavoro, come ci diceva ieri Tina, il riconoscimento, l'organizzazione di questo grande evento, riconoscimento del grandissimo lavoro che è stato fatto in questi ultimi anni a livello, insomma, del ciclismo, e voi come organizzatori lo sapete molto bene quanta fatica c'è voluta.
6: È tanta, però non è normale che si fa un europeo così in 6 mesi, no? Noi abbiamo solo 6 mesi di tempo, abbiamo esperienze dalla prima, anche io da Giro e da altre gare, però siamo davvero, anche giorni avevano solo 24 ore, per questo sarà, però dai, siamo lì e e speriamo che va fino alla fine bene.
3: Beh, insomma, per adesso è veramente un bellissimo europeo. Beh, insomma, nominato il giro, mi permetto di chiedere, poi mi risponderà lei, si parla di questa ipotesi della partenza del giro 27 da Trieste con uno sconfinamento anche in Slovenia?
6: Speriamo, perché in ultimi 5 anni è già passato 3 volte, tutte esperienze, anche organizzatori non c'erano niente, è tutto organizzato bene, così speriamo che arriva anche 27, se arriva, perché speriamo che corre anche qualche top corridore sloveno alla Giro.
0: Quindi nei prossimi giorni sapremo di più su questa partenza del prossimo Giro d'Italia da Trieste. Lo sconfinamento in Slovenia, si dice che verrà presentato ufficialmente questo percorso il prossimo 12 ottobre. Naturalmente seguiremo l'evolversi della situazione. Beh, naturalmente abbiamo portato i nostri microfoni anche il CT sloveno Uroš Murn, fermato poco prima della partenza della gara di ieri, Uomini Elite. Sentiremo un breve frammento di questa chiacchierata e poi abbiamo sentito anche Martin Hvastija, in rappresentanza della Federazione Slovena di Ciclismo, ma anche commissario tecnico della Nazionale Under 23. Quindi prima le parole di Uroš Murn e poi Martin Hvastija.
3: Uroš Murn, vivere un europeo in casa, che sensazione è, che emozione le dà?
7: Ah, sì, abbiamo corso anche altre occasioni qua con Giro di Slovenia, però europei è l'unica cosa che non si dimentica mai.
3: Martin Hvastija, un europeo in casa, cosa significa per la federazione, per lei che si occupa anche dei giovani under 23?
8: Ma è una sensazione strana, ma devo dire, anche già l'ambiente stesso, tanta gente. E poi era tanto lavoro, no? Negli ultimi 6 mesi praticamente ogni giorno abbiamo lavorato sul progetto, poi io mi sono tolto un po' responsabilità, le ultime 3 settimane ero fuori con la nazionale, allora quando sono arrivato qua gli ultimi giorni vedo che è tutto pronto, siamo contenti.
3: Abbiamo sentito in questi giorni anche gli organizzatori sloveni, anche europei, sono tutti molto soddisfatti. Ecco, ha ricordato la sua esperienza una settimana fa in Canada con l'Under 23, avete corso, la sua squadra ha corso anche l'altro ieri, insomma, sulle strade qui di casa. Bilancio?
8: Bilancio positivo, devo dire, no? Abbiamo trovato un'altra volta una generazione abbastanza forte. Con Erasmo Valjavec abbiamo fatto anche il risultato che ci ha soddisfatto, allora siamo contenti.
3: Beh, quindi possiamo stare tranquilli per il futuro del ciclismo sloveno, adesso ci sono grandissimi campioni, il futuro è assicurato.
8: Ma ho sempre detto, no? Un altro Tadej non lo troviamo più gli ultimi 50 anni e poi non tocca a noi, no? Mi sembra che sono gli altri che aspettano un fenomeno così, però sì, i ciclisti ci saranno.
3: E beh, Tadej Pogacar manca questo europeo, diciamo che era stato, insomma, fatto su sua misura, ecco, un po' manca ai tifosi, manca soprattutto voi tecnici e agli organizzatori.
8: Sì, ma è inutile piangere, è così, no? Noi abbiamo fatto questo europeo per far vincere uno sloveno e speriamo che vinca ancora.
0: E nella mix zone, sempre prima della partenza in piazza del Congresso Lubiana, abbiamo carpito alcune voci. Vi facciamo sentire due brevi frammenti dello sloveno Matej Mohoric e del veterano azzurro Diego Ulissi.
9: È una giornata sicuramente molto speciale per noi, è un orgoglio. Oggi penso che ci sarà tantissima gente sulle strade e anche per loro è una cosa particolare di poter seguire un evento così importante sulle strade di casa, quindi sarà sicuramente una festa di sport.
3: Oggi correte con una maglia speciale, bianca.
9: Sì, la maglia è bella e vediamo di onorarla al meglio.
3: Le gambe sono al meglio?
9: Speriamo.
3: In bocca al lupo. Grazie.
6: Sono un po' da vecchietto, un po' regista del gruppo e penso siamo una bella nazionale. Circuito finale esigente, si cercherà di fare una bella gara e di regalare belle emozioni.
0: Per chiudere questa parte, lunga parte dedicata ai campionati europei di ciclismo che continueranno domani e dopodomani con le prove a cronometro, dove non ci sarà il campione europeo in linea Remco Evenepoel, il belga dopo la vittoria di ieri, è tornato a casa per preparare al meglio l'ultima gara della stagione, la Monumento che chiude questa annata, ovvero il Giro di Lombardia, che è stata casa di Pogacar nelle ultime edizioni, e ricorderanno gli appassionati la gravissima caduta che ha subito proprio Remco qualche anno fa alla corsa italiana. Quindi noi ci sentiamo proprio per chiudere quello che ha dichiarato Remco alla fine, insomma, della gara di ieri, dopo aver tagliato il traguardo, e poi naturalmente un po' di musica, arriverà la quarta parte di Glocal. È incredibile, devo ringraziare tantissimo i miei compagni di squadra, hanno corso esattamente come avevamo pianificato e considerando la situazione non era affatto semplice. All'ultimo passaggio sulla salita penso di aver fatto un buon attacco, ma sono entrato un po' troppo forte in curva e ho perso aderenza. Forse avrei potuto provare ad andare via proprio lì, ma alla fine siamo rimasti tranquilli e siamo tornati al piano che avevamo stabilito. Poi ho attaccato poco prima della discesa e mi sono ritrovato davanti insieme a Ciccone, a Cico. Abbiamo collaborato molto bene. Nel finale però lo sprint sembrava oramai compromesso, pensavo di non avere più possibilità. Poi a 100 metri dall'arrivo ho visto che aveva rallentato parecchio e sono riuscito a superarlo proprio sulla linea di traguardo. Sono felicissimo e davvero orgoglioso di questa prestazione. È stata una settimana molto difficile per me, soprattutto dopo la delusione dei mondiali. Credo che quella delusione mi abbia condizionato molto più di quanto abbia lasciato vedere. Per questo essere tornato oggi ad esprimermi a certi livelli è un enorme sollievo, e aver completato la mia collezione di maglie di campione rende tutto ancora più speciale. È una sensazione fantastica. Le parole di Remco Evenepoel.
10: To complete my championship jerseys, so yeah, it feels amazing.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

E in questa ultima e quarta parte di Glocal conosceremo più da vicino una volontaria che sta svolgendo un progetto europeo presso l'associazione Pina di Capodistria. Dopo il brano musicale sarà con noi Michela Colorito.

0: E parliamo ancora di giovani in questa puntata di Glocal assieme a una graditissima ospite. Vado subito a salutare Michela Colorito. Buongiorno Michela e benvenuta negli studi di Radio Capodistria.
1: Grazie, ciao Lara, sono davvero felice di essere qui.
0: Michela, ultima settimana a Capodistria, perché da un anno e mezzo fai parte della squadra dell'Associazione Pina di Capodistria, che noi conosciamo molto bene, da cui salutiamo anche il direttore Boro Tierman. Sei a Capodistria, appunto sei all'Associazione Pina per un progetto europeo,
1: sì,
0: Michela?
1: Volontariato. Ho iniziato in realtà con un progetto ESC, European Solidarity Corps, e successivamente si è presentata l'opzione di continuare anche con un progetto Interreg, dato che comunque abitando in Italia era anche di mio interesse. Mi interessa molto la questione della partecipazione giovanile e come trovare delle soluzioni creative appunto alla partecipazione, e abbiamo deciso di estendere un pochino. Per quello sono qui da un annetto e mezzo, ecco.
0: Dicevo l'ultima settimana, come la stai vivendo?
1: Ma allora il momento un po' più di crisi è avvenuto qualche mese fa, quando ho detto ci sono 3-4 mesi, in realtà passeranno come un giorno, e poi soprattutto quando ci si diverte il tempo passa con uno schioccare di dita. Però dai, alla fine adesso mi trasferirò a Trieste, sarò vicina, spero che comunque i contatti con Pina resteranno attivi, perché mi sono trovata davvero bene. È una bellissima organizzazione che tratta di progetti meravigliosi e molto utili per il sociale. Alla fine per quello sono venuta qui e per quello ho scelto loro.
0: Ecco, perché hai scelto Pina? Come è iniziata questa avventura? Cosa ti ha portato qui?
1: In realtà adesso con la mia famiglia abitiamo a Termoli, in Molise. A livello di opzioni lavorative nell'ambito creativo non c'era molto, quindi poi mi sono trasferita a Torino e ho deciso di... non riuscivo a trovare un po' un senso a quello che facevo, nel senso di cosa sto portando alla società. Volevo che restasse qualcosa anche nella microcomunità, e mi sono informata su appunto questi progetti europei, e nella lista di progetti più creativi appunto per la microcomunità è uscita Pina, e ho detto proviamo a informarci. Poi mi sono innamorata dell'approccio scientifico-artistico ai progetti, all'approccio sociologico, anche psicologico, e poi ho cercato immagini di Capodistria, ho detto nel senso insomma si va lì. E ho mandato l'application, è andata tutto bene. Mi avevano preso in realtà anche a Lorca, in Spagna, però ho contattato subito quella che poi sarebbe stata la mia coordinatrice, perché mi sono innamorata di Pina. Posso venire? Ho detto sì, dai, sei a bordo. E quindi sono partita e sono venuta qua.
0: Una scelta, diciamo, anche ben ponderata, affascinata da quello che hai visto solo online, e poi la realtà ha superato le aspettative.
1: Assolutamente, Michela. Sì. Capodistria mi piace tanto come città, è tutto a portata di mano, e in realtà la Slovenia, essendo molto compatta, se si vuole raggiungere un altro centro è molto semplice. E poi comunque, essendo vicino all'Italia, se volevo tornare a casa non era difficile, e ho trovato molti amici. La comunità artistica in città è altissima. E ci sono un sacco di creativi, appunto dalla poesia alla musica, all'arte, alla scrittura. Avete delle menti davvero illuminate e molto interessanti, e quindi ho trovato anche degli amici qui, una specie di seconda famiglia, e poi ovviamente anche da Pina ho trovato dei colleghi meravigliosi, mi sono davvero sentita a casa.
0: Perché Michela, tu sei anche una creativa, sei un'artista...
1: In parte,
0: ecco.
1: Faccio sia progetti artistici che progetti appunto di progettazione visiva. E recentemente ho iniziato anche a portare una delle mie storie in Kamishi Bay, in giro appunto per la costa. Abbiamo iniziato alla spiaggia di Mokramačka, si chiama. Okay.
0: Conosci molto bene la zona.
1: Ho girato un pochino, un anno e mezzo, non tantissimo, ma sono lì, dai.
0: Ti sei integrata molto bene.
1: Ecco. Un pochino, diciamo, sì. Che ho degli amici che ogni tanto mi fermano per strada. Spesso non succedeva neanche in Italia questa cosa.
0: Ti chiedo normali indicazioni un po' dove...
1: ogni tanto, ecco. Però non sono molto brava con lo sloveno, quindi...
0: Vabbè, già la Mokramačka, che è la spiaggia, insomma, cittadina di Capodistria, sì.
1: Uh-huh. Abbiamo iniziato lì con il collega Vidsever, che mi ha dato comunque l'opportunità di provare questa nuova skill, questo nuovo modo di raccontare, perché a me del mio lavoro piace il raccontare storie, e penso che sia proprio un valore aggiunto degli umani come essere. Dobbiamo raccontare storie, dobbiamo ascoltarne anche per crescere e immaginare nuovi futuri, e quindi abbiamo portato le nostre storie, è andata molto bene quest'estate. Abbiamo pensato di riproporlo in italiano, perché sulla spiaggia io l'ho espresso in inglese, e ovviamente insomma un po' di problemi c'erano, E abbiamo detto, ma no, dai, proviamo in italiano in una scuola. Sono entrata in comunicazione con Fulvia Grbaz, in Isola. E lei appunto ha un atelier artistico molto bello anche, e mi ha dato l'opportunità di provare in una scuola, la scuola Pietrocoppo, esatto, dove mi hai trovata, insomma.
0: Ecco dove ho trovato Michela, appunto sulla pagina Facebook della Pietrocoppo, della scuola media, c'è stata anche la presentazione di questa mattinata che hai passato con i futuri educatori, le future educatrici.
1: Anche educatori, c'erano anche dei ragazzi molto interessati in realtà. È stata un'esperienza molto bella, perché diciamo che per formare ogni volta, cioè, ti fa sentire un po' di ansia biologica del come andrà, come non andrà, non si sa, pubblico difficile, pubblico facile, boh, non si sa. E loro erano molto interessati, penso che la cosa più interessante per me sia stata ascoltare le loro domande, vedere anche la luce nei loro occhi quando spiegavo la storia, quando interagivo con loro. E è stato molto... Mi ha ricompensato molto, diciamo, come progettista e storyteller.
0: Quanto è importante anche sviluppare, come dicevi prima, questa skills, insomma, queste anche abilità, il kamishibai, soprattutto anche poi per la prima infanzia, con i futuri educatori,
1: esatto.
0: Lavoreranno con i bambini, quelli più piccoli. Mm-hmm. Quanto è importante anche questa tecnica?
1: Assolutamente. Io per questo motivo ho portato una storia che riguarda appunto l'età prescolare. È proprio una storia che parla di questa bambina, Greta, che ha un piccolo problema. Ogni volta che prova un'emozione forte sparisce e quindi non riesce a socializzare con le persone, ed è il suo primo giorno di scuola. Come fare? E appunto il mio kamishibai dà un po' una soluzione un po' onirica e speranzosa a questo magari tipo di difficoltà che i bambini possono affrontare. E infatti i ragazzi erano molto interessati a questo tipo di storia e mi hanno dato dei feedback molto positivi.
0: In quanto tempo nasce una storia? Quanto lavoro c'è dietro,
1: sì.
0: Michela?
1: Dipende come la si tratta, dato che questa è una storia molto autoriale, non avevo il testo. Ho dovuto pensare appunto a un bisogno, ho dovuto pensare a un target e anche a quello che volevo dire, cioè perché sto facendo questa storia, da dove parte e dove vuole arrivare. E volevo appunto invitare le persone al cambiamento, invitare anche all'apertura, in modo molto semplice in realtà, appunto attraverso delle immagini. Io per questa storia ci ho messo un annetto di ideazione, storyboarding, sceneggiatura, pitch, scrittura e le tavole, però ne vale la pena. Ne vale davvero la pena, soprattutto per in una situazione anche sociale complessa. Penso sia molto importante continuare a proporre degli immaginari più positivi e propositivi alle persone e soprattutto ai bambini.
0: Sei giovanissima, quante storie hai già creato?
1: Ma in realtà tante.
0: E quando hai iniziato soprattutto?
1: In realtà scrivere storie da bambina mi interessava tantissimo, diciamo quando avevo un momento libero o leggevo o disegnavo, scrivevo. E di recente ho iniziato anche a scrivere dei brevi fumetti che pubblico appunto sulle mie pagine social. Sono cose molto personali e cerco proprio di far provare alle persone delle emozioni grigie, diciamo. Siamo in un'epoca in cui si provano molte emozioni bianco o nero, felice, triste, arrabbiato. E in realtà le emozioni complesse, nel senso che sono tante emozioni messe insieme, sono molto interessanti anche per la crescita. E quindi appunto quello che cerco di fare è cercare di solito dico mi piace far piangere le persone, un po' per scherzo, non proprio. Però di solito le storie che scrivo toccano questi temi appunto della memoria, della ricerca del sé, dell'accettazione verso l'esterno e viceversa. E quindi sì, in realtà appunto per rispondere alla domanda, un po' di anni, ho un po' di storie e faccio questo praticamente tutto il giorno. Quando ho un momento libero scrivo o disegno, ecco.
0: Quindi hai menzionato le tue pagine social. Mm-hmm. Anche i nostri ascoltatori possono andare a vedere quello che crea la nostra ospite Michela Colodito. Dove ti possono trovare?
1: Ma in realtà sono su Instagram e appunto cercando Michela Colodito si trova. Il nickname è un po' complesso, è Blue Zone, scritto con l'H, Blue Zone, e appunto è la zona blu. E appunto il blu è un colore che penso mi rappresenti appunto per questo tipo di emozioni e per questo tipo di storie. E quindi sì, su Instagram lì, Facebook alla fine non lo uso granché, e poi beh, LinkedIn, ma quello è solo per, per il lavoro, non per la socialità.
0: Per il lavoro, sì.
1: Esatto. Ho anche il portfolio online, sì, su Behance, e lì carico, diciamo, i case study un po' più importanti. Su Instagram cerco di interagire di più con le persone, su Behance appunto, se si vogliono trovare tutte le descrizioni dei progetti a cui ho lavorato, c'è tutta la descrizione completa, sempre Michela Colorito.
0: E questo è il tuo futuro? Vorresti rimanere in questo ambito?
1: Sì, è già il mio presente da un pochino e sto lottando molto per mantenerlo, perché comunque siamo in un'epoca in cui l'arte, l'espressione, il pensiero sono messi un po' a dura prova. E poi appunto anche con l'avvento dell'intelligenza artificiale bisogna un attimo capire dove ci posizioniamo e cosa facciamo. Però appunto quello che cerco di fare come progettista, da una parte certo risolvere i problemi, ma appunto raccontare storie, e va tantissimo, cioè per fortuna ancora. È bellissimo essere davanti a una platea di persone che ti ascoltano e condividono la stessa storia con te nello stesso momento, e magari la avvalorano anche con proprie esperienze. Anche di recente ho portato un corto animato che ho realizzato durante l'anno degli ESC da Pina, e ho collaborato con questa organizzazione che si chiama Zavod Dobropot, per il progetto Zapisi Spomina. Loro vanno in giro per la Slovenia, collezionano ricordi di persone anziane per lasciarle in eredità alle nuove generazioni. E dato che sono molto appassionata di archivi, appunto di memorie, come ti dicevo, di queste emozioni un po' grigie, ok? Ci sono buttata a capofitto e abbiamo realizzato questo corto animato che stiamo portando in giro. Adesso ho fatto già un po' di tappe, l'altro giorno eravamo a Ilirska Bistrica. Esatto. E abbiamo portato appunto il corto, parliamo un po' del progetto e poi parliamo anche della storia in sé per sé, una storia che parla di bullismo, di senso di colpa e di accettazione. E perché è importante raccontare la propria storia, la propria testimonianza, che appunto ti aiuta anche in qualche modo ad accettare ciò che è successo.
0: Temi molto, molto importanti che poi appunto sono anche spunto a discussioni, a riflessioni, e sì, sempre in lingua inglese.
1: Inglese, a volte italiano, però sì, la quando maggior parte delle volte.
0: Quando la platea,
1: esatto,
0: capisce, no?
1: Esatto.
0: Sì. Un anno e mezzo in cui hai continuato appunto a scrivere,
1: certo,
0: a creare, e anche sei riuscita a realizzare questi progetti anche grazie a Pina. Pina,
1: sì,
0: offriva anche questo tipo,
1: esatto,
0: di supporto.
1: Sì, durante il tuo tempo di volontariato puoi lavorare a un progetto personale. C'è un progetto molto interessante anche di un'altra volontaria che è venuta prima di me, che ha realizzato quello che è il The Sun Fest, il festival dell'illustrazione indipendente a Koper. Appunto durante questi progetti hai del tempo e anche un budget per poter sviluppare le tue idee in qualche modo. Poi ovviamente devi ponderare il tempo, devi ponderare le decisioni, la timeline, però appunto è un'ottima opportunità, soprattutto se lavori nell'ambito creativo, perché spesso appunto magari il tempo è il problema o appunto il networking, e invece appunto facendo parte di un'organizzazione che conosce altre organizzazioni come Dobropot, ha gli strumenti per poterti dare un supporto, perché no? Spero che anche altri ragazzi comunque in futuro siano interessati a progetti simili.
0: Mi dicevi che è già arrivata la nuova volontaria,
1: sì,
0: stai dando qualche suggerimento, indicazioni?
1: Sì, sì, sì, ma soprattutto con la questione della come integrarsi, dove andare, come gestire il workload, e sì, cose molto basic.
0: Perché anche tu hai avuto un mentore, diciamo così.
1: Sì, assolutamente, ma in realtà da Pina tutti sono un po' il tuo mentore, ogni volta che c'è bisogno di qualcosa sono tutti davvero pronti ad aiutarti, pronti ad ascoltare, è davvero un bel ambiente.
0: E c'è anche un altro ragazzo italiano che
1: sì,
0: sta concludendo questa esperienza, più o meno, ha già finito,
1: esatto,
0: però in precedenza è stato volontario presso le istituzioni della comunità nazionale italiana, fatto servizio civile.
1: Esatto, sì, sì, sì, e poi recentemente ha fatto un anno, appunto in concomitanza con il mio, da Zmk, e adesso abita a Trieste, si spera troveremo un appartamento insieme, insomma.
0: E lo salutiamo?
1: Lo salutiamo, Pier Francesco Dogo, sì,
0: bene,
1: sì,
0: non è passato dagli studi di Radio Capodistria e Glocal, ci dispiace, ma forse ci sarà.
1: Magari ci sarà.
0: Ancora un'altra occasione. Ecco, hai ricordato Ilirska Bistrica, tanti appuntamenti, insomma un anno e mezzo, hai avuto tempo magari anche di visitare un po' la Slovenia? C'è stato modo?
1: Sì, diciamo che come personalità mi focalizzo molto sui miei progetti, sui miei interessi, faccio proprio full focus e la mia stanza mi basta di solito, ma appunto avendo incontrato delle persone che poi sono diventate delle amiche abbiamo girato un pochino, ovviamente siamo state a Lubiana, tutta la costa, in realtà poi siamo anche usciti, siamo andati a Vienna per un concerto, è stato molto bello, e

0: di Fulvia è uno spazio molto interessante anche per creativi, per poter realizzare dei workshop, trovare un po' il proprio spazio e imparare appunto skill nuove. Quindi sì, vorrei restare in contatto con loro e perché no, continuare delle collaborazioni sarebbe molto interessante. E sarei molto felice, ecco.
1: Beh, io spero che questo si possa realizzare.
0: Grazie.
1: Insomma, che possa continuare questa collaborazione magari anche con le scuole, portare...
0: Sì, sarebbe molto bello. Adesso sto lavorando già a un altro Kamishibai, è un po' più per adulti, tratta appunto temi di appunto ricerca di sé e accettazione, però appunto è già in essere. Quando sarò a Trieste, ho già detto, la prima cosa che devo trovare è un negozio dove vendono strumenti artistici buoni. Quello sarà il mio primo obiettivo, poi la fumetteria e poi la panetteria, basta, poi sto bene.
1: E poi stai bene.
0: Esatto.
1: Faccio un passo indietro, sì. Magari spieghiamo ai nostri radioascoltatori di cosa si tratta, insomma, il Kamishibai.
0: Sì, ma in realtà è un'arte che viene dal Giappone. Praticamente si inseriscono delle tavole illustrate all'interno di questa scatola, si potrebbe dire di legno, che si chiama Butai, e funge un po' da televisione cartacea, ok? Si portava in giro per raccontare delle storie e spesso si usava anche un po' l'escamotage del cliffhanger, come si dice adesso nelle serie TV, e si lascia la storia a metà così poi devi tornare per continuare ad ascoltarla. E si riempivano le piazze in questo modo, e non è come leggere i libri illustrati, cioè si potrebbe dire che è simile, ma nell'albo illustrato tu hai anche l'indipendenza di andare avanti dietro. Mm-hmm. E quello è molto utile ai bambini per capire per esempio la concezione del tempo, dello spazio, e dargli anche autonomia. Ma col Kamishibai la cosa interessante è non solo la parte di performance, quindi c'è comunque qualcuno che guida alle spalle, cioè non sei tu il protagonista, è la storia e le voci dei personaggi. E poi è interessante anche l'interazione con il pubblico, come rispondono, e in base a come rispondono le risposte possono anche cambiare da parte tua nella storia. Può essere uno strumento educativo, come mi ha insegnato anche Vid, per esempio, si viene usato nei corsi di sicurezza. I ragazzi lo possono usare per fare una presentazione interattiva più interessante di un progetto, un pitch. Quindi sì, è uno strumento che viene appunto dall'antichità, ci sarebbero delle regole più specifiche per utilizzarlo, ma ad oggi può essere utilizzato anche per raccontare delle storie che non vengono comunque dal Giappone, delle storie più personali.
1: La storia alla Coppo l'hai conclusa, quindi non è rimasta in sospeso,
0: no,
1: quindi dovevi
0: conclusa.
1: Tornare.
0: Sì, però potrei tornare con un altro, magari tra qualche mese.
1: Quindi perché no, ben vengano questo tipo di iniziative.
0: Sì, ma infatti mi piacerebbe anche tornare con altri laboratori, perché no? Per esempio ho fatto laboratori di legatoria, laboratori artistici, di collage, di incisione, stampa, ricamo, insomma la palette di laboratori. È molto ampia e diciamo che il limite è un po' la fantasia.
1: Che qui non manca.
0: No, assolutamente, anche troppo. Diamo un freno ogni tanto perché la testa vola, ecco.
1: È bello, eh?
0: Grazie.
1: Molto molto bello, infatti mi ha fatto molto piacere conoscerti, raccontare la tua storia anche ai nostri radioascoltatori, e spesso, come dicevo, ospitiamo i giovani che fanno questo tipo di esperienze, scelgono la Slovenia, Capodistria, per portare appunto a termine o il volontariato o altri progetti europei, quindi è un'esperienza che consiglieresti?
0: Assolutamente, 100%, io penso di essere cambiata molto da quando sono arrivata lì, un annetto e mezzo fa. Sono sempre io, però con qualche superpotere in più, diciamo. Ecco. E poi ovviamente un consiglio è scegliere bene anche l'organizzazione, non andare ovunque. Avevo rilasciato anche una breve intervista da Pina un annetto fa ed è un consiglio a cui tengo molto: fare tanta ricerca sul posto in cui si va e sull'organizzazione a cui si dà supporto, perché appunto si può vincere entrambi e si può creare qualcosa di bello non solo per se stessi ma anche per la comunità di cui si entrerà a far parte, ecco.
1: Michela, noi siamo arrivati alla fine,
0: oh,
1: e quindi
0: già
1: dobbiamo salutarci. Mm-hmm. Si è conclusa questa nostra puntata, è stato un grandissimo piacere.
0: Grazie
1: averti
0: mille.
1: Ai nostri microfoni. Io mi auguro la prossima occasione, quando tornerai a Capodistria, magari appunto per nuovi laboratori, sarai ancora nostra ospite.
0: Speriamo.
1: Noi ti aspettiamo a braccia aperte.
0: Grazie
1: Michela
0: mille.
1: Colorito, grazie.
0: Grazie per l'accoglienza, davvero.
1: A presto, eh?
0: A presto.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: E noi siamo arrivati alla fine di questa puntata di Glocal. Dalla Radarci c'è tutto. Appuntamento al prossimo lunedì.

0: Uglescheni.
1: Sintonizzati e accordati.
2: E Songbon.
1: La rete radiofonica della radiotelevisione slovena in concerto in diretta audio e video da Lendava Capodistria. 8 emittenti in contemporanea. Mercoledì 7 ottobre alle ore 16.

0: Late Night Grooves, la musica serale di Radio Capodistria che ti cambia la notte. A cura di Samuel Simonovic.
1: Benvenuti su Late Night Grooves. Stasera due dischi che parlano di ciò che resta, di ciò che sfuma, di ciò che resiste. Uno arriva da New York, una città che ha imparato a convivere con i propri fantasmi. L'altra arriva da Bristol, la patria del trip hop e delle notti insonni. Due modi diversi di guardare l'oscurità e trasformarla in suono. Prima fermata Brooklyn, A Cloudy Sky, un nome che sembra già un paesaggio. Il suo album In A While This Will All Be Gone è uno di quei dischi che arrivano senza avvisare, inaspettati, preziosi, come un gioiello trovato in una discarica. E sa molto di New York quest'album, quella post-apocalittica, quella che ha visto troppo e ha imparato a convivere con la propria decadenza. Ma non è un disco cupo, al contrario è piuttosto rassicurante, un suono distensivo che scalda i cuori dall'inizio alla fine. L'album si sviluppa quasi come un'inversione di rotta, si potrebbe dire, si parte con toni vivaci, quasi allegri, e poi si affonda lentamente in atmosfere malinconiche. È un lungo percorso emotivo, dall'entusiasmo alla caduta fino al sollievo finale, come una sorta di pomeriggio d'estate che si trasforma in una notte senza che tu te ne accorga, si potrebbe dire. Iniziando dal singolo apripista, To Tell You The Truth, un manifesto quasi, ecco, l'idea di lasciar scorrere la vita osservando le proprie relazioni svanire lentamente, senza un motivo apparente. Le persone che si allontanano, i legami che si sfilacciano, il tempo che passa e non torna più, ma senza dramma, con l'accettazione di chissà che tutto prima o poi finisce. È il titolo del disco, In A While This Will All Be Gone, ecco, anche questo è quasi un mantra, una promessa e una minaccia al contempo. Tutto passerà, le gioie, i dolori, le persone, i giorni, e questa consapevolezza rende ogni momento più intenso, più prezioso e più vivido. Un disco struggente che si colloca tra i migliori dell'anno, un album in cui il tema portante è quello delle relazioni che sfumano e il contestuale tentativo di riparare danni irreparabili. E in questo tentativo a volte si trova la bellezza più inaspettata. Dagli A Cloudy Sky, dall'album In A While This Will All Be Gone, ascoltiamo Hila's Omen, Alge, Down the Drain, To Tell You the Truth, Diffuse, Surf Ihor, e chiudiamo con la lunga Tomorrow Fearstorm. Vi lascio alla musica degli A Cloudy Sky in questa prima parte di Late Night Grooves. Buon ascolto.

E da New York attraversiamo l'oceano e arriviamo a Bristol, la città del trip hop, dei vicoli bagnati e delle frequenze notturne. E se c'è un nome che ha segnato questa città è sicuramente quello di Tricky. 30 anni fa Max Inquay cambiò tutto, rivoluzionò il suono dell'elettronica mescolando hip hop, soul, dub e sensualità oscura che nessuno aveva mai sentito prima. E a 30 anni di distanza Tricky non si è fermato, non rallenta e non si concede il lusso della nostalgia. Il suo 15° album si intitola Different When It's Silent, un titolo che è già un programma perché quando il silenzio arriva tutto cambia, il rumore del mondo si spegne e ciò che resta è la verità oppure la sua assenza. Questo è un disco, cari amici, che si potrebbe definire un ritorno alle radici. Tricky infatti si ispira fortemente alle sonorità post-punk della sua giovinezza con un tocco di indie moderno. Si sente l'influenza dei Joy Division, dei Shoe and the Banshees, di tutta quella scena che ha plasmato la sua adolescenza, ma non è un esercizio di stile ma un atto di sopravvivenza. Paris Maybe, il brano che spicca, oscuro, melodico, naturalmente molto sensuale, l'ho posizionato alla fine della puntata odierna. Molto sensuale, la voce si muove tra il canto e il sussurro, tra la minaccia e la carezza, con un brano che, ecco, ti avvolge come una nebbia che ti entra sotto pelle senza che tu possa farci nulla. Il resto del disco segue la stessa direzione, atmosfere cupe quando serve, ma anche momenti di inaspettata leggerezza. Tricky si mostra nella sua forma più agile, più duttile, come se i 30 anni di carriera gli avessero in qualche modo dato la libertà di non dover dimostrare più nulla. E in questo forse sta la vera forza di Different When It's Silent. Non è un disco che cerca di stupire, ma un disco che resiste alla fine, al rumore, al tempo che passa, come un vecchio amico che sa quando parlare e quando semplicemente stare in silenzio. E così, cari amici, questa notte di luglio con due mondi che non potrebbero essere più diversi si chiude, va concludendo, a Cloudy Sky nella prima parte, che ci hanno parlato di relazioni che sfumano, di tempi che passano, di un'accettazione quasi zen del fatto che tutto prima o poi sarà andato, e poi Tricky, che ora ci ricorderà che il silenzio a volte è più rumoroso di qualsiasi esplosione. Due modi di guardare l'oscurità, due modi di trasformarla in musica, due modi di dirci che la notte in fondo è il miglior posto per capire chi siamo. Vi lascio alla musica di Tricky, in scaletta I Still See Me There, I'm Yours, Be Still in the Pain, I Tried, So Cold e Paris Maybe. Buon ascolto e buonanotte.

Late Night Grooves, la musica serale di Radio Capodistria che ti cambia la notte. A cura di Samuel Simonovic.

inizio straordinario per un programma che inizia il lunedì. I don't like Mondays, non mi piacciono i lunedì. È una cosa che potreste dire probabilmente in tanti, no? Inizio di settimana difficile, inizio di settimana lavorativa, ma almeno dal punto di vista della musica penso e spero non abbiate di che lamentarvi. Siete con Andrea F sulle frequenze di Radio Capodistria, saldamente al comando di questa puntata di pomeriggio ore 4, nella quale come sempre troviamo gli anniversari, i compleanni, le cose interessanti e curiose da ricordare nella storia della musica, anche le novità di questa giornata, in questo caso il 5 di ottobre. Questa settimana e oggi non abbiamo il featured album, l'album della settimana ufficiale, perché verso le ore 17 si collega con noi Bungaro per un'intervista telefonica. Parleremo del suo nuovo album che si chiama Fuoco Sacro, del suo nuovo tour che lo porta mercoledì fra due giorni in quel di Portorose, all'auditorio di Portorose. Ci sono ancora dei biglietti disponibili, ci sono tanti motivi per non perdere questo concerto, ne parleremo appunto con lui. Oltre a ciò tantissima musica, dicevo il compleanno di Robert Frederick Zenon Geldof, nato il 5 ottobre 1951, compie oggi 75 anni, quello che ha lanciato il Live Aid, quello che era il frontman dei Boomtown Rats che cantavano questa canzone, quello che ha fatto dei bei dischi da solista tipo Deep in the Heart of Nowhere, quello che spesso e volentieri è stato protagonista di molte controversie, soprattutto sentimentali, perché non è un personaggio facilissimo, diciamo così. Vi ricordate la sua diatriba con il cantante degli In Excess, Michael Hutchence? Si erano soffiati praticamente la moglie a vicenda e la cosa non finì propriamente bene. Comunque, tanti auguri a Bob Geldof con questo brano che sta bene per iniziare un lunedì, non mi piacciono i lunedì, ma che in realtà racconta una storia tragica, no? Di questa ragazzina che andò a scuola negli Stati Uniti d'America e praticamente riuscì a fare una strage con questa pistola che aveva preso da suo padre, il poliziotto, e quando l'arrestarono, proprio in tempi ancora in cui queste stragi non avvenivano quotidianamente, così purtroppo negli Stati Uniti, ecco, quando l'arrestarono le chiesero: ma perché l'hai fatto? Lei disse: I don't like Mondays, non mi piacciono i lunedì. Una risposta veramente laconica. A proposito di ragazzine e di cose che non ci piacciono, in questo giorno ci lasciava una cantante chiamata Nell Smith, aveva soltanto 17 anni, venne scoperta come fan dei Flaming Lips, stava ai loro concerti nelle prime file con suo papà, cantava i testi di tutte le canzoni, loro la notarono, le chiesero qualcosa e di lì nacque una collaborazione. Una collaborazione straordinaria nella quale fra l'altro rifecero dei grandi brani di Nick Cave, come questa, una canzone per piangere, diceva il titolo del brano originale, The Weeping Song, e quando ci lascia un artista così giovane, indubbiamente i motivi per piangere sono tanti. Fortunatamente almeno la musica che è rimasta dietro di lei ne è un ricordo bellissimo.

Love Me Do iniziava in questo giorno 5 di ottobre 1962, quella rivoluzione assoluta della storia della musica pop, della musica rock, della musica contemporanea chiamata The Beatles. Love Me Do era il loro singolo di debutto e usciva proprio in questo giorno, più che giusto ricordarlo in questo importante anniversario. Dopo che abbiamo parlato di Bob Geldof, anzi Sir Bob Geldof dovrei dire, con la sua I Don't Like Mondays scritta insieme ai Boomtown Rats 1979, che parlava di questa strage nella scuola di San Diego perpetrata da questa ragazzina che disse semplicemente: non mi piacciono i lunedì. Se a voi non piacciono i lunedì, mettetevi tranquilli, ascoltate Radio Capodistra, mi raccomando, non nervi, come si diceva su degli adesivi che si mettevano sul retro delle automobili una volta. Siete con Andrea F su Radio Capodistra 1170 in AM, in onda media, la nostra frequenza leggendaria, la radio con il suono vintage di una volta, 1170 in AM, in FM stereo RDS 97.7, 103.1, 103.6, 97.7, 103.1, 103.6, radio digitale DAB Capodistria, è semplicissimo il nostro nome, il nome di questa bella località sulla costa adriatica, Capodistria, oppure in streaming live, completamente gratuito, niente account, niente registrazione, niente password, niente rottura di scatole, niente perdita della privacy, del tempo, del denaro, www.radiocapodistria, radiocapodistria, tutto attaccato.si. C'è un player, basta cliccare, vi parte la nostra musica in alta fedeltà. Più avanti vi do anche i nostri social. Adesso, dopo che ci siamo sentiti i Beatles, abbiamo anche fatto un tributo a Nell Smith, questa giovanissima cantante canadese che insieme ai Flaming Lips ha fatto questo disco tributo a Nick Cave, e poi è scomparsa proprio in questa giornata del 2024 a soli 17 anni in un incidente stradale. Continuiamo con una band di quelle che in circolazione, se i Beatles fossero ancora in attività oggi, sarebbe una bella battaglia fra loro, diciamo così, per le classifiche. I Beatles non ci sono, fortunatamente c'è Sir Paul McCartney che continua a deliziarci con varie cose, c'è anche Ringo Starr con la sua All Stars Band, e All Stars è un termine proprio appropriato se avete Ringo Starr alla batteria, d'altra parte è già una formazione assolutamente assolutamente stellata, da vedere i suoi concerti con Colin Hay, questo da non perdere. Comunque, dicevo, se fossero in circolazione i Beatles oggi avrebbero una bella battaglia con gli Stones, che sono non solo attivi, iperattivi, hanno pubblicato un nuovo singolo, ma hanno anche già pubblicato un brano che non sta sull'album e che è una chicca rara per molti motivi, ve lo spiego fra un po', ma prima questo singolo, che è una delle mie canzoni preferite del disco e che punta il dito contro Elon Musk e ne parla non male, peggio, lo sbugiarda proprio. Questa è Mr. Charm.

Quando ero giovane volevo andare su Marte, volevo girare con delle automobili particolari, chissà chi potrebbe portarmi nello spazio. Forse quel pazzo, quel mogul pazzo che è Mr. Musk, lo dice proprio senza peli sulla lingua. Mr. Charm, una canzone ironicissima dal nuovo album degli Stones, che dice, a proposito di mogul pazzi, oggi è anche la giornata della scomparsa di Steve Jobs, no, quello di Apple. C'è molti, nelle pagine web che riguardano la storia della musica, inseriscono anche questo. Ora, che io che sappia, lui non è che fosse un gran musicista, non mi sembra che l'Apple abbia fatto grandissime cose per la musica, anzi queste Cyber Corporation, questa cosa di idolatrare, no, questi grandi tecnocrati, non mi sembra tanto adatta. Preferirei sapere magari chi è il signore che si è inventato proprio il CD in casa Philips tanti anni fa, no? Chi era il fonico che per prima ha messo in pratica qualcosa che riguarda la maniera di registrare su un nastro. Forse sono più queste le persone che dovremmo idolatrare, non chi in realtà ha fatto i miliardi trattando poi la musica come se fosse, insomma, un qualcosa di qualcosa che si può spendere un po' come patatine e noccioline, che ha soltanto un valore commerciale, anche quello veramente minimo, tanto che oggi tutti i musicisti ne risentono. Quindi sì, vabbè, memoria di Steve Jobs, Elon Musk che è ancora in circolazione e continua con le sue follie, ma meglio parlare di musica e di musicisti, quelli veri. I Rolling Stones in questo giorno pubblicano anche un nuovo duetto, un duetto che è un inedito, non sta sul disco, si intitola Bad Luck Hideaway, appena pubblicato a sorpresa su tutte le piattaforme di streaming maledetto, del quale stavamo parlando appunto adesso. È il lato B del singolo Mr. Charm, praticamente, se ci fosse il singolo, se ci fosse il vinile, magari l'hanno anche fatto, quelle 4-5 copie riusciranno pure a venderle, loro del resto sono gli Stones. Questa canzone era una bonus track dell'edizione digitale di Foreign Tongues, ma adesso è per la prima volta che esce come singolo ufficiale per il disco, no? È anche un duetto fra Mick Jagger e Keith Richards. Direte, ma cantano insieme da una vita? Sì, cantano insieme sul palco, Keith Richards fa i corretti, ma proprio duetto è soltanto la quarta volta nella storia degli Stones. Ora, se pensate che gli Stones esistono circa dal 3000 avanti Cristo, allora probabilmente è un avvenimento abbastanza storico. Il primo di questi duetti era nel 1967, Something Happened to Me Yesterday, e adesso c'è questa, una canzone molto bella oltretutto, si intitola Bad Luck Hideaway.

Bad Luck Hideaway, la quarta volta nella storia degli Stones che c'è proprio un duetto vero e proprio fra Mick Jagger e Keith Richards. Bella questa, un inedito pubblicato a sorpresa sulle piattaforme di streaming in questi giorni. Iperattivi questi due signori, uno 83 anni, l'altro 82, che il cielo ce li conservi a lungo. Allora, in questa giornata voglio ricordare anche un signore di una band chiamata Pentangle. C'era un loro bellissimo disco intitolato Basket of Light che usciva nel 1969, fra le altre e tante cose. Burt Jansch, questo era il nome del loro chitarrista, musicista, cantante, compositore e membro fondatore dei Pentangle, che ci lasciava in questo giorno del 2011 a 67 anni. Era nato il 3 novembre 1943. Per ricordare Burt Jansch, per ricordare i Pentangle, Sally Go Round, una canzone quasi tradizionale in realtà, è un successo delle Jeanettes, uno di questi gruppi vocali al femminile degli anni 60, dei primi anni 60, trasformata da tantissimi artisti, anche dai Pentangle, che in questo album la trasformavano nella dolcissima Sally Go Round the Roses, che ci accompagna alle news delle 16:30 per chi ci segue in diretta.

Che inizio al fulmicotone adesso per la seconda parte di Pio 4, pomeriggio ore 4 con Andrefe sulle frequenze di Radio Capodistra, che già vi ho ricordato in streaming live gratuito www.radiocapodistra.si, radio digitale DAB Capodistria, su Facebook Radio Capodistria Musica. Schiacciate un bel like, un bel mi piace, state ascoltando gli ACDC, se non siete motivati adesso allora veramente neanche un'iniezione di adrenalina vi aiuta. E naturalmente se cercate il sottoscritto, che su Facebook non c'è ma mi trovate invece su Instagram o su Twitter, potete, cioè su X, potete cliccare su chiocciola This is Andrea F, tutto attaccato, F finale in lettera, chiocciola This is Andrea F, e invece noi su Facebook Radio Capodistria Musica. Perché gli ACDC? Beh, una grande canzone, queste campane infernali ci stanno bene, dopo le notizie di questi tempi ci stanno bene ogni giorno, ma anche perché questo è uno dei primi grandi successi, che è la traccia di apertura di Back in Black, che era praticamente il settimo disco degli ACDC, era il disco del ritorno dopo la morte del cantante Bon Scott, ed era primo con il nuovo cantante, questo nuovo cantante che naturalmente oggi festeggiamo, Brian Johnson, perché Brian Johnson in questa precisa giornata nacque e quindi noi festeggiamo il suo compleanno nel giorno di oggi. Tanti auguri a lui, mi sembrava giusto, non c'è che l'imbarazzo della scelta per quel che riguarda la potenza, no, degli ACDC e la potenza della sua voce. Lui è nato il 5 ottobre 1947, quindi 79 anni oggi, non c'è che l'imbarazzo della scelta, dicevo, ma questa mi sembrava particolarmente indicata. Continuiamo a roccheggiare, perché se vi ricordate di una band chiamata The Presidents of the United States of America, proprio così, i presidenti degli USA, erano un trio stranissimo in cui quello che suonava la chitarra aveva su delle corde per basso, ma mi sembra ne avesse solo tre, quello che suonava il basso aveva solo due corde, per cui insomma molto minimal come formazione, con dei suoni distorti e un groove tiratissimo. Erano un trio, divennero popolari nel 1990 per singoli come Lump, quello che ci ascoltiamo adesso intitolato Peaches, perché oggi è il compleanno del chitarrista di questa band, Dave Dederer, un personaggio originale, non annoverato fra i grandi di chitarristi da rock. Oggi ci sono un sacco di chitarristi da ricordare, fra questo ci dipaneremo adesso nei nostri prossimi minuti, ma dicevo, secondo me uno che vale la pena ascoltare, con un gruppo con un sound che vale la pena ascoltare, un suono diversissimo fra tutte le cose che accadevano negli anni 90, quello dei presidenti degli Stati Uniti d'America e le loro pesche, cioè Peaches.

successone del 1996, non era male questa Peaches, Presidents of the United States of America. Sono andato a guardare bene questa cosa degli strumenti. Allora, funzionava così, che uno di loro, il componente di questa formazione che veniva considerato ufficialmente il, diciamo, bassista del gruppo, cioè Chris Bellew, suonava quello che loro definivano il git bass, cioè il chitarra basso. In realtà erano entrambe chitarre, però questo veniva suonato attraverso una... Aspettate, sto facendo confusione. Questa chitarra veniva suonata attraverso un amplificatore per basso ed aveva tre corde di basso tese sopra. Ci stavano a malapena, ma ci stavano. Quindi veniva utilizzata come se fosse un basso, ma era una chitarra con corde di basso. L'altro invece aveva un basso con soltanto due corde, tanto per limitarsi un po'. Anche questo suonato attraverso un amplificatore di basso, però con pedali ed effetti da chitarra. Uno era il suo git bass e l'altro era il bass sitar. In realtà tutti e due non erano né basso né chitarra, ma il suono un po' era questo. Interessanti questi, interessanti. Dicevo di chitarristi importanti come Dave Dedder da ricordare oggi. Indubbiamente il più importante di tutti è un signore che in questa precisa giornata di un lontanissimo 1966 fondava una band che avrebbe cambiato per sempre la faccia della musica, la storia della musica, letteralmente. Difatti il 5 ottobre 1966 il da poco arrivato a Londra Jimi Hendrix suonava per la prima volta ufficialmente insieme ai musicisti che aveva scelto per la sua band per accompagnarlo dopo una serie infinita di audizioni molto strette, in tempi stretti, perché aveva un visto che gli permetteva di stare in Inghilterra solo per 5 giorni, quindi dovevano trovare un motivo per farlo restare in tempi veramente brevissimi. I musicisti erano Mitch Mitchell e Noel Redding, insieme avrebbero formato la Jimi Hendrix Experience, che ufficialmente suonava insieme per la prima volta oggi. Avrebbero rivoluzionato la faccia della musica, il suono della chitarra per sempre. Avrebbero cambiato anche la maniera di immaginare la dinamica soprattutto fra batteria e chitarra, con Mitch Mitchell che era in realtà un jazzista e seguiva le evoluzioni hendrixiane, mentre Noel Redding con questo basso granitico e distortissimo teneva praticamente le fondamenta granitiche proprio della formazione, delle loro sonorità, e si capiva già da alcuni dei primissimi singoli infuocati come appunto Fire.

queste frasi che Hendrix pronunciava che mandavano in visibilio le ragazze, beh, di quella volta, degli anni 60, ma anche poi degli anni successivi, non scherzava anche all'inizio degli anni 70, e il mito anche di questo sex appeal hendrixiano è continuato nel tempo con la potenza della sua band, la Jimi Hendrix Experience, che per la prima volta suonava insieme oggi. Per loro sarebbero impazziti, beh, musicisti di tutto il mondo, perché musicalmente il livello era altissimo, ma come dicevo, anche ragazze di ogni dove, comprese le ragazze americane. American Girls, un singolo di successo dei Counting Crows. Vi dicevo che ci sono un po' di chitarristi che voglio ricordare oggi. David Bryson, classe 1961, è una delle due chitarre dei Counting Crows. Mr. Jones, grandi successi, album belli come Recovering the Satellites, Accidental in Love, nella colonna sonora di Shrek, mi sembra, qualcosa del genere, ma anche singoloni tutto sommato pop, pur conservando il loro rock molto americano, come questo, American Girls.

Yeah, veramente, sono i Counting Crows, un sacco di brani belli nel loro repertorio. Già il primo disco, August and Everything After, aveva canzoni secondo me bellissime come Around Here, All My Friends and Lovers. Ci sono veramente tanti brani che mi piacciono, anche di quelli che non sono stati singoli. Un po' insofferente, insopportabile il loro cantante Adam Duritz, che ha pure una biografia abbastanza tormentata, pieno di storie burrascose con modelle, perché se non sono super belle lui non le vuole, però insomma, quando si mettono a fare musica, perlomeno sono fra le migliori cose del rock statunitense autorale contemporaneo, ricordati oggi nel giorno del compleanno del loro chitarrista. Vi ho detto, ci sono molti chitarristi da ricordare oggi. Per esempio, si potrebbe anche ricordare una chitarra pazzesca che fece parte di una formazione chiamata Motorhead. Ecco, voi Motorhead li conoscete per Lemmy, però c'era non soltanto lui, c'era anche Eddie Clark, per esempio, la chitarra, fece parte dei Fastaway e dei Motorhead, viene considerato uno dei membri classici del gruppo insieme a Lemmy stesso e a Phil Animal Taylor, questo batterista che quella volta fu una delle formule esplosive di questa formazione. Poi c'è anche un altro personaggio, si chiama Tal Ross, chitarrista ritmico dei Funkadelic per esempio, poi c'è la chitarra dei Maroon 5, insomma veramente tanti chitarristi nati il 5 ottobre. Ecco, se avete un bambino che sta nascendo oggi, dategli una chitarrina in mano prima o poi, perché può darsi che le cose portino bene. È anche il compleanno di uno dei chitarristi di una band chiamata Baby Shambles, Patrick Walden. Ci ha lasciati invece il 20 giugno 2025 all'età di 46 anni. Baby Shambles ci accompagnano a quello che sarebbe lo spazio del featured album, ma che oggi è lo spazio dell'intervista con Bungaro, che sarà con noi in diretta telefonica, con una canzone che dice Carry On Up The Morning, cioè continuate anche lungo la mattinata. La mattinata è passata, siamo già nel pomeriggio del lunedì. Alle volte invece si arriva fino al pomeriggio per riuscire a svegliarsi in questi inizi di settimana difficili, no? Quindi restate qui su Radio Capodistra, che musicalmente perlomeno e come atmosfera ci pensiamo noi.

0: Lo so che molti di voi hanno riconosciuto la voce di Bungar e molti hanno riconosciuto Once in a Lifetime, Talking Heads, da quel grande disco che era Remain in Light, 1980, ma questa è una versione di Bungar di tanti anni fa che risale all'epoca dell'inizio della nostra amicizia e conoscenza, che era anche l'epoca di canzoni come questa o di Voglio una radio nel 1994, pensate quanti anni sono passati. E Bungar adesso è con noi in diretta sulle frequenze di Radio Capodistria. Buon pomeriggio, amico mio.
1: Ehi, caro, come stai? Mi sono tirato in faccia nella prima versione, così, non tanto tempo. Voi riuscite a sentirmi bene?
0: Ti sentiamo malissimo, ti sentiamo molto disturbato, sembra che ci sia poco campo dove ti trovi in questo.
1: Io mi sento disturbato, capisco per te.
0: Mi dispiace, ti sentiamo veramente male. Allora, senti, prima di iniziare a parlare comunque del tuo ritorno in quel di Porto Rose, del tuo album Fuoco Sacro, del Fuoco Sacro Tour, del quale ci sarà una data proprio questo mercoledì 7, direi che magari mentre tu forse vedi se trovi una posizione con un po' di campo migliore, noi ti richiamiamo, ci ascoltiamo un brano da questo disco che pochi magari hanno sentito per il momento per radio, che è una tua collaborazione bellissima con Jovanotti.
1: Non capisco perché.
0: Si sente veramente, veramente male. Andiamo a ascoltarci questo brano insieme a Jovanotti e poi ritorniamo a richiamare Bungaro.

piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone da qui. Ho conosciuto la costellazione da qui.

0: Guarda stelle, Bungaro. Allora è andato storto tutto quello che poteva andare storto, non c'era linea, non ci sentivamo, era tutto distorto. Poi al posto di il brano nuovo è partito Guarda stelle, che però penso abbia rimesso ordine adesso nell'universo delle connessioni astrali e stellari. Abbiamo Bungaro al telefono. Ciao Bungaro, buon pomeriggio.
1: Io ti sento bene adesso.
0: Benissimo.
1: Diciamo che abbiamo rimesso a posto le costellazioni, va?
0: Esatto, riordinato le costellazioni. Allora io ho iniziato con Apri le braccia, che ci ha portati indietro nel tempo, dicevo all'epoca dell'inizio della nostra conoscenza e amicizia, che era di brani come questo, erano brani come Voglio una radio, per cui sono veramente tantissimi anni che noi ci conosciamo e tantissimi anni che tu continui a fare grande, grande musica.
1: Sì, e tantissimi anni che voi la sostenete, e questo per me prima di tutto è un atto di gratitudine nei vostri confronti, e perché vedo anche che non avete mai mollato il mio percorso, il mio viaggio artistico, umano, e questo anche è reciproco da parte mia. Però siamo, come dico io, godiamo di buona salute artistica, vuol dire che in questi anni abbiamo così, c'è stato tanto coraggio per poter fare con determinazione e con grande lucidità questo bellissimo mestiere che è quello della musica.
0: Esatto, Guarda stelle tu l'hai portata a Sanremo, sul palco di Sanremo nel 2004, fu un'esibizione bellissima. Chi è curioso sappia che se va su YouTube e scrive Bungaro Portorose o Bungaro MMS, vedrà la tua performance all'Auditorio di Portorose di quest'estate, in cui hai fatto di nuovo una Guarda stelle da brivido, un momento, direi io, e lo dico come uno che ha fatto televisione per decenni, televisione musica, di alta televisione musicale, lasciatemelo dire, proprio curato benissimo anche dalla regia di Tina Novak, dalle luci, ragazzi della grafica, ma poi la tua performance con questa voce spaziale, tu da solo con la chitarra, è stato un momento da brivido. Non so come l'hai vissuto tu, ma qui è stato un momento
1: da
0: brivido.
1: Io l'ho vissuto in maniera magnifica, perché poi c'era una scenografia, c'erano delle luci, un palco pazzesco, e poi devo dire che anche dei musicisti molto potenti sul palco, quando abbiamo poi fatto insieme Il mare immenso, c'è stato un momento bello. E poi ho notato che c'era un'organizzazione, un'accoglienza fuori dal comune, perché non sempre si arriva nei posti e ci si trova in un ambiente così professionale, così delicato, attento. Ma io non avevo dubbi, conoscendoti da tanti anni, non avevo dubbi proprio, e non ho dubbi neanche per il mio ritorno mercoledì 7 all'Auditorium di Portorose. Sono sicuro che sarà tutto eccellente, non vediamo di arrivare con la mia band, con questo concerto che è veramente molto potente, molto commovente, divertente. Spero di abbracciare più gente possibile, perché per me è anche una scommessa, perché ho voluto per scaramanzia far partire il tour da Portorose. Il tour invernale parte il 7 e apriamo le danze ufficialmente da voi a Portorose.
0: Beh, bellissima questa cosa, perché poi fra l'altro volevo sottolinearla a beneficio dei nostri ascoltatori in Friuli Venezia Giulia: nella prima parte del tuo tour, quella estiva, non ci sono state date vicine a noi, la più vicina era Milano, adesso c'è Portorose. Io non so se hai in piano date in Friuli Venezia Giulia, ma non è che sia una data accessoria, tipo eri a Trieste, avevi un day off e sei venuta a Portorose, è proprio la partenza del tuo tour, giusto?
1: No, io ho voluto veramente, lo dico sul serio, perché si partiva da ottobre, poi andremo avanti per Milano, ci ritornerò, ma diciamo la data più vicina è Milano, al 10 di gennaio al Bonnotto di Milano, però non ci sono altre date lì vicino, e ti dico la verità, sono molto contento, perché sono sicuro che sarà una data, un concerto indimenticabile.
0: Benissimo, allora un invito a vedere questa ghiotta occasione di vedere Bungaro dal vivo, dove ci sono i brani del tuo album Fuoco Sacro, del quale parliamo adesso. Io già prima annunciavo, non è partita, ma la facciamo partire adesso, questa straordinaria collaborazione che c'è sul disco con Jovanotti, con una canzone che secondo me di qui a poco diventerà un singolone. Ne parliamo fra un po', ma adesso ce l'ascoltiamo. Questa è La Lontananza. Resta con noi, Bungaro.
2: La vita come un mare, le onde quando sono di meno e quando sono di più. La vita giornalmente come un mare.

0: lontananza. La lontananza.
1: La lontananza, Bungaro featuring Jovanotti, da quel bellissimo album che è Fuoco Sacro. Rispondo subito a due ascoltatori. Mi ha scritto Marco sul mio Instagram chiedendomi: ma c'è questo disco? E io, sì, certo che è uscito. Fuoco Sacro c'era per tutte, c'è anche questo bellissimo brano. Questa collaborazione con Jovanotti. Mi ha scritto Eva invece chiedendomi: ma i biglietti si possono acquistare dall'Italia? Assolutamente sì. Andate sul motore di ricerca, scrivete Bungaro Portorose e vi arriva subito. Ugualmente, se andate su YouTube, trovate la sua performance live al Festival delle Melodie del Mare e del Sole e trovate anche chiaramente la guardastelle sanremese. Ma parliamo di questo disco. Qui c'è il dialetto brindisino che è bellissimo. Tu, quando sei stato in concerto qui per Radio Capodistria, avevi questa figura, questo fil rouge del bungarino, il piccolo bungaro che portava attraverso quel discorso a ritroso nella tua storia e nelle tue canzoni. Anche in questo concerto c'è un fil rouge o è diverso?
2: No, c'è. Allora, in questo concerto c'è il passato, il presente e il futuro, e diciamo che Fuoco Sacro riprende alcune cose dal passato, nel senso che è un disco nuovo, però non posso non prendere canzoni, è uno spettacolo dove non possono mancare certi momenti forti, come per esempio il pezzo di Tolkienetz, che è stato riarrangiato in una maniera pazzesca, vedrai, c'è molto potente con i musicisti, è tutto molto originale, è tutto più rinnovato, ecco. E chiaramente arriviamo poi a Fuoco Sacro, dove ci sono molte canzoni dell'album che suoneremo, e ci sono anche delle novità. E il piccolo bungaro non mi molla perché a un certo punto lui vuole esserci sempre, e chiaramente non potevo lasciarlo fuori, perché è il colpevole della mia carriera, della mia, diciamo, un buon colpevole è stato questo bambino, quel fuoco sacro che mi, esatto, da bambino era dentro di me e che continua a ardere, ma anche ad amare questo mestiere che è troppo bello. Tu lo sai, Andrea, quanto io lo faccio con amore, con passione, e solo così ne vale la pena farlo, perché poi il pubblico se ne accorge, si accorge di cosa succede sul palco, si accorge della sintonia che si crea immediatamente tra te e il pubblico, e questo è per me fondamentale.
1: No, questo è verissimo quello che stai dicendo. Poi, fra l'altro, io so che il bungarino, il bungaro bambino, ti ha portato ad avere una connection particolare con Domenico Modugno. Non la svegliamo, perché insomma chi vedrà il concerto probabilmente ti sentirà raccontare, immagino, anche di questa cosa, giusto?
2: Invece ci sono tante novità, devo dire. C'è un bel viaggio anche tra proiezioni, video, è un bel viaggio da fare insieme, veramente.
1: E invece, parlando di musicisti e della band, con te sul palco c'è Marco Pacassoni, noi l'abbiamo visto anche qui a Capodistria. Adesso, la cosa incredibile è che si dice, in genere per fare una sviolinata si dice musicisti di calibro internazionale, ma Marco Pacassoni è un musicista fantastico, uno che suona il vibrafono, viene invitato a collaborare con musicisti come John Patitucci, come Alex Acuña, e uno che va ai festival jazz dall'Italia all'Australia, da Hong Kong agli Stati Uniti, alla Cina addirittura, quindi non lo diciamo solo per dire. Però non è il jazzista che arriva e fa la solo bello per gli intenditori, è uno che ha anche una sensibilità pop, e lui in questo suo strumento che sembra una costola di dinosauro, enorme questo vibrafono,

0: i musicisti, no? Che sono tutti polistrumentisti, come lo è anche Marco, che è batterista, che è percussionista, pianista. Cioè, sul palco ho dei musicisti che conoscono molto bene gli strumenti. E poi un batterista pazzesco,
1: Ivo Parlate,
0: sì, lui è stato il batterista per tanti anni di uno dei più grandi jazzisti napoletani. Oddio, adesso non mi sta venendo in mente il nome, perdonatemi, l'influenza che sta andando via finalmente e mi ha portato via un po' di memoria, Daniele Sepe, okay. E poi un bassista acustico che ha lavorato tanti anni con Lucio Dalla, ha fatto tutti i progetti di Fado con Dalla. Però sono musicisti e persone meravigliose, sia umanamente che artisticamente. Io sono molto orgoglioso di aver poi ho un ingegnere del suono pazzesco che chiaramente viaggia con noi, e è una bella carovana di persone che quando siamo insieme si capisce che c'è una grande stima reciproca.
1: Esatto, chi si immagina un concerto cantautorale? Beh, ci sarà lui con la chitarra, sì, lui con la chitarra una parte, però c'è questa grandissima band, Ivo Parlati, Matteo Moretti, Antonio De Luisi e Marco Pacassoni, per cui al gran completo mercoledì 7 a Portorose. Ascoltiamoci un pezzettino di Brisa Morena e poi torniamo ancora un attimo prima di salutarci. Resta con noi. Brisa Morena è stato il primo singolo estratto da Fuoco Sacro, una canzone che anche radiofonicamente ha fatto di tutto e di più, e penso che a Bungar abbia portato grandi soddisfazioni.

0: diventa magia.
1: Da Rio a San Paolo a Bahia, questo fascino per il Brasile, per l'esotico. D'altra parte Bungar ha collaborato non solo musicisti italiani come Ornella Vanoni, Fiorella Mannoia, Malika Ayane, scritto per loro, per Giusy Ferreri, per Eros Ramazzotti, Marco Mengoni, ma anche Alejandro Sanz, Jacques Morellenbaum, Anna Carolina. Ha avuto una nomination per un Latin Grammy con Ivan Lins, per cui insomma questo elemento esotico c'è sempre stato e lo troveremo anche nel concerto di Porto Rose. Ma al di là dell'esotico, una delle cose più esotiche che può capitare a un musicista italiano è quella di ricevere un premio alla carriera intitolato a David Bowie. A Bungar è toccato questo onore poco dopo essere stato da noi a Porto Rose quest'estate. Felicitazioni e complimenti ancora, Bungaro.
2: Guarda, un premio inaspettato. Io pensavo fosse uno scherzo, perché quando mi è arrivata la mail dall'America, io dico, ma qualcuno si sta divertendo, perché poi i premiati erano Kevin Stesi, Bocelli, poi c'era un'altra grande star che non mi viene adesso in mente il nome, spagnola, e poi c'era una descrizione tutta in inglese sul mio percorso artistico, la coerenza, tutto. Ma il premio, quando poi ho letto che premio era, a prescindere dal fatto che era già emozionante avere il premio alla carriera così, no? Il premio è un premio di Andy Warhol, le stelle di Andy Warhol, un'opera
1: originale,
2: unica,
1: oltretutto, giusto? No?
2: Originale del 1977, che custodisco segretamente nella mia stanza su, perché sai, non capita tutti i giorni. Però questa cosa mi ha fatto capire che c'è attenzione.

0: Alla fine, quando tu poi Guardastella un po' ha fatto il giro del mondo, è arrivata dappertutto, è stata cantata, duettata con Yusuf Undur, è stata fatta da Daniela Mercury, diciamo che sono quei piccoli miracoli che credo di meritare, perché poi dopo tanti anni un premio alla carriera così mi mette veramente tanta forza, tanto coraggio per continuare a progettare, a fare cose belle e a suonare dal vivo, perché prima parlavi di questo spettacolo, no? A detta di tutti i giornalisti, perché noi abbiamo debuttato a Parigi la scorsa primavera, poi siamo stati qui a Roma, diciamo quei 7-8 concerti fatti, quasi tutti dicono che questo è uno spettacolo internazionale, uno spettacolo un po' diverso dai soliti, e questa cosa mi fa piacere, perché questo amore per non solo per il Brasile, per la Francia, per l'Inghilterra, e per tutta quella musica particolare, per il Giappone, un po' la ritrovi in questo spettacolo, ritrovi questo mio gusto musicale, curioso, e c'è veramente da divertirsi sul palco, sinceramente.
1: E per vedere tutte queste cose, questa spruzzata di internazionalità, questo artista premiato con il David Bowie Career Excellence Award, per sentirci Fuoco Sacro e Guardastelle dal vivo, appuntamento mercoledì all'Auditorio di Portorose. Bungaro, grazie, e noi ci vediamo mercoledì. Portaci L'amore che serve, che è il brano con il quale ci salutiamo. Grazie di essere stato con noi.
0: Ok, grazie a voi, un abbraccio forte.
2: Immagino un mondo coi cani che sanno parlare, chissà quante cose anche loro vorrebbero dire, colpire la violenza con la tenerezza, che il tuo miglior nemico è solo l'ignoranza. Uscire di casa ed avere una vita normale, che a volte ho bisogno soltanto di stare bene. Sentirsi felice è la cosa più bella del mondo. Sentirti felice è la cosa più bella del mondo.

plastica e tutto il mercurio, proviamo a nuotare. È tutta la vita che siamo, gli errori del mondo.

Non conoscerete mai l'inferno della solitudine se sapete usare bene le metafore. Metaphor, singolo degli Sparks, molto bello, molto intelligente, di questo grande gruppo dell'art pop internazionale, il 2006 dal loro album Hello Young Lovers. Ascoltato oggi perché in questo duo dei fratelli Ron e Russell Mael, oggi è il compleanno di Russell Mael, nato il 5 ottobre 1948, la voce principale degli Sparks. Oltretutto, singoli che ricorderete sono forse altri, quelli degli anni 70 come This Town Ain't Big Enough for Both of Us, Beat the Clock per esempio, e questa famosissima Number One Song in Heaven, una specie di paradisco, di brano di paradisco music, diciamo così, perché trasformata da loro in collaborazione con il grande Giorgio Moroder fra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. Siamo ritornati così alla musica a pomeriggio alle 4, dopo una mezz'ora, dopo le news per chi ci ascolta in diretta. In nottetempo invece ci siamo arrivati dopo la grande musica di Bungaro, che ringrazio per essere stato con noi in diretta telefonica per parlarci del suo nuovo album Fuoco Sacro e del Fuoco Sacro Tour, il tour di presentazione del disco con la sua band di Quattro Elementi, che riparte proprio da Portorose questo mercoledì. E ci sono ancora, come dicevo, i biglietti. Voi basta che cercate Bungaro Portorose, trovate sia questo, e se cercate su YouTube trovate anche la sua performance quest'estate in quel di Portorose al Festival delle Melodie del Mare e del Sole, e avete di che deliziarvi, perché insomma vedrete la potenza della sua voce, la bellezza, anche il carisma insomma della sua musica, con una versione fantastica di Guardastelle e di un brano che lui ha scritto per Giusy Ferreri, Il Mare Immenso, in una versione assolutamente inedita. Quindi Bungaro Portorose è tutto quello che vi serve sapere per non perdervi un grande pezzo di musica italiana in concerto qui dalle nostre parti. Grandi pezzi invece di musica internazionale per quel che riguarda un signore chiamato Harold Faltermeier. Faltermeier. Ecco, se io vi dico questo nome, voi dite: beh, sono stato parlando di un musicista tedesco. Sì, indubbiamente, compositore, produttore, però uno che nella storia della musica è entrato grazie agli Stati Uniti e grazie a Eddie Murphy e a questo suo Beverly Hills Cop, per il quale lui scrisse una canzone che ne divenne non solo la colonna sonora, ma il vero e proprio tema, la mitica Axel F.

1980, Axel F., il tema di questo film, Beverly Hills Cop, con Eddie Murphy, scritto da Harold Faltermeyer, che di questi tempi continua a vivere a Monaco di Baviera. Dice: preferisco l'ordine e la tranquillità della mia Germania che non il caos e la violenza degli Stati Uniti. Nonostante poi lui lì abbia fatto tante cose, ha lavorato e prodotto, coprodotto, scritto per artisti come Donna Summer, Barbara Streisand, Patti LaBelle, Laura Branigan, Blondie, Billy Idol, Jennifer Rush, Bonnie Tyler, LaToya Jackson, anche i Pet Shop Boys. Nel 1990 aveva prodotto proprio un loro album Behavior, e loro si spostarono nel suo studio in quel di Monaco di Baviera per registrare. Poi insomma con Giorgio Moroder ha lavorato a colonne sonore di film come Midnight Express, American Gigolo, Foxes, ha scritto parte della colonna sonora di Top Gun. C'è una sua autobiografia molto bella uscita a maggio 2022 che si intitola Dov'è la mia orchestra? Where is my orchestra? My story, e praticamente è un punto di vista diverso di chi è entrato nell'industria musicale da compositore, da uno che ci ha approcciato come esperto di musica classica, per diventare famoso per l'elettronica, per questo tipo di cose, e come soprattutto come artista europeo che è riuscito a fare breccia nel mondo dello show business statunitense. Nel mondo dello show business statunitense non so se avrà altrettanti credits, altrettante cose da dire in una sua futura autobiografia, ma certamente non si può lamentare anche un signore che si chiama Pharrell Williams, da tanti anni amico anche di John Legend. Accarezzavano l'idea di questa loro collaborazione da tempo, adesso si concretizza. Il nuovo album di John Legend si intitolerà Muse e contiene un singolo intitolato Daylight, che è diventato anche il nostro sigla single della settimana.

Daylight, John Legend insieme a Pharrell Williams. Si sente molto l'influenza di Pharrell Williams, diciamo la verità, all'interno di questo brano che diventa il nostro sigla single della settimana, il brano in promozione speciale per quanto riguarda la musica internazionale qui su Radio Capodista. Sapete che abbiamo anche il brano in promozione speciale per quel che riguarda la musica italiana, la nostra canzone della settimana, il nuovo singolo di Biagio Antonacci. Sta per pubblicare un nuovo disco, anzi è uscito un nuovo disco insieme al singolo, si intitola Mustang, che titolo interessante. Biagio Antonacci vede una collaborazione con Saif, lui dice: due generazioni a confronto, a suon di ritmo, direi io, a suon anche di filosofia di vita. Non è proprio un featuring nel senso classico, ma è anche una specie di condivisione di un canto collettivo, dice Biagio Antonacci, intorno all'idea che il ritmo, il rispetto e i valori condivisi possano avvicinare persone molto diverse fra loro, quindi la spiritualità in questo senso. Tutto molto bello, mi ha lasciato un po' perplesso una parte del testo in cui Saif fa un riferimento anche a Maradona, che forse insomma non era proprio il massimo della spiritualità, e devo dire che mi hanno lasciato perplesse le foto promozionali di Biagio Antonacci e Saif insieme. Cioè Biagio Antonacci ha una faccia veramente tristissima in queste foto, non sembra per nulla felice, anzi sembra proprio un po' incazzato a dire la verità. Chissà perché, chissà come mai, forse era semplicemente un brutto pomeriggio. Certo però è un singolo che continua in questo stile leggermente latineggiante, molto ritmato, del buon Biagio Antonacci, che si intitola Spirituale, non spirituale, ma Spirituale, come dire a lei.

Don't Look Any Further and People, ascoltati direttamente dopo Biagio Antonacci e il suo nuovo singolo Spirituale, la nostra canzone della settimana per questi sette giorni. Siamo addirittura d'arrivo, and People ce li siamo ascoltati perché è il compleanno di Paul Hurd, uno dei membri fondatori e uno dei personaggi che sta dietro la musica degli and People e la bellissima voce di Heather. Oltretutto, nel 1990 singoli di grande successo come Moving On Up naturalmente, e Mike Pickering, che è quello che fondò la formazione, pensò bene di utilizzare l'iniziale al suo nome, Mike, come nome del gruppo, and People, cioè la gente di Mike praticamente. Quindi dal mondo della musica pop britannica a quella italiana, quello della musica pop britannica al mondo di una musica senza tempo. Chiamarla rock è poco, chiamarla pop è impossibile, ma in questo giorno del 1974 usciva la canzone che oggi, la grande canzone che oggi ci fa da sigla di coda, il grande brano dovrei dire, perché Mike Oldfield, 1974, non è che usciva oggi, ma arrivava alla numero uno delle classifiche in Inghilterra dopo essere stato per 15 mesi un disco che non si vendeva assolutamente. Pensate la soddisfazione del giovane Mike Oldfield, sto parlando della mitica Tubular Bells, 10 milioni di copie vendute in giro per il mondo per questo disco, per la serie che questo 19enne che la Virgin Records mise sotto contratto aveva ragione, e ogni tanto bisogna insistere con le proprie idee e non mollare mai. Con questo messaggio lascio voi, vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio Igor Vigina al di là del vetro per la parte tecnica, ringrazio Bungaro per essere stato con noi e per averci dato insomma il piacere e l'anticipazione riguardo a questo suo concerto che vedremo mercoledì in quel dell'auditorio di Porto Rose. E vi do appuntamento tra sette giorni con nuova musica qui a pomeriggio ore 4, sempre sulle frequenze di Radio Capodistria. A tutti voi un abbraccio da Andrea.

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno di